0: Diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È l'ora dell'attimo fuggente.
3: È svegliato!
2: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande. Nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente.
4: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
5: Buongiorno, Rodrigo di Roma, Laziale. Cioè, ma fatemi capire. Ma quindi la procura devo stare tranquilli. In Italia non ci sono più reati, non c'è niente, vediamo come sono solerti. Cioè, parliamo se chiaro, perché a parte adesso io vorrei avvisare il governatore Lazio Rocca che il prossimo sarà lui. Quindi se tocchi lo dito. Perché dici la verità, capito? Allora questo fa l'estorsione ai giocatori che se vogliono andare via devono rinunciare agli ultimi tre stipendi. Sono tre mercati bloccati e quindi se qualcuno dice che non c'ha un euro, che è bloccato, che non c'ha soldi, che fa? Viene denunciato. E poi la cosa più grave è che la procura si muove pure. Cioè su tutte le squadre di calcio, quello che hanno detto sul Milan, su Roma, sul Napoli, De Laurentiis, eccetera, no, su chi si muovono soltanto? Sullo Tito. Per me è qualcosa che non torna, ci sta, eh. Ma quanto è protetto stomo? Io invece vorrei sapere qualcosa, come mai si è mossa per farci sapere sto bunker che si è fatto all'Appia Antica. Lì no, tutti zitti. Ma i soldi nostri devono essere sprecati per sto personaggio allucinante. Va solo in Italia certe cose.
6: Tendiere potrebbe significare quello che fanno le house manager o collaboratrici domestiche o cameriere, ok? Cioè fanno i mestieri, un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Quindi Bisignani è, se lo è un faccendiere e si interessa di tutto e di più. Ciao.
7: Buongiorno, buongiorno, Caetano da Monza. Cioè, come siamo messi male ai giornali, ragazzi, eh? Ci sono tante di quelle cose di cui si può parlare, di problemi, economia, governo, minchia, ma si inventano della qualunque pur di parlare. A posto, vive il giornalismo italiano, mamma mia, l'unico buono che c'è lo stanno buttando fuori. Ciao ciao.
8: Meno male,
9: ce l'hanno con
8: la
9: te.
8: La peggiore forma di informazione, escluso da tutte le altre.
9: Ce l'hanno con te. Ti stanno rimproverando di occuparti di faccende del tutto inutili e irrilevanti quando ci sono faccende importanti. E poi ho colto un'allusione anche nella definizione di faccendiere, visto che anche tu ti occupi di tante cose, allora probabilmente sei un giornalista faccendiere.
8: Ma va. Ma non scherziamo, ma non scherziamo proprio neanche minimamente.
9: Ma scherziamo un po' e scherziamo sempre anche per affrontare le questioni.
8: Lo sai che Antrodoco c'è un bosco che compone con le sue fronde, ne ha veduta a distanza sul costone della montagna, la parola Dux?
9: Caspita, una bella iniziativa davvero a proposito di perdite di tempo.
8: No, è una cosa che esiste da anni, dagli anni 40, dai tempi del regime, questa scritta continua a produrre il suo effetto. C'è qualcosa anche di affascinante, no?
9: Beh, non fanno sapere.
8: Antrodoco, provincia di Vieti.
9: Altrimenti vanno a metterci fuoco.
8: È stato fatto nel 38, nel 2017 c'è stato un incendio e ora è ritornato esattamente come era. Dux. Ma è la persistenza della memoria?
9: Ma diciamo che voi la chiamereste resilienza in questo periodo in cui il termine è tornato di grande moda. Ma io voglio tornare invece ad una parabola che in parte si è chiusa ieri e che invece si riapre con gli insegnamenti di un grande politico, una grande donna, una grande testimone dell'Italia, Emma Bonino, di cui ieri è stato celebrato il funerale laico in Campidoglio alla presenza del Capo dello Stato, del Presidente del Consiglio, di personalità molto illustri, addirittura 7 ex Presidenti del Consiglio, giusto per far comprendere quanto questa donna sia entrata nei gangli delle istituzioni e addirittura della storia politica italiana. E per parlarne oggi ne parliamo con uno dei suoi più cari amici e per lungo tempo ha lavorato insieme a lei nell'attività politica, c'è l'onorevole Benedetto Della Vedova. Buongiorno.
10: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
8: Eccoci, buongiorno.
9: Allora, cominciamo con un suo breve ricordo di Emma.
10: Breve
9: perché non abbiamo una trasmissione radiofonica e non la Treccani da scrivere.
10: No, lo so. Guarda, io avevo conosciuto Emma da ascoltatore di Radio Radicale fin dall'inizio degli anni Ottanta, quindi pensavo di sapere molto di lei, dei radicali. L'ho conosciuta poi fisicamente la prima volta nel 94, io poco più che trentenne, entrato nelle segreterie radicali, l'ho conosciuta insieme a Pannella, e da allora fino a ieri, anche nei momenti in cui magari le nostre vicende politiche in parte si differenziavano, ci siamo sempre frequentati e ho sempre cercato di dare una mano alle sue iniziative e battaglie, fin quando 10 anni fa andai da lei e le dissi: ma io voglio fare, lei aveva appena superato il tumore, voglio fare un'iniziativa politica che abbia l'Europa nel titolo, così ci capiamo, cioè, era appena stata la Brexit, eccetera. E poi grazie al suo impegno, alla sua generosità e tutto quello che abbiamo visto in questi giorni, prima abbiamo fatto Forza Europa e poi più Europa, ed è stata una straordinaria avventura. Non credo che ci sia qualcuno che voglia proporsi come erede di Emma, certo quelli come me sono tanti che le sono stati al fianco, hanno imparato un sacco di cose, adesso vedremo se sapremo mettere in pratica almeno qualcuno dei suoi insegnamenti.
8: Qualcuno anche sulla legge. Lei e Maggi su chi deve guidare più Europa, c'è un rischio ribaltamento o un'opportunità ribaltamento dentro il vertice di più Europa?
10: Ma questo, diciamo, questa è una cosa che naturalmente non riguarda quello che è accaduto negli ultimi 3-4 giorni la scomparsa di Emma Bonino, insomma, ricominceremo a confrontarci su come andare avanti in più Europa, dove, come chi ci segue sa, abbiamo aperto un confronto piuttosto significativo almeno per noi. Su come
9: chiamiamolo confronto significativo. Ascolti, onorevole Della Vedova, con Luca Telese riflettevamo sul fatto che con la nuova legge elettorale, quella approvata ieri al Senato che andrà nuovamente all'attenzione della Camera, i radicali in Parlamento non sarebbero mai entrati.
10: Ma questo però vale già da un po' di tempo, no? Le soglie, per esempio il Parlamento europeo, un telegramma di storia: nel 1900, elezioni europee del 1989, i radicali parteciparono alla lista Partito Liberale e Partito Repubblicano, alla lista che fecero loro antiproibizionista, ai Verdi arcobaleno, e l'estero in tutte e tre le liste perché non c'era la soglia. Nelle scorse elezioni la lista Stati Uniti d'Europa ha fatto il 3-8 e non ha eletto nessuno. Nelle precedenti elezioni, con l'altra legge elettorale del Zutello, mio segretario, abbiamo fatto il 2,94 al Senato e non abbiamo eletto nessuno. Da questo punto di vista, purtroppo per me questa legge elettorale fa abbastanza schifo, ma ancora più dalle precedenti, ma non è questo il tema. Io penso peraltro che sarebbe necessario e sarebbe stato necessario, a prescindere dalla legge elettorale, che al centro, riformatore, radicale, riformista, europeista, si arrivi a fare una lista unica che cerchi l'alleanza col campo largo, cioè con PD, AVS e Movimento 5 Stelle, se arrivano uniti alla fine, per creare un'alternativa valida, elettorale, di governo a Meloni, Salvini e Vannacci, che stia dentro, che stia fuori, ormai ha già condizionato il centrodestra. Quindi noi, come Più Europa, è sempre stata federativa fin dall'inizio, quindi noi dobbiamo essere la punta di lancia europeista, poi ci vuole anche una lancia, quindi credo che a prescindere dalla legge elettorale si debba lavorare per creare una lista, un'alleanza elettorale, modello, per chi se lo ricorda, della Margherita, che mese assieme
11: della Margherita
10: partiti, il movimento. Anche perché bisogna essere rilevanti, se no, sì, è vero, meglio avere qualche eletto che non averlo, perché si possono fare cose buone, però poi se ci si divide saremo tutti irrilevanti.
11: E su questo fronte, che punto sono le trattative? Nel senso che l'unico che può accedere liberamente alle elezioni adesso è Matteo Renzi, tutti gli altri debbono in qualche modo raccogliere le firme, tutti i nuovi centristi che si affacciano, cosiddetti centristi autodefinitisi che si affacciano sulla scena politica oggi. Ma Renzi sembra un po' sempre l'appestato, tutti lo vogliono e nessuno lo piglia, come il torero di Siviglia si diceva un periodo. Come funziona?
10: Ma guardi, io le dico quel che penso io, poi vedremo. Io penso che se dico che bisogna fare una cosa unitaria, innanzitutto bisognerebbe farla tra Più Europa e Italia Viva, quindi insieme a Renzi. L'abbiamo fatto alle europee di 2 anni fa, abbiamo fatto la lista Stati Uniti d'Europa con Più Europa, Italia Viva, socialisti, radicali italiani, eccetera. È vero che non abbiamo fatto il 4%, ma intanto era già un 3,8% che oggi sarebbe già un
8: grande risultato,
10: punto di partenza. Non penso, ad esempio, io, a differenza di altri, che la proposta di Onorato, bellissima persona, che è una proposta civica, possa essere la nostra. Io mi sento maledettamente politico dopo tutti questi anni e non credo che noi si debba, poi ognuno farà quello che vuole. Io auspico una sola lista anche con Onorato. Se Onorato deciderà di fare la sua cosa con i civici, bene, amici come prima, ma certamente non è la mia cosa, a prescindere dai patronaggi di altre personalità politiche.
11: Luca.
8: Bene, interessante questo, perché il centro è il luogo dove si vinceranno le elezioni. Ma non siete un po' in ritardo della vedova? Non è incredibile che appunto il territorio strategico non si sappia quali confini ha, quante liste ci sono? E lei dice giustamente, sì, noi forse abbiamo una prospettiva diversa da quella di Onorato, ma siccome questa legge, lo ricordiamo per chi ci ascolta, prevede una norma che è il recupero del cosiddetto miglior perdente, allora intanto, se voi riusciste a prendere 3,8, siccome la soglia di sbarramento è al 3, passereste sicuro se riusciste a riconfermare quel risultato. Ma poi voglio dire, c'è anche il miglior perdente, quindi la lista che non fa il quorum, mettiamo prende 2,3% e che arriva prima, dopo le qualificate, viene recuperata, quindi è una zona proprio decisiva, strategica per la battaglia. Ancora il campo largo non sa se ce n'è una, due o tre. A me sembra una cosa da manicomio.
10: Ma adesso non so se è da manicomio, visto che ci starei dentro anch'io. Certamente siamo in ritardo, io su questo sono totalmente d'accordo. Avessi avuto la responsabilità, io ripeto, si partiva innanzitutto dal ripristinare un'alleanza anche delle famiglie politiche, sia noi che Italia Viva stiamo nella famiglia europea di Renew. Abbiamo fatto una lista assieme, Renzi sarà simpatico, antipatico, è la cosa più solida al momento, che lì c'è, si fa un'alleanza.
8: Tra l'altro chiara, la titolarità, diciamo anche questo rispetto alla legge, di un simbolo, forse anche voi in effetti,
11: anche Più Europa.
8: Però non deve raccogliere le firme Renzi, nulla, neanche una, sia alla Camera che al Senato.
10: l'Europa, nonostante abbia fatto praticamente il 3% alle ultime elezioni, secondo questa legge folle dovrebbe raccogliere le firme, meno di altri, ma deve comunque raccogliere
8: meno di altri, sì, circa 2.000 per circoscrizione, sono 50-100.000.
10: Il 3% alle ultime elezioni, secondo questa legge folle, dovrebbe raccogliere le firme, meno di altri, ma deve comunque raccogliere
8: meno di altri, sì, circa 2.000 per circoscrizione, sono 50-100.000 firme, anche quello non è poco.
10: No, è

0: amico, ma comunque un fuoco nemico, ma non eravamo noi, non penso che fossimo noi il bersaglio, magari pensavano di fermare Vannacci, qualsiasi, qualche altra cosa, anche Vannacci avrà
1: le
0: firme ridotte. Però tornando al punto, lei ha ragione.
2: Vannacci deve raccogliere le firme.
0: Sì,
2: deve
0: sì,
2: raccogliere
0: sì,
2: le firme
0: anche
2: perché non ha il gruppo
0: ridotto.
2: Costituito entro gennaio, entro dicembre, esatto. 2025.
0: Ha solo una componente del gruppo misto alla Camera, e quindi dovrà raccogliere le firme. Guardi, c'è un esempio che, a cui io mi riferisco. Prendiamo AVS. Loro erano addirittura due partiti distinti, due famiglie politiche europee distinti, Verdi e Sinistra. Bonelli e Frattoiani hanno avuto l'intelligenza, probabilmente anche un po' la generosità, di mettersi insieme, e adesso sono un soggetto rilevante che incide sugli equilibri. Noi continuiamo a dividerci, non siamo rilevanti e non incidiamo sugli equilibri. Facciamoci una domanda.
1: Invece, onorevole Della Vedova, se vi uniste, e poi ci sarebbe comunque il problema, non lo so, la questione del programma. Conte ha detto mai più nessun aiuto all'Ucraina. Per voi questo è un aspetto accettabile?
0: No, per me è totalmente inaccettabile. Parlavamo di Emma Bonino. Emma Bonino non era né una bellicista, una guerrafondaia naturalmente, ma sapeva che quando c'è un'aggressione scatta la responsabilità di proteggere e il diritto dovere di intervenire. Si chiamasse l'aggressore Milosevic 30 anni fa, si chiami oggi Vladimir Putin. Con tutto quello che sta succedendo, la guerra ibrida, i droni eccetera, pensare che un paese importante in Europa come l'Italia si chiami fuori e lascia al proprio destino gli incolpevoli ucraini che hanno solo la colpa di voler venire in Europa e stare in un paese libero e democratico e lasciarli alla mercé dell'aggressione violenta di Putin, per me non è accettabile. Ma appunto, se noi fossimo un soggetto rilevante anche perché uniti, poi quella è la posizione di Conte, discutiamone. Però bisognerebbe poterne discutere da un punto di relativa forza. Del resto anche il PD su questo, nella sostanza dei voti parlamentari eccetera, non ha mai in questi oltre 4 anni di guerra fatto mancare il sostegno all'Ucraina. 5 Stelle all'inizio, il governo Draghi, erano sulla stessa posizione, poi hanno cambiato, non voglio star qui a discutere, la trovo una posizione incomprensibile e poco responsabile.
1: È molto curioso che a qualche mese dalle elezioni su un punto determinante e importante come questo non ci sia accorto, però sembri trascurabile, sembra che alla fine poi si possa trovare una quadra.
0: Non penso che sia trascurabile e non voglio difendermi attaccando il campo avverso. Purtroppo questo è un tema che sta dividendo la maggioranza di governo, perché Salvini in questi giorni ha riaperto in modo clamoroso, anche evidente, a Putin su tutto, sul commercio, sul gas, contro le armi. Poi è vero che per fortuna su questo il governo ha tenuto la barra dritta, anche se in modo un po' reticente ultimamente, no? Non siamo andati a Kiev, dove sono andati il Regno Unito, quindi l'Inghilterra, la Germania, la Francia eccetera. Però io mi auguro che l'Europa e l'Italia con l'Europa non smettano di sostenere Kiev. Non siamo in guerra con Putin. Io con Putin personalmente ho fatto i conti da più di 20 anni, dopo la prima guerra cecena, la distruzione di Grozny eccetera eccetera. Detto questo, il punto è che se noi non aiutiamo gli ucraini a difendersi e a fermare Putin, trovando un accordo di pace giusto e duratura, come si dice, non è che Putin si ferma, e comunque sarebbe il segno che l'Europa consente le aggressioni ai suoi confini prima e poi magari dentro i propri confini senza reagire, perché tanto si dice sempre non ci riguarda. Ci riguarda e come?
1: Vediamo quando sarà il turno della Polonia. Grazie onorevole Della Vedova.
2: Grazie davvero, buongiorno, buon lavoro.
0: Buongiorno.
2: Giuliano, abbiamo volato ancora, ma abbiamo spiegato tante cose con esempi pratici sulla nuova legge elettorale. Sai che farei? Mi fermerei un istante, vi inviterei a consegnarci le vostre voci e

0: Torniamo dopo la pubblicità.
1: Incredibile saggezza telesiana.
2: Se ascolti in silenzio, va bene. Ma se oggi hai qualcosa da dire, meglio. Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 6 22. Una domanda, una risposta, una provocazione. Basta poco, se è detto bene. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Superare la frontiera dello spazio.
6: Esplorare i misteri dell'universo.
5: Sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 2 e 22 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: È l'ora dell'attimo fuggente.
12: È svegliato!
11: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
13: Questo è l'attimo fuggente.
14: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
15: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
16: Buongiorno Telese, buongiorno Guido Abbardi. Io non vorrei essere di parte, schierarmi col dottor Telese questa mattina, però Capezzone è stato assolutamente di cattivo gusto. Scusate, voi siete giornalisti anche di un certo calibro, come mi piace ripetere spesso, ma quando mai si mettono in bocca ai morti parole mai dette in contesti che non hanno potuto vivere perché sono morti tot anni fa? Ma questo qua è veramente... Ma di un becero, di uno schifoso, stai usando la memoria di una collega per dire cose che vuoi dire te. Boh, non lo so, non so neanche se è da denuncia all'ordine una cosa del genere, onestamente non credo, forse, però sicuramente è di cattivo gusto. Buongiorno a tutti, Giacomo da Milano.
17: Mamma mia, però signor della vedova, si tiri su, con quel tono di firme ne raccoglie poche, una roba da funerale proprio. Invece mettete il giovane Leoni, il giovane Simone Leoni, lui sì che ci rappresenta con un bel vigore, affronta vannacci a volto scoperto. Questi sono i personaggi di cui abbiamo bisogno, un po' twink come genere, se vogliamo, un po' twink. Ciao Roberto D'Amsterdam.
0: Ahimè, tutto vero,
18: e vabbè, facciamo
0: non
18: sentire tutto,
0: non bisognerebbe mai ventriloquare, sì. Questo è giusto che ce lo fa sottolineare, perché l'intento non era così malevolo e trionfalistico, trattandosi di Benedetto della Vedova, che non è un tonitruante, però certo, io non così ci penserei.
18: E poi penserei anche a questi appelli che arrivano da questo scollacciato di Roberto d'Amsterdam, che oramai nessuno riesce più a tenere col progredire dell'età. Il testosterone evidentemente sale direttamente nei gangli neuronali. Cosa ci vuoi fare?
0: Ma sarà come così? Ti permetti?
18: Ma hai sentito cosa ha detto? Sì, l'hai sentito.
0: Vabbè, però c'è libertà di parola, siamo anche una radio che
18: infatti ha parlato liberamente, ma non vorrei, dopo che dai libertà di parola a Roberto d'Amsterdam, toglierla anche a me.
0: Vai.
18: Bene, e allora, io so che questa per noi è diventata un'ossessione e vorrei che lo diventasse per tutti i nostri ascoltatori, quella della legge elettorale, battaglia che adesso fanno anche in Parlamento, ma che noi abbiamo davvero cominciato anni e anni fa. E allora, con l'approvazione definitiva della legge, approvazione al Senato, poi ovviamente ci sarà la terza lettura alla Camera, caro Luca, non finisce la vicenda della legge elettorale, perché già un nutrito gruppo di costituzionalisti, gli stessi che nel maggio scorso avevano firmato l'appello torniamo alla Costituzione, ha pronto un ricorso alla Consulta. I frontman della iniziativa sono l'ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo e Mauro Volpi, un ex membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura e docente di diritto costituzionale all'Università di Perugia. E i profili che i professori di diritto costituzionale ritengono siano molti contro la Costituzione verranno probabilmente presentate in un ricorso che è già pronto, attende solo la promulgazione della legge e dunque a novembre sarà presentato. Ma come si fa? Non si può presentare un ricorso alla Corte direttamente, ci si rivolge ai tribunali capoluoghi di distretti e delle corti d'appello, quelli dove si fissa la legge elettorale, che sono 29 in tutto il territorio nazionale, e poi i cittadini potranno impugnare la legge in quanto lesiva del diritto di voto. Bisognerà comprendere se la sentenza della Corte, che mi sembra abbastanza diretta con questo tipo di legge, possa arrivare prima delle elezioni che ritengo molto probabile siano anticipate, e soprattutto bisogna comprendere che cosa succede se si vota con una legge che poi qualche settimana o un paio di mesi dopo viene dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Sono tutti temi che meritano un approfondimento giuridico. E allora adesso Peter cerca di connettersi con il nostro ospite di oggi, perché ne parliamo con competenza, come sempre. È venuto a trovarci il professor Alfonso Celotto, che insegna proprio diritto costituzionale all'Università Roma 3. Buongiorno e benvenuto, professore.
4: Con piacere sempre, buongiorno.
18: Allora, quanti sono i profili di costituzionalità dubbi, perlomeno?
4: In genere, in teoria, i dubbi di costituzionalità sono infiniti, no? Però scherzi a parte, in questo caso i problemi sono due: la proporzionalità del premio di maggioranza, la congruità delle preferenze, e poi sullo sfondo resta la questione della preferenza di genere. Quindi diciamo questi due profili che si declinano in tre: premio di maggioranza, preferenze, preferenza di genere.
18: E il nome del premier indicato sulla scheda non è anch'esso una compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica?
4: Dipende come viene inteso e interpretato, perché anche nel 1994, per fare un esempio storico, si presentò la coalizione di centrodestra scrivendo sulla scheda e nel simbolo Berlusconi presidente, ma quando poi cadde il governo Lega N Forza Italia e Berlusconi andò al Quirinale dicendo andiamo a votare perché io ero il candidato premier, gli rispose Scalfaro: noi siamo un sistema parlamentare, vediamo se c'è un altro governo, e si fece il governo Dini. Quindi anche indicando in scheda il candidato premier, Renzi premier, Calenda premier, Salvini premier, ove poi la dinamica politica a costituzione vigente ti indica un altro governo, non impedisce di fare un governo diverso.
18: Cosa succede se la Corte Costituzionale interviene censurando questa legge dopo che si è già votato?
4: Quello diventa un problema serio, perché anche il cosiddetto Porcellum arriva in Corte Costituzionale, ma dopo 8 anni addirittura, perché il Porcellum è del 2006, arriva in Corte Costituzionale nel 2014, e la Corte disse è incostituzionale, lì c'era il premio di maggioranza che era totalmente sproporzionato e le preferenze che annaspavano, potremmo dire. La Corte quindi ci dà questi due principi, questi due criteri, e poi aggiunge: però ormai si è votato, non possiamo andare a smontare un Parlamento che ha già votato, non possiamo rendere nulle 8 anni di votazioni di leggi, e qui da oggi in poi devi cambiare le regole. Per cui si rischia che anche se si votasse con la legge poi dichiarata incostituzionale, gli effetti sarebbero solo nel futuro.
18: Luca.
0: Eccomi, è tutto molto interessante. Volevo spostare poco il tiro su questo tema del premio della legge elettorale. E com'è la soluzione che è uscita fra le tante che erano state paventate? 38 era ampiamente incostituzionale, va bene, così comunque porta un doping di 100 seggi, però scatta solo il 42. Che pensiamo di questo esito?
4: Allora, se noi prendiamo l'attuale legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum, nel 2022 ha fatto avere alla coalizione centrodestra il 43% dei seggi, il 43% dei voti, che sono trasformati nel 58% dei seggi, perché il Rosatellum nasconde al suo interno come meccanismo un premio di maggioranza, un moltiplicatore per chi vince, no? Quindi già c'è in questa legge, per cui un premio di maggioranza, come potrebbe essere con la soglia al 42 di 12-13 punti, potrebbe non essere incostituzionale, perché comunque sarebbe nei limiti. Il problema qual è? Il problema è quello, torniamo al 2013, no, nel 2013 centrodestra e centrosinistra prendono 25-24%, ok? Ci sono i 5 Stelle, quindi tre poli. Però che cosa accade? Scatta il premio di maggioranza alla Camera e quindi il centrosinistra col 25% si ritrova il 54% dei seggi. Questo significa che tu che hai votato centrosinistra con un voto prendi due seggi, io che ho votato centrodestra con un voto prendo mezzo seggio, e questo non va bene. Lì è la iperproporzionalità del premio di maggioranza che lo rende incostituzionale.
18: Io vorrei tornare invece, professore, sulla Corte. Io non riesco a capire questo. Ieri la Corte Suprema ha affermato Trump che nelle elezioni di midterm aveva intenzione di intervenire per modificare le regole in corsa, e ce l'ha fatta. Ma perché noi dobbiamo partire dal presupposto che la Corte Costituzionale non arrivi in tempo, se si presenta il ricorso a novembre e se si ravvisa l'urgenza di intervenire in una materia di questo genere?
4: Perché abbiamo un sistema completamente diverso noi di giustizia, per cui il ricorso diretto alla Corte Costituzionale, come dicevate, non c'è, per cui bisogna passare da un tribunale ordinario e si rischia, come fu per il Porcellum, di metterci 8 anni per arrivare alla Corte Costituzionale che interviene dopo. Però è una questione proprio di architettura costituzionale, non è un sistema migliore o peggiore, perché ovviamente una Corte che interviene subito va a ridosso della politica, una Corte che interviene dopo invece legge con occhiali più freddi, no?
18: E occhiali più freddi, ma intanto consente che ci sia un Parlamento eletto con regole non conformi alla Costituzione e che quel Parlamento operi per l'appunto. Altro che occhiali freddi, qui sono occhiali con lenti improsciutate.
4: Sì, non però solo. Il discorso è sempre quello.
0: È un premio che impatta sui quozienti per la Presidenza della Repubblica, Emanuela De Fragrante. Cioè, noi stiamo leggendo con un voto sia un Parlamento che un Presidente della Repubblica, certo, regala 100 parlamentari, è una truffa.
4: Certo. Guarda, allora, a proposito di truffa, nel 53 che ci furono strali enormi, era un premio di 15 punti, che quindi era superiore, e non passò poi alla fine. No,
0: sì, scattò, però scattava, scattava col 50% di una coalizione più gli apparentati, che è una soglia che oggi ce la sogniamo, dal 42, certo, al 50%.
4: Ti portava a 65, con 65 leggevi da solo capo dello Stato, giudici costituzionali e CSM, invece oggi ti porta al 55, e col 55 da solo non ce la fai a fare queste cose, a rigore, salvo il Presidente della Repubblica dopo il quarto scrutinio.
18: Hai legge il Presidente della Repubblica? Sì.
0: Quarto scrutinio leggi il Presidente della Repubblica
4: anche la
0: che
4: maggioranza
0: vuoi.
4: Semplice. Certo, però basta anche la maggioranza. Qui stiamo facendo artifici, alchimie, aspettiamo che venga approvata definitivamente, perché io sarei cauto sull'approvazione definitiva alla Camera. Cauto.
18: Questo è invece interessante. Approfondisca, professore. Cioè, lui pensa che a voto segreto possa essere interesse anche della maggioranza a farla crollare?
4: Potrebbe essere, perché in fondo andiamo a votare con una legge che si sa, perché c'è anche un grande vantaggio nel Rosatellum, che non ti obbliga all'apparentamento prima, quindi il centrosinistra non fa le primarie, il centrodestra può non affrontare la questione generale Vannacci e lasciarla dopo. Ognuno corre per sé nel Rosatellum e poi si vede.
18: E potrebbe essere comodo a tutti, e d'altronde
4: tutti.
18: Il Parlamento sarebbe sovrano.
4: È sovrano.
18: Grazie professor Celotto, grazie per averci dato
0: grazie
18: una mano
0: davvero,
18: per prendere
0: professore.
18: Qualcosa di più.
4: Alla prossima. Grazie, alla prossima.
18: Hai capito quindi il professore cosa sospetta?
1: che nel segreto diurna. È interessante come prospettiva quella che in realtà tutta questa sia una grande amuina, e lo chiediamo al re della amuina che arriva adesso in diretta dall'Abaro, il nostro Alberto Fazzolo. Come va con le amuine?
12: Buongiorno, qui tutto bene, non vi preoccupate per noi.
1: Ma che preoccuparsi, noi qui ti attendiamo.
12: Bene, bene, comunque qui non raccogliamo firme per le liste elettorali perché pensiamo al ritorno della monarchia, ma è quello un altro discorso, quindi non ci facciamo tutti i problemi che vi fate voi.
1: Senti, scherzi e battute a parte, la coalizione saudita afferma che un drone UTI è stato distrutto vicino alla Mecca, e allora se si arriva alla Mecca vuol dire che la situazione comincia a essere grave, la città più santa dell'Islam.
12: E questa notizia è stata immediatamente smentita dalla coalizione di Antonella, che dice che sono stati lanciati dei droni nei dintorni della Mecca, ma non è stato sferrato nessun attacco verso la città santa. È stata probabilmente un'informazione falsa messa in giro.
1: Scusa.
12: Servizi di intelligence.
1: Nei dintorni della Mecca non c'è assolutamente niente se non tonnellate di sabbia.
12: Se non postazioni militari e radar piazzate nel deserto. Di quelle ce ne quante ne vuoi. E sono quelle che sono state attaccate. Però appunto per i musulmani di tutto il mondo un attacco alla Mecca sarebbe alla città della Mecca, perché appunto è considerata sacra tutta la città, non soltanto i siti specifici. Un attacco a quella città comprometterebbe il sostegno internazionale del mondo musulmano, non soltanto sciita, ma anche di parte di quella sunnita, verso gli Houthi. Quindi
1: certo, tu pensa che quindi neanche potresti entrare alla Mecca, sai?
12: No,
1: tu non potresti entrare alla Mecca.
12: Queste pulsioni. Sì, non è di queste pulsioni.
1: Io invece le ho avute e non ci hanno fatto entrare, perché se non sei musulmano alla Mecca non entra. Però questa, la vicenda dell'Arabia Saudita è evidentemente centrale, visto che ieri il principe ereditario Mohammed bin Salman si è precipitato in Egitto per chiedere l'aiuto del generale al-Sisi.
12: Beh, non solo, si è precipitato anche a telefonare agli israeliani, che forse una qualche mano gliela potrebbero dare. Sono stati stretti dei primi accordi di massima per la difesa missilistica, e la situazione è urgente. È ovviamente nell'interesse non soltanto più dell'Arabia Saudita, ma di tutti i paesi che gli stanno intorno, sia perché l'Arabia Saudita fa da filtro verso Israele prevalentemente, ma soprattutto perché c'è la questione dell'export di idrocarburi. L'Arabia Saudita non esporta una goccia di petrolio da sabato scorso, cioè zero, sta a zero da sabato, e invece il Qatar ha ridotto il 90% l'export di GNL, il gas naturale liquefatto, nello scorso trimestre. Quindi la situazione è davvero davvero difficile. In tutto ciò Ansarallah, quindi gli yemeniti, hanno colpito anche un impianto petrolifero ad Abakia in Arabia Saudita. Quindi capite che non c'è prospettiva di risolverla a breve, e quindi il gasolio a 2-3 potrebbe essere un buon affare visto in questi termini, quindi potremmo anche accettare di fare scorte a quel prezzo.
0: Ma c'era il drone russo, perché gli altri non c'erano, ma questo c'era, abbattuto dagli italiani ieri con due caccia in volo, brum brum.
12: Il notiziario di Giornale Radio ha tenuto la postura corretta, quella che viene utilizzata dai media più seri del mondo, che dice che è stato abbattuto un drone probabilmente russo. Il drone c'era sicuramente, di chi fosse è da verificare, perché i russi possono sì fare degli sconfinamenti, ce ne sono stati in precedenza, ma ricordiamo pure che l'Ucraina da diversi mesi sta utilizzando le rotte sopra Estonia, Lettonia e Lituania per sferrare degli attacchi negli oblast soprattutto di San Pietroburgo della Russia, quindi sta utilizzando i cieli della NATO per sferrare degli attacchi contro la Russia. Questo crea un po' di imbarazzo alla NATO, che gli ha detto in tutti i modi che questa cosa non si potrebbe fare, quindi tra le opzioni che mettiamo sul piatto c'è sicuramente anche quella che l'Ucraina...
0: Cioè non si potrebbe fare?
12: Beh no, perché tecnicamente è un attacco che arriva dai cieli della NATO verso la Russia, e non penso che la NATO si voglia far trascinare in un conflitto per far passare qualche drone ucraino.
0: Giuliano, tu che ne pensi?
1: Io non ho capito. Di chi è questo drone?
12: L'ucraino. Potrebbe essere ucraino. Ne sono
1: Lituania si è lamentata molto.
12: La Lituania ne ha già fatto alcuni di droni ucraini. e noi non sappiamo questo di chi sia. Ce lo facessero vedere, è stato abbattuto, ci sono i rottami, facessero vedere di che si tratta e a quel punto si fuga ogni dubbio. Se non lo fanno vedere probabilmente non, poteva anche non essere russo, ma cambia poco, la tensione c'è, è altissima, Per farvi capire cosa è successo ieri, due fatti davvero eclatanti. Il primo è che la Finlandia ha aderito all'iniziativa nucleare francese, quindi probabilmente verranno schierate armi nucleari a poche decine di chilometri da San Pietroburgo. E il secondo, probabilmente ancora più grave, è che gli Stati Uniti, e stava sui giornali questa mattina, ammettono di avere armi nello spazio, l'ha dichiarato il segretario all'Air Force Troy Meink. E questa è una cosa grossa, perché c'è un trattato del 1967 sullo spazio extraatmosferico che prevede esplicitamente il divieto di mettere armi di distruzione di massa in orbita. Adesso noi non sappiamo che tipo di armi ci siano, però è pure vero che gli Stati Uniti da parecchi anni denunciano un ritardo grosso sulla questione dei missili ipersonici rispetto alla Russia e altri paesi. E quindi probabilmente il modo migliore e più comodo per aggirare questo ritardo è di mandare i missili in orbita e poi farli cadere per gravità a velocità ipersoniche sulla Terra. E questo potrebbe essere uno scenario che metterebbe in discussione uno dei trattati più importanti che hanno garantito il non proliferare della guerra negli ultimi decenni.
0: Cioè?
1: Oddio.
12: È quello sullo spazio extraatmosferico, perché se si iniziano a tirare giù i satelliti a vicenda, perché una delle ipotesi è che ci siano gli ordigni nucleari per tirarli sulla Terra, l'altra ipotesi è che ci siano sistemi di guerra elettronica in grado di disattivare o distruggere i satelliti altrui. Quindi se si iniziassero a accecare i sistemi di comunicazione satellitare, guardate che per la vita sulla Terra cambierebbe tanto, salterebbero le comunicazioni, salterebbero i sistemi di localizzazione, banalmente il navigatore. Ci sarebbe tutta una serie di problemi.
1: Salterebbe l'attimo fuggente.
12: Porca miseria, quello potremmo farlo anche col tantam e il passaparola, ci organizzeremo in maniera diversa.
0: Sì, con i bicchieri di carta delle feste.
1: Voi due col tantam, francamente, vi ci vedo molto bene, se devo essere onesto. Io mi trovo un po' più a disagio.
12: Allora, ci inventeremo anche qualcosa magari un po' più tecnologico, però qualcosa faremo. Ma in tutto ciò c'è un'altra questione da non trascurare. In Olanda ci sono stati delle azioni di sabotaggio alle ferrovie, adesso non nulla che assomigliasse al chiodo che c'era stato da noi, però questo è sintomo di un malcontento che circola nel paese, perché l'azione non è stata un piccolo sabotaggio da qualche parte, sono state 15 azioni sparpagliate su tutto il paese fatte in contemporanea, piccoli gesti che non hanno creato grossi danni, però attenzione, perché anche in paesi tecnicamente tranquilli e pacifici come possono essere quelli di quella parte di Europa che solitamente non è abituata a grossi conflitti sociali, è qualcosa con cui sicuramente bisogna fare i conti.
1: Senti, invece, come va la situazione in Centro America? Anche lì, altro spot che noi colpevolmente dimentichiamo troppo spesso.
12: La situazione più grave è sicuramente a Cuba, il campanello d'allarme più grosso è che si denuncia il problema che l'ostruzionismo e l'embargo verso il paese sta colpendo anche gli aiuti umanitari, parte di quelli inviati da diversi paesi del mondo, soprattutto dall'Europa, ma non solo, sono stati bloccati nello scalo tecnico che viene fatto in Messico, quindi parte della solidarietà non riesce ad arrivare a destinazione perché gli Stati Uniti si accaniscono anche contro gli aiuti umanitari e la situazione l'isola è sempre estremamente difficile perché appunto non arriva più l'energia venezuelana che viene tutta dragata dagli Stati Uniti, quindi grossi problemi di carattere generale per l'energia e la situazione soprattutto relativa ai medicinali su cui c'è un blocco significativo è condizionato appunto da questo stop in Messico dei container con gli aiuti e non solo, in Venezuela invece si iniziano a registrare tensioni sempre più forti tra i sostenitori della vecchia guardia e il governo che ha preso il posto, che sta svendendo un pezzo alla volta tutte le conquiste sostanzialmente della rivoluzione degli ultimi anni.
0: Caro Giuliano,
1: qualcosa con cui fare i conti, ma qualcosa ho visto che grazie a Dio dalle parti di Cuba funziona, visto che sono riusciti ad assistere con prontezza e capacità il nostro Alessandro Di Battista, meno male.
0: Forse se si salva sarà per quell'intervento, provvidenziale, prima la diagnosi e poi l'intervento a Cuba anticipato rispetto al viaggio in Italia che non era possibile in sicurezza.
18: è molto bene, e di questo siamo
12: estreme.
18: Bene. Ovviamente molto contenti. E siamo arrivati alla fine anche oggi, Luca.
0: C'è il momento in cui, in attesa del nostro della staffetta con Borgonovo, l'Italia si interroga, molti si collegano da tutte le parti del mondo, dall'Arabia, dal Sud America, dicono: ma Guido Bardi riuscirà anche stavolta a trovare una potente morale per tutta la puntata?
18: E oggi, con tutte le domande che abbiamo fatto, mi sono ricordato di una bella frase dell'Ulisse di James Joyce, che diceva: non fare domande e non sentirai menzogne.
0: Stupende. Poi questo Joyce non l'ha mai scritto, però sono brillanti, le scrive lui la mattina. Grazie, domani torniamo. Ciao. Con tutta la banda.
19: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
19: L'attimo fuggente.

Una notizia non è mai solo una notizia. Ci sono le parole, ci sono i fatti, ci sono le domande che fanno la differenza. Perché dietro ogni titolo c'è sempre qualcosa in più da capire. Un contesto, una storia, una voce che merita di essere ascoltata. Perché capire davvero significa andare oltre. Su Giornale Radio non ci fermiamo alla prima risposta. Cerchiamo nuovi punti di vista. Mettiamo insieme i pezzi. Diamo spazio al confronto. Perché ogni notizia ha più di una prospettiva. Giornale Radio. Più voci. Più punti di vista. Più informazione. La radio libera di informare.

0: Sono le 3:01.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: Attenzione, attenzione, Lorenzo Cappadone, in corso il Consiglio dei Ministri, buonasera a tutti, esenzione bollo auto e moto, poi vedremo cosa verrà fuori. Comunque l'esenzione del bollo auto riguarderà nel 2027 le auto con una potenza fino a 80 kW, quindi Cappadone, tu che ce l'hai sotto gli 80 kW non paghi il bollo auto. È la grande novità della giornata, l'esenzione del bollo auto, varata in questi minuti, si sta varando in questi minuti da parte del Consiglio dei Ministri. Vi diremo tutto, e poi i presunti piani russi per omicidi negli Stati Uniti rivelati dall'FBI, la riforma della legge elettorale, la storia di una cittadina senegalese che dovrebbe essere espulsa perché non può star qui e l'udienza è rimandata al 2032, la giustizia, l'immigrazione e poi i treni a idrogeno, tanta roba stasera. Ma partiamo con l'esenzione del bollo auto, appena avremo le notizie ci collegheremo, stiamo cominciando a capire chi pagherà e chi non pagherà auto e moto, un solo mezzo a nucleo familiare e l'esenzione per tutto il 2027 a auto fino a 80 kW e pensate che quella del bollo auto era una delle tasse più odiate, è una delle tasse più odiate dagli italiani. Il bollo costa 7,1 miliardi all'anno, 267 euro a famiglia. Tutto questo ed altro tra poco, vedrete se siete esenti o meno.

0: terremoto nel 2027, promessa mantenuta. Adesso c'è il gioco alle rivendicazioni, adesso leggeranno il decreto e vedremo di che morte dobbiamo morire. Come ritornano quei soldi che andavano alle regioni, che servivano, tasse, bollo auto, tasse, tassa odiata, ma tassa che serviva per fare innumerevoli cose. Il governo dice che darà delle compensazioni alle regioni. Secondo voi è una manovra elettorale? Ditemelo, è al 334 11 11 622. Però adesso partiamo, in attesa di notizie certe, così vi dico se l'auto che state guidando in questo momento è esente o no. In attesa di notizie certe, partiamo dalla guerra in Ucraina. Per una volta non partiamo dal fronte, dal missile o dai droni, partiamo da una domanda: dove finisce oggi la guerra tra Russia e Ucraina? Perché ormai da tempo lo scontro non riguarda soltanto quello che accade nel territorio ucraino, ci sono le operazioni di intelligence, le accuse di sabotaggi, gli attacchi informatici, le interferenze, le operazioni clandestine, una sorta di guerra nell'ombra che accompagna quella combattuta sul campo. E oggi dagli Stati Uniti arriva un'accusa particolarmente grave. Le autorità americane sostengono di avere scoperto una rete collegata all'intelligence russa che avrebbe progettato omicidi mirati anche negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Non più soltanto colpire l'Ucraina, ma portare direttamente operazioni clandestine sul territorio dei paesi che la sostengono. E questo ci porta alla questione che vogliamo affrontare oggi. Quanto siamo già dentro uno scontro tra Russia e Occidente senza chiamarlo guerra, perché l'Italia, come gli altri paesi europei, sostiene Kiev politicamente e militarmente. Allora dobbiamo chiederci anche quali rischi comporti questo confronto e fino a dove possa arrivare. Ma prima ricostruiamo esattamente che cosa sostiene l'FBI, chi sono le persone incriminate, quali operazioni sarebbero state organizzate e che cosa sappiamo realmente di questa presunta rete. Tutti i dettagli nella scheda di Matteo Respinti con la post-produzione di Lorenzo Cappadone.
1: L'FBI lancia un nuovo allarme sulle operazioni russe fuori dai confini dell'Ucraina. Secondo un atto d'accusa federale reso pubblico a Manhattan, una rete collegata ai servizi di intelligence di Mosca avrebbe pianificato omicidi mirati negli Stati Uniti e in paesi europei considerati alleati di Kiev. 5 persone, 2 cittadini russi, 2 cubani e un venezuelano sono state incriminate e risultano ancora latitanti. Secondo il Dipartimento di Giustizia statunitense, la rete sarebbe attiva almeno dal 2024. Inizialmente avrebbe preso di mira soprattutto dissidenti e disertori russi, poi più recentemente avrebbe allargato gli obiettivi a persone e strutture legate ai paesi che sostengono l'Ucraina. Gli investigatori parlano di reclutamento di intermediari, attività di sorveglianza e offerte di denaro per arrivare fino all'omicidio. Il caso più grave riguarda un importante dissidente russo che gli investigatori ritenevano residente nell'area di Washington. Una persona reclutata negli Stati Uniti avrebbe ricevuto tra i 1.000 e i 1.500 dollari per fotografare e sorvegliare luoghi frequentati dal bersaglio. Successivamente le sarebbero stati offerti 40.000 dollari per eliminarlo o farlo sparire. L'offerta sarebbe stata rifiutata. In un altro episodio, un intermediario avrebbe offerto 25.000 dollari per uccidere una persona residente in Lituania. L'accusa statunitense sostiene inoltre che la stessa rete abbia cercato collaboratori per compiere atti di terrorismo contro infrastrutture europee, inserendo il caso nel quadro più ampio delle operazioni clandestine attribuite alla Russia durante la guerra in Ucraina. Le accuse però restano per ora tali. Non ci sono condanne e gli imputati non sono stati arrestati. Mosca ha già respinto in passato accuse analoghe. Il Cremlino, sul nuovo dossier, ha chiesto prove credibili prima di commentarne il merito.
0: E allora intanto è ufficiale bollo auto, ovviamente torniamo all'Italia e alla politica italiana e un po' anche alla campagna elettorale, via bollo auto e moto nel 2027 sotto gli 80 kilowatt. Approvato, tra poco vi do i dettagli, ma subito per parlare dei presunti piani russi per omicidi negli Stati Uniti e sabotaggi in Europa rivelati dall'FBI, subito da Pietro Battacchi, direttore di RID, rivista italiana difesa.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. E cosa c'è di vero? Cosa c'è di propaganda? Che c'è di perché insomma ce lo chiediamo.
2: Ma diciamo che mettiamola

0: Così, questo è un momento un po' delicato. C'è una grande guerra in corso in Ucraina, una guerra convenzionale di lunga durata, di larga scala, e così via, che ha un suo perimetro fisico che coincide sostanzialmente col territorio ucraino e con la retrovia logistica del territorio russo. Ma diciamo che questa guerra ha delle conseguenze anche fuori da questo perimetro, che sono conseguenze che in parte si vedono, in parte no. Insomma, non a caso si parla di guerra ibrida, di guerra cognitiva. Abbiamo visto quello che è successo in questi mesi sul territorio europeo, le ricognizioni dei droni, gli sconfinamenti dei droni, i sabotaggi, ce ne sono stati più di uno, gli attacchi cyber e così via. Quindi diciamo, questa è una guerra che si combatte su più piani, anche perché in questo momento l'Europa è parte attiva, diciamo così, della guerra, perché l'attore grazie al quale la resistenza e la resilienza ucraina può perpetuarsi, altrimenti non ci sarebbero nessuno
1: Sì.
0: dei due nella resistenza e nella resilienza. In questo calderone ibrido grigio, se ci scappa anche, come dire, come si dice nel gergo dell'intelligence, l'operazione bagnata, cioè l'assassinio, non mi stupisco, ecco, mettiamola così.
1: Quindi
0: Diciamo,
1: è tutto.
0: farebbe parte del contesto. Quindi, se domani si
1: Ecco.
0: dovesse verificare una cosa del genere, o se trovo uno per la strada molto informato sulla questione che mi dice: guarda, io non mi stupisco, ripeto, l'operazione bagnata, si chiama così in gergo, fa parte della strategia di guerra ibrida russa, insomma, loro sono da questo punto di vista i teorici. Attenzione, la guerra ibrida poi ha anche una sua versione occidentale, non è che la guerra ibrida la fanno solo i russi.
1: Certo.
0: Guerra ibrida la fanno anche, soprattutto gli americani, hanno evidentemente altri strumenti, dagli embarghi alle sanzioni, anche in quel caso lì la manipolazione delle opinioni pubbliche la fanno anche loro, su questo non c'è
1: Certo.
0: dubbio, la manipolazione dei debiti sovrani, insomma,
1: Fatto bene a
0: ripeto,
1: ricordarlo, direttore.
0: siamo tutti adulti e vaccinati, via, non raccontiamoci le novelle, come si dice dalle mie parti.
1: Direttore Pietro Battacchi, grazie, grazie. Ti sacrifico un po' di minuti perché devo dar conto del taglio del bollo auto e quindi
0: Il
1: entrare in
0: bollo
1: piena
0: auto prima di tutto mi sembra giusto.
1: campagna elettorale. Grazie, grazie.
0: A
1: Allora,
0: voi, buona
1: intanto
0: serata.
1: grazie. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto, via il bollo su auto piccole, taglio delle accise fino al 5 ottobre con un meccanismo di décalage che devo capire che cosa significhi, vuol dire che non ci sono soldi, décalage. E viene abolito il bollo per auto piccole, medie e motocicli. Attenzione, abolizione. Bollo auto che è stata rivendicata dalla Meloni, poi esce Forza Italia, è una nostra battaglia, esce la Lega, è una nostra battaglia, va bene, è una battaglia di tutti, via il bollo auto, vi dirò di più tra poco, voglio sapere da voi, 334 11 11 622, 334 11 11 622, che cosa ne pensate dopo la canzone?

0: E intanto sul colpo di teatro della Meloni che abolisce il bollo auto per il prossimo anno, Borrelli, Alleanza Verdi Sinistra, su bollo, spudorata manovra elettorale, tra poco sento anche voi, e poi questi qua che amano parlare inglese ma in realtà non sanno neanche parlare italiano, quel termine che vi ho detto prima sulla proroga fino al 5 di ottobre del taglio del diesel de Crescias, che cavolo avevano usato, o francese o inglese, non si capiva niente. Adesso ve la spiego, perché sto leggendo la bozza del DL carburanti. Il taglio diesel cala a 12,2 centesimi al 25 settembre, poi 6,1 centesimi al 5 ottobre. Lo sconto sulle accise diesel viene prorogato fino al 5 ottobre, ma cala in due tranche. Da venerdì 18 al 25 settembre il taglio, che incorpora anche l'IVA, sarà di 12,2 centesimi rispetto agli attuali 17 centesimi. Quindi da venerdì 18 aumenta il diesel ancora di più. E dal 26 settembre al 25 ottobre sarà di 6,1 centesimi. Questa è la bozza che ho letto. Il testo ridetermina l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante dal 18 settembre insomma tutte le cose tecniche. Era per dirvi che questo è per mascherare questo, che non ci sono più soldi per questa questione qua, tagliano il bollo auto. Stiamo a vedere le reazioni vostre, le reazioni dei tecnici, vi diciamo di più tra poco, perché adesso devo restituire la linea alla regia, ma Lorenzo Cappadoni in regia, Matteo Respinti in redazione, riprendono subito con i vostri vocali.
1: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15

0: 11 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Fronte atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma il tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, sempre dico di Roma. Va bene, hanno partorito, ma sto consiglio è se durato proprio tanto per aver partorito questa genialata. Quindi il bollo che lei ha tagliato riguarderà il prossimo governo, perché praticamente noi adesso tutti i bolli che scadono quest'anno che pagheremo per il prossimo, che tutti quanti ce l'abbiamo a settembre, ottobre, a dicembre, scadono tutti. Per cui se ne parlerà il prossimo anno, questo eventuale sconto, sto governo non caccia un euro, questa è la realtà, dice tanto sarà un problema altro, e non gli è bastato, hanno voluto pure togliere quel poco che avevano messo, quindi incasseranno tutto l'extra gettito IVA e in più ci ritroveremo le regioni che aumenteranno tanto le loro tasse per far fronte ai soldi che di questo presunto taglio del bollo, l'eliminazione del bollo auto. Cioè praticamente hanno preso i soldi di altri per farse pubblicità. Questi no, questi veramente pensano gli italiani che è un popolo bue, io non ci voglio credere. Ma guarda, io più la sento dico no, non ci credo, dai, non può essere vero, forse è un sogno, è un incubo.
6: Eppure qualcuno ci cade, insomma, c'è il nostro regista che sta facendo festa perché ha risparmiato per il prossimo anno 267 euro che gli serviranno a coprire gli aumenti della benzina per i prossimi due mesi, ma intanto fa festa. Voi la pensate come l'ascoltatore che ha chiamato poco fa? Tra poco andiamo nel tecnico del provvedimento, quindi vi spiego tutto.

0: Allora, tra poco dovrebbe parlare la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni su questa notizia del taglio del bollo auto. Intanto è scatenata su Facebook. Oggi in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza fino a 80 kW e per i motoveicoli, con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Abbiamo scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburanti in una misura semplice e strutturale, pensata soprattutto per chi utilizza ogni giorno auto e moto per lavorare, accompagnare i figli, muoversi. Una scelta concreta: cancelliamo una delle tasse più odiate dagli italiani e continuiamo sulla strada della riduzione del carico fiscale. Mentre altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa sulla proprietà. Questa Giorgia Meloni su Facebook vi convince? 334 11 11 622. Saluto Vincenzo Borgomeo, direttore di formulapassion.it, che chiamo ogni volta che parlo di questioni che hanno a che fare con l'auto, e il bollo auto è davvero una tassa odiata, Vincenzo.
1: Sì, è una tassa odiatissima e centrale, però purtroppo per le economie di tutte le regioni, perché dal bollo auto attingono risorse enormi. Per capirci, è un pilastro dell'economia delle regioni, vale tra i 6,5 e i 7 miliardi di euro.
0: Bravo,
1: ed è
0: bravo,
1: un gettito
0: bravo,
1: che finisce direttamente alle regioni. Quindi
0: ti faccio una domanda, perché il governo ha già messo le mani avanti di fronte a questi dubbi cattivi che insinuo io, perché non è che poi le regioni quei soldi non ce li hanno e ci aumentano le tasse. No, il governo dice che metterà dei soldi a ristoro delle regioni, ma intanto come
1: è una copertura finanziaria non indifferente da trovare, perché parliamo di cifre importantissime. Però, anche per sgombrare il campo da equivoci, va detto che qui non parliamo di una cancellazione totale del bollo, ci mancherebbe, questa sarebbe impossibile, un'utopia assoluta, ma una specie di sforbiciata per le classi più povere, e soprattutto solo per le utilitarie, le macchine più piccole. Quindi,
0: allora fammi un esempio, perché allora intanto mi sembra che valga solo per il 2027, per adesso si sono trovate le risorse.
1: Automezzo,
0: motociclo. Sì, un automezzo o motociclo, sì, a persona o a nucleo familiare, questo, sì, lo vedremo. Questo,
1: esatto,
0: lo vedremo, perché per adesso è a persona, però poi sai, nei decreti attuativi, nelle pieghe eccetera, viene fuori che magari a nucleo familiare, ma comunque dei soldi, sì, in meno in media. Ecco, fai esempi di auto sotto gli 80 kW che saranno esenti dal bollo auto.
1: Sì, per capirci, 80 kW sono 108-109 cavalli, quindi diciamo ci rientrano un po' tutti le utilitarie, la 500, la Panda, però bisognerà poi capire per quanto tempo diciamo questo provvedimento andrà avanti, e soprattutto quali sono le fasce più protette che potranno usufruire di questo sconto, perché questo anche è un altro tema. Diciamo che un'altra grande aspettativa, adesso non si capisce se rimarrà delusa o no, è quella del superbollo, che è stato da sempre anche un cavallo di battaglia del governo di Berlusconi e poi di tutti i governi un po' di destra, per diciamo mettere fine a una tassa che è stata sempre giudicata iniqua, non ha portato le risorse che doveva portare, e soprattutto ha stroncato un simbolo del Made in Italy, perché noi siamo il primo produttore al mondo di queste automobili che invece stratassiamo. Addirittura poi in molti casi la tassa, il superbollo superava il valore dell'automobile stessa, quindi insomma nell'ambito diciamo in una classifica delle tasse più odiate, oltre al bollo c'è anche il superbollo. Però diciamo che il superbollo comunque colpisce le automobili, non voglio dire da ricchi, ma comunque automobili più potenti.
0: Allora, Vincenzo, quindi ascoltiamo insieme, se non è un problema, la Premier, vediamo se sta parlando.
2: Molto
0: forza
2: bene,
0: regia.
2: Molto bene anche in Europa, con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni, Francia, Germania, dove il costo del carburante è più alto di quello che noi vediamo in Italia. Pensiamo che diciamo, continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo, e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra, diciamo, le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta. Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma diciamo, volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del di 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero, perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha diciamo perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili, che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kW. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Lodo Alfano, abbiamo l'Alfano di turno dovrà, diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti. La prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi dalle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse, che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito. E insomma, tendenzialmente mi pare di aver detto tutte le cose importanti e mi fermo qui. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà. e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse. Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, devo ringraziare ovviamente il ministro Giorgetti, ma anche e soprattutto i miei due vice premier, perché abbiamo lavorato davvero molto molto bene su questo provvedimento. Mi fermo qui e no, penso che se Antonio
3: Matteo vogliono aggiungere scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio.
0: Parla Tajani.
3: Per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni
0: conferenza
3: che parlavamo
0: stampa
3: dell'abolizione
0: sul taglio
3: del
0: bollo auto,
3: era stato spesso anche nei programmi di, del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica, meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità e sono ben lieto, l'ho detto fin dalla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico io sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi perché è un'ipotesi che caldeggia da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia. Un messaggio chiaro che diamo agli italiani appunto con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni, situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
4: Sì, adesso da ministro dei trasporti Salvini. Non posso che esserne molto soddisfatto, anche perché semplifica. Perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, e quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo stiamo... Come Ministero dei Trasporti stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare ad esempio i guardrail salvavita per evitare l'effetto ghigliottina per le moto. Conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi non potete salire sopra gli 80 kg, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai dire mai, e l'economia sta andando bene. E quindi
0: rilancia,
4: non mettiamo
0: Salvini,
4: limiti
0: rilancia.
4: Ai chi vola alla provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del super bollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento di limatura del super bollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
3: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
4: No, adesso non è
2: che... Tutti calmi, che Giorgetti, diciamo, cerchiamo di presentare
4: però
2: i nostri risultati
4: già
2: prima
4: in
2: di
4: questo momento,
2: panelarne
4: i colleghi,
2: altri.
4: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto, e molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
2: Ministro Giorgetti.
0: Sentiamo anche il ministro Giorgetti.
5: Siamo era un desiderata. Questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate,
0: dell'economia.
5: Ci siamo arrivati in modo diciamo sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato. E andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida, che già non paga il bollo, non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa io parlo con i miei colleghi. Questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese. Tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana, è una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti. Questa qua relativa ai carburanti e all'energia. Ricorderete che noi insieme ad altri paesi europei abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
6: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera, prego. Ne abbiamo già fissate 4, scusami.
0: Allora, ci sono le domande dei giornalisti, poi le recuperiamo, lo dico alla nostra redazione. Intanto Vincenzo Borgomeo, direttore Formula Passion.it, un tuo commento. Perdonami, ma Meloni, Tajani, Salvini.
1: No, ci mancherebbe, anzi, Giorgetti, così si è fatta.
0: Ci sta. Si è fatta anche la campagna elettorale.
1: Chiarezza. Ecco. Beh, chiarezza, certo, sì. Avrete notato, no, il continuo riferimento al fatto che è una tassa odiata, effettivamente, diciamo, è molto odiata. E questo, diciamo, questa manovra costa al governo 2,7 miliardi di euro, che non è ovviamente poco, è una cifra importante, però evidentemente la Presidente del Consiglio in parte lo ha fatto capire, si va verso misure più strutturali, quindi ci si può aspettare che il taglio delle accise dopo questi, diciamo, momenti di acqua sull'incendio per spegnere questo boom di prezzi, probabilmente si cerca di rendere più facile la vita agli automobilisti con proposte più strutturali. Questa è una proposta più strutturale e devo dire mi ha colpito il fatto che non sia legata all'ISE, quindi effettivamente un taglio orizzontale su tutto il bollo per tutte le automobili al di sotto degli 80 kW, che lo ricordiamo sono 109 cavalli, quindi una cifra enorme di automobili in Italia. Dura per un anno, 2027, e quindi questa è un'altra cosa importante da dire, e bisognerà capire poi dopo che ne sarà di questa manovra, perché insomma il ministro scherzava, però forse c'è anche un progetto di renderla definitiva, vediamo. Però insomma è una manovra importante che ridisegna un po' anche la strategia del governo sull'aumento folle della benzina, questo sicuramente. Il dato direi più importante è proprio questo, ecco.
0: Grazie a Vincenzo Borgomeo, direttore di FormulaPassion.it, grazie davvero.
1: A voi.
0: Allora, che ne pensate del taglio del bollo auto, l'eliminazione del bollo auto sotto gli 80 kW per il 2027, auto e moto, un mezzo a persona, non ho capito se a famiglia, insomma, che ne pensate? Stanno facendo una campagna elettorale di quelle senza precedenti, ci siamo arrivati in modo sofferto, l'avete sentito, l'ha detto prima Giorgetti, Salvini ha rilanciato adesso anche il superbollo e il resto, con un Giorgetti perplesso perché i soldi dove li si prendono, voi che ne pensate? 334 11 11 622, a tra poco.
7: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
8: Sono le 3:58 minuti.
9: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora sul bollo auto, che è la notizia della giornata, e lo stop al bollo auto per determinate categorie di automobili sotto gli 80 kW, esteso anche alle moto, ai motocicli. Abbiamo sentito la Premier Meloni in conferenza stampa, in diretta, abbiamo sentito i ministri Tajani e Salvini, abbiamo sentito il ministro dell'economia Giorgetti. Mancate voi. Colmo subito con un vocale, ma poi sentiamo anche tutti gli altri. 334 11 11 622.
2: Ma io dico una cosa, no? C'è un provvedimento che toglie il bollo, ok? Allora incominciano, eh no, è un provvedimento elettorale, eh no, entra in vigore l'anno prossimo, quindi sull'altro governo. Ma chi se ne frega, chi se ne frega? Prendetevi questa eliminazione del bollo e basta, facciamo i cittadini una volta, pensiamo ai fatti nostri, ma chi se ne frega se è una, per quale motivo viene fatto?

0: E allora voi al 334 11 11 622 come l'avete presa questa abolizione del bollo auto? Come una manovra elettorale, come una presa per i fondelli o come un provvedimento necessario? L'ha ricordato anche Giorgia Meloni, è la tassa più odiata degli italiani. Avevano 4 anni per toglierlo, l'hanno tolto adesso, non importa, l'hanno tolto, ma sentiamo voi.
1: Chiaramente questa è una battuta, perché io che col gasolio ci lavoro e col mio furgone ho un bollo e delle assicurazioni, ho delle spese, le spese vive di gestione che mi sono aumentate del 35% in pochi mesi. E, ma a me nessuno, io sono un padroncino, ho la mia partita IVA, a me, io sono un figlio di nessuno, non mi frega niente a nessuno se domani schiatto. Anzi, se mi sbaglio che non pago qualcosa, mi vengono a dormire sul pianerottolo di casa quelli dell'Agenzia delle Entrate. Quindi voglio dire, sono discorsi che veramente a me del bollo, della macchina, del, sono in una condizione che veramente, per rimettermi veramente per un po' di sorriso sulle labbra, bisognerebbe veramente che le cose cambiassero, ma veramente, non solo a parole. Sono dei pagliacci, sono dei pagliacci. Un saluto.
2: Beh, siamo alla fuffa più totale, cioè qui parliamo di macchine 80 kW, ma la mia Yaris ibrida ha 116 di cavalli, cioè sono sopra, ma siamo al ridicolo di un solo anno, quindi 2 miliardi e 300 milioni circa che lo Stato dovrà dare alle regioni. Qui siamo ai livelli dei, bene sì, avete capito bene, vi toglieremo l'ICI, e siamo ai livelli degli 80 euro del bonus Renzi. Siamo veramente alla fuffa più totale.
3: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Beh, penso che sia una cosa buona. Quello che non capisco però è perché che noi che abbiamo più cavalli non dobbiamo pagare. C'è una motivazione? Questo vorremmo sapere. Grazie, buonasera dottor Poletti.
4: Elettorale, potete girarci intorno. Comunque, come si dice, il cavallo donato non si guarda in bocca. Se lo portiamo a casa, le briciole che ci danno, ben vengano, per carità, anzi, però non è giusto dire chi se ne frega, me ne frega e porta a casa questo bel regalino, ma di certo non avranno il mio voto. Per avere il mio voto ci vuole ben altro, non il regalo di un bollo di 200 euro l'anno. Cosa saranno? 20 euro al mese, 80 centesimi al giorno, un caffè al giorno ci hanno regalato alla fine.
5: Allora viene da chiedersi perché non è stato fatto subito al momento dell'insediamento di questo governo. La riflessione viene spontanea. Dai, Giovanni da Pisa, buona serata a tutti.
0: E allora queste le vostre prime reazioni. Saluto subito il direttore editoriale di Giornale Radio, Daniele Biacchessi. Ogni mattina vi ricordo la sua trasmissione Il Timone alle 6, belli svegli. Direttore, buonasera.
6: Eccomi qua.
0: Senti direttore, io volevo parlare di legge elettorale, però questa cosa del bollo auto sta appassionando il pubblico, è una novità fresca fresca che la Meloni ha annunciato addirittura prima del Consiglio dei Ministri per non farsi rubare la scena da Salvini, da Tajani e da tutti gli altri. E alla fine che cosa ha fatto la Meloni? Che cosa ha portato a casa?
6: Ha fatto Punti? Una manovra elettorale.
0: Eccolo là, subito.
6: Ormai è iniziato... Sì, beh, ma non è la sola, diciamo, se torniamo indietro fin dai tempi degli anni mitici del monocolore democristiano, siamo abituati a questo tipo di manovre preelettorali. Ha ragione un ascoltatore, credo da Pisa, dicendo perché non è stato messo questo nel programma. E questo poteva essere anche uno dei punti, probabilmente non il più qualificante, ma uno dei punti di manovra del governo, però non è stato fatto. E adesso ci si ricorda di, ma io annuncio anche che questo è soltanto l'inizio di una lunga serie di annunci tipicamente preelettorali. Ha ragione l'ascoltatore che dice della Yaris con la potenza fino a 80 cavalli, qui siamo a poco più del caffè, però c'è anche chi come un altro ascoltatore ha detto, per esempio, vabbè, portiamoci a casa quello che arriva. E questo è però un po' anche colpa nostra. Questo è colpa nostra, cioè...
0: Perché?
6: Voglio dire, ma perché l'Italia è sempre in qualsiasi altra parte del mondo, tranne negli Stati Uniti d'America di Donald Trump con i $5,000 se votate per lui. Insomma, l'Italia è stato uno di quei paesi di spicco per promesse elettorali realizzate all'ultimo momento. Ricordo... Insomma, vabbè, il bonus di Renzi degli 80 euro è una delle misure elettorali, non certo. Ma insomma, i partiti in generale, quando sono in crisi, quando i governi traballano...
0: Quindi è un segnale di debolezza questo, è un segnale di debolezza.
6: Sì.
0: Oh, qui ti volevo. Sì.
6: Cioè, in generale i governi che sono forti dal punto di vista della loro maggioranza non hanno bisogno di fare queste sparate. Lo stesso Donald Trump in America è arrivato alla promessa dei $5,000 quando il suo consenso è intorno oggi, questa mattina, intorno al 24%. Cioè, stiamo parlando che forse nemmeno i suoi parenti lo votano più, almeno di quelli che sono e purtroppo è così, ma del resto la politica purtroppo è ciclica, purtroppo per chi governa è ciclica. Normalmente chi governa è fortemente avvantaggiato nei primi momenti della sua storia e poi diventa svantaggiato per tanti motivi, perché magari le aspettative erano alte e non tutti gli elettori stessi che hanno votato questo governo, ma anche come i governi in carica nel passato, poi hanno mantenuto fino in fondo le promesse. Il bollo auto ovviamente non può essere una bandiera di un governo, se lo dovesse essere vuol dire che questo governo ha dei grossi seri problemi politici.
0: Certo, certo. Beh, mi sembra un'analisi bella chiara, anche l'accostamento ai $5,000 di Trump non c'ero arrivato.
6: Sì, perché da parte nostra io credo che non dobbiamo fare sconti a nessuno, cioè, perché il tema vero è quello della governabilità di un paese, cioè la forza di un governo la misuri sui programmi e soprattutto su quei programmi che non sono identitari. Come per esempio, se vogliamo parlare della legge elettorale, come la legge elettorale. La legge elettorale dovrebbe essere un provvedimento che nasce in Parlamento dalle proposte appunto dei vari partiti e che insieme intorno a un tavolo si costruiscono le regole. Già da questo si capisce, anche questo nel passato è sempre stato così.
0: Stai legando tutto. Poi sulla legge elettorale voglio tornare domani o dopo diffusamente, direttore, perché resto al bollo auto e dalla tua analisi poi parto anche per sollecitare ovviamente gli ascoltatori. C'è la questione del taglio delle accise che non è più sui 17 centesimi per il gasolio, ma va a scendere come l'annacqui, bollo auto via, ma solo per alcuni. Direttore, grazie. Ricorda tu il tuo appuntamento con il timone tutte le mattine alle 6, ti prego.
6: Grazie a voi, sono le 6 del mattino e vi ascolto.
0: Certo. Perché poi se sono 6 di sera arrivano da me, no? 6 del mattino dal direttore. Grazie.
6: Grazie
0: direttore, a prestissimo. Forza con i vostri vocali 334 11 11 622.
7: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Allora, la cosa è stata studiata, molto intelligente, sembra che sia stupida, ma di fatto non lo è. E ti spiego brevemente perché. Negli ultimi anni sono state fatte una serie di campagne per cui il parco auto è stato abbondantemente rinnovato con i veicoli ibridi ed elettrici. E i veicoli ibridi ed elettrici, anche piccolini, anche le utilitarie, superano tutti abbondantemente gli 80 kW. Ed ecco fatto il giochino.
8: Vabbè, dai, cosa sono 20 euro al mese? Che sì, le briciole, va bene. L'anno prossimo, allora, il governo del Campolargo ripristinerà il bollo per finanziare tutte le promesse elettorali che ha fatto.
9: Roberto, hai detto benissimo in introduzione alle domande al direttore Bianchessi, cioè distrae la massa dalla legge elettorale e compra voti di persone che votano sicuramente ma non hanno cognizione di causa del mondo in cui vivono, perché si fanno comprare per 200-300 euro l'anno, dipende poi quanto uno paga di bollo. Ma poi usare sti 2 miliardi piuttosto per abbassare il prezzo dei carburanti, visto che si lamentano dei costi esorbitanti, non si può fare. Bisogna levare il bollo a un anno, cioè fosse una riforma strutturale uno gioisce anche e sarebbe una cosa intelligente, ma fide. E mi fermo qui perché divento volgare, perché poi mi lascio prendere dalle discussioni. Ma come si fa ancora a farsi prendere in giro così?

0: Buongiorno, ma se si è in Comunità Europea è da anni che la Comunità Europea multa l'Italia perché noi facciamo a pagare ancora il bollo. Se è una comunità le leggi devono essere uguali e rispettate. Invece, siccome l'Italia ogni anno per questo bollo prende una multa dalla Comunità Europea, però ipotesi, prende una multa di 1000 euro quando l'Italia ne incassa 10.000, è per questo che se ne frega di non rispettare le leggi. Questa è una vergogna, è inutile che adesso si gira intorno in base ai cavalli si paga il bollo, questo e quell'altro, è vergognoso.
1: Sì, Roberto, buonasera, Giosuè da Legnano. Dicevo prima, è una propaganda, è talmente bugiarda, menzognera, che ormai la gente non gli crede neanche più, questa è solo una manovra di propaganda. Ma si occupasse invece di sanzionare Israele, io mi domando, questa che dice che è una madre, una cristiana, una donna, ma quando va a casa ha il coraggio di guardare in faccia sua figlia? Io solo questo mi chiedo. Ha il coraggio un capo di un governo che non fa niente e assolutamente genuflesso verso quello psicopatico, il suo mentore? Io è questo che mi chiedo. Poi tutte queste puttanate del bollo, mica bollo, poi andrà anche la comunione dei bambini, ma se gli asili, se la gente non sa dove mettere i figli durante l'estate, non hanno i soldi, i comuni non hanno, c'è un comune che io non faccio i nomi, il comune non aveva neanche i soldi, dico neanche la chiesa c'ha i soldi per impostare un oratorio, non c'è più niente per nessuno. Per nessuno, le famiglie devono sborsare 170-200 euro alla settimana per tenere il bambino all'asilo, per tenere il bambino in qualche posto, perché devono lavorare i genitori ovviamente. E questa pensa alla propaganda, questa è una madre, questa è una cristiana, questa è una deficiente, però per favore mandatelo in onda questa cosa. Vi chiedo una cortesia.
2: Io lo mando in onda, ma per dire che anche lei è un bel deficiente, mi perdoni. La libertà che vi do attraverso i messaggi e che avete dimostrato in tutte queste centinaia di puntate che ho fatto, di sapere utilizzare al meglio perché siete un pubblico intelligente, ecco, cercate di tenervela così, perché il deficiente è lei, se trascende e arriva agli insulti. Questa trasmissione non funziona ad insulti, vada da un'altra parte, vada ad ascoltare un'altra radio, che mi ha fatto veramente arrabbiare. Non la voglio più lei dentro la mia trasmissione, perché lei viola il gioco della libertà, la libertà che vi è concessa di parlare. Ma è concessa perché è lo spirito di questa radio, è lo spirito mio, è lo spirito di questa trasmissione.

0: non va mai tradita facendo questi scivoloni, quindi le ribadisco, vada da un'altra parte e le ribadisco che deficiente è lei, non la persona che ha insultato in questo modo, e non sono neanche io la persona, per cui si renda conto, non si permetta più di utilizzare certi linguaggi, altrimenti cambio registro io e poi vedete. Allora, Salvatore da Milano, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera Poletti, ogni tanto chiamo. Senta, no, io volevo...
0: Come sta? Come sta? Dai, bene, che sdrammatizzo un po'. Bene.
1: Bene.
0: Mi deve dire delle cavolate anche lei? No, deve dire delle cavolate anche lei? No. Bravo Salvatore, bravo, dica.
1: Sono in macchina però con l'auricolare, tranquillo, tanto andiamo pianissimo ormai.
0: Bravo.
1: Ultimamente
0: bravo.
1: Si va molto piano per cercare di risparmiare.
0: Sì, ho notato anch'io in autostrada, tutti agli 80-90 all'ora per risparmiare la benzina. Trovo tragico.
1: No, io volevo fare con lei un attimino, Poletti, come quel che si dice i conti della serva, banali, no?
0: Abbiamo due minuti.
1: La sua emittente ha detto che mediamente uno che fa due pieni al mese di benzina, ora della fine dell'anno spenderà circa 600 euro in più. Di questi 600 euro sappiamo benissimo che più della metà sono tasse e accise, no? Lo sappiamo, no? Che
0: sì,
1: più della metà
0: sì.
1: di quello che paghiamo la benzina sono tasse e accise. Perché vorrà dire che su questo aumento di benzina, io faccio circa due pieni al mese, sto dando allo Stato 300 euro. Io ho una macchina ibrida, pago un bollo di circa 120 euro. Lo Stato me ne ridarà indietro di questi 300 che io do attraverso il costo della benzina, me ne darà indietro 120. Quindi non è vero che tra virgolette questo è. Ma quello che un po' a me fa arrabbiare è dire dove li andiamo a prendere, come dove li andate a prendere, ve li sto dando io già adesso, voi me li darete indietro nel 2027, ma io della fine
0: certo.
1: del 2026 vi ho già dato 300-400 euro in più di tasse e accise.
0: Quindi
1: voi
0: questo per dire Salvatore... Nell'ultimo minuto,
1: per
0: perché
1: che...
0: poi devo dare
1: per dire che certe volte mi domando veramente dal punto di vista della contabilità, dei conti, eccetera, eccetera, se pensano veramente che gli italiani non sanno fare 2+2, perché mi sembra un po'
0: eccolo.
1: Assurdo questo. E domanda, se riguarda la benzina questo discorso, ma perché non leviamo ste benedette accise? Sono sulla benzina, la benzina li usano gli automobilisti e leviamo ste benedette accise. Non è una,
0: Salvatore,
1: non si fa prima,
0: buon viaggio. Grazie Salvatore. Bene. Allora vi ricordo sempre il numero per poter intervenire in diretta in piena libertà al 334 11 11 622. Sentendo la filippica di prima uno dirà ma che piena libertà se poi ci censuri e ci dici le parolacce. Quando la libertà viene sfruttata troppo e si sfocia nell'insulto alle persone, quella non è libertà, quello è essere delle persone senza testa sulle spalle, e questo non lo consento, perché fino a prova contraria questa trasmissione è casa vostra ma è anche casa mia, e essendo leggermente il padrone di casa entra chi dico io, tutti tranne quel signore di prima. Grazie, a tra poco.
2: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
3: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
8: Buonasera, dottor Poletti, Catano da Monza. Niente, io vorrei ringraziare il dottor Bianchessi perché veramente è sempre una luce, un faro, tutto quello che succede. Ascolto lui la mattina presto, lo sento con piacere adesso con voi alle 6 del pomeriggio. Devo dire che è sempre una voce lucida, fa sempre un riassunto puntuale di tutto quello che accade. Molto, molto bello sentirlo, molto bello sentire le vostre trasmissioni, tutte. È stata un'informazione veramente precisa, non piena di cavolate come sento spesso in altre radio o giornali o televisioni. Grazie mille per il servizio che ci date. Buona serata.

0: buonasera al paziente, dico paziente perché abbiamo un po' rimandato il suo intervento questa sera. Per ragioni di forza maggiore c'era la Premier che annunciava il taglio al bollo auto. Al paziente, professor Giuliano Cazzola, economista. Buonasera, professor Cazzola.
1: Buonasera a lei, Poletti.
0: Mi dica che buonasera. Non è arrabbiato per la tesa, professore.
1: No, si figuri, no, ma l'avete avvertito, non ci mancherebbe. No, poi sa, bene, non si poteva fare anche un'altra sera, non è che fosse indispensabile.
0: No, ma io voglio sapere.
1: Stasera.
0: Io voglio la sua opinione su questa mossa del taglio del bollo auto, perché lei i meccanismi li conosce, anche quelli della comunicazione politica. E voglio un suo commento, professor Cazzola.
1: Ma indubbiamente è una misura che favorisce gli automobilisti, perché ed è giusto che appunto favorisca tutti gli automobilisti piuttosto che insistere sulla questione della benzina, perché sulla benzina c'è un problema che dobbiamo affrontare, nel senso che se l'offerta viene meno non è che si può incentivare la domanda. È chiaro che bisogna fare delle politiche selettive, bisogna cercare di coprire alcuni settori, alcune fasce di reddito, però insomma non è che si può pagare meno un prodotto che costa di più, un prodotto peraltro che scarseggia. Tra l'altro la situazione sta diventando drammatica, perché se si bloccano anche il canale di Suez diventa un bel problema. Hanno bloccato l'oleodotto che attraversava l'Arabia Saudita, evitando lo stretto di Hormuz, e adesso ci sono gli Houthi che sono lì che fanno casino sul Mar Rosso, e diventa un bel problema. La Presidente va domani, mi pare, in Norvegia, dove ci sono delle possibilità anche di avere delle forniture, perché la Norvegia il petrolio ce l'ha. Però insomma io credo che si debba al più presto arrivare a delle misure selettive, come negli anni 70. Negli anni 70, proprio perché scarseggiava il petrolio, perché non raccoglievano più i paesi dell'OPEC, e si misero delle misure che limitavano i consumi, o che selezionavano i consumi, insomma. Poi
0: Cazzola, nella peggiore delle ipotesi, perché nessuno di noi vuole il male del nostro paese, ma stante la questione gas, la questione petrolio, la questione benzina, le forniture addirittura limitate che potrebbero rivelarsi tra qualche settimana davvero scarse, ecco, usiamo un giro di parole, secondo lei, che ne ha viste e purtroppo ne prevede anche, professor Cazzola, potremmo arrivare a un clima come negli anni 70, in cui razionavamo la benzina, i carburanti?
1: Certo, io me lo ricordo, me lo ricordo, sì. C'ero ed ero anche abbastanza adulto, e io credo che se si arriva lì, e bisognerà stare alle regole che quella situazione ci impone, insomma. Quindi bisognerà, non dico razionare, bisognerà comunque mettere delle limitazioni nel consumo della benzina, insomma, perché non è che possiamo produrre. E poi è chiaro che bisogna cercare di investire. Noi abbiamo 14 miliardi a disposizione, dobbiamo cercare di investire su fonti alternative, come ci chiede l'Europa, e poi soprattutto dobbiamo cominciare anche a cercare il petrolio nostro e il gas nostro, che noi non l'abbiamo cercato perché costava meno quello che dovevamo comprare dalla Russia o giù di lì, no? Ma noi abbiamo la Basilicata, abbiamo il Mare Adriatico, certo, che ha delle grosse forniture, discrete forniture, certo.
0: Signori che ogni volta, professor Cazzola, tanti signori che ogni volta vanno davanti con i cartelli no e fermano tutto, e lei sa benissimo.
1: Ma certo, ma questo è una cosa, pensi a quello che sta succedendo all'Ilva, no? L'Ilva era una fabbrica, certo, non è che produceva fiori o bergamotto, no? Ma è una fabbrica che era un'industria sana, certo, un'industria produttiva, e l'hanno ammassata apposta, insomma. Io non so che cosa aspetteranno i cittadini di Taranto a questo punto. Faranno affidamento sui giochi del Mediterraneo, ma insomma prenderlo su poco.
0: Professor Cazzola, grazie, grazie professor Cazzola, economista, come sempre.
1: Grazie a lei, franco, grazie a lei preciso. Roberto, arrivederci.
0: Alla prossima,
1: arrivederci.
0: Professore. Allora, avete sentito il professor Cazzola, pochi giri di parole, qua non si può più reggere il taglio della accise per come era prima, il petrolio è destinato a salire, petrolio e benzina, ovviamente se va avanti di questo passo con i conflitti e tutte le vie d'accesso dei carburanti bloccate, bisognerà razionarli, quindi una benedizione al taglio del bollo auto, a patto che l'auto la si possa usare. Estremizziamo ovviamente, ma nell'estremizzare diamo il senso d'allarme che campeggia non solo nel nostro paese ma in tutto il mondo. Vocali.
2: Ciao, sono Barbara. Allora, non sono di sinistra, lo dico proprio chiaramente, però questa è una gran cavolata perché partirebbe dal 2028, quindi lei potrebbe non essere più in carica, questa è una bella presa in giro. Se hai le palle fallo partire dal 1 gennaio 2027, poi vediamo.
3: Ma scusate, io che ho un 353 cavalli devo mantenere quelli che hanno meno cavalli e quindi i più poveri? No, questa cosa qua sinceramente non mi va mica bene, neanche un po'.
4: Ciao Poletti, ma perché il bollo auto bisogna pagarlo obbligatoriamente? Conosco gente che non lo paga da 20 anni e non gli hanno mai fatto nulla, ma mica uno. Chiedi, fai un sondaggio tra i tuoi ascoltatori in quanti pagano il bollo auto. Sono proprio curioso. Ciao, Alessandro da Milano.
5: Poletti, buonasera. Io sono Davide da Milano. Non vorrei prendere le parti di nessuno, però in realtà deficiente non è una brutta parola. Deficiente vuol dire chi ha una carenza, una mancanza, una deficienza. Ecco, poi ci sono altre che sono brutte parole. Mi sembra si sia arrabbiato un po' troppo con il signore di prima, però va bene così. La saluto, buona serata.
6: Buonasera Luigi da Torino. L'ultima mossa di cettola qualunque Giorgia Meloni e di questo governo è veramente ridicoli.
0: Eccoci a Luca De Carolis, il Fatto Quotidiano, collega giornalista. Buonasera Luca, come va?
7: Buonasera Roberto, un saluto a te e ai tuoi ascoltatori. Tutto bene.
0: Allora, abbiamo seguito in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni, abbiamo visto che Giorgia Meloni, per paura che Salvini, Tajani ed altri corressero a rivendicare il provvedimento sia prima del Consiglio dei Ministri sia dopo, ha tenuto a ribadire che è una sua idea. E buonanotte, poi in conferenza stampa democraticamente ha fatto parlare tutti, ma alla fine ha voluto segnare il terreno. Allora, è segno di debolezza da parte di Giorgia Meloni questo provvedimento, che non era peraltro nei programmi, non mi sembra. Si può, come diceva un ospite prima, equiparare i $5,000 di Trump? Che cosa ha voluto dire e fare oggi Giorgia Meloni, al di là del taglio che abbiamo visto del bollo auto?
7: Allora, secondo me è un segnale per dimostrare che non è nell'angolo preoccupata, cioè vuol far vedere che lei comunque è vicina al sentire della gente che sta pagando le conseguenze del caro benzina, del caro gasolio, frutto del caro regalo che gli ha fatto il suo amico Donald Trump, bombardando a caso altri paesi. Tutto questo è frutto del delirio di quest'uomo, e lei, noi tutti stiamo pagando le conseguenze. E lei, visto che le conseguenze sono economiche, gioca in anticipo e cerca di, come dire alla gente, vabbè, vi compenso anche togliendovi dei soldi, tra l'altro proprio sullo stesso ambito, parliamo di auto, di mezzi di trasporto, quindi insiste proprio su quel tipo di settore. Chiaramente la prima domanda che gli hanno giustamente posto sembra una mossa da variazioni anticipate, no? Metto i soldi nelle tasche degli italiani perché tra un po' andiamo a votare. Lei ha negato, dice io voglio arrivare a fine legislatura e tutto il resto. Quando si fanno queste misure, Roberto, per il soffetto è quello, della serie ti tieni pronto perché prevedi elezioni a breve, lei ha negato con molta forza questo punto.
0: Cioè, tu dici che dietro questa manovra, insomma, questa Meloni che rivendica quello che il lavoro commissionato a Giorgetti, diciamolo, ecco, ci sono elezioni dietro l'angolo? Potrebbero esserci elezioni dietro l'angolo?
7: Il sospetto ti viene nel senso che di solito quando fai, sono chiaramente misure legittimamente della campagna elettorale. Mi ricordo io, Berlusconi era un maestro nella materia, no? Tanto che è stato anche evocato ampiamente in conferenza stampa. Renzi con gli 80 euro, in fondo il reddito di cittadinanza dei 5 Stelle. Cioè, di solito in Italia le elezioni spesso le vince chi promette soldi. Ultimamente, negli ultimi vent'anni, se riavvolgiamo il nastro, è spesso accaduto questo. Non sempre, ma è spesso accaduto. Lei, ripeto, in conferenza stampa ha detto che vuole arrivare a ottobre, cioè la scadenza naturale. Vediamo, probabilmente sarà anche di parola, però certo che lo tiri fuori adesso mi colpisce. E comunque va ricordato che delle elezioni comunque vada ci saranno a breve, saranno nelle grandi città italiane. Non è la stessa cosa delle politiche, il voto comunale è un po' diverso da quello di consenso delle politiche, però vanno a voto ovviamente tutte le principali città italiane. Io credo che si speri anche in quell'effetto, in quelle urne lì, no? Credo che insomma verrà evocato anche nei comizi che faranno i vari candidati, che loro sono supportati da una maggioranza, da un governo che fa questo tipo di misure. Quindi un eventuale ricasco elettorale lo proveranno comunque ad averlo, no? Però secondo me il principale messaggio è far vedere che il governo non è nel pantano, che il governo non è fermo e che, come dicevi giustamente tu all'inizio, lei non è ferma e controlla tutto, perché come hai detto giustamente oggi ha detto fermi tutti, venite con me, fate i bravi bambini perché qui insomma la preside sono io. Mi colpiva la faccia di Giorgetti seduto accanto con la sua sonora aria da gattone. Guarda, ma se è uno che sa sempre schivarli bene i fuochi, come sai, e stava lì con quella sua aria da gattone,
0: sì.
7: Con quella sua aria da gattone di marmo che fa finta di sonnecchiare, se li guardava lui che tiene i conti e che adesso gli è, come dire, e quindi insomma la scena oggi era abbastanza divertente, insomma una conferenza stampa così frizzantina non la vedevamo da un po' dalle parti di Chigi, ecco. Questo sì, devo dire, una scena ci mancavano, sì,
0: come sempre precisissimo. Luca De Carolis, Il Fatto Quotidiano, grazie Luca, davvero buon lavoro.
7: Ciao Roberto, buonasera a tutti, ciao, grazie, ciao.
0: Ecco, e naturalmente saprete che domani non saranno certo carezze sul Fatto Quotidiano per il governo, ma come sempre io sento tutti, destra, sinistra, centro, anche chi gli altri non amano sentire, quindi non potete dire niente. Ah, quanti messaggi che state mandando, dopo ne leggo un pochettini, 334 11 11 622, tra poco.

0: Buonasera Poletti, mi permetto una critica al dottor Cazzullo. Come si fa a paragonare la mancata ricerca delle risorse in Basilicata nell'Adriatico con quello che è successo all'Ilva? Allora, per quanto riguarda le risorse, è vero, bisognerebbe continuare a esplorare e, se scientificamente e geologicamente sicuro, perché no andare a recuperarle. Per quanto riguarda Taranto e l'Ilva, insomma, fare affermazioni così semplicistiche della serie cosa vogliono i tarantini, insomma, vogliono rifarsi con i giochi del Mediterraneo, quando in ballo c'è la salute ed è conclamato, è stato provato scientificamente a livello sanitario tutti i problemi legati ai particolati e all'inquinamento generati dall'Ilva, insomma, mi sembra veramente, diciamo, che non si confà la levatura del professore, ecco. La vuol dire, a Taranto vuol dire decidere se avere uno stipendio e avere anche un cancro, piuttosto che cercare alternative, anche qualora la realtà non le fornisca, ecco. Buonasera Davide da Monza.
1: E buonasera Davide, molto serio il suo ragionamento, la correggo solo sul cognome, e Cazzola non Cazzullo. Per il resto lei ha sollevato dei temi che assolutamente sono interessanti e utili al dibattito. Sono convinto che il nostro economista non li ha affrontati perché io gli facevo fretta col tempo, ecco. Saluto il collega Fabio Dragoni di Libero, buonasera Fabio, ben ritrovato.
2: Buonasera Roberto, mi chiameresti delle battute fra Cazzullo e Cazzola, ma mi trattengo.
1: Eccoci qua.
2: Che tu ti sei trattenuto, insomma.
1: Ma insomma, ci conosciamo da qualche anno, quindi...
2: La battuta greve goliardia.
1: Non la facciamo. No. Allora, Dragoni, parliamo di questa colpo sorpresa della Meloni che Zacca abolisce con delle limitazioni che abbiamo detto, poi risentiremo anche la conferenza stampa, quindi avrete modo, per chi si è sintonizzato adesso, di risentire le parole della Premier, ma anche la parte delle domande dei giornalisti. Allora, Fabio, perché questo colpo di scena? Cosa c'è dietro?
2: Allora, diciamo innanzitutto, va detto che è una vittoria di Forza Italia, perché io ho sentito domenica il presidente della regione Calabria, Occhiuto, alla convention dei giovani, che ha fatto un discorso illuminante. Ha detto: noi dobbiamo batterci per l'abolizione del bollo auto. Perché? Se noi diciamo agli italiani abbassiamo l'aliquota del secondo scaglione IRPEF dell'1,5%, stai già dormendo, anche perché poi le tasse, c'è il conguaglio a fine anno, le detrazioni, le deduzioni, è una cosa che non vedi subito. Invece, se noi aboliamo il bollo auto, l'automobilista se ne accorge subito, ed aveva ragione. E devo dire che secondo me quel discorso ha fatto breccia. E oggettivamente ha molto senso. Vista da un punto di vista politico, è una misura di grande impatto. Perché, Roberto, è una misura di grande impatto? Si dice che i veicoli interessati siano intorno a 14 milioni. Quindi si accorgeranno in tanti di una cosa di questo genere. Poi, mediamente, è un'abolizione di 200 euro, e non sono spiccioli, 200 euro. Cioè, non è una misura simbolica. Cioè, già dire ti tolgo il bollo per 200 euro, è una roba. Se invece dice abbassiamo le accise dello 0,2, pensi sempre, sì, le abbassano dello 0,2, però poi alla pompa le rialzano, una cosa e un'altra, e non ce ne accorgiamo. Quindi questa è vero che è una misura per il momento solo per il 2027. Io dico per il momento, sai perché, Roberto?
1: Prego.
2: Per due motivi. Primo, perché viviamo in un mondo di regole europee, per cui quando fai una misura di questo tipo non la puoi mai inizialmente rendere strutturale subito, anche per gli anni a venire, perché i bilanci sono pluriennali, poi parte tutta una giostra, allora un confronto con Bruxelles. Quindi facciamolo per un anno soltanto. Però io dico anche che un governo che fa una roba del genere per un anno soltanto, poi difficilmente può tornare indietro, perché se torni indietro poi è come se mettessi una tassa di 200 euro sulle persone. Quindi io sono ragionevolmente convinto che questa misura possa diventare strutturale. Di sicuro è una misura di grosso impatto, perché la vedono tutti. E sicuramente poi sarei curioso di vedere se questa misura fosse sottoposta all'approvazione del Parlamento in un articolo singolo. Cioè, io vorrei vedere chi è che dice no. Cioè, capito?
1: Chiaro. Grazie, bella provocazione. Grazie a Fabio Dragoni di Libero, grazie davvero.
2: Ciao.
1: Fabio, grazie. Corro perché ho il GR delle 19. Non prima di aver letto questo messaggio. Ciao giornale radio, io sono un agente di commercio che vende macchine nel settore industriale che in una crisi pazzesca. Ho una macchina turbo diesel, un pieno mi costa ormai 110 euro a botta. Cosa volete che me ne freghi del bollo? E poi Monica da Roma, sì, è il mancato gettito, come lo si copre? La solita fuffa. Insomma, in tanti siete critici, noi diamo voce ovviamente a tutti e ci mancherebbe, ma la voce più importante è quella del nostro GR che vi invito ad ascoltare e torniamo subito dopo.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Buonasera Roberto, posso fare un appello a tutti? Allora, per piacere, io non ce la faccio più a sentire, ce l'ha chiesto l'Europa, ce lo dice l'Europa, ogni volta che si deve sostenere una tesi di un concetto che vogliamo dare un rafforzativo a questo concetto e ci sono le circostanze per dirlo, soprattutto gli addetti ai lavori, insomma quelli che lo fanno per me, ce l'ha detto l'Europa, ce l'ha chiesto l'Europa, basta, basta, basta, basta, basta. Sergio da Milano.

0: E allora tra poco torniamo sul bollo auto, le grandi manovre del governo, l'abolizione del bollo auto, risentiamo la conferenza stampa della premier Meloni, del vice premier Salvini, di Tajani, del ministro dell'economia Giorgetti, abbiamo sentito anche le perplessità dei colleghi giornalisti e politici, una soluzione va trovata. E poi ci sono anche le soluzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico, adesso ve la spiego per bene. Saluto Andrea Gibelli, che è presidente esecutivo di Ferrovie Nord Milano SPA ed è presidente di Astra, l'Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale. Allora, Andrea Gibelli, presidente FNM, buonasera anzitutto.
1: Buonasera a voi, grazie per l'invito.
0: Allora, perché siamo arrivati a un momento in cui bisogna guardare oltre. Dopo anni di progettazioni, di burocrazia e quant'altro, sono iniziati sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, nella notte tra ieri e oggi, se non sbaglio, i test dinamici dei nuovi treni a idrogeno, che sono quelli destinati a sostituire progressivamente i convogli diesel. Quindi siamo al futuro con Gibelli, siamo alle soluzioni pratiche. Allora, come nasce, e lei è un pioniere in questo campo, come nasce il progetto dei treni a idrogeno?
1: Sì, è un progetto che nasce nel 2019 per risolvere in maniera contestuale una serie di problemi. Innanzitutto la Brescia-Iseo-Edolo era una vecchia linea che serviva, diciamo, un'importante valle che ha un grandissimo pregio di natura ambientale e paesaggistica. La necessità classica è quella di elettrificare la linea, ma avremmo dovuto cambiare una serie di gallerie con dei costi enormi, soprattutto sociali, con l'interruzione della linea per anni, e anche ambientali, perché ricordo che la Brescia-Iseo e l'Edolo corre in parte lungo il lago di Iseo, quindi con una fragilità ambientale, certo, importante. C'era stata offerta dal catalogo Alstom un treno con una tecnologia totalmente nuova, quella ad idrogeno, che consentiva e consente di utilizzare la vecchia infrastruttura, penso all'inizio del Novecento, per treni a vapore, con dei treni però che hanno il profilo. Quindi era una soluzione che non modificava l'infrastruttura, consentiva di fatto di utilizzare meglio e in termini ambientali un progetto vecchio oramai di 100 anni. Il tema è diventato importante dal 2020 in poi, quando la progettazione ha imposto la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno da, sì, fotovoltaico, e questo consente la massima sostenibilità ambientale ed energetica, dato che siamo totalmente, quando sarà il progetto a regime, autosufficienti anche sull'approvvigionamento.
0: E allora, 2019 nasce questo progetto dei treni a idrogeno, siamo arrivati al 2026, i tempi sono anche quelli della burocrazia, dello studio, del convincere i non convinti, di fermare in qualche modo le perplessità, motivando la bontà del progetto, le perplessità anche del solito partito dei no, Gibelli.
1: Il solito partito dei no in questo caso è un po' imbarazzante, anche perché stiamo parlando di un progetto totalmente sostenibile sul piano ambientale. Ovviamente i costi sono diversi, ma i costi si ammortizzeranno. Progetti di innovazione questo paese conosce, sviluppa da anni, la strategia europea dell'idrogeno che tende a coprire il fabbisogno europeo del 10% in 10 o 15 anni. Quindi
0: certo, però anche lì ci si è messo il partito dei no. Gibelli, facciamo una bella cosa, siccome io sento che lei è in treno, ovviamente li prende anche i treni per lavoro, ci risentiamo in un'altra occasione quando la linea consentirà una conversazione migliore, ma intanto sono iniziati i test di nuovi treni a idrogeno che non sono più solo sulla carta, linea Brescia Iseo Edolo. Gibelli, in conclusione che diciamo?
1: Nasce la prima Hydrogen Valley in Lombardia, in Val Camonica d'Italia, e siamo molto orgogliosi di questo.
0: Perfetto, un primato della Lombardia, un primato dell'Italia, un primato anche, se mi consente, della politica che è lungimirante, che non cerca solo il consenso immediato. Grazie Andrea Gibelli, presidente Gruppo FNM, alla prossima. E noi tra poco ascoltiamo di nuovo la conferenza stampa della Premier Meloni, le domande dei giornalisti, ma soprattutto voglio voi al 334 11 11 622 con i vostri messaggi vocali.

0: cari ascoltatori, questa è la notizia politica della giornata, destinata a segnare anche le pagine dei giornali di domani e inevitabilmente il dibattito politico dei prossimi giorni. La decisione del governo di tagliare il bollo auto ha determinati requisiti che sentiremo nella conferenza stampa che abbiamo seguito già dall'inizio, ma siccome non tutti ci seguite dalle 17, a proposito vi ricordo che siamo in onda tutti i giorni dalle 17 alle 20, dal lunedì al venerdì, in seconda edizione dalle 22 all'una, e allora siccome non tutti avete sentito le parole della Premier Meloni e soprattutto le domande dei giornalisti in conferenza stampa, ecco che vi ripropongo questo documento.
1: Tutti, grazie di essere qui. Come sapete, tra le principali questioni all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si è appena concluso c'erano le misure contro il caro carburante, lo sconto sulle accise che il governo ha messo in campo, come sapete, dall'inizio del conflitto in Iran, anche se con importi che man mano sono stati modificati, scade oggi. Noi ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna diciamo a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi che vediamo molto bene anche in Europa con un aumento generalizzato, alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna diciamo a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi che vediamo molto bene anche in Europa con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni Francia, Germania.

0: bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta. Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma diciamo volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del di 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 con, se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero, perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha diciamo perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili, che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Lodo Alfano abbiamo l'Alfano di turno dovrà, diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti. La prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi alle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse, che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito.
1: Come torneranno quei soldi alle regioni? Perché una delle prime perplessità sta proprio nel fatto che le regioni, a corto di quei fondi, possano aumentare altre tasse. La Premier sembra tranquillizzare su questo, ma sentiremo altro tra poco.
2: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio

0: che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Fronte Atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buona al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: Buonasera dottor Poletti, forse sarebbe stato meglio aumentare di 500 euro il bollo a chi può permettersi una macchina da 300.000 euro, o no? Ma anche 1.000 euro in più. Grazie, serenità Claudio.
5: Buonasera dottor Poletti, sì, spot elettorale, si capisce, bisogna essere degli idioti per chi pensa che davvero hanno tagliato una tassa. È un annuncio preelettorale fatto praticamente a 6 mesi dal voto, fatto apposta, naturalmente studiato, e poi bisognerebbe vedere pure nel dettaglio chi veramente non pagherà più questo bollo auto. Chiedo scusa per l'affanno, sto facendo un po' di corsetta. Buonasera.

0: E allora andiamo avanti nell'ascolto della conferenza stampa. Forza in regia Lorenzo Cappadone, in redazione Matteo Respinti.
1: Antonio,
2: è una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stato spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica, meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità e sono ben lieto, l'ho detto fino alla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico che sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi perché è un'ipotesi che caldeggia da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia. Un messaggio chiaro che diamo agli italiani appunto con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni, situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
3: Sì, da ministro dei trasporti.
0: E allora naturalmente adesso il momento di Salvini, perché insomma anche lui si deve vantare della manovra, ministro dei trasporti.
3: Fatto anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, e quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo stiamo, come Ministero dei Trasporti, stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare, ad esempio, i guardrail salvavita per evitare l'effetto ghigliottina per le moto. Conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80 kg, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai, mai dire mai, e l'economia sta andando bene e quindi non mettiamo limiti ai chi vola alla provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del super bollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento di limatura del super bollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
2: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
3: No, adesso non è.
4: State calmi, che Giorgetti, tutti calmi, che Giorgetti, diciamo, cioè, no. Cerchiamo di presentare
3: però
4: i nostri risultati
3: già
4: prima
3: in questo momento
4: anelarne altri.
3: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto. E molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
4: Ministro Giorgetti.
5: Diciamo, era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato, e andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. Chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida che già non paga il bollo non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa io parlo con i miei colleghi, questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese, tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana. È una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti e all'energia. Ricorderete che noi insieme ad altri paesi europei abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
1: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera. Prego.
0: Allora, prima di sentire i colleghi per le domande dei giornalisti, perché questa era alla fine anche una conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri, vogliamo ascoltare un nostro ascoltatore, un nostro immagino fedele ascoltatore, che è...
6: Buonasera, salve, sono Ermanno Leonetti da Milano, sindacato.
0: Prego Ermanno, prego Ermanno.
6: Buonasera a voi, Paoletti e gli altri ascoltatori. Sono Ermanno da Milano che volevo appunto dare un chiarimento a questo tema scottante che sembrerebbe per molti uno specchio delle addolole, ma non lo è ancora. Allora, la cosa più...
0: In un minuto Ermanno.
6: Prego?
0: In un minuto, se no non riesco a dare la conferenza stampa.
6: Sì, subito. Dico solamente che la cosa più pietosa è che personaggi istituzionali come la Meloni, Tajani e tutto il resto definiscono ancora una terminologia errata sul tema che stanno per affrontare, perché non è definito nulla, come bollo e non come tassa. Bollo di circolazione esisteva anni dietro, oggi questa è una tassa di possesso che va alle chiaramente i possessori.
0: Ho capito, insomma, lei si aspetterebbe più precisione dal mondo della politica, so che potrebbe continuare, che è molto informato, ma le invito a chiamare in un'altra trasmissione, sempre delle mie, perché tra pochi istanti devo mandare il proseguo della conferenza stampa, sennò il tempo corre. Grazie. Brano e torniamo.

0: forza con la parte della conferenza stampa. Vai Lorenzo Cappadone.
1: Buonasera Presidente. Senta, le volevo chiedere a proposito della misura del bollo, che questa misura potrebbe essere percepita come, diciamo, una mossa elettorale o come una manovra che possa, diciamo, avvicinare verso il voto anticipato. Allora le chiedo se, visto che c'è un dibattito in corso in questo momento, se lei si sente di escludere diciamo la scadenza prematura della legislatura a ottobre 2027, o se invece tra le possibilità quella del voto elettorale. Lei prima ha fatto l'esempio dell'annuncio sulla casa, che infatti arrivò durante un dibattito a poche settimane dal voto, no? Quello che lei prima ha evocato. Quindi le chiedevo, appunto, alla luce di questa possibile percezione, se per lei la durata del governo resta quella della scadenza naturale. Grazie.
2: Grazie.
3: Allora, quando ho fatto il riferimento al governo precedente non avevo collegato, diciamo, i giorni nei quali questo si svolgeva, la mia risposta su questo è sempre stata molto chiara. Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione, e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
4: Assolutamente.
3: Leggo ogni giorno, approfitto, Canettieri, delle ricostruzioni che io davvero non so da dove possano muovere su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare. La prima volta lo lessi, che neanche avevo fatto la lista del Consiglio dei Ministri, un altro po', è un tema che è tornato e continua a tornare. Ma io sono sempre stata molto chiara, ok? Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura. Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare. E finché potrò governare questa nazione farò del mio meglio per dare le risposte che secondo me i cittadini meritano. Questo non vuol dire che da una parte mi si accusa o ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono, e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare le manovre elettorali, perché delle due l'una, governare è governare, cercare di dare delle risposte. Quindi vi prego di non interpretare i provvedimenti del governo come dei provvedimenti che sono diciamo che guardano a interessi di carattere elettorale. Questo lo hanno fatto altri in altri tempi, ne stiamo ancora pagando il conto. Quello che noi cerchiamo di fare è dare le risposte che siano il più possibile efficaci. Su questo abbiamo molto discusso e vi ho spiegato perché siamo arrivati a questa soluzione ai problemi che ci si pongono davanti, e intendiamo continuare a governare, e io intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna.
5: Posso fare una chiosa? Berlusconi annunciò in campagna elettorale che avrebbe tolto l'IMU, non è che tolse l'IMU in campagna elettorale, poi lo tolse il governo dopo, quindi mantenne una premessa fatta in campagna elettorale. Qui non è una promessa, qui è una decisione presa dal governo, quindi non c'è nessuna promessa.
4: È stato evocato
5: la filosofia, non è che è stato evocato perché la campagna, lo disse in conclusione della campagna elettorale, posso, essendo stato portavoce
3: di Berlusconi. È stato anzi utile, diciamo, smontare il rischio di questa ricostruzione. Il riferimento a un provvedimento che aveva la stessa filosofia, la stessa ratio, ecco, non a quando, non neanche ricordo esattamente quando fu fatto rispetto al contesto politico del tempo.
6: Malfetano, La Stampa, prego.
7: Presidente, buonasera. Ministri, buonasera.
3: A lei.
7: La legge elettorale tornerà alla Camera tra pochi giorni, sostanzialmente, e pensate di porre la fiducia sul testo, e inoltre, qualora l'emendamento sulle preferenze o l'intero testo non dovessero ottenere, diciamo, il benestare dell'Aula, pensa di dimettersi? Grazie.
3: Beh, le due cose sono collegate, come lei sa, Malfetano, quindi la questione è questa: quando l'emendamento delle preferenze non passò alla Camera nello scorso passaggio appunto alla Camera dei Deputati, io ho sentito dire da più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere, quindi credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno. E anche qui voglio dire che sono contenta di una legge elettorale, e quindi devo ringraziare il Parlamento soprattutto per il lavoro che ha fatto, perché sa che il governo c'entra fino a un certo punto da questo punto di vista, per una legge elettorale che restituirà ai cittadini il diritto di scegliere, che consentirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare. Rispetto a leggi che abbiamo visto in questi anni, ricordo che le preferenze, per quelli che si lamentano, tornano in Italia dopo, per l'elezione del Parlamento, dopo circa 33 anni, se non vado errata, e insieme a una serie di una legge complessiva che consente ai cittadini di scegliere tanto e che fa quello che può per evitare che possano esserci di nuovo governi costruiti nel palazzo, o governi che non durano il tempo di un anno, ecco, mi pare che sia un passo in avanti del quale beneficeranno tutti, guardi, perché non è, differentemente da quello che si dice, una legge costruita per favore. Io non ho mai creduto che le leggi elettorali potessero favorire questo o quest'altro. È una legge della quale beneficia chi vince le elezioni, se le vince, perché chi vince le elezioni può governare, può avere i numeri per governare, e perché chi vince le elezioni tendenzialmente lo fa perché ha un mandato dei cittadini, e le garantisco che questo fa la differenza, lo abbiamo dimostrato in questi anni. Quindi sono anche molto contento del lavoro che è stato fatto da questo punto di vista.
2: Antonio Atte, ADN Cronos, grazie. Prego Atte.
8: Buonasera Presidente, in questo Consiglio dei Ministri ovviamente si è parlato di energia, e quando si parla di carburanti, energia, non si può non parlare del conflitto russo-ucraino. A proposito di questo volevo chiederle, è presente anche qui il Vice Premier Salvini, che idea si è fatto dell'incontro che c'è stato tra il Vice Premier e l'ambasciatore russo a Milano, se era al corrente, se è una mossa che condivide anche alla luce di quello che sta succedendo nei cieli europei, dove cito in particolare il caso del drone che è stato abbattuto in Lituania. Grazie.
3: Guardi, per quello che riguarda l'incontro a cui partecipa, che poi è qui, insomma, quindi chiaramente se ne può parlare direttamente con lui, l'incontro che nasceva come incontro con le aziende italiane che operano in Russia, la trovo la cosa più naturale del mondo. Ricordo che noi abbiamo al Ministero degli Esteri un tavolo permanente convocato da due anni sulle aziende che operano in Russia. Perché? Perché voi sapete che ci sono delle sanzioni che colpiscono determinati settori, ma non è mai intervenuto un divieto assoluto di fare attività in Russia, no? Quindi chiaramente noi che seguiamo le aziende del sistema Italia in qualunque contesto, in qualunque difficoltà, seguiamo anche queste, e quindi come lo fa il Ministero degli Esteri, se il Vice Premier Salvini vuole organizzare con loro un'iniziativa, secondo me non c'è niente di strano. E le dirò di più, in realtà non c'è niente di particolarmente strano neanche sulla presenza dell'ambasciatore russo, perché noi abbiamo una presenza diplomatica russa regolarmente accreditata in Italia. Noi non abbiamo chiuso i rapporti diplomatici con la Russia, questo penso che sia chiaro a tutti, e quindi accade, diciamo, che questa presenza diplomatica regolarmente accreditata parli con le autorità italiane. Dov'è il tema che a me interessa? Il tema che a me interessa è che il messaggio
0: qualche istante che
3: materia,
0: comunque
3: non sia stata chiara.
0: Ripristiniamo, ecco, perfetto. All'inizio ripristiniamo il collegamento.
3: Ovviamente anche di incidere rispetto a un percorso che è molto complesso e a un andamento del conflitto che è molto complesso, anche se io leggo, diciamo, le continue provocazioni russe come una forma in realtà di nervosismo, ecco, come se si volesse spostare l'attenzione su un conflitto che non va come dovrebbe andare. Io l'ho sempre letto così, le continuo a leggere così, ma sicuramente per l'Italia è importante, se vuole avere un ruolo, che continui ad avere una posizione chiara, e questo non è mai venuto meno.
2: Noi siamo già in ritardo di 4 minuti, prendo l'ultimo, Ale. Presidente, se lo consenti, con Ciriaco di Repubblica, e poi chiudiamo. Grazie.
9: Presidente, buonasera Presidente, buonasera, sono delle grafiche per rispettare questa indicazione, le vorrei chiedere se si sente dire fin d'ora mai con Vannacci.
3: Guardi, ho già risposto a questa domanda in varie occasioni, posso dirle questo. Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra, e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda. E per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
2: Bene, grazie a tutti.
3: A voi.
2: Buona serata. Grazie.
0: Viva. E allora tocca anche a me ringraziarvi per l'ascolto. Tre ore meravigliose di attualità in vostra compagnia. Vi ho proposto la conferenza stampa anche perché domani troverete dei titoli sui giornali che a questo punto avete le armi per poter valutare. E il giornale radio non finisce qui, naturalmente ci sono tutti gli altri programmi a seguire. Il timone delle 20 con Francesco Massardo. Da parte mia un particolare ringraziamento a Lorenzo Cappadoni in regia e Matteo Respinti in redazione, oggi più che mai perché ho fatto in modo che rivoluzionassero la scaletta adattandola agli eventi degli ultimi minuti. Quindi grazie a voi, grazie al pubblico. Linea Francesco Massardo per il timone del 20.
10: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Tombantoni. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. Due ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 6.
4: Sono le 6 del mattino. Forse sei già in viaggio. Forse stai preparando il primo caffè.
5: Forse la tua giornata è appena iniziata. O forse è già piena di cose da fare. Qualunque sia il tuo momento, noi siamo qui.
4: Per raccontarti cosa succede. Per aiutarti a capire cosa cambia. Per mettere ordine nelle notizie e dare un senso alle tante voci che arrivano ogni giorno.
5: Questa è Giornale Radio, la tua informazione.
4: La voce che ti accompagna dall'inizio della giornata fino a sera. Con le notizie, le storie, le domande e tutto quello che conta davvero.
5: Noi siamo qui, con te, per tutta la giornata. Buon ascolto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
7: Le 6:02 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Tutti i giorni al mattino si aprono i programmi con l'informazione, questo è il punto centrale, noi informiamo qui su Giornale Radio. Allora, via il bollo per le moto, per le auto piccole e medie fino a 80 kW. L'annuncio è arrivato a sorpresa poco prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che poi ha approvato la misura. E ve la racconteremo tra poco. Sempre dal punto di vista economico è tutto come previsto, perché la Federal Reserve, con Kevin Warsh presidente, rialza i tassi di interesse, costo del denaro che sale così dalla forchetta tra il 3,50 e 3,75 a quella del 3,75 e 4%. Poi c'è l'annuncio di von der Leyen, che è un annuncio che ritengo importante. Il Canada sarà membro associato dell'Unione Europea. E poi il racconto da Gaza. Ormai sono tantissime le vittime, moltissimi sono bambini, anzi è proprio una vera e propria strage di bambini, quello che era rimasto in piedi dei 5 piani di un palazzo a Gaza City è crollato, sepolte dalle macerie di 100 anime che lo abitavano. Dei 20 corpi recuperati, 11 sono bambini, ma vedo che il bilancio è sempre più in salita. Queste sono alcune delle notizie che tratteremo. Intanto ascoltiamoci Olivia Rodrigo.

0: 6 minuti qui il giornale radio è il timone, la prima edizione, la seconda stasera alle 20 con Francesco Massado. Allora, la notizia più importante certamente l'annuncio di Giorgia Meloni, via il bollo per le moto, per le auto piccole e medie fino a 80 kilowatt. Sentiamo Giorgia Meloni ieri.
1: E abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80, quelle fino a 80 kilowatt. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
0: Così Giorgia Meloni. Dunque, l'annuncio del governo arriva a sorpresa poco prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che alla fine poi ha approvato la misura. Ecco dunque la mossa che per molti, me compreso, è una mossa tipicamente elettorale, perché nulla di tutto questo era scritto nel programma del centrodestra. Comunque, come dicono moltissimi ascoltatori che ho sentito ieri pomeriggio in Italia No Limits, incassiamo felici questa mossa del governo. Lo stop scatta nel 2027 e poi è visto solo per il 2027, che poi, aggiungo io malignamente, è l'anno delle elezioni. Quindi diciamo che Giorgia Meloni punta, ma questo ve lo annuncio, ve lo anticipo, questo sarà uno dei tantissimi altri provvedimenti elettorali. Però, per essere giusto, devo dire che tornando indietro nella storia d'Italia, quando mancano pochi mesi alle elezioni, i governi in carica fanno sconticini, mancette. Ve lo ricordate, il bonus di Renzi, gli 80 euro, ma poi se torniamo indietro c'è di tutto e di più, c'è una lunga, lunghissima serie di mancette, diciamo così, di tipici provvedimenti elettorali. E anche la legge elettorale è sostanzialmente mettere le mani avanti dal punto di vista politico su quello che potrebbe accadere il prossimo anno, anche se mancano moltissimi mesi alla, ormai siamo in piena campagna elettorale, ma mancano moltissimi mesi al giorno in cui si andrà a votare. Questo provvedimento riguarderà 14,5 milioni di veicoli. Il ministro Giorgetti ha detto che è una decisione sofferta, che diventerà strutturale. Le opposizioni, e non solo, dicono, e anche moltissimi analisti economici dicono, che è una manovra elettorale. Il racconto della giornata politica di queste ore di Marco Trombetta.
2: Buongiorno, in apertura le novità fiscali sul tavolo del governo. Taglio del bollo auto e proroga dello sconto sulle accise del gasolio fino al prossimo 5 ottobre. Sono queste le misure varate ieri dal Consiglio dei Ministri in una conferenza stampa a seguire, che ha visto la Premier Giorgia Meloni affiancata dai Vice Premier Tajani e Salvini e dal Ministro dell'Economia Giorgetti. Tagliamo le tasse per chi ha più bisogno, ha rivendicato la Premier, che si è data l'obiettivo di arrivare a fine legislatura. Meloni è poi intervenuta anche sulle alleanze, incalzata dalla stampa sul generale Vannacci: non faccio alleanze con chi vota contro il governo. Stizzita la reazione delle opposizioni, che bocciano il taglio del bollo auto definendolo pura propaganda. Sarcastico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che definisce il provvedimento citando cettola qualunque. Sullo sfondo resta sempre aperta la crisi dell'ex Ilva di Taranto. Dal CDM non sono arrivate decisioni definitive sullo stabilimento, ma si registra una tregua sul fronte sociale. I licenziamenti per circa 3.000 lavoratori restano per adesso sospesi. Meno 4 giorni a Pontida per la Lega di Salvini e poi le suppletive in Calabria per un seggio in Parlamento. Il centrodestra subisce la concorrenza del candidato di Futuro Nazionale. Vedremo. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, giornale radio, Roma.
0: Grazie Marco Trombetta. Allora, tutto come previsto, perché la Federal Reserve con Kevin Warsh presidente ha rialzato i tassi di interesse. A questo punto il costo del denaro sale dalla forchetta tra 3,50 e 3,75 a quella di 3,75,4%. Si tratta del primo aumento dal luglio del 2023. Prima di questa decisione il Comitato Federale del Mercato Aperto aveva ridotto i tassi 6 volte. Trump è furioso e dice dovete abbassarli subito, ma Trump è nell'occhio del ciclone per motivi politici più ampi, perché negli Stati Uniti si accende lo scontro sul voto per posta a poche settimane dalle elezioni di midterm. La Corte Suprema, come abbiamo detto già da alcuni giorni, ha respinto il tentativo dell'amministrazione Trump di far entrare subito in vigore queste nuove regole del servizio postale per le schede elettorali. Tra le misure previste, l'obbligo per gli stati di fornire specifici elenchi degli elettori, di utilizzare buste approvate tracciabili dal Postal Service. Vediamo chi ha intervistato oggi il nostro Matteo Spinti.
3: Buongiorno direttore, saluto Giampaolo Pioli, direttore della Voce di New York e corrispondente del quotidiano nazionale negli Stati Uniti. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
3: Direttore Pioli, a meno di 2 mesi dalle elezioni di midterm, la Corte Suprema ha bloccato l'entrata in vigore delle nuove regole volute dall'amministrazione Trump sul voto per posta, che avrebbero imposto agli stati nuovi elenchi degli elettori e buste approvate dal servizio postale. Le chiedo quanto pesa questa decisione sull'organizzazione del voto e più in generale sullo scontro politico attorno alle midterm?
4: Molto sullo scontro politico, per ora ancora poco sull'organizzazione del voto, perché il voto viene organizzato per stati e non a livello federale. È il presidente Trump che voleva cambiare la regola del gioco a 50 giorni o poco più dalle elezioni. E quindi tutto questo è un serio, diciamo, frenata d'arresto per Trump.
3: Ecco, le chiedo, era una battaglia di Trump personale e quindi da ricondurre alle passate elezioni, o invece era una battaglia portata avanti in blocco dal Partito Repubblicano?
4: Il Partito Repubblicano in questi mesi negli Stati Uniti non esiste, è la somma di seguaci di Trump, meno seguaci di Trump o addirittura resistenti alle politiche del presidente. Il Partito Repubblicano è Donald Trump. Le dichiarazioni che lui fa per il Partito Repubblicano indicano la linea del Partito Repubblicano e quindi la sua linea. Non esiste, esiste sulla carta, ma comunque insomma i dirigenti del Partito Repubblicano non hanno influenza su queste decisioni. Qualcuno che appartiene a MAGA, che crede al complottismo, che pensa che le elezioni del 2020 siano state rubate, pensa che questi provvedimenti restrittivi per gli accessi al voto possano garantire una maggior trasparenza, eccetera. Ma in realtà tutto si basa sull'accusa di frode inesistente contro i democratici per le elezioni del 2020 che non hanno affatto rubato. Quindi insomma è un dibattito esclusivamente per Trump, così come è stato per Trump la organizzata da Trump e dai trumpisti la convention di Dallas.
3: Ringrazio e saluto Giampaolo Pioli, corrispondente del quotidiano nazionale negli Stati Uniti e direttore della Voce di New York. Grazie.
4: Anche a voi.
3: A te la linea, direttore.
0: E allora ci spostiamo più in generale in quello che possiamo definire il conflitto senza fine tra Russia e Ucraina e i tanti problemi che ancora questo conflitto, problemi soprattutto di instabilità politica, questo conflitto continua a far avere soprattutto in Europa. Il racconto di Michele Ceci.
5: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Mosca pianifica omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Fonte dell'annuncio è l'FBI, che in uno statement emesso per l'incriminazione di 5 persone ricercate ha esplicitato come una rete dei servizi segreti russi abbia tentato di corrompere individui negli Stati Uniti e non solo per sorvegliare obiettivi da monitorare nell'ottica di eliminarli. Così la strategia di Mosca si fa sempre più multilivello, in un ampio ventaglio di opzioni che vanno dai combattimenti al fronte alle targeted assassination tipiche della guerra globale al terrore di iniziativa normativa americana. Intanto non rassicura la nuova uscita del ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, che, intervenuto al Festival Internazionale della Gioventù a Ekaterinburg, si è lasciato scappare frasi altamente evocative. Se l'Europa attaccasse la Federazione Russa, sarebbe una guerra completamente diversa e molto breve. Accanto alle provocazioni dirette al vecchio continente, un messaggio lanciato anche agli amici barra competitor dei BRICS, sempre più insofferenti nei confronti di questa guerra, per sottolineare la coerenza con cui la Russia si sta muovendo verso il raggiungimento degli obiettivi della cosiddetta operazione militare speciale. Obiettivi che contribuiranno a migliorare la situazione in tutto il continente eurasiatico e che Mosca intende perseguire con metodi niente affatto dissociati dalla guerra, come quelli del terrorismo. L'attacco sventato sul treno Kiev-Mykolaiv è solo l'ultimo episodio in ordine di tempo. Il tutto a poche ore da quando il presidente Zelensky ha denunciato attacchi russi contro il suo aereo anche al ritorno dalla Norvegia, confermando così implicitamente l'allarme lanciato dal primo ministro norvegese Stor alcuni giorni fa. Da Mosca intanto Vladimir Putin prova a tenere unito l'esercito di fronte a una guerra di cui nessuno vede più la fine e chiama i russi alle urne in vista del rinnovo della Duma. Un test che ovviamente ha ben poco a che vedere con la democrazia, ma necessario per misurare la solidità del potere del Cremlino. A lei la linea, direttore.
0: Grazie Michele Ceci. Allora, vediamo in Europa, perché la Presidente della Commissione Europea, von der Leyen, ha annunciato l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione Europea. Questa dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento Europeo a Strasburgo, e in questo discorso sullo Stato dell'Unione l'obiettivo principale indicato alla von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione Europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un argine contro gli attacchi russi, dice la von der Leyen, e anche contro le scelte di Donald Trump. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare l'economia dei due paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada, lo ricordo, è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada diventi impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada diventi il 51esimo

0: anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va proprio esattamente in questa direzione. Allora vediamo alla settimana europea dello sport che si tiene a Viterbo, in programma la mezza maratona di Viterbo, la seconda edizione nel segno dell'inclusione. Il racconto di Nicola Compagnone.
1: Direttore, buongiorno. Ascoltiamo le parole del ministro Abodi ai nostri microfoni durante l'evento presso la sala Sassuolo Europa Experience di presentazione di quella che è la seconda edizione dell'Elf Marathon a Viterbo, perché ministro, ovviamente con questa settimana europea dello sport l'Italia è protagonista e questo dimostra la centralità dell'Italia per quanto riguarda anche i temi nello sport e non solo. Italia che ha appena archiviato anche quella che è stata la nuova edizione dei Giochi del Mediterraneo.
2: Beh, essendo la continuità, anche questo appuntamento di Viterbo, che ormai è giunto alla seconda edizione, evidentemente avrà anche una sua prospettiva, è il segno di un calendario ricco di appuntamenti che servono non soltanto come richiamo per gli aspetti competitivi, ma anche per lo sviluppo della promozione della cultura sportiva. No, a Viterbo ci sarà, come è già stato e sarà sempre di più, uno spazio semplicemente per chi vuole camminare, per chi cerca il benessere non soltanto attraverso una mezza maratona, ma appunto una passeggiata in città, così come la staffetta 4x5 è un'altra possibilità per tutti. È il segnale comunque di un'Italia che, oltre a vincere le medaglie, a competere a livello internazionale brillantemente, ha scelto il benessere, di perseguire il benessere attraverso la pratica sportiva.
1: Lo sport a volte vuol dire anche geopolitica. Qual è il vostro pensiero, la vostra posizione in merito alla posizione di Infantino, presidente della FIFA, e la sua vicinanza a Trump?
2: La posizione dell'Italia non può che essere quella dell'UEFA, siamo parte integrante, uno dei paesi più importanti, quindi a volte non è importante quello che si dice o si fa, ma il tempo e il modo con il quale si dicono e si fanno, ma cose fatte, questo è. Io mi auguro in ogni caso che il calcio internazionale tra le istituzioni trovi un suo chiarimento e una sua tranquillità della quale abbiamo bisogno tutti, no? Andiamo tutti alla ricerca della tranquillità, qui mi sembra che tutti diamo contributi all'instabilità.
1: Da Roma è tutto, a te la linea, direttore.
0: Grazie Nicola Compagnone. Le 6:22, 334 11 11 622 per i vostri messaggi, firmateli mi raccomando, la musica dei Fontaine D.C.

0: Le 6:25 vogliamo a Gaza perché è crollato questo palazzo di 7 piani. Io saluto Emanuele Giordana, giornalista, scrittore, grande esperto di geopolitica. Buona mattina e grazie di esserti svegliato.
1: Buona giornata.
0: Fa veramente impressione, perché qui c'è una guerra nella guerra, c'è stata la guerra a Gaza e c'è ancora, perché questo palazzo era una sorta di simbolo di Gaza. Alla fine decine di morti, feriti, molti sono bambini sotto le macerie, secondo la difesa civile palestinese ci sono ancora decine di persone. Questo edificio era stato danneggiato dai bombardamenti durante le fasi più dure della guerra, ma era rimasto, diciamo così, miracolosamente in piedi ed era diventato anche un rifugio temporaneo di moltissime famiglie, una sorta di simbolo di Gaza. Abbiamo visto che ci sono tantissime situazioni, una situazione drammatica peraltro per gli edifici a rischio crollo. Quanto di possibilità che Gaza in qualche modo venga dimenticata, perché quello che è accaduto è una conseguenza terribile e drammatica della guerra.
1: Ma io oserei dire che Gaza l'abbiamo già dimenticata, perché la nostra attenzione sia per una sorta di stanchezza che accompagna i conflitti infiniti, Gaza è uno di questi, sia perché veniamo distratti da altri conflitti, quello nel Golfo che si sta estendendo clamorosamente, quello in Ucraina che non ha una fine. E quindi Gaza, se uno pensa al fatto che non si tratta, diciamo, di una guerra più o meno simmetrica come le altre che stiamo vedendo, cioè l'Iran è più debole degli Stati Uniti dal punto di vista militare, ma è in grado di reagire, lo stesso vale per gli ucraini. A Gaza questo non succede, cioè questo è uno sterminio con uno stilicidio quotidiano che non possiamo nemmeno osservare troppo da vicino, perché per noi giornalisti internazionali andare a Gaza è impossibile. Ora, questo significa che lentamente ci si abitua e poi ci vuole un crollo che uccide decine di persone per risvegliare un momento le coscienze. Ma questo, diciamo, quanti crolli ci saranno stati che non hanno ucciso così tante persone in una città che è ormai un cimitero di cemento armato? E sono tantissime le famiglie, da quello che riusciamo a capire, da quello che ci dicono le persone che intervengono sul piano umanitario, sono tantissime le persone che dormono in case che sono semidistrutte e che possono crollare da un momento all'altro. Quindi il mio timore è che di questa guerra ci siamo già dimenticati, anche perché nessuno ha fatto niente per fermarla, a cominciare dal governo italiano, neanche prese di posizione, diciamo, che non costavano niente. Non parlo delle sanzioni, ma almeno della condanna. Invece c'è un silenzio che è impressionante, di cui alla fine tutti un po' diventiamo complici, noi giornalisti, noi cittadini, non parliamo dei politici, cioè è tragico doverlo dire, ma se non si è fermato fino adesso questo sterminio, l'impressione è che siamo veramente di fronte a un genocidio che mira lentamente a far sparire un popolo intero, e questo è paventoso, diciamo, è qualcosa a cui non siamo forse nemmeno preparati e di cui saremo, come dire, condannati dalla storia.
0: Sono assolutamente d'accordo, grazie Emanuele Giordana. Per completezza di informazioni, il responsabile dell'ufficio di Gaza del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo dice e ammette che ci sono circa 400 edifici a rischio di crollo, come questo al Sarai ieri e sappiamo che questi edifici crolleranno soprattutto ora con l'avvicinarsi dell'inverno, ha spiegato il funzionario dell'ONU. L'offensiva di Israele contro Gaza, lanciata in seguito all'incursione di Hamas nel territorio israeliano ottobre del 2023, ha prodotto al momento 61 milioni di tonnellate di macerie e detriti. Secondo le Nazioni Unite, la loro rimozione potrebbe richiedere come minimo 7 anni. Questa è l'entità di quello che è accaduto in queste ore nel centro, in quello che resta il centro di Gaza City. Le 6:31, qui è Giornale Radio, ci sentiamo tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Hai qualcosa da dire su quello che succede in Italia e nel mondo? Noi vogliamo sentirla. Politica, cronaca, fatti, polemiche, tutto quello che fa discutere entra ogni giorno in Italia No Limits. E in trasmissione puoi entrarci anche tu. Scrivi, manda un vocale su WhatsApp oppure chiama e parla direttamente con Roberto Poletti. Il numero è 334 11 11 622. Italia No Limits con Roberto Poletti. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 6 e 34 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Fronte depressionario determina condizioni di spiccata instabilità al nord su parte del centro. In mattinata precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud con sole prevalente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
5: E riprendiamo il racconto qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, il direttore editoriale di questa radio, e con Peter Bescapè. Prima della musica vi segnalo una lettera di Elly Schlein a Giorgia Meloni. Il tema centrale riguarda le proposte che la leader del Partito Democratico fa al governo, questo mi pare di ricordare forse la prima volta, sulla questione strategica del clima. Sono 5 punti, trovate questa lettera su Repubblica, e quindi è diventata ormai pubblica. Lo stanziamento di 2 miliardi per raddoppiare la dotazione di risorse del conto termico per favorire la sostituzione degli impianti di climatizzazione a combustibili fossili. Il secondo punto, la seconda proposta, è l'incremento di 3 miliardi delle risorse destinate dal piano casa del governo per la riqualificazione energetica degli alloggi ERP a beneficio delle famiglie più esposte al caro bolletto. E ancora, la destinazione di 4 miliardi per sostenere le imprese nella conversione dei processi produttivi a bassa e media temperatura, riducendo quindi il consumo di gas naturale, il rifinanziamento con 3 miliardi del Fondo Unico per le reti metropolitane del trasporto rapido di massa, per realizzare dunque nuove linee di metropolitane e tram, e soprattutto un investimento di 2 miliardi per il potenziamento e l'efficientamento delle reti elettriche. Nella sostanza, Elly Schlein propone a Giorgia Meloni, al governo, un incremento dei soldi, dei quattrini destinati al clima, dopo tutto quello che abbiamo visto e le grandi questioni legate al clima e anche tra poco al caro energia. Ora sentiamo la musica di Jack Savoretti.

0: Allora, la notizia principale di oggi con cui abbiamo aperto è il via libera al bollo per le moto, per le auto piccole e medie fino a 80 kW. Ieri l'annuncio è stato fatto dalla premier Giorgia Meloni. Sentiamola.
1: E abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
0: Così l'annuncio di Giorgia Meloni. Questo annuncio, devo dire, è arrivato un po' a sorpresa poco prima della riunione del Consiglio dei Ministri, che poi alla fine ha approvato la misura. Lo stop scatterà il 2027, è previsto solo per il prossimo anno, e per l'esecutivo riguarderà nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. E il ministro dell'Economia e Finanza Giorgetti dice che è una decisione sofferta che diventerà strutturale. Sentiamo proprio il ministro Giorgetti.
2: Era un desiderata questa dell'alienazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale.
0: Le opposizioni sul bollo, una mossa elettorale, dice il leader di AVS Bonelli. Sentiamo.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
0: Questo è il quadro per quanto riguarda il bollo, e poi c'è la questione legata soprattutto ai rapporti con l'Unione Europea. Silvestri del 5 Stelle critica von der Leyen, secondo cui pensa solo a conservare la sua poltrona, e bisognerebbe cambiare, secondo Silvestri del 5 Stelle, i piloti dell'Unione Europea. Sentiamo Silvestri.
4: È che Ursula von der Leyen momentaneamente continua a puntare più al mantenimento del proprio status quo piuttosto che al miglioramento di quelli che sono i problemi europei. Io non riconosco più Ursula von der Leyen banalmente perché continua ad attuare delle strategie che servono più ad aggraziarsi il favore degli Stati Uniti per mantenere quella posizione, piuttosto che in un'Europa che può veramente diventare un soggetto politico globale interessante. Il problema è che noi attualmente non stiamo all'altezza. Spero che questi piloti di questa Europa cambino prima possibile.
0: 6.44, qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Dunque, avete sentito le voci, le nostre voci, e allora vediamo se siamo collegati con Gerardo Colombo. Io lo saluto, buongiorno, buona mattina Colombo. È caduta la linea perché abbiamo pensato di presentare il suo libro, che poi in realtà è stato scritto da Gerardo Colombo, da Fabio Caona, da Tiziana Spadona, su uno dei temi che stiamo seguendo ormai da tempo, cioè la parità di genere. Buona mattina Gerardo Colombo.
5: Buongiorno, buona mattina a lei e a tutti coloro che ci ascoltano.
0: Allora, il titolo fa capire tutto: siamo pari, allenarsi alla parità di genere. Che come lo possiamo definire? Un vademecum, un manuale per districarsi dentro in questo grande concetto di parità?
5: Ma io credo che sia uno strumento attraverso il quale riuscire a capire il perché, per riuscire ad arrivarci praticamente, no? A abolire per davvero la discriminazione di genere. Cioè il trattamento che, anche indipendentemente e oltre la legge, le persone riservano a chi è di genere diverso. La nostra Costituzione, all'articolo 3, dopo aver detto che tutti i cittadini hanno pari dignità, aggiunge che, appunto, siccome hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso. Adesso questa definizione sesso è superata per quel che riguarda il genere, senza distinzione quindi di quello che si è e che si sente di essere a proposito del genere, quello che tradizionalmente viene distinto tra maschi e femmine. È questo. Io insisterei anche sulla parola allenamento, no? Allenarsi. Perché è necessario prendere l'abitudine, e per prendere l'abitudine bisogna reiterare, e cioè continuare a mantenere lo stesso comportamento. Il libro è questo, è un libro molto agile che si legge, io credo, con grande facilità, e che a mio parere, noi l'abbiamo scritto per questo, a mio parere serve, e serve molto, a riuscire prima
0: quindi
5: a
0: lei,
5: capire e poi
0: quindi lei sostanzialmente dice che la logica vera della messa in pratica di queste idee è quello di realizzare il concetto di parità di genere a piccoli passi, giorno dopo giorno, no? E la violenza di genere la previeni con una grande rivoluzione culturale, che poi era quello che ci aveva detto il padre della Cecchettin, Gino Cecchettin, che cura anche peraltro la prefazione del vostro libro.
5: Esatto, sì, io credo che sia così. Per modificare il modo di pensare è necessario procedere a piccoli passi, però procedere, perché cambiare la cultura non è tanto facile, sa? Noi l'abbiamo visto, lo vediamo giusto a proposito dell'attuazione della nostra Costituzione. Pensi che la Costituzione risale ormai a quasi 80 anni fa, è stata scritta a partire da 80 anni fa, è stata finita 79 anni fa, è entrata in vigore il 1° di gennaio del 1948, pensi quanto tempo è passato. Bene, ancora la cultura non si è adeguata completamente alla Costituzione, non soltanto per quel che riguarda questo tipo di discriminazioni, ma per quel che riguarda tante altre parti che la Costituzione sottolinea, introduce e sottolinea in modo forte. Per esempio, la Costituzione dice che il lavoratore ha diritto a una retribuzione che garantisca a lui e alla famiglia una vita libera e dignitosa. Questo è vero per qualcuno, ma non è vero ancora per tanti.
0: Ecco, ma questo implica anche qui un grande lavoro che non può fare soltanto la politica. Io glielo dico perché lei è questo l'aspetto, e anche per questo la stimo molto, va in giro per l'Italia come un narratore, e invece di raccontare delle storie, lei racconta la storia della Costituzione, o meglio racconta quello che c'è dentro la Costituzione, quello che noi pensiamo di conoscere e di sapere, ma che purtroppo non applichiamo. Non l'applichiamo, ma non l'applicano soltanto i politici, ma non l'applicano neanche i cittadini, ed è questa la cosa triste.
5: Questa è la cosa triste, ma è una cosa anche abbastanza naturale, se non si riflette sulla Costituzione, se non la si capisce, se non si approfondisce il tema della Costituzione. Noi la conosciamo molto poco. noi dico in generale, no? Perché la conosciamo molto poco? Beh, diventa abbastanza difficile che un ragazzo così si prenda la briga di andare a leggere la Costituzione se non ha nessuno stimolo a farlo. E non è che noi adulti li stimoliamo molto a interessarsi della Costituzione, perché a nostra volta non siamo mai stati stimolati. Ora, se succede che qualcuno conosca ancora qualcuno degli articoli, dei principi fondamentali, i primi 12, poi è difficile, difficilissimo che se ne conoscano anche gli altri, perché succede? Succede perché esiste una certa, così io direi, un certo distacco rispetto a quella che è la nostra legge fondamentale, la legge a cui tutte le altre leggi devono obbedire, perché altrimenti la Corte Costituzionale le cancella dall'ordinamento. Ecco, perché c'è questo distacco? Ma io credo che noi facciamo ancora fatica a liberarci di un, così chiamiamolo, concetto, pregiudizio, abitudine. Di un'abitudine che ha retto il mondo per secoli e millenni. Questa abitudine a considerare giusto che le persone siano messe in graduatoria. E chi sta in alto è rispettato, e chi sta in basso non è considerato. Ma chi sta in alto e chi sta in basso, possiamo definirlo forse più correttamente in un modo diverso, chi è, tra virgolette, molte virgolette, ma questo è il pensiero di tanti, è molto preoccupante, ecco, con tutte queste virgolette è normale, chi invece no, ed è molto preoccupante. Perché attenzione, la Costituzione dice che tutti noi siamo degni, perché soltanto se tutti noi ci consideriamo reciprocamente delle persone, e per questo solo fatto importanti, evitiamo di entrare facilmente in conflitti che possono diventare, e diventano spesso, e noi purtroppo stiamo subendo questa trasformazione, che diventano guerre.
0: Sì.
5: Sono i piccoli conflitti quelli che poi... Grazie a lei.
0: No, grazie per tutto il suo lavoro. Fabio Caon, Gherardo Colombo, che avete sentito in diretta, Tiziana Spadoni, il libro è Siamo Pari, è un bel libro, soprattutto dedicato ai genitori, ma anche ai figli, sulla parità di genere. Allora, sono le 6:53, andiamo col libro che è stato scelto dalla nostra Adele Marini, e saluto chi l'ha scritto, cioè Olivia Gobetti. Gabetti.
6: Buongiorno Daniele, e grazie mille per questo invito.
0: Le sorelle per la coda, questo
6: sorelle per la coda.
0: Questo il titolo è già fa ridere, però è bellissimo. Armando Editore, qui diciamo dai grandi discorsi della Costituzione entriamo nelle piccole storie, però certe volte le piccole storie fanno capire. E questa è la storia di Kelly e Zoe, che richiede anche una profonda riflessione sull'intensità dei sentimenti che i nostri animali a quattro zampe provano nei nostri confronti, ma anche per i loro simili, cioè non solo per i rapporti che hanno con loro.
6: Esatto.
0: In questo caso stiamo parlando, mi sembra di capire, di due gatti.
6: No, allora, sì, parliamo di una gattina color liquirizia e una cagnolina meticcia che si chiama Kelly, quindi Zoe e Kelly.
0: Allora, Kelly troviamo quindi, due, sì. Quindi lei smonta anche il grande così messa in scena del fatto che i gatti con i cani non possono andare d'accordo, che invece non è vero.
6: Non è vero, assolutamente. Io poi sono cresciuta con cani, gatti, di tutte le età. Una volta mi ricordo con mio padre, che tra l'altro era un ottimo sciatore, amante della montagna, arrivò a casa con un lupo, un cucciolo di lupo che aveva salvato perché si era perso, non si trovava più né la mamma né i fratellini, e noi l'abbiamo cresciuto per un po' perché altrimenti sarebbe morto, poverino. Quindi c'è questa grande empatia, no, che circolava in famiglia, grandi dosi, e io sono cresciuta così, per cui ho sentito a un certo punto della mia vita proprio la necessità impellente di raccontare questa storia di Sorelle per la Coda, appunto, che mi chiedo sempre: ma sarà una storia fantastica questa oppure una fantastica realtà? Perché c'è tanta realtà molto spesso anche nella fantasia.
0: E quindi, ecco, come fanno i cani e i gatti dal punto di vista, diciamo, emotivo ad andare d'accordo? Hanno istinti diversi, e quali sono i rapporti tra loro due e gli umani quando sono insieme?
6: Allora,
0: cioè, voglio dire, fanno comunella e ci mettono in un angolo, oppure insomma anche noi tutto sommato abbiamo un ruolo?
6: Abbiamo un ruolo. Allora, è chiaro che in questo libro io cerco di evidenziare proprio l'empatia e l'amore profondo che loro provano nei nostri confronti, e non solo nei confronti di noi umani, ma anche tra i loro confronti. Quindi non è vero che cani e gatti non possono convivere, anzi, è una cosa molto bella quando li vedi che si coccolano a vicenda, quel più grande coccola il più piccolo, spesso dormono anche insieme. Quindi quando io ho voluto raccontare questa storia, ho voluto proprio evidenziare questo grande amore senza limiti, senza condizioni soprattutto.
0: Un punto di vista dunque che si svela libero da ogni costrizione fisica.
6: Sì, assolutamente. Tra l'altro alcune persone mi hanno chiesto: ma tu nel libro hai un po', come dire, umanizzato gli animali? Invece no, più che umanizzarli ho desiderato restituire loro quella dignità, la dignità dei loro sentimenti, perché ce n'hanno di dignità gli animali, tantissima. Tra l'altro oggi sappiamo tutti, no? Anche la scienza ce lo conferma, loro sono esseri senzienti, come noi provano empatia, dolore, senso di abbandono. Ecco, tra Kelly e Zoe, le nostre due protagoniste del libro, nascerà un legame molto intenso, nonostante una specie diversa. Il dolore c'è nel libro, ma è soltanto, come dire, un punto di partenza, non certo la destinazione. Cioè, non è la mia una storia sulla fine, ma un vero inno nei confronti della vita, alla rinascita sulla base di, diciamo, una nuova consapevolezza. Ecco perché quando queste due creature si trovano, non sulla terra, ma si incontrano sul ponte dell'arcobaleno, sappiamo tutti, no, che cosa significa, soprattutto per chi purtroppo ha perso una parte della famiglia, quindi un animale domestico, un cane o un gatto. Quindi tra Kelly e Zoe nascerà, come dicevo, questo legame molto intenso, e loro verranno scelte da quello che io chiamo papà di luce, perché non uso mai nel romanzo la parola Dio, ma papà di luce. Ecco, papà di luce sceglierà proprio Kelly e Zoe come agenti speciali, diciamo, e farà scendere sulla terra senza che si possano incarnare di nuovo, soltanto con la loro luce, per risolvere dei problemi, cioè delle difficoltà che noi abbiamo. Ecco perché il libro, tra l'altro, si è orientato anche a sviluppare l'empatia nei confronti di queste creature che sono assolutamente pure.
0: Agli ascoltatori di leggere questo, soprattutto quelli che amano gli animali, sono le 7:00. Grazie a Olivia Gobetti, Armando Editore, Sorelle per la Coda, il libro che abbiamo presentato quest'oggi. Tra poco il notiziario, poi c'è l'attimo fuggente. Noi domani alle 6 siamo qua. Alle 6. Ale.
7: Giornale Radio. Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
15: Sono le 7:02.
16: Giornale Radio News.
17: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via il bollo auto per tutte le vetture medio-piccole e per le moto. Proseguiamo sulla strada dei tagli fiscali, dice la Premier Meloni. È una misura da spot elettorale, protestano le opposizioni. Russi e ultranazionalisti vogliono disunirci, ma noi proteggeremo la nostra unità. Così Ursula von der Leyen all'Europarlamento, il Canada, membro esterno dell'Unione. La Federal Reserve aumenta i tassi di interesse negli USA, decisione infelice per Trump. Fischi a San Siro, il Milan stecca la prima in Europa League e va a KO col Benfica, stasera tocca la Juventus.
16: Giornale Radio News.
17: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniela Ubaldi e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
1: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
17: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
3: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
17: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13.
18: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
17: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la protezione civile che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus.
19: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee, Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Gila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
17: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
20: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
21: Sveglia, dormienti!
22: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
23: Si è svegliato!
22: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
21: Questo è l'attimo fuggente!
24: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
25: Sull'alternanza di genere, la prima donna presidente del Consiglio della storia repubblicana aveva l'occasione di compiere un passo avanti e definitivo nella rappresentanza femminile. Ha fatto esattamente il contrario. State cacciando le donne dal Parlamento e allora bisogna dirlo con chiarezza. basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
0: Buongiorno, giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellarmino. E ricordate, impariamo sempre a darci una seconda possibilità, perché non sempre la prima viene bene. Ciao.
2: Buongiorno giornale radio, oggi è il milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Noi tifosi ci mettiamo la nostra solita passione, i nostri soliti nervi, i nostri soliti soldi, il nostro tempo, e questi non ci mettono neanche un po' di voglia. Amorim, fammi rimpiangere Acciughina, cacchio, ce ne vuole, ma tu ci stai riuscendo, ma non è neanche colpa tua che ti hanno fatto una squadra di mercenari. E se non hai uno zoccolo di italiani dentro, la differenza tra il Milan e l'Inter è questa: lì ci sono personaggi che sono interisti, sono italiani, sono interisti, vari Barella e bella gente, e noi abbiamo i soliti mercenari. Va bene, vi voglio bene ragazzi, allegri allegri, e comunque sia sempre forza Milan. Ciao ciao.
4: Buongiorno Telesone. Allora, esenzione bollo che vale solo per il 2027, cioè io che ho un 353 cavalli devo mantenere i più poveri, perché sicuramente alzeranno il bollo, ne sono certa, per i più ricchi. Quindi per l'ennesima volta i più ricchi devono mantenere i più poveri. Molto molto bene. Ci piace questa cosa.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guido Pardi. Quello che è successo ieri a Milano è veramente un fatto grave, eh? Due signorini della religione di pace hanno aggredito un rabbino, eh? E io mi ricordo ancora chi ogni giorno ha buttato benzina sul fuoco con questa guerra a Gaza, che voleva far passare i Gazzawi come tutti questi arabi, come tutti innocenti, tutte persone bravissime, specchiatissime, gigliatissime. L'avete visto? È che siamo arrivati. Li avete legittimati indirettamente a fare queste cose qui. Li avete legittimati. Questo è un fatto veramente grave, e grave è che non c'è un titolo sui giornali delle sinistre, non c'è nessun titolo sui giornali delle sinistre. Pensate se fosse stato qualcuno con la camicia nera o con il braccio teso, che titoloni avreste fatto, ma non avete detto nulla stavolta, perché ci sono i vostri amici arabi, quelli che andate in piazza con la bandiera, c'avete la loro bandierina. Fatevi un esamino di coscienza. Buona giornata a tutti, flottigliari. Jonathan da Prato.

Eccoci! Eccoci nel giorno del bollo! Venghino signori che si smonta il bollo auto! Si smonta per una sola macchina, si smonta solo per un anno, quello del voto. Venghino! Signori, venghino 2,3 miliardi di euro e non si capisce neanche dove si prendono. Si dice i fondi per il bollo auto, ma è incredibile come i giornali siano un po' reticenti. Verranno dai risparmi, soldi spesi in meno del PNRR. Ora la domanda da fare ai dormienti stamattina è semplice: ma se si prendono dai soldi del PNRR, risparmiati dal PNRR, non avrà ragione Tito Boeri quando dice: ma scusate, quei soldi servono per investimenti in conto capitale e come possono essere usati per ridurre una tassa? Non si spiega, nessuno spiega. Io dico una cosa molto semplice, in linea di massima, se uno vuole ridurre il bollo auto, bene, ottimo, bravo, ma se non dici bene da dove vengono presi questi soldi e se davvero fossero presi, come si suggerisce, dai fondi risparmiati per il PNRR, vorrebbe dire che stiamo facendo dei debiti per ridurre il bollo dell'auto. E no, dai, vi prego, no, no, no. Sarebbe come se uno facesse, aprisse un mutuo per poi andare a giocare a flipper, cioè una cosa senza senso. Sentite però il passaggio testuale nel pezzo di Enrico Marro del Corriere della Sera, che diciamo è una cassazione. Per il 2027 l'abolizione costa 2,3 miliardi, cioè tantissimi soldi, verranno dai fondi del PNRR non utilizzati e saranno ripartiti tra le regioni, poiché si tratta di un'entrata di loro competenza. Di più, non si riesce a sapere. E allora leggiamo il retroscena di Simone Canettieri, che spiega una cosa che altri giornali non immaginano al contrario. Ma il retroscena è: via una tassa fra i più odiati, il voto, io voglio arrivare al termine della legislatura. Bene, leggiamo il pezzo di Simone Canettieri su Corriere della Sera. Prende solo 4 domande che le servono però a indicare la rotta. L'annuncio del taglio e l'odiata tassa sul bollo auto per il 2027. La promessa diventerà strutturale. Dai il gancio a Giorgia Meloni per dire che non vede il voto anticipato all'orizzonte, anche se la misura appena varata farebbe pensare per prassi politica al contrario, cioè che si va al voto. Non solo, dopo il Consiglio dei Ministri si presenta accompagnata in conferenza stampa dai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre che dal ministro dell'economia Giorgetti. Questa sarà anche l'occasione per annunciare un cambio di strategia non banale: il governo alla fine metterà la fiducia sulla legge elettorale per fare chiarezza, dice la Meloni. È un modo per avvisare i possibili franchi tiratori del rischio che corrono la caduta del governo. La Meloni si muove da leader della coalizione, difende Salvini dopo l'incontro con l'ambasciatore russo a Milano, Alexei Paramonov, e sbarra di nuovo la strada a una possibile alleanza con Vannacci. È importante vincere per governare. L'abolizione in bollo, annuncia Meloni, interesserà oltre il 70% delle auto in circolazione aventi diritto, 18 milioni di veicoli oltre i motoveicoli. Il dato riguarda le persone fisiche, non tiene conto delle auto aziendali o di quelle a noleggio. Il governo si occuperà di trasferire alle regioni il mancato introito. La chiosa è tutta politica, con un richiamo a Berlusconi. Lo schema richiama quello che un altro governo di centrodestra, scrive Canettieri, di cui ho fatto parte, ha usato per la casa. Il tutto
mentre la sinistra ancora oggi annuncia la patrimoniale. Allora, dicevo che questo è il retroscena del Corriere, e fate quindi attenzione a ciò che si dice. Rinuncia oggi annuncia la patrimoniale. Allora, dicevo che questo è il retroscena del Corriere, e fate quindi attenzione a ciò che si dice. Rinuncia al voto anticipato e aumenta.

0: stato stabilito un po' il bollo elettorale doveva rappresentare la mossa perfetta per la manovra. Giorgia Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa per la prossima campagna elettorale. Salvo colpi di scena, resta la finestra preferita alla primavera. Poi la situazione è precipitata, gasolio sempre più su, chiusura dello secondo stretto, insomma, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina da 100 euro? E per giunta a rischio truffe come lo dà di odiato reddito di cittadinanza? E allora meglio una misura effetto, anche se della durata di un anno, quello del voto. E quindi la Presidente del Consiglio chiama Giorgetti e gli fa: so che hai dubbi, ma dobbiamo intervenire ora. C'è un tema di copertura, ha ricordato il titolare del Tesoro. Un'ultima panoramica con la ragioneria, uno scambio di informazioni con i trasporti per censire la platea, quindi consiglia direttissima in Consiglio dei Ministri. Gli alleati, spiega Repubblica, sono presi in contropiede, non conoscevano la tempistica e non gradiscono l'anticipazione, per cui la Meloni spoila la misura mezz'ora prima del Consiglio dei Ministri. Il nervosismo si sfoga attorno al tavolone esecutivo, Salvini fa le pulci a Giorgetti sugli aiuti ai camonisti, i conti non tornano, si accende una discussione sul perimetro dell'esenzione e la premier davanti ai ministri si lascia sfuggire una battuta: questa misura è come l'abolizione dell'ICI prima casa che fece Berlusconi, strano che non lo ricordi Tajani. In conferenza stampa, non a caso, i due vice premier reagiscono provando a intestarsi un rilancio. Vorremmo allargare la misura, dicono per tre volte, per ben tre volte. La Meloni ride, poi sorride un po' meno, infine li stronca. Beh, non è una gran mossa sporcare l'annuncio sostenendo che sarebbe stato meglio fare di più. I partner restano spiazzati, dice Repubblica, anche per un'altra ragione. Forza Italia e Lega spingono a tempo per cancellare il bollo, ma ovviamente la novità giova soprattutto alla premier e lei a scendere davanti ai cronisti, non succede così spesso, e a intestarsela. Non è un caso, come non lo è anche il fatto che la misura coincida con una proposta di Vannacci per il suo programma, e la spina nel fianco della maggioranza può far perdere il centrodestra ed è marcato a uomo. Chiedono alla premier, domanda chiave, sente di poter dire fin d'ora mai con Vannacci? Terreno scivoloso, non sia mai si cambiasse idea, e la replica è netta, ma non definitiva. Parliamo di un partito composto da parlamentari eletti nel centrodestra che oggi vota con l'opposizione. Quando questo accade una volta, può accadere anche una seconda. Per me è sempre molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Avete capito? C'è tutto. È una bella patacchina? Io direi che è una bella patacchina. Un anno, non c'è copertura, i soldi del PNRR raccattati e poi alè, al voto, prima o poi. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Giornale radio. Ma davvero questi pensano di comprarci con la marchetta del bollo? No, neanche un po'. Se il disegnino vi va male, perché noi non ci caschiamo, tanto noi non vi votiamo, noi abbiamo bisogno di ben altro, non di queste stupide marchette elettorali. Fatevene una ragione, tornatevene a casa. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
2: Buongiorno, Italo da Milano. Ma per la Comunità Europea il bollo auto in Italia non andava già abolito nel 2001? Le norme europee sono queste. Perché continuare a pagare una contravvenzione alla Comunità Europea perché noi facciamo ancora pagare il bollo? È ridicola questa cosa. Buona giornata.
0: Allora vorrei dire, mentre si prepara il no

0: Sei venuto a pagare il bollo, strunzo.
1: Ma sono venuto a gioire per l'abolizione di una tassa odiosa per cui dovreste gioire tutti. Ma basta, ma quanto rosicate? Ma quanto state a rosicare?
0: Ma io per niente, guarda, fra l'altro ne
1: allora,
0: pago 7,
1: meno male. Ha abolito una tassa odiosa in maniera, come hanno ampiamente dichiarato, strutturale, strutturale. Viva l'abolizione di una brutta tassa che tra l'altro non rispettava. Sì,
0: perché
1: sì,
0: è finanziato solo per un anno.
1: Ma tutte le tasse, anche il cuneo fiscale viene finanziato per un anno e ti annunciano che lo vogliono rendere strutturale. Dopodiché godete quando vengono abolite le tasse odiose che peraltro nessuno si ricorda di pagare, salvo poi trovarsi le ganasce fiscali alla macchina o ricevere le cartelle con la mora. Perché si è dimenticato o non ha pagato integralmente. Bene, ben venga l'abolizione di una brutta tassa che non rispetta e non ha mai rispettato i criteri di progressività. No, non danno i soldi alle regioni,
0: faccio questa banale domanda. Se non ho l'anello al naso, no, per nulla. Sai, quando uno fa delle spese si deve verificare in una famiglia dove vanno, da dove si prendono i soldi. Quindi la domanda è molto, ma veramente molto semplice. E uno deve dire: scusate, ma sono 2,3 miliardi, ma da dove arrivano? Beh sì, e allora intanto se sono i soldi del PNRR avanzati, come ha detto Boeri ieri a 8:30, non si possono usare per abolire un'imposta. E in secondo luogo, questi soldi sono soldi che sono importanti perché poi la ragioneria dello Stato, essendo una tassa che va nelle disponibilità delle regioni, per evitare che ci sia un taglio alle regioni, deve autorizzare il trasferimento dei fondi dallo Stato alle regioni. Quindi sì, è tutto importante sapere dov'è.
1: Evidente.
0: Se uno mi
1: si
0: prende in
1: perfettamente.
0: Giro,
1: si sapranno perfettamente le coperture.
0: No,
1: ma insomma, ma non si può pensare che il Consiglio dei Ministri adotti una decisione del genere.
0: Accademia
1: poi
0: dei Lincei, ma guardati lo spot di Lollo sul latte, come si può pensare?
1: Piacciono da una parte le tasse, evidente, cioè viene fuori tutta l'anima tassatrice che avete dentro il midollo spinale,
0: no,
1: e poi dall'altra parte viene fuori il rosiconismo, perché ne ha azzeccato una della grande,
0: niente,
1: e riconoscetelo, no?
0: No, ti sento. La verità, se uno mi dimostra da dove vengono i soldi, mi spiega, come hanno detto due vice premier, come può essere reiterata, visto che questo contributo preso dagli avanzi, diciamo così, del PNRR sarebbe una tantum, e se proprio la presa per culo non è di quelle che c'è scritto sopra, presa per culo, allora sono contento. Se invece è plateale che sia una presa per culo, e io mi consento di essere fra coloro apoti che non se la bevano, come diceva Giorgio.
1: Consentiti di essere tra i giornalisti che adesso verificheranno da dove arrivano le coperture per 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027 come compensazione della riduzione del gettito, perché adesso
0: senti come sei tu,
1: si vedrà,
0: tu sei come il
1: si vedrà
0: titolo
1: anche
0: di
1: questo.
0: Io sei croccante
1: contento.
0: Come il titolo di libro, boom,
1: croccante fuori e morbido
0: bollo.
1: Dentro via il bollo, e cioè solo da essere contenti dell'abolizione di una tassa odiosa e iniqua che c'è qui dal 1953 come tassa di circolazione.
0: Ma una cosa, devi dare una domanda,
1: sì, dimmi.
0: Una risposta sincera. Se non fosse stato nel programma di Vannacci, l'avrebbero fatto, Cicciolo, devi dare la risposta sincera.
1: Ma la risposta sincera è una ed una sola, ed è chi se ne frega, chi se ne frega, gli orologi fermi ogni due volte al giorno segnano l'ora giusta. Se l'intervento di questo soggetto che abbiamo già, di cui sai perfettamente cosa penso, serve ad abolire una brutta tassa ingiusta, io sono contento. Paghiamo troppe tasse, le paghiamo male, le paghiamo in maniera non progressiva come richiede la Costituzione.
0: Il titolo io del sono Fatto Quotidiano, Giorgio alla qualunque. Che bello,
1: che capolavoro,
0: come la qualunque. E Gianni che dice: sono i soldi nostri, fa la demagoga. Questo è vero, con i soldi nostri. Capito?
1: Se glieli ridanno non sono soldi suoi, quindi in ogni caso sono soldi dei cittadini e non soldi loro. E ogni volta questa visione delle regioni contrapposte allo Stato, dello Stato contrapposto all'Unione Europea, a me non piacciono, le trovo penose.
0: Lo dico per quelli che non la bevono, cioè che non sono Broccolone Guidabardi. Nel frattempo si riduce lo sconto sul diesel, tu l'hai capito, Ciccio Ponzio? Che con una manina te dà la perlina brilluccicante, che tu sei come quelli gli aborigeni, aborigeno, sì, sì. E con l'altra, ecco la cosa che dovete sapere, ti toglie lo sconto sul diesel.
1: Beh, allora a te piacciono, come noto. No, non farmi, fammi rispondere prima di fare le domande.
0: Ti ha cancellato il bollo auto o vuoi che ti tolgano lo sconto del diesel per 2 miliardi? Dai, Broccolone
1: Guidabardi. Evidentemente, ma che Broccolone, ci sei tu e anche Rosicone. A te evidentemente piace e piace molto che ci siano più tasse e che ci siano, oltre a questo, anche non gli sconti sulla benzina e le misure di emergenza per una vicenda che evidentemente è assolutamente diversa e che non può essere appaiata. Però a me piace.
0: E com'è? Perché non può essere appaiata? No, scusami, c'è lo sconto in vigore. Io ti faccio lo sconto sul bollo e ti cancello lo sconto in vigore sulla benzina. Ah, Broccolone! Splendido!
1: Parlate tanto non fai. Urli come al mercato. D'altronde adesso arrivi anche con un pacco di mutande di taglia XXXXL e ti metti a venderle. Cosa vuoi fare? E questo è il giornalismo porta portese. Noi adesso dobbiamo mandare la pubblicità, ma io dopo ti rispondo, non preoccuparti.
0: Broccolone Guidabardi, vai, bevitela tutta.
1: Ammazza quanto rosichi.
2: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling. E no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 7 e 36 minuti.
2: Guidare informati.
3: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico in rapido aumento attorno in direzione dei principali centri urbani. A Milano prime code in tangenziale nord tra Monza e Sesto e in est da Colonia Ovest a Lambrate verso Bologna. Code inoltre sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Palazzolo Milanese e sulla Rivoltana tra Peschiera Borromeo e Segrate verso Milano. A Bergamo circa 2 chilometri di code per un incidente in circonvallazione tra il bivio per Treviglio e lo svincolo di Orio verso l'aeroporto. A Bologna code a trattina 14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto. A Roma code per il traffico sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo, in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, complice anche un incidente. Code inoltre in tangenziale est da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. In Campania code per la Burina 1 tra Caserta Nord e Caserta Sud nelle due direzioni. Ripercussioni in A30 con code da Maddaloni al bivio per la 1 verso Caserta. Per il traffico poi code in A3 da San Giorgio Ponticelli a San Giovanni, zona industriale, verso Napoli. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
4: È l'ora dell'attimo fuggente.
5: È svegliato!
4: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda. Questo è l'attimo fuggente!
6: L'Italia ridotta come ridotta, perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
7: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
8: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Relativamente alla cancellazione del bollo vorrei dire la mia. Io da elettore di centrodestra penso che questa non sia una buona mossa elettorale, ma per un motivo molto semplice. Vi faccio una domanda: come compenseranno le regioni con le mancate entrate? Secondo me compenseranno in questa maniera: recupereranno le quote mancanti aumentando le quote del bollo auto a coloro che sono stati esclusi da questa iniziativa. Molto semplice, io ne faccio parte. Allora che cosa bisognava fare? Una cosa molto semplice: o lo cancellavi per tutti oppure non lo cancellavi per nessuno. Molto semplice, no? Buona giornata, Danilo da Ravenna.
9: Buongiorno Gennaro da Scalea. Allora, che annulla il bollo per un anno va anche bene, ma dovrebbe essere strutturale. Quindi questa è palesemente una mancetta da campagna elettorale, però meglio di niente. Cominciamo a prendere questa, anche perché è una tassa schifosa secondo me, cioè il bollo dell'auto serve soltanto che poi tra l'altro questo serve soltanto per finanziare le regioni, non andavano manco allo Stato. Quindi non vorrei che adesso le regioni aumentano delle tasse per noi cittadini, perché da una parte se escono devono pure entrare. Quindi Salvini tutto contento, uno che campa sulle spalle della gente da 40 anni che ha cacciato il bollo, per lui ha vinto l'elezione. È come Trump, no? Meloni ha fatto come Trump, 5.000 euro a chi toglie del voto, insomma una compravendita che siamo diventati. Ripeto, meglio di niente, va bene così, andiamo avanti e vediamo che succede.
10: Buongiorno, Gaetano da Monza. Anzi, ma vi siete informati bene, perché il bollo viene abolito soltanto per le auto che raggiungono gli 80 kW. Quindi, siccome ormai le macchine raggiungono gli 80 kW sono più del 50%, diciamo che il bollo è stato abolito al 40%, neanche più. Perché sono...
11: Buongiorno, l'attimo fuggente, Angelo da Roma. E siamo arrivati alla televendita. Televendita che cosa ci dice? Aboliamo il bollo auto. Ieri su X era tutto un copia e incolla tra i destri pitechi. Scrivevano tutti lo stesso post, io dovevo andare lì a scrivere: non è un'abolizione, ma è solo una sospensione per l'anno 2027, guarda un po', solo l'anno delle elezioni politiche. Ma poi mi chiedo, essendo appunto una tassa regionale, questi soldi verranno sicuramente aumentati sulle nostre buste paghe, sugli addizionali regionali, quindi altro che, io pago 120 euro di bollo, non è che mi cambia la vita 120 euro in meno all'anno. Angelo da Roma, buon lavoro a tutti.
12: Buongiorno Telese, buongiorno Guida Pardi. Questa volta, raramente, ma questa volta sono d'accordo con Guida Pardi, è una tassa stupida, iniqua, inutile da 2000 anni, finalmente l'hanno tolta. Ma sì, ma hanno fatto una cosa buona una volta ogni tanto, ma che vada bene, ma che vada. Hanno tolto una tassa che è davvero una cosa schifosa, va bene. Vero o falso, intanto per il 2027 abbiamo risparmiato 200 euro, poi se ne parla.
13: Allora, voglio dirlo a Credulone Guida Pardi e agli altri, sì, che lo spiega molto bene uno non demagogico del centrosinistra, che è Giani, presidente della regione Toscana, che dice banalmente, interrogato dall'arguta Amanda Marra: ma guardi che i conti non tornano. E allora la Marra dice: ma in che senso? Sono andato a vedermi l'articolo 3 del decreto, si parla di un rimborso alle regioni per 2 miliardi e 200 milioni, ma in un paese con 20 regioni significa rimborsare al massimo 100 milioni per una regione. Per la Toscana, dunque, la mia regione, da un lato si toglie la possibilità di ottenere risorse per 350 milioni, perché questo è quello che incasso io, dall'altra se ne rimborsano 100. La cosa è scandalosa. E poi esiste l'autonomia tributaria delle regioni, diceva Marra. Esatto. E non passa per le compensazioni, ma per il rispetto del principio. La principale imposta alle regioni è proprio il bollo. Noi attingiamo a quello. La Meloni ha agito con superficialità estrema. Si gioca una misura elettorale in cui il taglio delle tasse, ma lo fa, guarda caso, non con le imposte che lei prende come Stato, ma con quelle delle regioni. Non si era mai arrivato a tanto in 80 anni di Repubblica. E ti do l'ultimo pezzettino, perché questo è importante, va letta tutta questa intervista. Anche il ministro Schillaci ha detto le regioni, cioè noi dovremmo avere 5 miliardi. Ma il governo in questo contesto si mette a levarne 3 dicendo che poi compensa. Ma che ragionamento è?
14: Allora, un proprio ragionamento, dai, molto semplice e veloce. No, però dimmi se sei disposto ad ascoltare per due minuti, sì, dopodiché possiamo parlare della tua amica Ursulona von der Leyen.
13: Il allora, mio dissidio intellettuale.
14: Ecco, il tuo dissidio stomacale lo puoi sospendere per questi 180 secondi. La misura diventa strutturale con la legge di bilancio che si presenterà a settembre e si approverà nella fine dell'anno. Dunque, fra qualche settimana, semplice, saprete se questa misura viene resa strutturale. Secondo, il calcolo che fa l'amico Gianni del 2 miliardi e 3 diviso per 20 regioni è abbastanza approssimativo, perché se lui pensa di poter avere come quota elettorale la stessa che hanno la Val d'Aosta o il Molise, fa un conto molto mal fatto, perché evidentemente non è quello. Terzo, le compensazioni con le regioni saranno fatte esattamente come dice il decreto, che è un testo di legge, con la refusione completa della somma che le regioni prendevano. Quarto, e rispondo anche all'ascoltatore che si lamenta del fatto che lui sarà tra quelli che invece non godrà del beneficio dell'abolizione della tassa: se hai una macchina molto potente e dunque presumibilmente sei più ricco, paghi una tassa in più, come prevede la legge e la Costituzione, per chi ha più denaro. Mi sembra una misura che va solo nella direzione di abolire una tassa odiosa per la gran parte delle autovetture circolanti in Italia, e quindi sarà una marchetta, sarà una mancetta, sarà una mossa elettorale, sarà ispirata dal demonio, sarà figlia del peggio del male. È una buona notizia per tutti quelli che non pagheranno 200 euro di una tassa iniqua a partire dal 2027 e poi per il resto degli anni, fino a quando arriverete voi al governo e la reintrodurrete insieme alle altre tasse. La cosa che a me sembra importante, caro Luca, prima che tu faccia la tua comunicazione dal balcone di Palazzo Venezia, è che si noti qual è la reazione culturale, esattamente intellettuale, come tu dicevi, all'abolizione di una tassa. No, no, no, no, no, tassateci, tassateci, tassateci, altrimenti da dove prendiamo i soldi? Questo è il riflesso condizionato.
13: Intanto no, diamo una comunicazione di servizio, perché lo schemino è fatto abbastanza bene sul Corriere. Allora, chi è che non pagherà più la tassa? Quali sono? Perché nessuno poi sa bene questa cosa degli 80 kW
14: si
13: che
14: sa,
13: sono pari a 109 cavalli. Allora la Fiat Pandina, non la Panda, la Dacia Sandero, la Peugeot 208,
14: la 500,
13: la Clio, la Kia Picanto, la Hyundai i10, la Lancia Y, quella nuova bruttissima, la Fiat Grande Panda, questo mi stupisce, la Jeep Avenger, la Citroen C3, la Volkswagen Polo, l'Opel Corsa, la Suzuki Swift, la Skoda Fabia e la Seat Ibiza.
14: Ma anche la T-Cross, la Opel Corsa benzina, tutte le macchine medie che utilizziamo quotidianamente, che arrivano
13: all'eletta, la diciamo, del Corriere.
14: 109 cavalli e tutti i motocicli. Quindi mi sembra una straordinaria decisione per tutti quanti noi. Benissimo, perché poi c'è qualcuno, quel signore che ha parlato, ha detto: io sono un elettore del centrodestra ma devo pagarla, d'altronde 120 euro non mi cambiano la vita. Beato te, per la gran parte dei cittadini una tassa di 120 euro in più ogni anno è un fastidio, diciamo così. E allora ben venga,
13: vediamo se le regioni aumenteranno l'aliquota per compensare,
14: sì, aspettiamo,
13: perché non
14: che,
13: gli torna
14: aspettiamo,
13: tutto quello che vuole.
14: Certo,
13: sì.
14: Aspettiamo che ci sia la reazione di un'ulteriore tassazione. Senti, perché non va bene abolire le tasse, non va bene abbassarle.
13: Sto cercando uno che sia un po'
14: certo
13: in sintonia con Broccolone, la russa Geronimo, che come sappiamo è stato collocato all'ACI, presidente dell'Automobile Club d'Italia, Gabedo,
14: sì,
13: presidente.
14: Sì, embe.
13: È uguale a te. Svolta epocale, Massa. L'aspettavamo da anni.
14: Continua a dire, allora...
13: Niente,
14: bene,
13: tu
14: benissimo.
13: Siete tu e Geronimo La Russa, va benissimo.
14: Ma e tu sarai con un esercito forse più ampio di rosiconi, però rosicati in silenzio, e tra l'altro mettetevi la mano sul viso per contenere il rossore che deriva dalla sberlona, come dice oggi Claudio Cerasa giustamente, archievi arrivato da Ursula von der Leyen nel suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione. Anche quello immagino ti abbia fatto trasecolare.
13: Cioè? Perché trasecolare? Quale sberlone avrei ricevuto?
14: Beh, intanto sostegno all'Ucraina,
13: della von der Leyen.
14: Sostegno all'Ucraina ancora e sempre.
13: Vogliono farci a pezzi. C'è tutto il tantan. Ah, perché i broccoloni vengono
14: ridicolizziamo,
13: pure,
14: ridicolizziamo.
13: Broccoloni. Attacco
14: sì.
13: Entro il 2027 all'Europa, possibile attacco. Il governo teme l'escalation di Mosca, i cosacchi. Ma voi andate col bollo auto dai cosacchi quando arriveranno, voi che ci credete.
14: Eccola qua, è arrivato.
13: Cosacchi, abolito il bollo auto per i carri armati.
14: Certo, adesso ci manca solo che ci abbia l'ultima delle tue. Scusami.
13: I Tiger sono esentati dal bollo.
14: Sì, fate battutine, continuate così a fare questa ironia da salsiccia con friarelli della festa dell'unità nel piatto di plastica.
13: La festa dell'unità, bellissima,
14: cose così, certo.
13: Quindi
14: bellissima, bella.
13: Bacia per terra sulla festa dell'unità.
14: Il piatto di plastica,
13: certo, tu
14: dei friarelli, ascolta.
13: Il popolo. Disprezzi i friarelli che invece sono una delle verdure
14: mi piacciono
13: buone,
14: molto
13: più equilibrate, quindi sfotti i friarelli di tua nonna.
14: Mi piacciono molto, mia nonna è morta, ti prego di portarle rispetto e ti prego di ricordare che tu hai mandato in onda in questa trasmissione ogni giorno l'inno del Canada e adesso sei contento che Ursula ti porta il Canada come primo stato associato, no? Se questo fischio doveva rappresentare l'inno del Canada, sembrava più che altro la sigla di Heidi. Adesso Peter ti fa ascoltare quello vero.

0: Ed ecco qua. Il Canada sarà il primo stato associato all'Unione Europea e anche questa a me sembra una gran bella notizia, in primo luogo perché ha fatto molto adirare Donald Trump, che adesso promette dazi al 25.000% e poi bamboline voodoo e altre ritorsioni contro gli stati europei, e quindi questo è veramente la bussola che ci indica il nord e come le cose sono fatte bene. Ma ti volevo fare un'altra domanda, scusa, ma le notizie oggi sono veramente tante e io sono colto dalla smania di provocare la tua reazione, e volevo chiederti come va con Benjamin Chimutengo.
1: Chimutengo? Ma che te sei
0: bevuto? Chimutengo. Perché? Cioè, adesso nella Fer Ranucci la vitola irrompe l'africano Benjamin Chimutengo, che annuncia che sta preparando querele contro Sigfrido Ranucci, la RAI e Valterino Nostro, e chiede di essere ascoltato dai PM. E questo signor Chimutengo è l'ex socio in affari di Valterino La Vitola, pronto a portare ai magistrati, dice lui, tutte le carte sugli affari in Africa del nostro. E ancora questa vicenda diventa sempre più interessante e sempre più complessa. E quindi dopo Tavares ci abbiamo Chimutengo. Evidentemente la lobby africana era molto gradita ai nostri amici.
1: Ma quindi tu veramente stamattina stai appeso con una mano al bollo abolito provvisoriamente per un anno e con l'altra a Chimutengo?
0: No, a Chimutengo credo che ci sia appeso tu, devo dire la verità.
1: Siamo noi, fate ridere con Chimutengo. Ma
0: mi diverto molto, soprattutto pensando alle connessioni che alcuni nostri affezionati e prestigiosi ascoltatori faranno tra Tavares e Chimutengo.
1: Veramente, ma qual è l'illecito? Vorrei capire qual è l'illecito di Chimutengo.
0: Io non so quale sia l'illecito, certo è che se uno...
1: No! Ma allora pensa a Chimutengo. E qual è il...
0: Ti chiedo, io sono qui a chiedere, io sono solo un piccolo curioso.
1: Capire.
0: Ti dico subito quello che vuoi capire. Lo voglio capire anch'io. Certo è che se una persona dalle sue
1: parte. No, cercate anche voi col metodo Guida Bardi su Google.
0: No, il metodo Guida Bardi è molto... Beh, l'intelligenza artificiale la usiamo ampiamente, a differenza di chi usa la deficienza naturale.
1: Chimutengo, prima sparisce.
0: No, ma Chimutengo è sulla prima pagina, guarda, la notizia viene dritta dalla prima pagina di Libero, quindi o della Verità,
1: ma
0: scusami.
1: Io ho visto Libero
0: e la vediamo da lì.
1: C'è tutta una cosa che non finisce più. Sul fatto che la vitola era un evento del Rotary sull'Africa e quindi una pagina intera. E allora?
0: Voglio vedere
1: più.
0: Per
1: ormai
0: quale motivo.
1: A vita quei rapporti fra Walter e la FAO. È andato a una serata in favore dell'Uganda.
0: Ma sei molto abile nello spostare l'obiettivo.
1: Al tavolo c'era pure un economista della FAO. Che avrebbe fatto trade union fra un faccendiere
0: e un
1: diplomatico.
0: Non ti sto parlando di questo. Non ti sto parlando di questo. Ti sto chiedendo per quale motivo un signore che si chiama Benjamin Chimutengo, che è uno che è stato socio di La Vitola, chiede di essere ricevuto e ascoltato dai PM per rivelare importanti questioni sugli affari in Africa di La Vitola. E scusami. È un fatto, dopodiché che quali siano i reati contestati, se ci siano, se non ci siano, non lo so io, non lo sai tu e non lo sa nessuno, però tu lo cogli come una notizia il fatto che un socio di La Vitola, con tutto quello che La Vitola pare abbia combinato e che gli viene contestato, chiede di essere ascoltato dai PM, pensi che sia una notizia o pensi che sia anche lì una bufala?
1: Ma stai leggendo giornali domani o quale? Perché qua la pagina è sulla foto che smonta la versione di Ranucci all'evento sull'Uganda. Peggio che da noi, solo in Uganda.
0: Oh Gaber, non ti sto parlando di quello, ti sto parlando di uno che ha chiesto di essere ascoltato dai PM perché evidentemente ha da rivelare qualcosa sugli affari non... perfettamente leciti se va dai PM, perché altrimenti uno va dai PM a raccontare cose che ritiene che siano lecite.
1: E vabbè, di, quando di la scopriremo e del socio. Che cosa ha infatti, fatto Cimutengo,
2: e allora lo vediamo.
1: E la ma prima certo, pagina, ma infatti sono venuto
0: a chiederti chi hai sia pure Cimutengo e che cosa. Dai, mi sono corretto all'istante, ti ho detto libero, poi mi sono corretto immediatamente. Perdonerai dei lapsus lingue, tu no, che invece vivi nella confusione, nel bivacco mentale.
1: Ma possono starci, per carità, ma è tutta questa cosa. Quindi la notizia per te sarebbe che abbiamo uno che si chiama Cimutengo che dice vado a denunciare Sefredo. Vabbè, e allora aspettiamo, non è che se lo denuncia è condannato, non siamo ancora nella Russia di Stalin e quindi ti tocca aspettare un sistema democratico. Voi garantisti doppio pesisti,
0: sono molto felice di
1: così.
0: Dovete io sto aspettando
1: se è verificato che un'accusa è vera e poi prendete la ghigliottina del Tribunale del Popolo e giocate il piccolo Robespierre, chiaro?
0: Ecco. Che bella questa inversione. Inversione di ruoli, va bene, ma cambiamo argomento per annoiare nessuno e andiamo a vedere che cosa fa lo zio Donald negli Stati Uniti, qual è lo sbocco di follia di questo giovedì 17 settembre. Allora, e Trump, tornando al discorso della von der Leyen, come ti dicevo, afferma che l'adesione del Canada all'Unione Europea come membro associato potrebbe essere letta dagli Stati Uniti come un atto ostile. Questo ti piace?
1: Sì, ma io sai, la von der Leyen è sempre stata una tua beniamina, come sanno tutti gli ascoltatori.
0: Come l'attimo. Trump il tuo, sì.
1: E io l'ho ribattezzata Citrulla von der Leyen, quindi una cosa non mi...
0: Se ne molto, non mi si, è molto, si è molto adontata per questo, se ne si è molto dispiaciuta e ogni giorno passa no, almeno una mezz'ora a pensare che Telese la chiama Citrulla von der Leyen.
1: Comunque,
0: è un dolore che non riesce a reggere.
1: Questo avrei voluto per voi tre stanzuoli, è quello del giornale Bollo Ciao. Oh, bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, ciao ciao.
0: Secondo me è bello, ma non è il migliore di
1: no,
0: oggi.
1: E qual è? Qual è il migliore di oggi?
0: Come sempre, il migliore titolo di oggi è ancora quello del manifesto che va a cercare da giornale serio qual è qualcosa, una notizia vera, e cioè guardia medica. E cioè va a occuparsi di quanto avviene all'interno dei CPR in cui i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo e muoiono. Tortura pura, dice il manifesto. Pochi vengono rimpatriati. Molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Ecco, allora, per questo motivo una procura li indaga, li perquisisce e li intimidisce. E questo è un modo di fare giornalismo serio, secondo me, venendo dall'estrema sinistra, ma in maniera, come sempre, informata e seria come costume del manifesto.
1: Bene, ma è il pazzo qui, spero che non ti metti perché oggi se n'è aggiornata un po' mandrachiana, il pazzo che ha sparato contro la scrittrice a Roma, l'ha colpita al braccio con un pallino di piombo, Messaggero ma qualunque altro giornale, ha confessato. E hai sentito la motivazione che ha dato? Non volevo giocare a fare un po' di tirassegno, niente di grave, non ha tirato neanche la testa, quindi dice sì, va bene, è così, e volevo fare un po', ho sparato per divertimento. È bene,
0: bene, allora sarà così, affidato, no? Sarà affidato, penso, prima al servizio psichiatrico nazionale e poi alle patrie galere. Però noi siamo arrivati alle 8:01 e il giornale radio incombe.
3: Ciao. Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su giornale radio.
4: Attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
9: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Sono le 8 e 4 minuti.
13: Giornale Radio News.
14: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
15: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
14: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
16: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
14: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
17: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
14: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
18: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
14: Ed è tutto per ora, a più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
20: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un argine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen: lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei 2 paesi a fronte fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
21: È l'ora dell'attimo fuggente.
22: Si è svegliato!
21: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
23: Questo è l'attimo fuggente!
24: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
25: Sì, buongiorno, sono Betty D'Adesio. Guido Bardi, meno male che ci sei, perché almeno lo metti un po' in riga, Telese, perché non si può più sentire. E ultimamente, infatti, io li ascolto sempre meno quando tu non ci sei, Guido Bardi, perché lui veramente... Lui non è un giornalista, è un venditore di mutande, anche maleducato, ti parla sopra, non ti fa rispondere, ridicolizza, sberleffa chi non la pensa come lui. No, guarda, veramente non si può più ascoltare, veramente.
26: Ciao, buon giovedì da Paolo. Ma una domanda, ma i soldi del PNRR non sono soldi che ci hanno prestato l'Europa, che ci ha prestato l'Europa e che noi dovremo ridare? Giusto? Quindi noi ci levano il bollo con i nostri soldi? Cioè, fatemi capire, ma veramente c'è gente che ci crede a sta puttanata qua? Ma veramente? Allora, siamo un paese fantastico, ma dove vogliamo andare?
27: Allora, Guido Bardi, volevo soltanto farti presente che i fondi che hanno individuato per coprire il 2027 non sono fondi strutturali, sono, da quello che hanno dichiarato, fondi PNRR non spesi, e quindi fondi destinati ad investimenti, quindi fondi che in qualche modo andranno ripagati e che andranno ad alimentare il debito pubblico. Fate i bei conti ogni tanto.
28: Ciao ragazzi, sono Marco da Milano. Ma tecnicamente come funziona? Io adesso dovrei pagare ad ottobre il bollo, mi sembra, 130 euro. Cioè, pago soltanto la quota in proporzione del 26, poi quest'altro anno pago solo la quota degli ultimi due mesi del 27. Curiosità, tutto qua. Ciao ragazzi, buona giornata e complimenti.
29: Più che zio, Giuliano, il caro Trump, caro si fa per dire, lo definirei nonno. Ciao, un saluto, Gianluca da Riyadh.
30: Buongiorno Luca e Giuliano, sono Mabel da Roma, e diciamo che riguardo la tassa automobilistica che il governo Meloni ha abolito per l'anno 2027, è un po' una specie di pausa di riflessione tra noi il bollo, la dobbiamo vedere così quando si dice prendiamoci una pausa. Comunque ha ragione Giuliano, insomma, meglio vedere sempre il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto, e d'altronde ci darà un po' di respiro. Poi quando arriverà il 2028 magari tornerà anche più arzilla di prima questa tassa, e staremo a vedere. Ma è inutile prendersela, è inutile stare sempre lì a fare le pulci, godiamoci quello che il giorno ci dà. È una riflessione un po' così, un po' amara, però questo è. Grazie e buon proseguimento.
0: E rieccoci, Luca Telese, Giuliano Guidabardi qui all'attimo fuggente in questo
1: Giuliano
0: 17
1: Guidabardi
0: settembre.
1: Sono io. Giuliano Guidabardi sono io, volete la prova?
0: Ti piacerebbe. ti piacerebbe?
1: Voglio abolire la marca da bollo a 12 euro per le domande in comune, e poi faccio un piccolo prelievo con un'aliquota aggiuntiva sulle operazioni odontoiatriche. Marca da bollo, copertura 7 miliardi, pagherete un po' di più il ticket. Ecco, questa non è un'abolizione, questa si chiama presa dei fondelli, ma godita.
0: Ma questa è uno, fa parte dei tuoi deliri del mattino, ma li gradiamo insieme all'affetto che ti portiamo. Però parliamo di una questione importante di cui ci siamo occupati negli scorsi giorni per approfondirla, perché succede un fatto politico dai nostri amici inglesi, e succede che per la prima volta 3 regioni storicamente con pulsioni indipendentiste, l'Irlanda del Nord, la Scozia e il Galles, hanno a capo del loro governo locale, chiamiamolo così, si chiama primo ministro, ma in realtà è un po' come i nostri presidenti di regione, i 3 leader di partiti indipendentisti che reclamano adesso da Londra un referendum per poter uscire dalla Gran Bretagna, che è l'unione per l'appunto d'Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, e poter probabilmente in questo senso aderire forse all'Unione Europea. Per poter fare questo referendum c'è però bisogno, per quasi tutti, non per l'Irlanda del Nord la situazione è un po' diversa, c'è bisogno del consenso di Westminster, che il consenso non lo dà neanche con il leader laburista Burnham. E ne parliamo con il nostro più grande esperto di Gran Bretagna e di quello che succede oltre Manica. Buongiorno e bentornato a Federico Gatti.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Londra, piovosa, uggiosa, capitale di un regno smarrito, verrebbe da dire ormai.
0: Beh, ma Burnham l'autorizzazione al referendum non la darà, cosa faranno?
3: Burnham non può darla, in primis perché c'è una sentenza della Corte Suprema britannica del 2022, se non sbaglio, che si riferisce alla questione scozzese dopo che l'SNP vinse le elezioni. SNP, ricordiamolo, partito per l'indipendenza, che nel 2014 votò per rimanere all'interno del Regno Unito, ricorderete, con una scarsa maggioranza, quando Londra era ancora nell'Unione Europea e la decisione di rimanere all'interno del Regno Unito era stata presa dai cittadini proprio per non uscire dall'Unione Europea, fatto salvo che 2 anni dopo ci fu invece il referendum sulla Brexit e sappiamo tutti come sia andata. Nel 2020 circa l'allora governo ancora dell'SNP chiese di fare un altro referendum a seguito della Brexit e la Corte Suprema negò senza il benestare di Londra, e quindi a livello legale anche Andy Burnham ha le mani legate, non che vorrebbe essere l'ultimo primo ministro del Regno Unito, concedendo la possibilità a Edimburgo di fare un secondo referendum, ma anche a livello legale non ci sono vie pratiche senza il benestare di Westminster, e ovviamente Westminster non ha nessun interesse a smembrare il Regno Unito, un Regno Unito che si ritrova 10 anni dopo l'uscita, ma anche a livello legale non ci sono vie pratiche senza il benestare di Westminster, e ovviamente Westminster non ha nessun interesse a smembrare il Regno Unito. Un Regno Unito che si ritrova 10 anni dopo l'uscita dall'Unione Europea, anzi il voto del referendum.

0: o meno la stessa dei tempi di William Wallace. Invece per il Nord Irlanda la situazione è molto più difficile. Sappiamo la storia tragica e sanguinosa dell'Ulster, sappiamo degli accordi del Venerdì Santo, sappiamo anche che in questo momento il governo è diciamo a quattro mani. Due partiti devono condividere la strada politica sin dai tempi appunto del 98 degli accordi e già lì sono nate piccole screzi tra la First Minister e la vicepresidente, quindi vice premier,
1: e
0: quindi
1: quella situazione. Ricordiamo che a mettere un po' di pace e di buon umore è arrivato il presidente degli Stati Uniti, Trump, che in una dichiarazione di qualche giorno fa ha auspicato che l'Irlanda tornasse unita. Ma ecco, anche questa, come bisogna interpretarla? Come l'ennesima gaffe di un uomo inadeguato al suo ruolo, o c'è invece qualcosa sotto?
0: No, secondo me non è casuale il fatto che Trump sia arrivato a Dublino, abbia parlato di un'Irlanda unita e 2 giorni dopo abbiano annunciato questo Memorandum of Understanding, un documento con tantissime promesse che appunto ancora non è chiaro se sia più, diciamo così, l'inizio della fine del Regno Unito o una boutade politica fine a se stessa, però le due cose non sono assolutamente casuali. Vedremo cosa succederà. Di certo la strada è lunga, ma il segnale politico è stato ricevuto e ha molto a che fare proprio con le conseguenze dell'uscita di Londra dall'Unione Europea, perché nel documento che hanno firmato davanti alle telecamere, durante la conferenza stampa, Cardiff, eccetera, eccetera, uno dei 3 punti, il terzo è noi ci sentiamo delle nazioni che hanno subito le conseguenze della Brexit, non sta funzionando, dobbiamo entrare indipendentemente, come Scozia, come Galles e come Nord Irlanda, all'interno dell'Unione Europea. Questo è il nostro futuro. Quindi anche a Londra, secondo me, dopo 10 anni e 7 primi ministri, finalmente diciamo, è arrivato il momento di riaprire quel vaso di Pandora che ha monopolizzato la vita politica di questo paese,
1: Ma
0: appunto, per
1: davvero? Ma,
0: 10 anni,
1: scusa, ma
0: secondo me sì.
1: davvero? Ma davvero, davvero le comunità locali scozzesi, gallesi e dell'Irlanda del Nord pensano di poter avere un futuro fuori da uno Stato come la Gran Bretagna, cioè di poter distruggere quello Stato e poter entrare da regioni periferiche e un po' povere in Unione Europea?
0: Allora, per il Galles ci sono pochissime speranze di farcela da soli. Per la Scozia c'è la questione del gas e delle risorse naturali e già durante il referendum si erano fatti dei budget, delle previsioni di una Scozia indipendente che potesse reggere sulle sue gambe solo grazie alla vendita del gas. Mentre per l'Irlanda del Nord c'è la parte di Sinn Féin che non vede l'ora di avere un'Irlanda unita, quindi quello diciamo è un altro discorso successivo e non è un caso che proprio lì a Belfast ci siano state le prime fratture. Però al momento questo vuole essere, a mio parere, più un messaggio politico. Anche leggendo il documento c'è ben poco oltre a una sorta di propaganda e il messaggio politico è cercare di avviare un discorso per un rientro all'interno del mercato unico europeo, perché è l'unica salvezza sia per queste nazioni sia ovviamente per Londra. Tutti lo sanno, nessuno ha il coraggio di fare il primo passo, perché sanno anche che l'elettorato, dopo 10 anni di dibattiti e di paludi e di scandali, non ne ha più per riaprire questa vicenda.
1: Intanto, come sono le prime mosse del governo Burnham? Che innovazioni si sono avute rispetto a Starmer, oppure è la stessa minestra?
0: Allora, al momento sì, ci sono molte novità, in primis l'atteggiamento. Starmer si è focalizzato.

0: Esatto, sin da subito, vuoi per i postumi del Covid, vuoi per la guerra in Ucraina, vuoi per tante, il Medio Oriente, Gaza, sui piani di politica internazionale. Quindi è stato quello che ha fatto di più per far rientrare il Regno Unito nella cooperazione sul tema della difesa con il G7, con l'Europa, la questione migranti, la questione medio orientale, economica. Ecco, se Starmer è stato un primo ministro internazionale, Burnham si sta e si è promesso, quindi non c'è nessuna sorpresa, confermando essere un primo ministro delle piccole cose. Allora, la pensione, le assicurazioni, le truffe online, il supporto alle famiglie, i trasporti pubblici, ha voluto proprio focalizzarsi sulle tasche dei cittadini e affrontare in primis il tema del costo della vita pubblica, perché è proprio in quel bacino elettorale, diciamo così, meno abbiente, che i laburisti hanno avuto più minacce e problemi negli ultimi anni, con tante persone che votavano laburista, che si sono sentite tradite anche a causa delle conseguenze della Brexit, sempre più povere, che sono andate a sfociare nell'ultradestra di Farage, che ha poi puntato il dito tutto sui migranti. Quindi Burnham sta cercando di recuperare quello storico elettorato laburista delle Midlands e delle periferie, che negli ultimi anni ha voltato a destra, targetizzando
1: Mi
0: proprio le
1: sembra,
0: piccole cose.
1: Luca, cosa ne pensi? Vedremo l'ottavo premier britannico nel giro di poco.
2: Scusami, stavo parlando,
1: Vedremo
2: dimmi.
1: l'ottavo premier britannico nel giro di poco. Ti sembra che Burnham abbia qualche chance di successo in più?
2: Ma sta galleggiando bene. Poi ti dico un'altra cosa che dovremmo approfondire. Sta accadendo una cosa: si è candidato alle suppletive il leader dei Verdi, che era in grandissima ascesa. Ha avuto uno scandaletto che poi dobbiamo approfondire. Ho commissionato al nostro mitico Samuel sul centro di fare un pezzo. Pensa perché faceva, era in grandissima ascesa, i Verdi hanno rubato tanti voti ai laburisti, e poi è uscito fuori che 15 anni fa l'attuale leader dei Verdi britannici aveva uno studio e faceva delle sedute di psicoterapia per fare aumentare il sesso, scusa, il seno alle donne, una sorta di mastoplastica additiva cerebrale. Quindi questa cosa, il fatto che comunque ha conquistato leadership, questo piccolo infortunio per i Verdi, che fra l'altro avevano molti dissidenti, molti che erano usciti per protestare contro Starmer, secondo me lo rimettono in carreggiata. Bannano, cioè
0: Sì, sì.
2: non credo che abbia, no?
0: Sì, la vera minaccia è
2: Zach
0: Farage.
2: Polanski, che personaggione
0: Sì.
2: fantastico.
0: Allora, Zach Polanski, questa cosa dell'imposizione delle mani sul seno delle donne era già risaputa, ma l'hanno
2: La
0: tirata
2: terapia che
0: fuori.
2: tutti vorremmo praticare, scusate la battutaccia, ma
1: Ah, che
0: esatto,
1: battutaccia sessista e volgare.
0: chi più chi meno, però diciamo che il primo campanello d'allarme per i Verdi è stato proprio il ritorno dei laburisti nudi e puri, più che i piccoli scandali. Ce n'è stato anche un altro su una barca che lui aveva, ma su cui non pagava le tasse perché non la usava più. Cose minuscole rispetto invece all'ondata di Nigel Farage, con nel fine settimana queste donazioni fiume dal mondo delle cripto e del riciclaggio di denaro, soprattutto di provenienza straniera, tra cui il mondo MAGA, di
2: Ai suoi
0: 76
2: vice,
0: milioni di euro.
2: a due suoi dirigenti apicali del suo partito Reform UK.
0: Quello è un'altra questione, assolutamente. Cosa è successo? Facciamo un breve recap: che per un anno alcuni giornalisti d'inchiesta, colleghi, visto che io vengo da quel mondo lì, si sono finti diciamo così, uomini d'affari americani, filmando tutti gli incontri con i due bracci destri di Farage e promettendo donazioni milionarie proprio dal mondo MAGA, ma soprattutto commissionando con circa 32.000 euro due sondaggi che a questo punto erano finti e che erano stati pagati da Reform,
1: anzi, come tutti i sondaggi peraltro.
0: Erano stati commissionati da Reform e pagati da questi giornalisti sotto copertura, che davano Reform in grande vantaggio. Proprio quei sondaggi poi ripresi come indipendenti dalla stampa britannica a partire dal Telegraph, che all'inizio dell'anno, ed era febbraio, sono poi stati la causa del panico tra i laburisti e della cacciata di Starmer. Dopo un anno di inchiesta si è scoperto che questi sondaggi erano quasi falsi e che era tutto stato registrato dai giornalisti d'inchiesta per Channel 4, anche se diciamo la società era un gruppo piccolino, non di Channel 4 ma di un centro d'inchiesta, che ha incastrato il partito di Farage, che per legge non può accettare soldi dall'esterno, dall'estero, soprattutto
2: poco. Lo sai che in Italia c'è una grande polemica su questa modalità che ha usato anche Fanpage, che si chiama agente provocatore?
0: Sì,
2: cioè,
0: io
2: non so,
0: guarda,
2: se c'è stata lì in Gran Bretagna. Dai, questa sì, polemica.
1: Noi la chiamavamo spione ai tempi d'ora.
0: Qui tocchi un piano personale, perché io prima di iniziare la mia carriera con le reti Mediaset come corrispondente da Londra ho lavorato per 2 anni per un posto che si chiama The Bureau of Investigative Journalism, l'FBI del giornalismo, un ufficio di Londra. Abbiamo fatto diverse inchieste, una sulla Salerno Reggio Calabria, una sulla mafia cinese in Italia, tante inchieste, tutte sotto copertura, ma qui ci sono delle basi legali molto forti, perché prima di procedere c'è il via libera degli avvocati delle redazioni, e quando c'è l'interesse pubblico anche il giornalismo d'inchiesta di agent provocateur
2: cioè, è una grande lezione. Dobbiamo ritornare a raccontare queste imprese.
1: Anche un grande come Federico Gatti faceva lo spione. Grazie Federico, è sempre
2: spione,
1: bello averti qui con
2: agente,
1: noi.
2: Agente. Ciao Federico, complimenti, a presto.
0: Grazie a voi.
1: A
0: ciao.
1: Presto. Ciao, ciao. Pubblicità, siamo in ritardissimo.
3: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334-1111-622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua. L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
12: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 8 e 36 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Traffico particolarmente sostenuto questa mattina attorno a Milano con diverse criticità. Rallentamenti e code tratte in tangenziale ovest, in particolare tra Roa e Assago verso la 1, in nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Rallentamenti e code tratti anche in A4 tra Cormano e Monza nelle due direzioni. Problemi a nord di Milano, inoltre sulla Milano Meda, con lunghe code da Seveso a Paderno Dugnano verso Milano e tra Cormano e Cesano Maderno verso Como. A Bergamo, complici il traffico e un incidente, ci sono code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Orio verso l'aeroporto. Difficoltà anche a Brescia con code in tangenziale ovest da via del Serpente a via Orsi Nuovi verso il centro e dalla rotonda di via Oberdan nella direzione opposta. In Toscana code in A11 tra Sesto Fiorentino e Peretola e sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signa Scandicci verso Firenze. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna tratti tra Cassia e Castel Giubileo e dalla Rustica a San Giovanni, code inoltre in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est e sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia. A Napoli per un incidente lunghe code in tangenziale tra Fuorigrotta e Corso Malta verso l'aeroporto, code inoltre in A1 da Casori al Bivio per Napoli Centro e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: È l'ora dell'attimo fuggente.
6: È svegliato!
5: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
7: Questo è l'attimo fuggente!
8: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
9: Sono proprio curiosa di vedere se gli italiani si venderanno all'ultima trovata di Cettola Qualunque, Marcella da Milano.
10: Terese, quando fai così sei proprio insopportabile. Ricordiamoci un po' chi è la tua ex moglie. Quindi non facciamo sarcasmo su chi è figlio l'attuale presidente dell'ACI.
11: Buongiorno a tutti. No, stavo riflettendo sul fatto di viaggiare a Giuliana a Roma. Non è che c'è qualche hotel, c'è qualche convenzione con l'esercito israeliano, ma non è che c'è lì qualche reduce di Gaza che si sta riposando, si annoia e fa un po' di tiro a segno pure lì? Papà preoccupato da Milano, buona giornata.
12: Allora, io sono cresciuto con mia madre che ci tartassava e ci dava sempre l'impressione di essere poverissimi, poi ogni tanto ci faceva un regalo. Io non è che andavo lì a romperle le palle e ma da dove li hai presi i soldi, ma non è che poi domani non mi compri, no, mi prendevo il regalo e punto. E così dovremmo fare noi. Vuoi che ti dicano che i soldi vengono scontati dai soldi che spenderemo in armi? Saremmo tutti contenti così? No, a me non me ne frega proprio nulla, tanto da qualche parte è ovvio che vanno tirati fuori e mi sembra abbastanza chiaro. Ciao Roberto da Amsterdam.
13: Questo governo ci tratta come dei deficienti o come dei pesci, come direbbero a Pescara, perché ci lancia l'esca e ovviamente si aspetta che noi abbocchiamo. Pippo da Milano.
14: Buongiorno Telese, e quando si fanno le cose è a modo di Cettola Qualunque. Naturalmente siamo in attesa del crollo di questo governo per avere la brillante, unica e esaustiva opposizione del campo largo, che naturalmente è in grado di risollevare l'Italia, perché l'alternativa sono loro. Oh mamma mia, bagai bagai.
15: Eccoci qui, 17 settembre, Giuliano Guida Bardi e la voce squillante, come sentite, di Luca Telesi, l'unico che riesce la mattina presto ad essere così allegro e squillante sarà perché starà risparmiando ora sul bollo alto.
6: No, sono entusiasta perché in un giorno così in cui c'è una notiziona da commentare che sta a cavallo fra la politica, l'economia e la visione, abbiamo un leader, un ospite che sta a cavallo fra queste cose.
15: E allora, benvenuto a Carlo Calenda.
16: Buongiorno, grazie dell'invito.
15: Allora, lei è contento per il bollo?
6: Esatto, no. Quanto ha risparmiato?
16: No, allora io no, niente, perché sono auto in leasing, quindi ci ho pure preso la sola, guadagna la società di leasing. Però detto questo, no, però io non penso che sia una cosa sbagliata e vi spiego il perché. Le accise, la riduzione delle accise mentre il petrolio cresce così tanto viene spalmata su tutti, cioè da un vantaggio fiscale, quindi quei soldi dei cittadini abbassano le tasse anche a me, mettiamola in questo modo, quando vado a fare il pieno. Il taglio del bollo fatto in questo modo, la sospensione per un anno, perché poi di questo si tratta, quello che fa è, visto che è legata alla cilindrata, aiutare in modo più specifico coloro che hanno più bisogno. È una, ovviamente la cilindrata non è esaustiva, perché ci sono macchine che hanno cilindrate certo, alte e sono molto vecchie, però è meglio che abbassare le accise sulla benzina. Ecco, quindi da questo punto di vista secondo me non è sbagliato, non lo trovo sbagliato.
6: Però se veramente sono stati usati i fondi del PNRR, sarebbero dei fondi che sono vincolati, o almeno in linea teorica devono essere vincolati a investimenti, e sono sostanzialmente debito. Quindi noi facciamo debito per togliere il bollo per un anno?
16: Sì, però quegli investimenti, è uguale se lei fa deficit, fa debito per abbassare le accise, quindi essendo che...
6: E lei ha sempre detto che è una follia fare deficit.
16: Esatto. Per... A lei infatti io la soluzione l'avevo trovata e andava bene anche per il bollo, cioè quelle di aumentare le tasse sulle sigarette, che sono tra le più basse d'Europa, i superalcolici, e abbassarle sulla benzina. Questa poteva essere una soluzione, e può essere una soluzione anche strutturale per il bollo, cioè se uno dice sì, voglio non sospenderlo per un anno ma farlo per sempre. E infatti
6: poi
16: io ho detto
6: gli elettori fumatori però ti inseguono con la piccozza.
16: No, io sono fumatore, però vorrei dire agli elettori fumatori che noi abbiamo le tasse sulle sigarette più basse d'Europa, abbiamo quelle sulla benzina più alte d'Europa. C'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo? Perché la sigaretta è un bene voluttuario, la benzina no. Quindi se si tratta di riequilibrare, quindi non aumentando la pressione fiscale ma tenendola uguale, io penso che sia più giusto distribuirla su chi fuma piuttosto che su chi va in macchina, perché chi va in macchina accompagna i figli a scuola, e poi perché è la, come posso dire, totalità dei cittadini, non solo quelli che fumano.
15: Giuliano, ottima idea, soprattutto per noi che non fumiamo. Senta, senatore Calenda, passiamo a un altro aspetto un po' più gustoso, cioè nella sua dichiarazione che trova Giuseppe Conte il peggior premier della storia italiana.
16: Ah no, io ho fatto una disamina puntuale del costo delle gestioni Conte-Salvini e Conte-PD, Italia Viva e AVS, e questo conto porta a 253 miliardi di euro, che è la più grande cifra mai spesa nella storia della Repubblica Italiana, superiore persino alle baby pensioni, che come voi sapete hanno disastrato purtroppo per anni il sistema pensionistico italiano. E dunque, secondo me, questo è un fatto, come posso dire, matematico. Dopo uno può discutere se gli è piaciuto o non gli è piaciuto su altre cose, ma questo è un fatto matematico, cioè è stato dal punto di vista finanziario il peggior presidente del Consiglio della storia italiana.
15: Quindi lei sconsiglierebbe vivamente al centro,
6: l'uomo che ci ha salvato dalla pandemia, l'uomo che
15: ci ha salvato, certo.
16: Luca, io separo le due cose, no? Allora, quando c'è stata la pandemia, i lockdown e le mascherine, come tu sai molto bene, io non ho mai contestato un provvedimento, cioè non ero tra quelli che persino dentro il governo dicevano riapriamo tutto, chiudiamo tutto. Io ho detto c'è un momento di difficoltà, l'Italia fa quello che deve fare. E anche con, sono stato contro e sono contro la commissione Covid, nel senso che penso che giudicare
6: commissione vendicativa
16: su quello che è successo in un momento di emergenza e che quindi avrà comportato degli errori, non c'è dubbio che sia del tutto sbagliato, e quindi noi siamo assolutamente contrari. Dopodiché altra cosa è la gestione finanziaria, cioè io separo le due cose, i ritardi del pagamento della cassa integrazione perché non si sapeva come pagare, no, ve le ricorderete quelle cose là, e i danni permanenti fatti da una gestione finanziaria dissennata. Quindi separo, noi abbiamo, come facciamo con Meloni, se ci convince un provvedimento lo votiamo, lo abbiamo fatto anche con Conte.
6: Molto chiaro.
15: Quindi sconsiglierebbe, dicevo l'onorevole Calenda, sconsiglierebbe al centro-sinistra di assumere Conte come leader per affrontare la prossima tornata elettorale.
16: No, sono fatti loro e io glielo consiglierei, primo perché prendo più voti, quindi spero che sia Conte il leader del campo là. In secondo luogo perché penso che Conte ha plausibilmente più possibilità, paradossalmente, di prendere voti di Elie Schlein. Ma e anche perché vi dico quello che penso, cioè Conte ha messo quella.
6: Questo è interessante, perché ce lo deve spiegare. No,
16: perché mentre quasi tutti quelli del PD votano Conte, non tutti quelli del Movimento 5 Stelle votano un candidato PD, tanto più con Renzi in coalizione. E quindi il problema è che oggi i sondaggi che voi vedete fanno una somma delle parti, ma la somma delle parti non vuol dire niente, perché è chiaro che, come sappiamo molto bene, i partiti non si sommano algebricamente. Quindi se tu metti insieme, dici, certo, Schlein sarà la candidata presidente del Consiglio, è plausibile che perdi un po' di voti centristi, perdi un po' di voti del Movimento 5 Stelle, perdi un po' di voti sparsi, diciamo, di persone che non possono vedere il PD, e ti si comprime quella maggioranza. Se c'è Conte, probabilmente perdi qualche voto centrista. Io credo che tra le due cose Conte ne perde di meno, e quindi credo che un pezzo di PD lo voglia. Ma vi dico una cosa secondo me più indicativa: il fatto che Conte abbia messo come condizione una clausola esplicita nel programma sul non mandare armi all'Ucraina è il modo, secondo me, per cui lui si terrà le mani libere fino all'ultimo secondo. Lui farà le primarie solo se ha la garanzia dal corpaccione del PD di vincere, se no non le farà.
6: Interessante. E al centro che siete, c'è una rezza pazzesca, è preoccupato, c'è una lista Renzi. Poi ci sono i centristi che dicono un Renzi mai, neanche morti, parliamo di Onorato, parliamo di Maggio, eccetera.
16: A quelli stanno,
6: e poi
16: tutti
6: ci siete voi.
16: Non stanno al centro.
6: Beh,
16: no,
6: però sono al centro.
16: C'è una differenza sostanziale. No, perché allora anche Forza Italia è al centro, ma la realtà è che tu avrai quattro coalizioni, avrai Vannacci, Meloni, Schlein o Conte, e avrai noi. Quindi saranno quattro ben distinte coalizioni con ben distinti programmi, tra l'altro, perché poi la differenza programmatica è molto sostanziale, altrimenti non ci sarebbe ragione per non andare in coalizione.
15: E quindi lei, comunque, da quello che capisco, Vannacci lo dà stabilmente fuori dall'alleanza col centrodestra?
16: Sì, per due ordini di ragione. Il primo è che Meloni sa perfettamente che Vannacci prenderebbe quasi il doppio dei voti in coalizione, e quindi lei finirebbe per avere un governo a trazione Vannacci, e lei questa cosa la vuole meno che rischiare di perdere, diciamo. E poi perché secondo me si va, diciamo, dentro le due coalizioni si va incominciando a ragionare sulla possibilità più che concreta che nessuno prenda il 42%, e quindi che si debba fare dopo un'alleanza in Parlamento.
15: E lei lì si fregherebbe le mani?
16: Insomma, io proverei a proporre un programma diciamo di buon senso, ovviamente fortemente europeista e federalista, e a vedere chi ci sta. Questo farei.
15: Senta, ma Renzi alla fine se lo caricano o no?
16: Sì, alla fine se lo caricano Renzi, perché intanto perché gli serve, perché comunque sia li devono buttare dentro la qualsiasi. E poi perché ha fatto un patto di ferro con Schlein dal primo giorno, che a me fa molta impressione, perché sa che quando Renzi ruppe il terzo polo, io il primo provvedimento che sostenni del centrosinistra e che sostengo è il salario minimo. E Renzi uscì urlando: ecco, vedete, Calenda vuole andare nel campo largo con quegli sciagurati di Schlein e Conte, vedete, questa è la prova. Alla fine io sono rimasto dove mi hanno messo gli elettori, e lui dovrà sostenere il salario minimo, cosa buona e giusta peraltro.
6: Fra l'altro
17: eterogenesi dei fini,
6: sì, sì. Prego. L'ultima cosa che volevo chiedere, però lei ha anche detto che se Vannacci per qualunque accidente fosse dentro, a quel punto lei fa la coalizione repubblicana.
16: A quel punto io credo che per un pezzo di Forza Italia, e probabilmente, plausibilmente, quello che si riferisce di più alla famiglia, non sarebbe accettabile la coalizione con Vannacci, e bisognerebbe impedire che un fascista dichiarato, quindi non presunto, diciamo più putinista di Putin e con idee non reazionarie, demenziali oltre che reazionarie sull'Italia, andasse al governo del paese.
6: Bene, molto chiaro, grazie davvero,
16: grazie
6: a Carlo Calenda.
16: Grazie a voi,
6: buon lavoro.
16: Arrivederci.
17: E noi voliamo velocissimi all'Abaro, perché oggi abbiamo parlato un po' troppo poco di questioni che riguardano la politica estera e le guerre nel mondo. Ci siamo soffermati sul bollo, che invece non sarà abolito all'Abaro e nelle zone vicine ad Alberto Fazzolo.
18: No, purtroppo a me non riguarderà il provvedimento, perché c'è un altro vincolo, che è quello del mezzo assicurato. Io ho intestato solo un mezzo e non è assicurato, quindi niente, non mi tocca.
6: Come non è assicurato? È un obbligo di assicurazione. Ma mica siamo a Mariupol che giri col mezzo non assicurato.
18: Non ci giro, è fermo.
6: No, ma non può neanche stazionare. Che cos'è una?
18: Un Westfalia, il furgoncino Volkswagen.
6: Il Westfalia, ma non può stare senza assicurazione in strada.
18: È casa mia, quindi ci può stare tranquillamente.
17: No, devi assicurarlo.
18: Ha licenziato 110.000 operai, che erano quelli che facevano i pezzi di ricambio per riconvertirsi alla produzione bellica, e quindi praticamente io sono vittima diretta di questa conversione industriale.
6: Ma è marciante?
18: Il mezzo è fermo. No, poco. Ad esempio ho avuto un problema al cambio, mancava una boccola, l'ho ricostruita con un tappo del vino, ci sono andato avanti per un po', però è esagerato.
6: Con un tappo del vino? aiuto
18: diciamo che questa affermazione non mi aiuterà per la prossima revisione, però
17: non credo moltissimo, ma neanche per le tue prossime testimonianze, perché quel tappo del vino sarà venuto da qualche altra parte. Ma va bene, veniamo alle notizie non etiliche. Cosa succede dalle tue parti? Quanti centimetri quadrati avete conquistato oggi?
18: No, quello non assolutamente no, anzi c'è stata una notizia nuova.
6: Che bello il Westfalia.
18: Diversa.
6: Ma di che colore è?
18: Bianco.
6: Mamma mia, è proprio il furgone iconografico.
18: Allora, diciamo che oggi c'è stata una notizia di tendenza diversa, ed è stata anche confermata, che a dispetto di quelle soldi in cui parliamo di piccoli avanzamenti territoriali russi in Ucraina, c'è stata la conferma di un avanzamento invece ucraino, soprattutto in zona grigia, quindi nel territorio conteso, la terra di nessuno, però sono 240 km quadrati, di nulla, per carità, di campagna, senza nessuna valenza strategica, però è giusto ricordare anche le cose di tendenza diversa. Mentre la notizia più interessante, secondo me, della giornata riguarda una questione completamente diversa, è un po' dimenticata, che è una sentenza che è arrivata all'Aia contro il capo dell'UCK e già presidente del Kosovo, Aymin Taci, chiamato il Serpente, non so chi se lo ricorderà. È stato condannato a 5 anni Esatto, per 96 omicidi che sono stati fatti alla fine degli anni 90. E questi omicidi,
6: e tu pensi che sia innocente?
18: No, è colpevole. Io lo dico dagli anni 90 che era colpevole. E perché arriva adesso la sentenza? Perché c'è un a parte che doveva morire Mladic, se no c'erano un po' di problemi. E a mandare in galera un albanese con Mladic vivo era qualcosa di inopportuno. La questione è che c'è un riposizionamento internazionale che vede anche uno scontro tra gli interessi e le aree di influenza di Israele e della Turchia. Quindi in questa fase che abbiamo un'Albania sempre più legata e vincolata alla Turchia, abbiamo anche un riposizionamento della Serbia che da bestia nera del blocco occidentale si è trasformato nel miglior alleato dell'Europa per quelle che sono le politiche in Medio Oriente. Il grosso delle armi che arriva a Israele viene filtrato dalla Serbia, cioè la Serbia è sostanzialmente il paese dove vengono fatte le triangolazioni per mandare le armi in Israele.
6: Ma perché? Che cosa, perché devono fare questa triangolazione? Spiegalo.
18: Perché Israele è un paese in guerra e molti paesi occidentali hanno dei vincoli a mandare le armi in paesi che sono in conflitto. Quindi la soluzione più semplice è glielo vendi a un paese che poi gliele vende a Israele. Ci prende una piccola commissione, la Serbia ci si è tirata su con queste triangolazioni, vantaggi economici ce ne ha avuti a iosa. Però è evidente che si sta combattendo uno scontro che è molto molto al di sopra di quello che è la percezione comune, e ci sarà, questo alimenterà di nuovo delle tensioni in tutta l'area dei Balcani, perché se è vero che Kosovo, Albania da un lato e Serbia ora sono abbastanza compartimentate e separate, un discorso del genere non si può fare ad esempio in Bosnia, dove continua a aumentare la pressione sulle popolazioni locali, e lì è plausibile che ci possa essere una detonazione del conflitto.
17: Senti, Trump voleva, come titolo oggi il New York Times, Trump voleva il Canada, 51esimo stato dell'Unione, e invece se lo trova spinto nelle braccia di Ursula von der Leyen. Cosa pensi che possa cambiare questa posizione e l'associazione del Canada all'Unione Europea negli equilibri geopolitici?
18: Beh, intanto vediamo se si fa. E comunque il Canada è da un po' di tempo che sta facendo una serie di riposizionamenti per smarcarsi dagli Stati Uniti, e sono sia riposizionamenti commerciali che anche per partnership militari. Banalmente settimana scorsa ne aveva fatta una molto importante con l'Ucraina, vincolandosi per un secolo all'Ucraina. Quindi è evidente che di fronte alla minaccia degli Stati Uniti di vedersi schiacciati e oppressi, il Canada della propria indipendenza ne fa una questione irrinunciabile, stanno cercando delle sponde alternative. È un qualcosa di definitivo? Secondo me no, sta cercando, il Canada non ha come prospettiva quella di aggregazione all'Unione Europea, anche se questo poi lo riporta un po' a vecchi fatti del passato che possono anche essere trascurati. Secondo me la questione che sta sul piatto è che ha da passare la nottata, come si direbbe in questi casi, cioè vogliono prendere un po' di tempo, prendere una boccata d'ossigeno finché non ci si toglie dai piedi Trump e i suoi deliri, e poi si ritornerà a un rapporto normale con gli Stati Uniti, perché è normale che il Canada possa. Sì.
6: È già scomparso tutto su Hormuz, gli Houthi. Che sta accadendo lì? Che colpi di scena possono essere?
18: Proprio no. Adesso do una bella punzecchiata a Giuliano su una duplice questione, perché è stato il giorno nero dell'aviazione saudita, perché prima gli Stati Uniti hanno espresso perplessità, l'intelligence statunitense ha mostrato riserve ufficiali sulla possibilità di vendere gli F-35 all'Arabia Saudita, perché dicono che non si sentono così sicuri che i segreti industriali vengano tutelati, e soprattutto nei rapporti con la Cina. Quindi dice i sauditi hanno un rapporto troppo intenso e vincolante con la Cina, potrebbero vendere qualche segreto industriale. Poche ore dopo questa mattonata sugli F-35, i sauditi hanno perso un F-15, quindi non proprio l'ultimo ritrovato della tecnologia, per carità, ma è stato abbattuto dagli yemeniti, quindi un doppio colpo all'aviazione saudita in questa giornata. E in tutto ciò però si continua a combattere un po' ovunque, e soprattutto nel Golfo Persico gli statunitensi hanno colpito altri pescherecci, e quindi è una situazione davvero spiacevole, soprattutto perché ci vanno di mezzo dei lavoratori e non dei soldati.
6: Mamma mia, fantastico. Non lo dire a Giuliano che sta così col Nemiro Binzano.
17: Non ditemelo. E chiudiamo la puntata in armonia, senza avere queste brutte notizie. Questa del 17 di settembre. E torniamo implacabilmente il 18.
6: Quale
17: cosa?
6: Qual è la morale della giornata?
17: Oggi la dedichiamo a, che la sto dicendo, porta pazienza figlio caro, la dedichiamo ai rosiconi che oggi non hanno sopportato l'assist e il gol della Meloni, e allora dedichiamo loro una frasetta di Socrate che diceva che l'invidia è l'ulcera dell'anima.
19: Oddio, fantastica, ciao, a domani.
17: Ciao.
20: L'attimo fuggente.
21: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
24: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
25: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sono le 9 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale e la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 ed è il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan, i rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen annuncia l'entrata del Canada come primo membro associato dell'Unione europea. La dichiarazione è stata fatta davanti al primo ministro di Ottawa, Mark Carney, presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Nel discorso sullo stato dell'Unione, l'obiettivo principale indicato da von der Leyen è l'indipendenza dell'Unione europea. L'alleanza con il Canada sarà dunque un'agine contro gli attacchi russi e anche contro le scelte di Donald Trump. Dice von der Leyen, lo stato della nostra Unione è più solido che mai, eppure può apparire anche più precario. Un'epoca complessa fatta di grandi possibilità e grandi pericoli che tutti i paesi cercano di attraversare, afferma la Presidente dell'Unione Europea, secondo cui sarà necessario compiere scelte di bilancio chiare per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche, tutelando al contempo gli investimenti. Quella di von der Leyen è una mossa che intende rafforzare le economie dei 2 paesi a fronte delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti. Il Canada è attualmente impegnato in una guerra commerciale con gli Stati Uniti, il suo principale partner economico, e questo rende ancora più urgenti gli sforzi per avvicinarsi all'Unione Europea. Trump ha ripetutamente auspicato che il Canada debba diventare il 51esimo Stato americano, Un'idea subito respinta dal primo ministro canadese. Carney è invece desideroso di promuovere un rapporto molto più stretto con l'Europa, un'alleanza unica con Bruxelles, dice. A Davos, all'inizio di quest'anno, lo stesso Carney aveva sottolineato la necessità che le potenze di medio livello agiscano di concerto in un contesto di rottura dell'ordine mondiale. L'entrata del Canada, anche solo come membro associato dell'Unione Europea, va esattamente in questa direzione.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Corrente alternata. La politica tra tensioni che salgono e equilibri che saltano. Con Francesco Borgonovo.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e oggi abbiamo tanti argomenti di cui parlare, al centro ancora l'immigrazione, la sicurezza e poi le questioni economiche. Il governo annuncia che sarà levato il bollo sulle auto di piccole e medie potenze, sui motocicli a partire dal 2027 e evidentemente, insomma, la campagna elettorale è iniziata alla grandissima con un corredo ovviamente di polemiche e poi parleremo anche della famiglia del Bosco, del caso Ceuta, insomma state qui perché abbiamo tanta carne al fuoco qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, queste correnti alternate, sono Francesco Borgonovo e voglio raccontarvi una storia che parla, dice tanto di come funziona qui da noi la gestione dell'immigrazione, di come funziona l'economia. Allora, siamo a Brescia e a Brescia non ci sono autisti di autobus, o meglio, non si trovano italiani che siano disposti a fare questo lavoro. E allora l'azienda Brescia Mobilità ha deciso di fare che cosa? Di andare a prendere in Tunisia degli autisti per colmare il vuoto, fare questo lavoro che gli italiani evidentemente non vogliono più fare. A Brescia andranno 28 persone, alcune che si metteranno a guidare i bus, altre impegnate nella manutenzione, sono state selezionate e formate in Tunisia, arriveranno a Brescia dove avranno insomma uno stipendio che è quello dei loro colleghi italiani, e Brescia Mobilità si impegna anche a fornire una casa a prezzo calmierato, insomma circa la metà o forse meno del prezzo di mercato. L'azienda poi si è anche affrettata a dire no, ma lo faremo anche poi, daremo delle disponibilità anche poi ai dipendenti italiani. Però c'è qualcosa che non è piaciuto in questa scelta alla FILT CGIL, che è il sindacato dei trasporti. C'è in collegamento con noi Davide Bertolassi, che è il segretario di FILT CGIL Val Camonica. Buongiorno Bertolassi, ci sente?
1: Sì, buongiorno, mi scusi anticipatamente perché sono in treno. Buon dì a tutti.
0: E giustamente lei è sindacalista dei trasporti e sta sui trasporti.
1: Esatto.
0: Ecco. Senta, che cos'è che non vi piace? Cioè, intanto le faccio questa domanda: perché a Brescia non si trovano autisti italiani di autobus?
1: Perché Brescia, come tutte le città italiane, sono città care, proprio perché stipendi sono molto bassi e gli affitti sono alti, e pertanto questo problema degli stipendi bassi, stiamo parlando per un autista nuovo entrato di uno stipendio che si aggira sui 1.300 euro netti al mese. Se poi si aggiunge il fatto che un affitto a Brescia, se lo si trova, si parla di 700 euro di affitto, questo fa già capire perché non si trovano autisti. Gli autisti oltretutto lavorano 7 giorni a settimana su turnazioni che iniziano alle 4 di mattina e si iniziano alle 2 di mattina,
0: ecco.
1: Sabato, domenica e Natale compreso.
0: Quindi lei mi sta dicendo, lei mi sta dicendo, si lavora un sacco, si guadagna poco a fare gli autisti, esatto, di autobus, ci sono delle condizioni difficili. Ma allora scusi, lei è un uomo di sinistra, però io mi domando che senso ha andare a prendere, cioè visto che le condizioni sono negative per gli italiani non lo vogliono fare e si vanno a prendere dei tunisini che tanto sono abituati a essere pagati poco a casa loro e quindi si adattano.
1: No, e difatti noi crediamo che questa scelta sia di corto respiro, proprio perché non va a cambiare le sorti dei lavoratori, perché per noi i lavoratori sono tutti uguali, non c'è nazionalità o colore della pelle per i lavoratori, e pertanto anche questi lavoratori, una volta che si accorgeranno delle condizioni in cui lavorano, sicuramente troveranno altre strade, e pertanto per noi il problema non è questo, il problema è aumentare gli stipendi dei lavoratori. Ricordo anche che il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico è stato decurtato di 1 miliardo di euro, pertanto mancano soldi sul Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico, e questo caso va a ripercuotersi poi sui lavoratori.
0: No, io sono, guardi, sono d'accordo con lei che i lavoratori, che non ci siano differenze e che il problema sarebbe aumentare gli stipendi. Però la cosa che mi lascia perplesso è proprio questa, cioè visto che l'utilizzo strumentale degli stranieri per livellare i salari verso il basso, questo è il tema, no?
1: Sì, guardi, ricordo anche che questa situazione qua deriva dal fatto che c'è stato un accordo tra il governo italiano nell'ottobre del 2023 e il governo tunisino, dove c'era questo scambio il cambio di controllo della migrazione verso l'Italia, l'Italia si impegnava tramite il Ministero del Lavoro, perché qua scaturisce questo accordo, tramite il Ministero del Lavoro e la sua agenzia, dove si vanno a reclutare lavoratori, soprattutto del trasporto, perché poi non stiamo parlando solo del trasporto pubblico locale, ma anche dei camionisti che sono carenti in tutta Italia, all'estero, scavalcando. E poi volevo anche ricordare che anche questi appartamenti messi a disposizione sono stati messi a disposizione dalla Regione Lombardia tramite i loro appartamenti dell'ALER, agenzia che gestisce gli appartamenti pubblici in Lombardia, scavalcando ogni graduatoria. Ci saranno sicuramente tanti lavoratori che vivono in Italia, stranieri, che sono in graduatoria in attesa di un appartamento.
0: Beh, ci sono anche degli italiani, immagino, in graduatoria,
1: sicuramente,
0: no?
1: Sicuramente, io no, volevo solo specificare che chiaramente tutti quei lavoratori che aspettano da anni la possibilità di avere un appartamento, il canone è congruo rispetto allo stipendio che percepiscono, e c'è questa sorta di aiuto per questi lavoratori fatto dalla Regione Lombardia. In questo caso il Comune di Brescia non ha potuto mettere alcuna.
0: No, no, Comune di Brescia, che peraltro è un comune di sinistra, è tutto molto curioso. Fateci sapere, voi che ci ascoltate da casa, al 334 11 11 622, che cosa pensate di questa vicenda. Il punto, secondo me, è esattamente questo. Cioè, io non voglio fare una questione etnica, ci mancherebbe, cioè se ci sono dei lavori, insomma, se ci sono persone che arrivano regolarmente formate, che in modo che possano dare un contributo e allo stesso tempo magari levarsi dalla miseria, credo che sia una cosa buona. Il problema è che qui ci sono dei problemi strutturali, no? Di salari, appunto, anche di sicurezza. Mi dicono che voi stessi avete fatto a maggio, mi sembra, un'iniziativa sulla sicurezza, no? Lì a Brescia, perché fare l'autista a Brescia è rischioso.
1: Ma come in tutte le città, allora, è rischioso perché il lavoro comporta questo rischio, ma vi garantisco che io ho lavorato per 30 anni in Brescia Mobilità e lo è sempre stato, ecco, chiaramente con i cambiamenti che ci sono stati il lavoro è diventato ancora più rischioso, ma proprio per questo che noi chiediamo, non solo per la difficoltà del lavoro ma anche per le condizioni in cui lavoriamo, maggiori garanzie. Però non è che Brescia sia diversa da altre città, anzi vorrei ricordare che proprio la scorsa settimana il prefetto di Brescia ha dato i dati proprio sulla problematiche che possono scaturire da queste situazioni e sono in linea con le altre città.
0: No, no, ma io non voglio dire che sia peggio Brescia, voglio dire che fare l'autista è rischioso, cioè capite, non si risolvono i problemi della sicurezza, non si alzano gli stipendi, non si mettono, cioè c'è difficoltà a trovare case. E qual è la soluzione? La soluzione più rapida è andare a prendere qualcuno da fuori, ecco, scavalcare le graduatorie.
1: Esatto, questa mi sembra una soluzione di corto respiro, come dicevo prima, perché non risolve il problema alla radice, perché restiamo fermi a quella situazione dove i lavoratori che fanno un lavoro gravoso e non sono remunerati adeguatamente.
0: Ma evidentemente finché ci sono persone che sono disposte, finché si trova qualcuno di più povero che è disposto a fare un lavoro con poche garanzie, allora il sistema funziona. Il problema è quando poi la gente dice io non sono più disposto a fare questa roba qui, e lì e poi i bubboni. Finché si trova qualcuno di più povero che è disposto a fare un lavoro con poche garanzie, allora il sistema funziona. Il problema è quando poi la gente dice io non sono più disposto a fare questa roba qui, e lì e poi i bubboni scoppiano. Un po' di buona musica e poi riprendiamo.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e allora arrivano un po' di messaggi, il 334 11 11 622, ci scrive Renato e dice: indipendentemente da chi guida gli autobus non si parla mai di aumenti di stipendio, ha ragione Renato, in tutti i campi oramai una menta salariale, non so cosa voglia dire menta ma insomma non credo che sia una cosa bella. Renato, se poi mi vuoi spiegare che cos'è la menta, gli italiani non vogliono più fare gli autisti, provate ad aumentare gli stipendi equiparati all'Europa e vedremo dopo se non ci sono più autisti. Abbiamo anche un audio di un'ascoltatrice, sentiamo cosa dice.
1: Buongiorno Borgonovo, io abito a Casal Pusterlengo e il mio compagno pure, ora lavora a Milano, per cui fa più di mezz'ora quando non c'è traffico ad andare e mezz'ora a tornare. Una ditta di Piacenza ha fatto lo stesso ragionamento, ha scritto su un giornale locale che aveva bisogno di lavoratori e non ne trovava, di conseguenza era costretta, tra virgolette, a prendere stranieri. Il mio compagno e un'altra persona che abita a Casale hanno fatto domanda, ovviamente non gli hanno neanche risposto. Per cui a volte è proprio una scusa per abbassare i costi.
0: È esattamente quello che penso io, cari, perché qui penso che sia una bella scusa per tenere bassi gli stipendi, perché se tu prendi uno che sta in Tunisia e che non lo so adesso quanto sia lo stipendio medio in Tunisia, penso che sia meno, no? Sia più basso di quelli italiani, e allora a quel punto non trovi gente. Ecco qua, il salario netto medio mensile in Tunisia è di circa 285 euro al mese, 750 dinari tunisini. Capite che uno che arriva qua, che è abituato a casa sua, prende 285 euro, arriva qui, magari ne prende 1000, 1100, 1200, che per un italiano, e ci sono tanti italiani purtroppo che guadagnano queste cifre, per un italiano è poca cosa, cioè si fa molta fatica soprattutto nelle grandi città con questi stipendi. Se invece prendi uno che è abituato a guadagnare quello, hai una scuola.

0: per non alzare i salari. C'è un altro audio.
1: Simo, sta già succedendo quello che dici tu. Adesso sfruttano i tunisini, poi i tunisini o qualsiasi altro tipo di emigrante hanno dei figli che subito vanno all'università appena i genitori hanno questo lavoretto. Dopodiché anche loro non ambiranno assolutamente più a fare il lavoro dei genitori e quindi ci ritroveremo punto e a capo. Cos.
0: Non ha tutti i torti. C'è ancora Davide Bertolassi, Fit CGL in collegamento con noi. Hai sentito Bertolassi? Non hanno mica torto questi ascoltatori, eh?
2: Assolutamente. Devo anche ricordare che noi siamo una nazione che è in un inverno demografico incredibile. E vorrei ricordare che senza una migrazione noi saremmo una nazione ferma a livello economico e a livello lavorativo. Pertanto dire che poi i lavoratori pretendono qualcosa di migliore, credo che sia nelle intenzioni di tutti i lavoratori.
0: Ma è normale, guardi, condizioni di lavoro. È normale che uno poi i figli vogliano migliorare, no?
2: In Italia non facciamo più figli, qualcosa dobbiamo inventarci, insomma. Chiaramente non può essere che andiamo a sostituire i lavoratori solo perché hanno dei stipendi bassi. Forse dovremmo cominciare a pensare che i lavoratori, per avere una vita dignitosa, magari anche fare una famiglia, abbiano degli stipendi un po' più alti per poter gestire la propria vita.
0: Sono d'accordo con lei, le faccio solo presente una cosa: gli ultimi dati Istat, nell'ultimo report sul, appunto, che parla anche di natalità, l'Istat dice che i migranti non servono a colmare il vuoto demografico, perché spiega esattamente che quando arrivano qui anche loro diminuiscono il numero di figli. Io poi, mia opinione personale, le dico questo, cioè io ripeto, non è una questione di cose di discriminazione o altro, figuriamoci, io penso che uno debba stare bene con un buono stipendio e tutti abbiano uguale dignità, però l'idea di colmare il vuoto demografico portando qui altra gente è un po' come dire non trovo quello che guida il bus e allora lo vado a prendere da fuori. E no, sei tu che devi creare in casa tua le condizioni perché la gente faccia figli, che la gente viva bene, sia pagata bene, abbia una casa. Cioè questo è il tema, no? Se cominci a dare un po' di case popolari dignitose, un po' di salari più alti, vedrai che magari qualche, non si risolve il problema del tutto, però qualche figlioletto in più ogni tanto di qui o di là salta fuori. 334 11 11 622 per parlare con noi di questo. E ringrazio Davide Bertolassi, segretario Filt CGL Valcamonica, da 33 anni in Brescia Trasporti, quindi insomma una vita di lavoro. Mi complimento con lui perché non sono lavori facili e mi complimento con tutti quelli che in questo momento stanno guidando, sono per strada a lavorare, li diamo troppo spesso per scontati, tutti quelli che fanno questi lavori qui e che sono poco pagati e tanto faticosi. A proposito di figli, fra un istante parliamo di una famiglia che invece i figli li ha fatti, li voleva far crescere tranquillamente, un po' a contatto con la natura, e gliele hanno tolti. State qui che arriviamo.
3: Giornale radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo.
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 1111 622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Fronte Atlantico manterrà diffusa instabilità sull'Italia, in particolare al nord e su parte del centro. Nelle prossime ore precipitazioni frequenti sulle regioni settentrionali, in Toscana e sull'Umbria. In genere asciutto sul resto del paese, con discreto soleggiamento. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà anche sul resto del centro, dove si verificheranno fenomeni irregolari. Sempre buono al sud, con sole prevalente, ma al tempo al nord con calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
6: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente alternata. Non c'è solo Brescia, anche a Milano si assumono autisti di bus stranieri. Questo fa parte degli accordi del governo, insomma è reso possibile a questo memorandum d'intesa che il governo ha firmato tramite questa Sviluppo Lavoro Italia, che è una società del Ministero del Lavoro, con Aneti, Agenzia Nazionale Tunisina per il Lavoro. Dovrebbero entrare in Italia 12.000 lavoratori tunisini in 3 anni, e io capisco la necessità di fare accordi per fermare le partenze, per far arrivare, insomma, invece che clandestini, gente insomma un po' più controllata. Però forse bisognerebbe anche insistere sulle condizioni degli italiani, offrire delle condizioni di lavoro buone, di modo che alcuni posti possano diventare appetibili. Arrivano tanti messaggi. Buongiorno Francesco, con uno stipendio italiano in Tunisia ci mantengono la famiglia e tutti i parenti fino al terzo grado. Dice Carola, ci scrive, i tunisini prendono 240 euro ma la vita in Tunisia non è come in Italia, assolutamente. Lo diceva anche la Bonino, gli italiani non fanno i figli, quindi importiamo quelli stranieri. E qua ce ne sono tante di cose, ci sono anche dei messaggi audio che sentiamo fra un istante.

0: Bon Jovi, Red, White and Jersey, questi sono quei brani che vanno molto nell'America blue collar, no? Dove ci sono i lavoratori, gli operai, insomma sono pezzi che ci parlano anche di classi lavoratrici e qui un po' ce le siamo dimenticate. C'è un altro audio sulla questione degli autobus, poi vado a presentarvi la nostra ospite.
1: Buongiorno, Enrico di Roma. È da considerare una cosa: prendere una patente per portare i pullman eccetera in Italia mi sembra che si aggiri tra i 3.500 e i 4.000 euro, quindi tu devi investire prima questi soldi, devi averci, prendere la patente e poi fare, andare a fare l'autista. Quindi non è un discorso che gli italiani non lo vogliono più fare, ne hai la possibilità, perché devi prima avere la patente per portarli e te la devi prendere a spese tue e poi puoi fare il concorso, entrare lì. Questo è il problema grosso. E poi il fatto di tenere gli schiavi in Italia, questo è
0: così, in realtà costano anche un po' meno, 2.500 euro per prendere la patente e l'abilitazione. E questi sono i temi, signori, non è che ce la possiamo cavare sempre così, capisco gli accordi, però insomma. Invece a proposito di case, qui a Brescia danno la casa scontata che va a fare l'autista di autobus. Invece alla famiglia Trevaglion il comune di Palmoli ha dato una casa nuova per un periodo di tempo, gliel'ha data, anche se loro ne avevano già un'altra, non la volevano, stavano benissimo dove stavano, potevano fare qualche lavoro e adesso stanno lavorando per costruirne un'altra. Sto parlando ovviamente della famiglia Del Bosco, che avrebbe dovuto iniziare questo percorso per riunirsi, per tornare insieme, cominciare a rivedersi con i bambini anche sotto il tetto domestico. Invece ci sono come sempre delle difficoltà. Michela Vittoria Brambilla, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, lei sta seguendo questa storia della famiglia Del Bosco, la segue come deputata di Noi Moderati, la segue insomma anche per sua passione personale. Io continuo a non capire, sa, per quale motivo ci sia un po' questo accanimento nei confronti di questa famiglia. Il tribunale, dopo mesi e mesi, dopo averli tenuti separati dallo scorso novembre, ha deciso che possono iniziare un percorso, questi bambini che attualmente vivono in una casa protetta possono tornare un po' a casa qualche giorno con i genitori, piano piano, no? Ieri sono andati a scuola per la prima volta, però pronti via, non appena c'è stato da incontrare i genitori, subito gli assistenti sociali hanno fatto problemi. Che sta succedendo? Lei ci ha capito qualcosa?
2: Purtroppo questa vicenda è qualcosa di scandaloso. Io ho perso da tempo la diplomazia e l'aplomb quando mi capita di parlarne. Intanto quello che è successo quest'estate, a giugno era stata presentata l'istanza per la scarcerazione dei bambini, perché noi ci rendiamo conto ora sono dei carcerati, no? Ecco, dei detenuti. Era stato chiesto di scarcerarli perché, come tutti i bambini italiani, potessero fare le vacanze e trascorrerle coi genitori, no? Che mi pare un diritto di ogni minore. E guarda un po', invece di darsi il massimo dei soliti 20 giorni di risposta, il tribunale ci ha messo mesi, in modo che la risposta a questa istanza sia arrivata a settembre, e quindi non era più possibile impugnarla e avere la risposta all'impugnazione in tempo utile per l'inizio delle scuole, no? E già questo, quindi questi bambini hanno dovuto trascorrere nel caldo rovente in prigione anche il mese d'agosto, non nella casa con i loro genitori, gli animali, dove anche ci sono condizioni atmosferiche migliori. Ma dopodiché finalmente il tribunale si esprime e dà questa previsione che è altrettanto folle, la ricordiamo. Ci sono 40 minuti di automobile, se non c'è traffico, tra la casa famiglia che si trova a Vasto e la casa nel bosco che si trova a Palmoli. 40 minuti. Un bambino che va alla scuola primaria esce da scuola alle 4, perché la scuola è anche al pomeriggio. Cosa chiede il tribunale? Che i bambini continuino a vivere nella casa famiglia famiglia vasto e lì vadano a scuola, e che quando escono da scuola alle 4 possano incontrare i genitori, sempre sotto il controllo di un educatore, perché guai, chissà cosa potrebbe succedere, e poi ritornare a dormire nella casa famiglia. Ma questo applicato nel mondo normale cosa vuol dire? Che alle 4 i bambini, senza nemmeno fare merenda, devono mettersi in macchina, se va bene tutto alle 5 sono dai genitori a Palmoli, dopo tutto questo tempo in macchina stanno lì un'oretta, fanno il giro del tavolo e subito devono ritornare a Vasto per la cena e poi dormire lì, e poi magari però hanno i compiti, no? E allora ogni giorno sottoponiamo questi bambini, secondo il tribunale, a non so, 2 ore di auto per un percorso di questo genere. Quindi già lascio ai nostri radioascoltatori ogni commento. Ma poi anche nell'attuazione di questo provvedimento mi entra la burocrazia, per cui se in realtà questo dispositivo era da diverso tempo già reso noto, soltanto lunedì scorso c'era stata la sua prima applicazione, no? Quindi anche qui la burocrazia che rallenta tutto. E poi per questa motivazione ci sono i giornalisti, non ci sono i giornalisti, che poi non c'erano, per diciamo argomenti che non possono più essere così considerati. Cosa succede? Che questi bambini si fanno 40 minuti di auto da Vasto per arrivare a Palmoli, poi li parcheggiano in auto altri 30 minuti per accertare che ci siano o non ci siano i giornalisti. I bambini pensavano di andare nella casa, quindi avevano, piccolini, le loro aspettative. No, li parcheggiano in auto, poi li portano in un altro luogo diverso e dove hanno un brevissimo incontro con i genitori per poi rifarsi i 40 minuti per tornare a Vasto. Cioè una cosa del genere, ma non si può fare. Ieri ho commentato dicendo che erano sballottati come e peggio di un pacco postale, ma stiamo parlando, e qui lasciatemi fare il presidente della bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, di 3 minori per i quali tutto quello che è la struttura di neuropsichiatria ha già diagnosticato, come era prevedibile, una serie di patologie che sono dettate e dovute all'ansia da separazione, al trauma di convivenza e di soggiorno nella casa famiglia, a tutta una serie di elementi di questo genere, per cui oggi questi bambini hanno traumi e ansia e patologie certificate persino dalla CTU, dal consulente del tribunale. E allora, ma nemmeno davanti alla salute, cioè nemmeno davanti a neuropsichiatri che ti dicono questi bambini adesso non sono più bambini sani, ora hanno, perché si è malati non soltanto, no, nel fisico ma anche nella mente, purtroppo, no? E questi bambini ora lo sono, quindi voi li dovete scarcerare, perché se no questa patologia non si può curare, e già, ascolti, rimarranno dei segni indelebili, no? Però almeno ora li scarcerate. No, persin davanti alla salute dei minori questo sistema non ha assolutamente preso in considerazione,
0: perdoni,
2: il fatto di
0: farli
2: ritornare.
0: Mi perdoni, Brambilla. Voi, cioè, lei è presidente della commissione infanzia, no? Ci sono fior di politici che sono intervenuti su questa questione, ma è possibile che non si possa fare niente?
2: Io ho invitato a relazionare al Parlamento, nella mia commissione, sia il giudice che ha firmato anche quest'ultimo provvedimento, sia il tutore, sia l'assistente sociale, sia i membri della casa famiglia e gli educatori che si occupano dei bambini. Io li ho invitati tutti in commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, perché loro hanno il dovere di venire a riferire al Parlamento e agli italiani quello che stanno facendo. Cioè questi servizi sociali, nella persona poi ovviamente anche del loro responsabile, hanno il dovere di venire a raccontarci il perché di queste decisioni, e così come il tribunale, ma purtroppo si sono rifiutati. Io questo lo trovo gravissimo. Hanno declinato tutti l'invito, adducendo motivazioni del tipo è un caso molto attenzionato, quindi non possiamo parlarne così, cioè motivazioni che non sono motivazioni, e quindi si sono anche sottratti al confronto con il Parlamento. Ed è una cosa pazzesca. Io ho scritto adesso sia al servizio degli assistenti sociali sia al comune per sollecitare l'attuazione del provvedimento, visto tutto quello che è successo e che è successo anche lunedì. Ma oltre a questo io non posso fare. Loro si sottraggono e io trovo che questo sia veramente far del male a questi bambini. E voglio dire una cosa: arriverà il momento in cui i bambini saranno scarcerati, perché sennò vabbè tutta l'Italia andrà a portarli via, ma un minuto dopo ci sarà chi chiederà i danni a tutto questo sistema e a tutte queste persone. Ho visto che già si sono dotati tutti di avvocato, io credo abbiano fatto bene.
0: No, insomma, ripeto, sono d'accordo con lei. Mi sento totalmente impotente perché nonostante i pareri dei medici, nonostante questo, nonostante quell'altro, scusate, non si riesce a sbloccare la situazione. Cioè, qui è tutto il pallino in mano ai servizi sociali. E io continuo a dirmi: ma com'è possibile? Cioè, e poi chi sottopone valutazione i servizi sociali? La assistente sociale che dall'inizio ha seguito questo caso attualmente è sottoposta a un procedimento disciplinare, cioè un'indagine, un accertamento per capire se abbia fatto bene il suo lavoro. Però mi viene da dire, cioè, è possibile che siano sempre queste figure ad avere in mano il destino di una famiglia? Ora, a prescindere da quello che possiate pensare sulla famiglia del Bosco, guardate che questa questione ci riguarda tutti, riguarda la libertà educativa, la libertà di gestione della propria famiglia. Cioè, questo è il tema, secondo me. 334 11 11 622 per intervenire in diretta con noi. Un po' di buona musica e torniamo con Michela Vittorio Brambini.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, al 334 11 11 622 arrivano tanti messaggi. Io toglierei il figlio, questi assistenti sociali, chi controlli i controllori, vedi Ranucci. Vabbè, ma non è mica una punizione, cioè non è che bisogna gridare alla vendetta o alla persecuzione. Secondo me c'è un sistema che non funziona e va gestito meglio. Mary parla di sadici addirittura che non hanno fatto vedere i figli e i genitori, e mi risulta che li abbiano visti, anche se purtroppo per poco tempo, in una condizione insomma non ottimale. C'è anche chi dice non ci sono solo questi che sono stranieri, ci sono anche tante famiglie italiane, ma qui non è il punto italiani o stranieri, qui il punto è che è gente che non ha fatto assolutamente niente. Certo che ci sono tante famiglie italiane in questa condizione, ci sono anche padri che hanno portato via i figli, madri che hanno portato via i figli, ci sono tribunali che giustamente hanno demonizzato alcuni genitori. Io di queste storie mi occupo da anni, le raccontiamo tutte, ci sono, devo dire, anche azioni della politica su una e l'altra cosa. C'è un audio interessante, sentiamo.
1: Via. Ma un minuto dopo.
2: Buongiorno Borgonovo. Commento solo un aspetto di quanto sia pregiudizievole e faziosa la posizione dell'onorevole, in quanto mi viene da pensare, da comune cittadino, che se adesso dovessero i giudici andare a relazionare per i ragazzini della casa nel bosco, mi aspetto che si crei un precedente mostruoso, e quindi ogni volta che la politica ritiene o non ritiene determinate cose deve convocare giudici a relazionare, che comunque di per sé la cosa mi fa sorridere, in quanto chiaro, loro daranno le loro motivazioni che saranno oggetto di studio e di applicazione delle leggi, rimarranno incontrovertibili e quindi nulla di fatto. Invece la signora continua a sfuggire dal punto che forse lei, Borgonovo, intendeva chiedere. Potete fare qualcosa, nel senso, ma cambiate le leggi, fate qualcosa di sostanziale, non invitare a relazionare i giudici. Buona giornata, Davide.
0: Ma sì, è chiaro il discorso del nostro ascoltatore, però vede, la politica sta anche lì a fare questo, cioè a guardare le cose che non vanno e cercare di risolverle. C'è un sistema che non funziona, non c'è niente di male secondo me se un giudice viene chiamato, viene sentito, visto che tutto si svolge col massimo rispetto, altrimenti chi è che rende conto del suo lavoro? Come si fa a capire se uno sbaglia? E non è che qua si va a sindacare su un caso perché non piace a me, non piace alla Brambilla. E qui ci sono fior di esperti, ci sono delle cose che non tornano, ci sono insomma delle questioni anche tecniche da approfondire, no? È un caso che forse merita un approfondimento. Michela Vittoria Brambilla, vuole rispondere?
3: Certamente, è un dovere di tutti venire a relazionare al popolo italiano, perché non vuol dire che la politica quindi condizioni le scelte che vengono prese dalla magistratura, dai giudici, vuol dire solo che ne chiede le motivazioni, che è una cosa ben diversa, e credo che sia un dovere, ripeto, di tutti venire a relazionare a un organo che è il Parlamento, che rappresenta il popolo italiano. Non vedo cosa ci sia di male, a maggior ragione tutti gli altri soggetti coinvolti, perché io ho chiesto al sistema dei servizi sociali di quella provincia di venire a raccontare in Parlamento i motivi per cui hanno ogni volta redatto relazioni che fanno orrore, perché poi non dimentichiamo che i tribunali agiscono in base anche a quello che sono le relazioni che vengono fornite dagli assistenti sociali e dai servizi sociali. E allora, se ci sono bambini, come purtroppo ce ne sono tantissimi in Italia, che sono sottoposti a violenza diretta, cioè maltrattati in famiglia, o violenza assistita, ovvero assistono, non so, al papà ubriaco che picchia la mamma, eccetera. Ecco, e quindi situazioni di questo genere è importante che i servizi sociali le segnalino e quei bimbi vengano messi al sicuro. Ma siccome qui questo non c'è, questi bambini sono solo amati in maniera come incredibile, come ogni papà, ogni mamma ama i propri propri figli, no? Ecco, siccome qui questo elemento non c'è, c'erano evidentemente degli elementi sulla casa, il bagno eccetera, ora risolti, c'è una bella casa che il comune ha messo a disposizione, rimane solo lo snodo della scuola. Ecco, qui c'è il pregiudizio, vorrei dire al nostro ascoltatore, perché se lui avesse letto il dispositivo del tribunale avrebbe visto che il tribunale prevede che i bambini vengano iscritti alla scuola pubblica. E quel pubblico è la spia della posizione, no? Perché la scuola pubblica, la scuola privata non va bene? Al di là che in Italia l'homeschooling, ovvero preparare i propri figli a casa e fargli poi sostenere gli esami, è previsto dalla legge. E invece questo dispositivo annulla l'homeschooling e la scuola privata, scrive la scuola pubblica. Ecco, e questo è un entrare nella libertà delle famiglie italiane di scegliere l'educazione per i propri figli. I miei figli, per esempio, vanno in un'ottima scuola privata. E quindi non va bene, non devo essere libera di scegliere. Ecco, qui purtroppo io ho ormai maturato una convinzione che siccome questi due signori, come i radioascoltatori hanno detto, sono stranieri, ovvero arrivavano da un altro paese, non sapevano bene come muoversi eccetera, è stato facile anche combinare questo pasticcio ai loro danni, però adesso basta, perché a me interessano solo i bambini. Quei bambini soffrono, vanno scarcerati al di là delle posizioni ideologiche degli uni e degli altri.
0: Grazie a Michela Vittoria Brambilla, noi continueremo a parlare di questa storia. So che ci sono opinioni diverse, ma vi invito a leggere per bene il contenuto dei provvedimenti. Io l'ho riassunto più volte, insomma, bisogna guardare con molta attenzione, bisogna sapere che queste questioni di principio, voi potete anche non condividere la scelta di questi genitori, ma sapete com'è? Un domani potrebbe essere la vostra scelta a essere nel mirino, finire nel mirino delle istituzioni. State attenti, perché si comincia sempre da quelli un po' strani, un po' brutti, un po' cattivi, poi dopo si arriva anche a quelli che pensavano di essere al sicuro. Un po' di notizie e torniamo fra poco.
4: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Sono le 10 e 2 minuti.
12: Giornale Radio News.
13: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: via il bollo auto per tutte le vetture medio-piccole e per le moto, proseguiamo sulla strada dei tagli fiscali, dice la Premier Meloni, è una misura da spot elettorale, protestano le opposizioni. Russi e ultranazionalisti vogliono disunirci, ma noi proteggeremo la nostra unità, così Ursula von der Leyen all'Europarlamento, il Canada, membro esterno dell'Unione. La Federal Reserve aumenta i tassi di interesse negli USA, decisione infelice per Trump. Fischi a San Siro, il Milan stecca la prima in Europa League e va a KO col Benfica, stasera tocca la Juventus.
12: Giornale Radio News. News.
13: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniela Ubaldi e Laura Carchidi, per lo sport Gerardo De Vivo. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
14: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
13: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AWS.
15: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
13: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13.
16: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen, anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
13: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti di cui sono stati recuperati i corpi sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus.
17: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari, tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
13: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
1: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente alternata. Continuano ad arrivare i messaggi sia sulla famiglia nel bosco che sulla storia degli autisti, e continuiamo però adesso a occuparci di immigrazione, di sicurezza, con quello che è successo e continua a succedere a Ceuta, che è lo specchio un po', no, di quello che succede quando i flussi migratori sono incontrollati. Non succede lì, ovviamente c'è stato un caso estremo, ma non è l'unico in Europa, e un po' tutti stanno cercando di andare in una direzione di maggiori restrizioni. Ha parlato ieri Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione, ha detto useremo un metro diverso per dare i fondi europei, chi non rispetta lo Stato di diritto potrebbe non ricevere i fondi, questo è il succo. E allora anche qua si pongono un po' di problemi, continuiamo a parlarne fra pochi istanti.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo, questa è Corrente Alternata e vado a dare il benvenuto ad Alessandro Ciriani, europarlamentare di Fratelli d'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
0: Allora Ciriani, io vorrei parlare con lei del caso Ceuta, che mi sembra abbastanza emblematico, no, dei problemi che ci sono in Europa sull'immigrazione. Però prima, a proposito di immigrazione, vorrei chiederle un commento, se non le dispiace, su quello che è successo ieri a Milano, dove un rabbino è stato aggredito per strada. Mi pare che ormai sia accertato che ad aggredirlo siano stati dei ragazzi, dei giovani nordafricani, arabi. È stato pesantemente picchiato, ne hanno fermati tre, calci, pugni, sputi. È stato arrestato un ventenne. Insomma, forse, ecco, anche questo, no? Possiamo ascriverlo alle, anche questo episodio possiamo ascriverlo alle conseguenze di un certo tipo di immigrazione, o no?
1: Certamente, è così, è uno dei tanti casi che ormai si sono ripetuti in Italia legati a immigrati o di prima o di seconda generazione, dobbiamo dirlo apertamente perché molti giornali sono reticenti da questo punto di vista, che portano con sé una carica di odio nei confronti della nostra civiltà, della nostra cultura e anche nei confronti degli ebrei e degli israeliani. E la dimostrazione è che l'immigrazione incontrollata sta producendo danni enormi e non consente alcuna integrazione. Questi non vogliono integrarsi, non accettano le nostre regole, non accettano quelli che sono i canoni della civiltà occidentale, e queste sono poi le conseguenze che purtroppo, ripeto, non sono sporadiche, ormai sono all'ordine del giorno.
0: Allora, per venire a Ceuta, ieri ha fatto scalpore questo intervento di Ilaria Salis, che ha detto Ceuta non è Spagna, non è Unione Europea, diversa la concezione, insomma, della von der Leyen. Anche gli spagnoli si sono un po' arrabbiati per queste dichiarazioni. Evidentemente, insomma, c'è qualcuno che pensa che il problema sia, no, sempre il colonialismo europeo, che per carità ha fatto anche dei danni nel corso della storia, però risolverlo tutto così mi sembra un pochino semplicistico. Che dice?
1: Beh, innegabilmente, a parte che se Ilaria Salis dice questo, è evidente che la verità sta da tutt'altra parte. È stata un'affermazione completamente fuori di senno, contestata ovviamente dai parlamentari spagnoli, che ha messo in imbarazzo anche la sinistra. La Salis evidentemente non era presente all'incontro che abbiamo avuto con la municipalità di Ceuta, che orgogliosamente rivendica l'appartenenza alla Spagna, così come per Melilla. La verità era tentare di coprire con questa cortina fumogena ideologica la responsabilità di Sanchez. Si è tentato in tutti i modi di dire che quello che era accaduto è uno fenomeno di guerra ibrida, o nel caso della Salis dell'arrivo di persone disperate che cercavano di afferrare un pezzettino del benessere spagnolo. No, in realtà le responsabilità di Sanchez sono enormi. Perché? Perché la politica di regolarizzazione e gli annunci che hanno fatto hanno evidentemente creato, come si dice qui, un pull factor, cioè un elemento di richiamo. Oltretutto tutto con allarmi che sono stati completamente sottovalutati, e poi la crisi è stata gestita solo quando era esplosa. Prima la si è negata, e quando poi si è palesata in tutta la sua gravità non era più possibile negarla. Quindi noi oggi voteremo anche una risoluzione, cercheremo di mettere in chiaro che la politica di Sanchez è stata assolutamente colpevole e negligente.
0: Senta, c'è stato questo discorso, visto che lei è europarlamentare, questo discorso di Ursula von der Leyen, che per certi versi, le devo dire la verità, un po' mi ha preoccupato, e le spiego perché. Perché a un certo punto lei ha detto: dobbiamo dare molta importanza al diritto, no? Allo stato di diritto, e quindi che cosa succede? Succede che, insomma, se ho capito bene, la concessione di fondi, no, il fatto che l'Unione Europea eroghi dei fondi potrebbe essere o verrà subordinato al rispetto dello Stato di diritto, che sulla carta è anche una cosa magari buona. Poi però non vorrei che si finisse come in passato con l'Ungheria o con la Polonia o con altri, che quando tu fai una cosa sgradita, ad esempio sulle questioni migratorie, poi dopo l'UE ti dice: eh no, i soldi non te li do perché sei cattivo.
1: È proprio così, la sua è una provocazione più che fondata, anche perché gli accettati lei ci sono già dei precedenti. In un mio intervento ho definito la rule of law europea la rule of left, in realtà, cioè si usa lo Stato di diritto come una clava per punire e mettere all'angolo coloro i quali non la pensano secondo il mainstream dominante qui nel Parlamento europeo. La von der Leyen, tra l'altro, ha citato espressamente l'Ungheria, cioè ha detto che quando c'era Orban sostanzialmente era una dittatura, adesso che c'è Magyar invece è una fiorente democrazia, e conseguentemente usano un termine suadente che è condizionalità, cioè o rispetti la rule of law o io non ti do i soldi. Ma qual è la rule of law? Quali sono i principi democratici che devono essere rispettati? Chi è che stabilisce ciò che è buono e cattivo? Non più il popolo che vota, ma evidentemente la von der Leyen e i suoi amici euroburocrati.
0: E questo non è buonissimo, no? Perché poi si capisce perché ogni volta che si cerca di trovare una soluzione, no, sui problemi di sicurezza e immigrazione, poi dopo ci sono dei problemi. Tra l'altro, insomma, adesso si avvicinano le elezioni, quindi il tema della sicurezza sarà molto sentito a livello italiano, ovviamente, ma credo anche a livello europeo, perché poi, come vediamo, persino in Svezia, dove vince la sinistra, è una sinistra che sull'immigrazione sembra voi, mi perdono.
1: Beh, così ha aperto la strada la Danimarca, con un governo di centrosinistra che però ha appoggiato nettamente la posizione della Meloni a livello europeo e si è portato finalmente ad avere una cornice giuridica un po' più seria, un po' più severa rispetto al passato, e la Svezia sta facendo lo stesso. Però lei ha messo il dito nella piaga: attenzione che qui ci sono dei fortissimi anticorpi. La sinistra ha un approccio ideologico all'immigrazione. Io dico sempre che se la sinistra pensa così, se quello che io sto pensando non collima con la realtà, tanto peggio per la realtà, e quindi c'è ancora una politica deliberata, chiara, di volere le frontiere aperte. Se uno ascolta Cecilia Strada prende paura, perché dice che noi non dobbiamo più avere frontiere, non dobbiamo controllare i confini, dobbiamo ospitare chiunque. Però grazie al cielo c'è una parte della sinistra che poi nelle urne si accorge che il popolo vota in maniera diversa e quindi corre ai ripari. La verità è però che il quadro giuridico che noi abbiamo costruito in Europa è sì positivo, ma va rafforzato, perché i pericoli non sono solamente legati alla sinistra ideologica, ma c'è un altro pericolo non solamente in Italia, che è la magistratura, la Corte di Giustizia Europea, la quale può e credo che capiterà, di fronte ai ricorsi presentati da molti giudici, da molti tribunali, disapplicare le norme che abbiamo faticosamente costruito. Quindi sì, temo che sarà una stagione particolarmente complessa.
0: Allora, ci sentiamo un po' di buona musica, poi voglio tornare e farle qualche altra domanda. 334 11 11 622, arrivano dei messaggi, se volete entrare in diretta con noi potete scriverci o mandarci vocali o chiamarci appunto al 334 11 11 622.

0: su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è Corrente Alternata e io sono Francesco Borgonovo. Abbiamo parlato di sicurezza. Come dicevo, volevo fare un'altra domanda ad Alessandro Ciriani, europarlamentare di Fratelli d'Italia, che ringrazio per essere ancora con noi. Una domanda che va però oltre le questioni migratorie, perché mentre ovviamente si discute di questo tema che sarà centrale per la campagna elettorale, vedo che c'è della polemica e non posso non chiederle, Ciriani, una battuta sulla questione del bollo. Oggi sono un po' di polemiche da sinistra che accusano Giorgia Meloni di essere populista, di aver dato una mancetta elettorale. Questo tema del bollo non sfuggirà a chi ci ascolta, va, come dire, ha molto a che fare con la situazione geopolitica internazionale, no? Cioè, se continua a aumentare la spesa per il carburante, è evidente che da qualche parte bisogna intervenire. Non mi sembra che su questi temi l'Europa sia sensibilissima, le dico la verità, Ciriani.
1: Guardi, io voglio essere molto franco, è evidente che questa è una manovra che serve un po' come un balsamo per rinforzare, rinvigorire l'immagine del governo, che tutto sommato è sotto attacco anche per ragioni esterne, lo diceva lei, la crisi energetica, le guerre, i problemi delle bollette, del caro benzina. Però è comunque una tassa in meno, una tassa odiatissima da tutti gli italiani e che va a sollievo soprattutto di coloro i quali hanno redditi più bassi, dato che c'è questa soglia degli 80 kilowatt. L'Europa, beh, guardi, io credo che sia quantomeno ingeneroso accusare il governo italiano di responsabilità per il caro bollette e per la crisi energetica. Non è colpa della Meloni, non è un problema risolvibile in 4 anni. Se a differenza di Spagna, Germania, che è un caso particolare, o Francia, noi abbiamo un mix energetico che fa sì che il 75% dell'energia che dobbiamo consumare la importiamo dall'estero, non abbiamo trivellato il nostro gas che abbiamo sotto i piedi, non abbiamo sfruttato il petrolio, non abbiamo l'energia nucleare e rallentiamo moltissimo, soprattutto a causa di veti locali, per mettere l'energia rinnovabile, beh, la responsabilità non è scrivibile a questo governo, ma chi in maniera dissennata nel passato ha imboccato la strada, il Green New Deal, come un'autentica fede, un'autentica religione in maniera dogmatica, e oggi ne paghiamo le conseguenze. Se la domanda è l'Europa sta facendo il mea culpa, assolutamente no, perché qui abbiamo commissari come la Ribeira, cioè degli ultra green, i quali al contrario alzano continuamente l'asticella ponendo degli obiettivi climatici che sono irraggiungibili, e questo nonostante il grido di dolore di tutta l'industria europea che chiede di

0: tornare indietro. Al contrario, si fanno dei passaggi molto timidi. Ci sono elementi che gli ascoltatori, la gente non dicono niente, come TS e CBAM, che sono frutti avvelenato del Green New Deal, che stanno distruggendo l'industria europea, ma rispetto al quale un atto di resipiscenza da parte dell'Europa francamente non c'è.
1: Questa storia, tra l'altro, Giorgia Meloni ha parlato, no, del presunto negazionismo climatico. Mi sembra una questione di cui si sono accorti in tanti, di nuovo in giro per l'Europa, compresi a sinistra. E qui però forse, cioè, anche questa Europa che un po' cambia direzione perché si adatta, no? Quando vede che c'è crisi, allora un pochino sull'immigrazione apre, un pochino su questi temi rivede le cose, però mi sembra che sia sempre pachidermica, no? Sia sempre veramente difficile da gestire, da far magari cambiare così, da orientare diversamente, ecco.
0: Guardi, due considerazioni, l'ha detto lei, ha già dato la risposta. L'Europa in questo momento è un condominio litigioso, perché accanto alle differenze di carattere politico ci sono le differenti posizioni dei paesi che giustamente rivendicano posizioni difformi rispetto ai vari temi che vengono portati, e dall'altra parte l'Europa può essere definita come una selva di istituzioni. Non c'è solo il Parlamento, c'è la Commissione, c'è il Consiglio, che però produce burocrazia a ritmi industriali forsennati, e quindi crea questa ragnatela di burocrazia in cui si impantanano le aziende e i singoli cittadini. Rispetto alla consapevolezza di quello che sta facendo l'Europa, io ho grossi dubbi. Se uno ha ascoltato ieri la relazione di von der Leyen, questa ha ripetuto in maniera ossessiva la parola decarbonizzazione, ma ci rendiamo conto, gli abbiamo fatto notare, che l'Europa produce il 5% delle emissioni, e le emissioni globali continuano ad aumentare. Perché? Perché le regole che ci siamo autoimposti sui CIDE non vengono rispettate, non ce le hanno gli altri paesi del mondo, e quindi è totalmente assurdo porci questi obiettivi climatici, tra l'altro legandoci mani e piedi alle altre potenze, perché noi le materie prime critiche, le terre rare e molte componenti dobbiamo importare proprio da quei paesi, chiamiamoli come le ha chiamati la von der Leyen, autocrazie, che però inquinano e ridono delle nostre ricette, al punto tale che la deindustrializzazione ormai è alle porte. Mi ha molto colpito che Orsini, presidente di Confindustria, usi ormai gli stessi termini che venivano usati dagli odiati sovranisti.
1: Sai qual è il problema, forse? Che, cioè, uno va bene anche la decarbonizzazione, ma allora se vuoi la decarbonizzazione fai il nucleare.
0: Esatto, questa dovrebbe essere la strada. Adesso ci sono delle timide aperture nei confronti della neutralità tecnologica. Ieri la von der Leyen ha detto che verrà ufficializzato, speriamo che sia così. Certo è che per raggiungere un nucleare maturo, per esempio in Italia, ci vorranno molti anni, forse un po' meno per i cosiddetti small nuclear reactor, vedremo. Però c'è stata una ostilità nei confronti di queste tecnologie pazzesca, nei confronti dell'Italia, dei carburanti green per esempio, dove noi dovremmo essere leader. Anche qui nella nomenclatura europea è stato difficile, ancora oggi non sono riconosciuti ufficialmente, e quindi ci autocastriamo. E ripeto, sono quelle contraddizioni dell'Europa. Ci stiamo schiantando, come il Titanic affonda e la von der Leyen brinda e balla con i suoi commensali.
1: Grazie ad Alessandro Ciriani,
2: grazie,
1: Fratelli
2: voi,
1: d'Italia. Qualche istante e ritorniamo e parliamo invece della sinistra. State qui.
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV.
2: Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
2: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Corrente alternata con Francesco Borgonovo.
4: Allora, al 334 11 11 622 arrivano tanti messaggi. Ho sentito che l'aggressione al rabbino sia causa dell'immigrazione indiscriminata, ma non della stampa italiana e TV che odiano Israele. Non accendono la miccia, prima o poi ci scapperà il morto. Questo non lo so, io penso che il conto è criticare Israele per quello che succede in Palestina, un altro conto è aggredire le persone, odiare gli ebrei, cioè sono due cose diverse. Mi rendo conto che a volte, come dire, il confine tra le due cose sia molto labile. E ancora, ma chi governa con un commissario italiano in Europa con la von der Leyen? Giustamente, insomma, visto che abbiamo parlato di Europa, questo è un po' il tema. E poi c'è la questione appunto del bollo. E c'è chi ci scrive: ma se il governo continua a sostenere la guerra in Ucraina, gli italiani non si accontenteranno del taglio del bollo per rivotarli? Questo è un tema interessante, perché appunto l'aumento dei costi energetici è legato ovviamente alla guerra, e la guerra è uno dei grandi temi che dividono a destra e a sinistra. Ne parliamo fra un istante con un esponente del Partito Democratico.

0: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare, questa è Corrente Alternata, io sono Francesco Borgonovo e andiamo a parlare delle questioni che scuotono anche l'opposizione con Chiara Gribaudo, deputata del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ecco, vorrei chiederle, visto che arrivano dei messaggi, no, che ci dicono a proposito del bollo, dicono: ma se il governo continua a sostenere la guerra in Ucraina, gli italiani non è che si accontenteranno del bollo, visto che poi aumenta la benzina, aumenta tutto. Allora, le voglio chiedere, questo tema della guerra sta causando un po' di frizioni all'interno del Partito Democratico e con i 5 Stelle. Conte, un po' di giorni che continua a ripetere, no, che non farà alleanze con chi continua a sostenere gli armamenti per Kiev. Ogni volta dice: no, ma non è solo la Russia che sta sostenendo l'escalation. Riuscite a trovarlo un accordo su questo tema? E come concretamente? Capisco che le chiedo una cosa magari un po' complicata, però mi sembra uno dei grandi temi, no, nel campo largo.
1: Ma non è preoccupato, ecco, le chiedo una mozione d'ordine, almeno qui, almeno io e lei, chiamiamolo centrosinistra, ma anche i campi larghi, stretti, non si capisce esattamente a quali categorie della politica rispondano. Però detto questo, il centrosinistra, io sono, guardi, sono francamente convinta, perché l'abbiamo già dimostrato, ci sono delle sfumature diverse, ma del resto mi consenta, la stessa cosa riguarda il governo. Salvini ha una posizione, Meloni ne ha un'altra, Tajani ne ha ancora un'altra, cioè sono in tre e hanno tre posizioni differenti.
0: Sì, l'opposizione. Infatti poi però la Lega, quando vanno a votare, dopo vota, no, esatto, i vari decreti.
1: Però appunto,
0: è uno dei motivi per cui
1: qui siamo alla stessa. Siamo alla stessa cosa, anche perché io parto da un esempio che è già avvenuto, cioè non parlo su un'ipotesi vaga. Quando è iniziata la guerra in Ucraina, lei ricorderà, c'era il governo Draghi. Quindi rispetto a questo c'eravamo tutti e c'è sempre stato il modo di trovare una sintesi. Quello che è chiaro e le posso dire è che certamente noi, qualunque sia il popolo, soprattutto tra l'altro vicino all'Europa o in Europa, ma in generale, che prova a rivendicare la propria autonomia e la propria democrazia rispetto a un'invasione di un paese straniero, noi saremo sempre dalla parte di quel popolo. Quindi è giusto sostenerlo, io non sono certamente, diciamo, guerrafondaia, ma non possiamo far finta di non vedere che di fianco a noi sta succedendo qualcosa di molto grave. Quindi io credo sia giusto e noi come Partito Democratico continueremo fortemente a sostenere il popolo ucraino e questa battaglia di civiltà democratica per difendere quel popolo e quel paese, come è giusto che sia dal mio punto di vista. Sono convinta, proprio perché l'abbiamo già sperimentato quando eravamo al governo, che troveremo di sicuro il punto di caduta, perché, ripeto, quando poi si governa, e lo dimostra la destra, che è divisa su tutto, soprattutto sul tema della guerra, è divisa in Europa, eppure quando deve votare in aula, in Parlamento, ovviamente trova una sintesi, la stessa sintesi, poi spesso con formule molto vaghe, ma non entriamo nei tecnicismi. Io le posso garantire che su questo sono convinta, sarà che noi abbiamo lavorato molto come Partito Democratico, essendo il primo partito della coalizione e la forza, diciamo, più solida, abbiamo lavorato per provare ovviamente a iniziare a tessere quello che sarà il futuro dell'alternativa che speriamo arrivi presto in questo paese. Quindi io sono moderatamente, la dico così, ottimista. Noi saremo in grado di trovare un punto di caduta, perché un conto sono i distinguo, che sono anche legittimi da un certo punto di vista, ci mancherebbe, ripeto, succede nel governo, figurarsi che deve decidere per tutti noi e per il paese tutto, indipendentemente da come la si pensa, si figuri per l'opposizione. Io ripeto, partiamo da un dato di fatto, è già accaduto che si è trovato il modo di andare avanti e quindi io sono convinta che anche su questo ci sarà assolutamente una convergenza.
0: Bisogna dirlo a Giuseppe Conte, perché, cioè, sa, come dicevo, nel centrodestra poi la Lega vota i decreti. Il problema è che poi dopo qualcuno fa notare: ma come, cioè, ci dite che siete contro la guerra e poi votate il riarmo, allora andiamo da Vannacci, cioè dopo succede questo, Conte che continua a dire no riarmo, no riarmo, capisco che uno possa usare delle formule, la politica è fatta così, no? Delle formule in cui si trova una sintesi, si sfumano le cose, lo fanno tutti e non è una colpa. E dopo però bisogna render conto agli elettori.
1: Infatti, è quello che faremo, state tranquilli, non sereni ma state tranquilli, è quello che faremo e che stiamo costruendo. Ripeto, mi pare più grave che in Italia e che in Europa soprattutto il governo sia diviso in tre posizioni e questo governo comunque, ripeto, Salvini ha delle posizioni come noto diciamo molto più discutibili, molto più pericolose per il nostro paese e per quello che sta succedendo in Europa e fuori dall'Europa, eppure mi pare che questo governo, almeno su questo, poi una quadra l'abbia trovata. Si figuri se non troviamo il modo di ragionare con Conte, che pone anche dei temi oggettivamente importanti. Sul tema della pace, giustamente, dobbiamo lavorare di più. Nel frattempo, però, se non si arriva a questo risultato, perché evidentemente c'è anche chi ha maggiori responsabilità, non solo in Europa, per la verità, e mi rivolgo anche a Trump, di sicuro non si sono fatti grandi passi avanti sul lavoro diplomatico e questo è un problema che va imputato alle destre internazionali che governano la maggior parte diciamo dei luoghi dove oggi si potrebbe invece dare una spinta propulsiva proprio a un percorso di pace. Quindi noi continueremo a lavorare come socialisti italiani, cioè come socialisti europei e come democratici in Italia, naturalmente per un raggiungimento di una pace giusta, ma al contempo va sostenuto un popolo che è pienamente in guerra, come purtroppo ci raccontano i bollettini ogni giorno.
0: Quindi insomma, voi lo hanno chiesto, mi pare, a Reggio Emilia anche i Giovani Democratici, no? È intervenuta un esponente, cioè state saldamente al fianco dell'Ucraina, questo mi pare il messaggio.
1: Senza dubbio.
0: Ecco, mi dica una cosa invece a proposito, tutti questi temi dove vanno discussi, cioè all'interno di una competizione come le primarie? Perché l'altro giorno è uscito su Repubblica un sondaggio che dice se si facessero le primarie vincerebbe Lichlein 62-38 con Conte ovviamente.
1: Le primarie, guardi, sono uno strumento che, come sicuramente sa, erano state inserite, no, nel momento della fondazione del Partito Democratico, insomma, naturalmente con all'epoca c'era ovviamente Berlusconi al governo e quant'altro, ed era uno strumento, come dire, per provare ad allargare la partecipazione che ci portava, come dire, in una lunga percorso elettorale, un po' come mi pare di capire questa volta, poi vedremo quanto sarà più o meno lungo a seconda di come vanno un po' di cose, mi pare di capire, non ultima la legge elettorale, dove appunto si concretizza anche uno spirito di partecipazione popolare che credo legittimi ulteriormente un percorso politico. Quindi le primarie sono certamente uno strumento importante anche per, come dire, non solo per selezionare una leadership ma anche per, come dire, connotare qual è la postura politica, no? Perché poi alla fine non è che scegli solo il leader, scegli anche un'impostazione politico-culturale. Quindi io li ritengo uno strumento importante, secondo me uno strumento soprattutto in questa fase storica dove, come sappiamo, l'astensionismo rimane il primo partito ai noi di questo paese, un modo per provare anche a restituire voce rispetto a un percorso che naturalmente va costruito poi in una definizione definitiva di programma di governo quando ci sarà la data delle elezioni, che attualmente non è nelle nostre disponibilità.
0: Senta, ma per esempio Milano può essere un buon laboratorio, perché voi si discute del sindaco, era uscito il nome di Mario Calabresi che sembrava mettere d'accordo tutti, invece a quanto pare no, c'è Maiorino, ci sono altri candidati, Pacini.
1: Ma io penso... Sì, appunto, diciamo, ho visto che, come dire, il dibattito in una città viva e vivace come Milano, dopo 10 anni di un'impostazione, quella del sindaco Sala, che naturalmente come dire, è stata una grande guida importante, secondo me abbastanza normale, soprattutto tra i progressisti e sinceri democratici, che ci sia, per fortuna aggiungo, del fermento in una città come quella, che è l'emblema dell'Italia per il fermento sotto tutti i punti di vista, culturale, economico, eccetera. Quindi in questa fase mi pare che ci sia stato da un po' di tempo a questa parte. In realtà alcuni di questi non mi risulta siano ancora candidati, penso a personalità come Maiorino, che poi sicuramente magari se serve si mette a disposizione, ma il centrosinistra è all'interno della giunta, ma anche, come lei ricordava, all'interno, diciamo, nella città c'è questo percorso. Sono tutte disponibilità interessanti. Credo che in questo momento, proprio perché noi siamo tendenzialmente anche volenterosi di dialogare con la società civile, con le forze civiche, con i partiti che vorranno stare in un disegno di una città anche che provi a ricucire le disuguaglianze crescenti che comunque sono presenti anche nella città di Milano, noi lavoreremo, noi Partito Nazionale, per naturalmente trovare la massima convergenza sul profilo che sarà più adeguato anche rispetto a un percorso che però territorialmente è legittimo, è giusto, e per noi che non siamo, diciamo, né un partito leninista né decide il capo,
0: cioè, quindi si fanno le primarie,
1: lì le primarie si ha un percorso.
0: Come? Lì le primarie si faranno
1: di nuovo, secondo me è un'opzione assolutamente possibile. Vediamo come va la discussione, vediamo come va il confronto, ecco. Però è secondo me è prematuro, ripeto, non è che abbiamo, non sappiamo nemmeno quando si va a votare, non sappiamo se ci sarà un election day, non sappiamo se si vota in primavera, se si vota in autunno, non sappiamo nulla, quindi, come dire, noi iniziamo ed è giusto, e come dire, la testimonianza che siamo un partito vivo, vivace, radicato in una città e che quindi apre una discussione. Bene. Però, cioè, mi sembra positivo, non negativo.
0: C'è il telefono,
1: mi pare
0: Bruno che ci ascolta.
1: Confusione di là, ecco.
0: Chiaro, c'è Bruno al telefono, ci ascolta da Prato. Bruno, velocemente, che cosa voleva dirci? C'è Bruno? No, non c'è. Magari lo
2: Pronto?
0: Recuperiamo. Ah, eccola. Bruno, velocemente, ci dica che cosa voleva dire.
2: No, volevo dire semplicemente questo: siccome ho sentito l'intervento della deputata prima del PD, la quale diceva noi siamo sempre d'accordo con chi ha subito un'invasione, con chi subisce, diciamo, un maltrattamento,
0: sì,
2: mettiamola così, invece la guerra, eccetera. Bene, volevo capire una cosa: siccome nel 2014, quando è avvenuto che l'Ucraina bombardava il Donbass e c'era un governo di sinistra, oltretutto, in Italia, ma loro dove erano? Come mai non sono intervenuti allora? Invece sono intervenuti dopo, invece. Sbaglio?
0: Chiarissima la domanda, Bruno. C'è ancora Gribaudo collegata con noi, quindi un istante, poi la facciamo rispondere.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare. Queste Correnti Alternate, sono Francesco Borgonovo, con noi ancora Chiara Gribaudo. Non so se vuole rispondere velocemente all'ascoltatore di prima e poi le faccio un'altra domanda.
1: Sì, certo. Intanto, se non ricordo male, c'era il governo Renzi, quindi ha ragione il signore Di Prato. E la ringrazio anche per la domanda, perché mi permette, secondo me, di fare anche un po' chiarezza. Di sicuro non è vero che non ha fatto niente il PD, ma soprattutto che non ha fatto niente il governo. Infatti da subito l'Italia si mosse in un contesto, diciamo, di doppio binario: da un lato allineata con la NATO e l'Unione Europea, e quindi magari semmai andrebbero verificati loro, perché quelli sono i partner occidentali con cui si affrontano queste questioni, se sono stati abbastanza utili o meno. E il tentativo poi appunto fu quello di mantenere il dialogo diplomatico con Mosca, e quello che fece apertamente il governo italiano in quel momento fu una condanna formale rispetto alle minoranze russofone presenti nei territori orientali, proprio come il Donbass. Si approvarono e sottoscrissero tutti i pacchetti di sanzioni internazionali contro la Russia promossi dall'Unione Europea proprio a partire da quando ci fu questa invasione. Quindi non è vero che anche all'epoca non si fece niente. Si fece, magari possiamo discutere, e sono d'accordo, non abbastanza, perché se si fosse lavorato da lì in modo più forte e diplomatico, ma di nuovo, come l'ho detto prima, senza imputare al governo italiano eccessive responsabilità, non lo faccio su questo governo, non lo faccio su allora, perché invece in quel periodo si presero comunque delle contromisure, compresi i famosi accordi di Minsk, dove appunto l'approccio italiano era fortemente orientato però a una diplomazia, e la nostra capacità diplomatica e politica di quando eravamo al governo era comunque in atto, e infatti comunque fu più contenuto. Oggi siamo di fronte, come dire, a un'invasione totale e oggettiva da troppo tempo, su cui io penso che tutti insieme dobbiamo essere consapevoli che va arginata, proprio perché è una questione innanzitutto democratica, libera, no? Di libertà, e credo che per la nostra storia, per le nostre radici, per la nostra cultura dobbiamo rivendicarla.
0: Senta, su un tema importante, sulla questione climatica, oggi la segretaria del suo partito, Liz Schlein, scrive una lettera su Repubblica e dice a Giorgia Meloni: confrontiamoci sui temi del green. Quali sono le proposte che secondo voi dovrebbe condividere Giorgia Meloni?
1: Ma appunto, intanto provare a contrastare un caro energia che cresce, quindi le proposte di Ellie Schlein mi sembrano interessanti, proprio perché vanno nella direzione, in un paese in cui peraltro, come dire, l'esposizione solare, le energie, diciamo così, le risorse naturali non ci mancano, provare a incanalarle senza abusarne, ovviamente, ma costruire un modello di recupero che invece non ha fatto questo governo, nonostante il prezioso investimento del PNRR. Anche qua abbiamo già assistito al dibattito, ma insomma è chiaro che se uno ha degli strumenti il governo prova a utilizzarli, sì. Si poteva fare più e meglio, sì. E quindi la proposta della nostra segretaria è indubbiamente di andare verso un aiuto a un cambiamento che è evidente, che tocca, da ciascuno di noi nei luoghi di lavoro e nelle case, i bambini a scuola, e arriva naturalmente ai luoghi di lavoro, perché non è che si risolve il problema del cambiamento climatico mettendo qualche condizionatore, come pensa qualcuno di destra, o facendo finta ancora che questo tema non esista. Questo tema esiste e bisogna, affrontarlo a 360 gradi in tutti i settori, ripeto, dalla scuola all'agricoltura, dalla fabbrica all'ufficio. Perché non possiamo permetterci di continuare a far finta che questo tema sia un'emergenza. È un tema strutturale, e come tema strutturale deve essere affrontato. Quindi a questo unisco il fatto che lo vediamo tutti i giorni nelle nostre bollette, nei nostri costi, e con le guerre vergognose e illegali di Trump e Netanyahu, sono aumentato tutte le condizioni di peggioramento dei costi dell'energia e ci saranno delle conseguenze pesanti anche dalla prossima primavera, se non succede qualcosa, anche sul tema, diciamo, delle provvidenze agricole e tutto ciò che è connesso a questo mondo, io credo che sia un atto di serietà e ancora una volta posso dirle di sincera collaborazione istituzionale nel provare a dire proviamo a fare qualcosa insieme, anche perché poi non si dica che l'opposizione non fa delle proposte, le abbiamo fatte in alcuni casi, purtroppo troppi, questo governo ci ha deluso, penso al tema anche del consenso, ma in tutte altre occasioni in cui il centro-sinistra, o meglio indubbiamente il Partito Democratico, mi limito a casa mia, ha fatto delle proposte concrete nei vari provvedimenti, in tutti i provvedimenti, purtroppo devo dire che mi pare che la modalità, come abbiamo visto anche sulla legge elettorale, di muoversi di questo governo è invece un rifiuto al confronto vero nei luoghi della discussione. Noi li aspettiamo lì, non solo nelle dichiarazioni o nei video.
0: Chiaro, chiarissimo, grazie. Per essere stata con noi, Chiara Grivaudo, deputata del Partito Democratico, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e avete mandato messaggi. Ora Manuela Donghi con Next Economy, quindi state qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, perché ci sono ancora tante notizie, tanti approfondimenti, c'è tanto da ascoltare. Noi invece torniamo domani sempre qui dalle 9 alle 11. Ciao
2: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Sono le 11 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: In apertura la cronaca, il cecchino del quartiere Prati a Roma, responsabile del ferimento della giornalista e scrittrice Cristina Stilitano e di almeno un'altra donna, ha ammesso di aver sparato in via della Giuliana con una carabina ad aria compressa per divertimento ed è stato denunciato a piede libero per lesioni. Si tratta di Edoardo Ciardiello Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato. 7 gli episodi contestati all'uomo. Crescimanno aveva acquistato la carabina a 400 metri da casa sua nonostante non avesse il porto d'armi.
9: La Polizia di Stato, nell'ambito di un'attività investigativa di contrasto alla pedopornografia online, coordinata dalla DDA della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pornografico, arrestando 17 persone nell'ambito dell'operazione Flytrap.
10: Il Partito Democratico si dice pronto ad un confronto con il governo sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che l'Italia potrebbe impiegare entro il 2028 per accelerare la transizione energetica. E quanto sottolinea la segretaria Dem Elly Schlein all'interno di una lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pubblicata dal quotidiano La Repubblica, nella quale propone un piano preciso strutturato in 5 interventi.
9: Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,143 euro al litro per la benzina e 2,266 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,236 per la verde e 2,346 per il gasolio.
10: La pagina degli esteri, il presidente americano Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump. Ci spostiamo in Ucraina, vasto attacco della Russia nella notte, droni e missili hanno colpito Kiev danneggiando un istituto scolastico e almeno 16 persone, tra cui due bambini di 10 e 12 anni.
9: Piogge temporali in diverse regioni della centro-nord Italia. L'allerta della Protezione Civile è arancione per ampie aree della Liguria e dell'Emilia-Romagna ed è gialla sull'intero territorio della Lombardia, Veneto, Umbria, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Toscana. Si tratta di una perturbazione atlantica. Numerosi temporali in corso sulla costa nord della Toscana tra le province di Massa Carrara e Lucca. In un'ora 40 cm di pioggia. Forte temporale stanotte a Como con diverse frane, strade chiuse e treni cancellati.
10: E per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento.
11: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Next Economy.
13: Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Cosa preferiamo?
14: Il nostro mantra è meno tasse, meno tasse, meno tasse.
15: Benzina sopra i 2 euro, gasolio sopra i 2 euro. Ci sono milioni di italiani che già fanno fatica.
16: I want the retail prices to come
17: down. Nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere l'Italia più forte, più coesa, più competitiva, più capace di vincere le sfide di questo tempo.
12: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
18: Buongiorno 11.05, eccoci pronti per questo giovedì 17 settembre 2026, il commento delle principali notizie di economia e finanza, come sempre in Next Economy. Allora, due ore insieme fino alle 13 anche per oggi. Io sono Manuela Donghi e vi do il buongiorno con il 334 11 11 622. Potete comunicare con noi, messaggi scritti, vocali, ve lo dico ogni mattina, quindi fatelo, e se volete intervenire in diretta siamo qui. E oggi ho l'onore di avere in regia Peter Bescapè. Sì, è un onore, perché quando le cose, come in economia, caro Peter, quando le cose sono rare valgono di più, no? C'è proprio il principio della scarsità e della rarità, e quindi così, vedi che bel complimento ho fatto a, vabbè, li faccio sempre a tutti coloro che lavorano con noi, ma oggi ancora di più. Allora, tra poco partiamo con le notizie di oggi. Mercati positivi in Europa dopo la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse, contrariamente a quanto è avvenuto ieri a Wall Street. I principali indici azionari hanno chiuso in negativo, ma tra poco partiamo da qui. E naturalmente altre notizie sempre al centro dell'attenzione. C'è anche la nostra musica, cominciamo ad ascoltare la prima canzone di oggi, Rag & Bone Man, Pocket.

Buongiorno, 11.09, benvenuti su Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622 è il numero che potete utilizzare sempre per comunicare con noi. Io sono Manuela Donghi e questo è Next Economy. Due ore da passare insieme con l'economia e la finanza. Partiamo proprio dalla finanza quest'oggi, come sempre facciamo. Parliamo di mercati finanziari, ma soprattutto il giorno dopo la Fed, la banca centrale americana, che si è riunita ieri e ha detto la sua, ha dato le sue indicazioni di politica monetaria. Intanto confermiamo, c'è stato questo rialzo dei tassi di 25 punti base, questo era nelle attese, era molto più importante capire che cosa ci indicasse il dot plot, ne abbiamo parlato ieri, questo grafico trimestrale che ci comunica quelle che sono le intenzioni di ciascun membro del FOMC, del braccio operativo della Fed, e la decisione è stata presa all'unanimità. Questo grafico serve proprio per capire se c'è una sintesi perfetta, no? Nelle indicazioni che arrivano da tutti i membri del braccio operativo della Banca Centrale Americana, di fatto c'è stato. E quindi Kevin Warsh in qualche modo ha seguito le indicazioni di tutto il gruppo ed è andato, lo diciamo subito, contro il presidente americano Donald Trump. Questa è un po' la storia di base, la narrazione che invece, come ben sappiamo, vorrebbe un ribasso dei tassi per sostenere l'economia. Per ora Trump non se l'è presa con Kevin Warsh, ma se l'è presa con tutto il FOMC, nel senso che ha detto sono gli altri che sono ostili nei miei confronti, è una scelta infelice quella di alzare i tassi di interesse. In realtà lo sappiamo, non è una scelta infelice, poi bisognerà valutare le conseguenze e soprattutto quello che succederà nei prossimi mesi, ma la decisione della Fed va nella direzione del controllo dell'inflazione, che in America è elevata, e quindi siamo diciamo in una forchetta, parlando di tassi di interesse, che va dal 3,75 al 4%, ma soprattutto, perché dicevo questa era una decisione attesa, soprattutto erano molto importanti le parole di Kevin Warsh da considerare e in particolar modo capire come la Fed intenderà muoversi nei prossimi mesi, e effettivamente ha lasciato intendere che potrebbe esserci un ulteriore rialzo prima della fine dell'anno. Ovviamente anche qui che dobbiamo fare? Dobbiamo stare a monitorare la situazione in Medio Oriente, perché come sappiamo l'inflazione è aumentata per questo shock energetico, prezzi del petrolio in aumento, prezzi del gas in aumento, e quindi con una guerra in Medio Oriente che non accenna a terminare, la pressione potrebbe essere ancora decisamente importante. Dopo, ecco, tra poco noi parleremo proprio della reazione dei mercati post-Fed. Abbiamo visto una Wall Street ieri chiudere in negativo. Io, mentre parlava Kevin Warsh, osservavo i listini americani, effettivamente hanno cominciato tutti ad andare al ribasso, probabilmente per questa incertezza che è trapelata anche nei confronti del futuro, e in particolar modo il movimento del dollaro che si è rafforzato decisamente. C'era questo movimento sul grafico, per chi è appassionato di grafici probabilmente l'ha visto, dell'euro che continuava a scendere appunto perché il dollaro si rafforzava. Questa mattina le borse europee sono positive, quindi il giorno successivo la Fed, è importante andare a recepire anche come dall'altra parte dell'oceano arrivano le considerazioni della banca centrale più importante in assoluto. Il nostro FTSE MIB è rialzo dello 0,30% a 52.126 punti, il DAX è rialzo dello 0,36%, il FTSE 100 dello 0,53%, il CAC di Parigi dello 0,27%, l'IBEX di Madrid dello 0,52%. Tra poco cerchiamo appunto di capire quelli che potrebbero essere gli scenari futuri, anche perché pure sui rendimenti dei titoli del tesoro americani c'è stato un rialzo, sono saliti proprio per questo tema di politica monetaria restrittiva. E partiamo dal dollaro, c'è una motivazione per cui il dollaro si rafforza, lo spiegheremo con un esperto che ci racconterà un po' statisticamente parlando, storicamente parlando, perché avviene. Questo è un concetto proprio matematico e di aspettative future. Tra poco ripartiamo qui insieme con Next Economy.

0: Dunque, parliamo di questi tassi. Beh, insomma, state cominciando a mandare peraltro anche messaggi proprio sui tassi di interesse. Buongiorno Enrico di Roma, che scrive: buongiorno, ero molto preoccupato per il rialzo dei tassi e per l'aumento della rata mensile del mutuo. Per fortuna ieri la buona notizia che dicembre 2007 non pagherò 140 euro di bollo per la mia macchina. Sapevo che mi avreste parlato di questa cosa, perché è arrivata la notizia proprio ieri sera, e più tardi vi racconterò qualcosa e poi ne parleremo anche con i nostri esperti. Comunque, non pagherò, scrive Enrico di Roma, 140 euro di bollo per la mia macchina, sempre che non sia costretto a venderla per pagare il mangiare per la mia famiglia. Insomma, da una parte o dall'altra bisogna agganciare delle risorse, lo so Enrico, la situazione non è propriamente florida, però attenzione, perché ne stavo parlando anche con la regia poco fa. Per esempio, adesso c'è molta preoccupazione sui mutui per il rialzo dei tassi, ma per quanto riguarda noi, quindi l'Europa, la BCE ha alzato i tassi la settimana scorsa, siamo al 2,50 come tasso di riferimento, ma i tassi sono ancora bassi, perciò in questo momento non c'è, ne abbiamo anche discusso con un esperto bancario nel corso di questa settimana, in questo momento non c'è una situazione di tassi elevati che ci deve far preoccupare. È chiaro che la preoccupazione è quella che fa trapelare Enrico nel messaggio, sono un po' le prospettive future che sono fondamentali in economia, cioè molto spesso le situazioni cambiano, il sentiment si logora e l'economia di conseguenza rallenta e si logora proprio perché noi, no, abbiamo una percezione del futuro poco chiara, e quindi questa percezione si traduce poi in atteggiamenti reali, quindi l'economia, che è molto concreta e molto reale, segue a ruota anche i nostri atteggiamenti. È un po', insomma, quello che si dice: non dobbiamo farci prendere dalla paura, perché altrimenti l'economia gira meno. È vero, però capisco anche che se non si sa quello che succederà bisogna far quadrare tutti i conti. Allora, saluto anche un amico che è spesso con noi. Buongiorno, scusate, a breve farò l'esame di macroeconomia, mi potete spiegare per favore la differenza fra politica monetaria espansiva e recessiva? In questo momento l'Italia che tipo di politica sta attuando? Intanto non è l'Italia, è la Banca Centrale Europea, perché noi facciamo parte dell'Europa. La BCE ha riattivato una politica monetaria restrittiva perché ha alzato i tassi di interesse, però adesso te lo spieghiamo bene, mi faccio aiutare anche dal mio ospite. Ma guarda, è un concetto semplicissimo che ti entrerà immediatamente in testa, peraltro siamo in una fase appunto di politica leggermente restrittiva, ma ho già detto, non ci facciamo prendere dal panico perché a livello di tassi siamo ancora bassi. Allora, buongiorno Fabrizio Mastroforti, analista finanziario, esperto di valute, benvenuto, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno Manuela, lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora Mastroforti, tra poco proprio spieghiamo che cos'è successo al dollaro ieri, quando è arrivata la notizia del rialzo dei tassi da parte della Fed in generale, perché il dollaro si rafforza quando appunto è in atto una politica monetaria restrittiva delle banche centrali. Vogliamo entrare un po' più nel dettaglio e rispondere a questo amico che ci ha chiesto, deve fare questo esame di macroeconomia, e io sono molto lieta se riusciamo a aiutarlo. Io ho già anticipato qualcosa. Mastroforti, siamo in fase di politica un po' più restrittiva, che differenza c'è? Cosa cambia anche per i consumatori soprattutto?
1: Per i consumatori c'è un rialzo dei tassi, la valuta acquista valore, e questo perché l'economia è ritenuta fiorente, nel senso che c'è un'economia resiliente e un'inflazione che la pressione inflazionistica si va ad alzare, quindi c'è un interesse anche da parte di economie estere di investire in questo. E per quanto riguarda, prima parlavamo di mutui, chiaramente i tassi di interesse si ripercuotono sul debito, e quindi questo comporta un aumento della spesa per chi è debitore. Certo. In generale, però, sì. È rapportato ad un tentativo. Le banche centrali fanno la politica sui tassi è per abbassare la pressione inflazionistica e portare in equilibrio quel che è il rapporto proprio tra l'inflazione, l'occupazione e l'economia in generale. Quindi chiaramente quando c'è bisogno La politica, perché si parla di taglio dei tassi, questo è l'intervento solitamente più caratterizzante l'aiuto, no? Verso le economie. Quando l'economia è in difficoltà c'è un taglio di tassi. Quando invece l'economia sta funzionando bene, ma ci sono delle pressioni inflazionistiche in questo periodo, chiaramente parliamo di prezzo del petrolio che incide molto su quella che è la pressione inflazionistica, e quindi si cerca facendo circolare, ecco, meno moneta, esatto, per andare più sul tecnico dell'esame macroeconomico, circolare meno moneta, si tende a abbassare i consumi e quindi l'inflazione.
0: Allora, e poi c'è anche un altro messaggio che le leggo tra poco, che mette in relazione proprio questa decisione della Fed, anche della BCE se vogliamo, perché hanno fatto la stessa cosa, di rialzare i tassi, con lo shock che arriva dall'energia, con questo danno che c'è stato per la chiusura dello stretto di Hormuz. Comunque Fabrizio Mastroforte ha spiegato bene questo concetto. Io aggiungo all'amico che ci ha chiesto, no, sulla differenza di una politica monetaria restrittiva e invece espansiva, questo, cioè, molto semplice: quando appunto bisogna controllare l'inflazione, le banche centrali, che hanno un mandato, no, di controllare l'inflazione, alzano il costo del denaro, così il denaro costa di più e, come diceva anche Mastroforti, ne circola meno. Perché ne circola meno? Perché se tutto costa di più, quindi finanziamenti, mutui, noi magari aspettiamo a spendere, aspettiamo delle condizioni meno restrittive, no? E quindi questo fa abbassare l'inflazione, perché ovviamente c'è meno domanda e quindi i prezzi si abbassano. È ovvio che il rischio è che l'economia venga penalizzata, perché chiaramente se spendiamo meno soldi l'economia rallenta, no? È un principio assolutamente automatico, quindi bisogna trovare un equilibrio importante, quello che stanno cercando di trovare oggi le banche centrali. Invece quando la politica monetaria è espansiva vuol dire che tutto va bene, non c'è rischio inflazione, i tassi si abbassano e quindi noi cominciamo a spendere di più perché il costo del denaro è inferiore. Guarda, è molto semplice, se hai bisogno di altre domande noi siamo qui. Invece appunto Giuseppe da Milano scrive, che è un po' anche il dilemma, poi andiamo sul dollaro nel dettaglio Mastroforti, però se i tassi si abbassano e quindi noi cominciamo a spendere di più perché il costo del denaro è inferiore. Guarda, è molto semplice, se hai bisogno di altre domande noi siamo qui. Invece appunto Giuseppe da Milano scrive, che è un po' anche il dilemma, poi andiamo sul dollaro nel dettaglio Mastroforti, però se l'inflazione dipende da Hormuz, aumentare

0: trovare un equilibrio molto complicato, no? Però forse effettivamente non risolve il problema il rialzo dei tassi in questo caso. Certo, se tutti i beni venissero contagiati in un secondo momento da un rialzo dei prezzi e dallo shock energetico, sì, ma ora che ne pensa lei? Dove si posiziona?
1: Ma mi posiziono sul fatto che può essere però una situazione a cascata, intendo che quando aumenta il prezzo del petrolio aumentano i trasporti, aumentano tutte le lavorazioni e quindi aumentano anche nel tempo e quindi aumentano anche i prezzi dei beni, no?
0: Certo, in questo momento
1: non sono colpiti. E allora che succede? Succede che le banche centrali, così come gli analisti, pensano sempre per quello che arriva, no? Nel senso di anticipare un po' la situazione. E cosa ha pensato nel caso la Fed? Parliamo di questo. Ha pensato che ha visto un'economia resiliente, l'occupazione, siamo vicini alla piena occupazione, e i dati in generale, l'economia sono buoni, e quindi lo spiega il fatto che c'è stato un voto unanime, proprio tutti i 12 membri hanno sostenuto la decisione e hanno anche parlato di un eventuale rialzo dei tassi a dicembre, quindi si cerca di bloccare l'effetto anche sull'inflazione core, che è anche denominata l'inflazione della Fed, quindi sicuramente è stata attenzionata. Semmai si aspettavano un calo più deciso, no?
0: Che non è stato, quindi un calo che non è stato così evidente, tale da togliere le preoccupazioni, no? Certo, assolutamente. Esatto. Allora, prima io già accennavo un po', Mastro Forti, al principio della scarsità, della rarità, di cui peraltro ha già anticipato lei qualcosa. Ieri abbiamo visto, nel momento in cui è stata comunicata la decisione del rialzo dei tassi, il dollaro si è rafforzato. Effettivamente il dollaro rispetto alle altre valute internazionali si rafforza quando c'è la decisione di aumentare i tassi di interesse. Questo è un meccanismo semplice, quasi intuitivo. Se qualcosa rende di più diventa più desiderato. Ce lo spiega? E effettivamente abbiamo visto, no, il dollaro scendere, o meglio il contrario, il dollaro rafforzarsi tanto per esempio nei confronti dell'euro. Come siamo in questo momento?
1: Nelle ultime settimane abbiamo assistito già a un deciso cambiamento delle aspettative sul dollaro, quindi parlavamo, no, di anticipare, e quindi molto di quello che è successo ieri, cioè l'aumento reale, no, dal 3,75 dei 25 punti base, quindi portandolo dal 3,75 al 4%, era atteso dal mercato, perché da diverse settimane erano cambiate le aspettative, perché prima si parla, una larga parte degli analisti riteneva che la Federal Reserve avrebbe lasciato invariati i tassi, invece l'economia e i dati, come dicevo prima, che hanno mostrato una forza dell'economia statunitense e un'inflazione più persistente del previsto e l'aumento del prezzo del petrolio, tutte queste situazioni hanno portato già da alcune settimane a un cambiamento, no, della prospettiva. E proprio, dicevo, il voto unanime del comitato, cioè tutti i 12 membri hanno sostenuto questa decisione proprio perché c'è stato questo cambio. E anche Kevin Warren, cioè il governatore, ha spiegato questa manovra, questa politica, basandosi sull'inflazione che è ancora troppo alta, e quindi con un'economia che continua a crescere, esatto, e gli investimenti rimangono robusti, il mercato del lavoro, come diciamo, è vicino alla piena occupazione, ha fatto sì che il dollaro ha reagito rafforzandosi. Però
0: ai massimi da 7 settimane, dire, conferma Mastro Forti. Ok, prego,
1: sì,
0: prego.
1: Esatto. Sì. Il dollaro index proprio è andato sopra a quota 100, i massimi da circa, come dice lei, 7 settimane. Quindi nel breve periodo, io lo guarderei così, però nel breve periodo il quadro rimane favorevole al dollaro, quindi se guardiamo a livello tecnico bisogna tenere d'occhio gli 1,15. Già ieri sera è sceso sotto gli 1,15, poi c'è stato

0: c'è adesso un recupero, ma la discesa sotto 1,1450 potrebbe portare a discese ancora dal punto di vista tecnico più evidenti. Però ecco, c'è da dire che molto di questo movimento è stato scontato, okay, secondo me, nel senso già si prevedeva un taglio, un aumento dei tassi, e già si prevedeva anche una diciamo un atteggiamento no, come sì, si dice hawkish per anche sì, tutto il 2000, esatto, per tutto il 2026. Quindi però secondo me per dare una continuità a questo rafforzamento del dollaro dovremmo vedere le prossime i prossimi dati sull'inflazione e i prossimi prezzi del petrolio, secondo me, per dare una continuità.
1: Che è quotato altrimenti, in dollari.
0: Esatto.
1: Maestro Forti, non la voglio interrompere. Sì, mi dica, no, mi dica. No, no, no, mi dica, perché poi la vorrei tenere qualche minuto in più dopo la pausa, se può, perché le devo chiedere altre cose. Sì, però termini questo discorso.
0: No, dicevo che secondo me ci potrebbe essere anche una presa di profitto da parte di queste settimane che è stato acquistato dollaro, e quindi un recupero dell'euro, certo, che ecco, come detto dai prima, anche lì c'è stato un aumento, no, dei tassi e quindi rafforzamento.
1: Allora Maestro Forti, se lei può restare con me ancora qualche minuto, un cenno lo farei, ma veramente una manciata di minuti, conferma, posso tenerla in collegamento? Sì, ok, perché sì, facciamo una breve pausa. Oggi ci sarà la Bank of England, domani la Bank of Japan, cerchiamo di capire anche su altre valute cosa può succedere. Due minuti di pausa e torno con voi.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
4: Eccomi qui, 11:33 minuti. Allora, grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Mi piace sentire questo calore anche su argomenti che sembrano più tecnici e più difficili, in realtà non lo sono, almeno cerchiamo di spiegarli nel miglior modo possibile. Ma parliamo di tassi di interesse, aumento da parte anche della Federal Reserve ieri sera. C'è Giuseppe che fa un'osservazione molto puntuale, perché diceva: ma insomma, hanno aumentato i tassi nonostante questa inflazione arrivi da uno shock energetico. E poi dice: faccio notare che dopo 4 anni di aumento dei tassi l'inflazione non va al 2% in America. Effettivamente sono andata a cercare la data precisa. Negli Stati Uniti l'ultima volta che l'inflazione generale è scesa sotto la soglia del 2%, ricordiamo il target della banca centrale, su base annua, è stato all'inizio del 2021, precisamente a febbraio 2021, quando era arrivata all'1,7%. Però da lì ci sono stati un bel po' di shock e tra poco magari ne riparliamo. Però oggi continuiamo anche con la panoramica delle banche centrali, perché ci sarà la Bank of England, domani la Bank of Japan, e quindi cerchiamo di capire un po' cosa potrebbe succedere ai mercati.

0: vero quello che dice Giuseppe, che è da tanto che l'inflazione in America non arriva al 2%, però è anche vero che la Fed ha rialzato i tassi di interesse di 25 punti base ieri per la prima volta in 3 anni. Evidentemente è anche relativo questo target del 2%, perché poi bisogna sempre combinare e mettere a confronto il dato dell'inflazione e il dato generale della crescita del PIL, comunque di un paese, gli indicatori macroeconomici che indicano una crescita o meno di un paese. Evidentemente in questi anni l'America, appunto combinando questi due numeri, è riuscita a stare anche sopra il target del 2%. Quindi ecco, sono ancora con Fabrizio Mastroforti, analista esperto di valute. È un po' relativo anche, se vogliamo, questo 2%, no Mastroforti? Basta non allontanarsi troppo. Rispondiamo su questo, poi parliamo, seppur velocemente, delle attese anche per le altre banche centrali. Cosa dice di questo target del 2%?
1: Sì, esatto, anche perché se guardiamo, diciamo, il mandato anche differente tra quello che è la Banca Centrale Europea, che proprio parla del target sull'inflazione, centrale per la Fed la piena, la cosiddetta piena occupazione, quindi viene osservato in maniera diversa, no? Proprio per la forza dell'economia e un PIL completamente diverso tra Stati Uniti e Europa, come diceva lei, nel senso ci deve essere un rapporto, no, tra la forza dell'economia e l'inflazione, perché è normale che un'economia in crescita è più portata, no, ad avere un'inflazione, perché i consumi aumentano, certo, eccetera, quindi la domanda aumenta e l'inflazione, quindi è sempre, come diceva, una cosa relativa. Ok, e quindi sicuramente per l'Europa è più importante mantenere un'inflazione più bassa.
0: Esatto,
1: la
0: per l'America che ha il doppio mandato invece, diciamo che ha un equilibrio un po' meno tassativo, ecco, mettiamola così. Bisogna.
1: E poi volevo aggiungere, quando sentivo del 2021, ricordiamoci che c'è stata una ripartenza dopo la pandemia e i tassi dell'inflazione erano saliti a 2 cifre in tutto il mondo, quindi i tassi, no, li abbiamo dovuti alzare in tutto il mondo, meno che in Giappone, come...
0: Ecco, Giappone, bravissimo Mastroforti. Abbiamo un paio di minuti scarsi, però il Giappone domani, allora oggi la Bank of England, domani la Bank of Japan. In Giappone i mercati finanziari sono in attesa di un rialzo dei tassi di interesse e qui bisogna sostenere lo yen, cioè l'obiettivo è quello, e combattere l'inflazione. Ci racconti un po' quelle che sono le attese?
1: Sì, l'attesa, oramai le attese sono molto nette, no? Per un rialzo di 25 punti base, quindi si passa dall'1 all'1,25 e questo è il massimo da 31 anni, quindi è una cosa incredibile per il Giappone, no? Possibile prosecuzione, si parla verso l'1,50 e l'1,75, perché proprio l'inflazione dovuta alla, diciamo, sempre al costo dell'energia, che per un'economia come il Giappone è importantissima, ha portato a queste decisioni che però sono, secondo me e secondo molti analisti, già compresi nel diciamo nell'aumento dei prezzi dello yen che si sono avute in queste settimane. Quindi sarà importante, soprattutto come sempre, capire cioè le dichiarazioni del governatore dopo la comunicazione, quindi se esatto, veramente si parla di un cammino, ok, verso perché c'è ritorno al rischio inflazione, soprattutto dovuto, no, all'energia, eccetera. Il dollaro, cioè nel senso lo yen potrebbe rafforzarsi, ma altrimenti potrebbe essere già quasi interamente incorporato nei prezzi questo movimento, perché da tante settimane si parla e lo yen è già recuperato, nel senso, se vediamo il cambio dollaro yen, ha recuperato diversi punti, pensando che c'era stato un intervento della Bank of Japan addirittura, invece erano proprio queste voci di un aumento dei tassi storico che ha già incorporato. Quindi
0: va bene,
1: sentiremo, sentiremo tutto, dipenderà dalle dichiarazioni.
0: Assolutamente. Allora intanto la ringrazio Mastroforti, grazie mille a Fabrizio Mastroforti, analista esperto di valute. Oggi c'è la Bank of England, dove l'inflazione nel Regno Unito ha raggiunto il massimo degli ultimi 5 mesi, quindi allora l'attesa è per tassi invariati con un rialzo probabile a novembre, però non so con questi ultimi numeri che cosa vorranno fare. Saluto anche Alex che scrive: probabilmente la Fed ha alzato i tassi per contrastare l'elevato rendimento dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Allora questo collegamento non è diretto in realtà, cioè la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse per contrastare l'inflazione che è stata definita troppo alta da troppo tempo. Poi chiaramente il mercato è tutto collegato, ma sull'intelligenza artificiale torneremo anche noi. Grazie per i messaggi al 334 11 11 622. Tra poco torniamo a parlare di PNRR per capire un po' a che punto siamo.

0: La canzone dei Cranberries, Tomorrow, su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ancora buongiorno da parte mia, sono Manuela Donghi, 11:45 minuti di questo giovedì 17 settembre 2026. Abbiamo aperto la nostra pagina dedicata all'economia e alla finanza, raccontando un po' quello che sta accadendo sui mercati dopo la decisione della Fed di aumentare i tassi di interesse. E grazie per tutti i vostri riferimenti che chiaramente partono da lì ma poi riconducono all'economia reale. E nella seconda ora, vi avviso perché sono temi che so vi stanno molto a cuore, parleremo della ricchezza delle famiglie. Arriva una ricerca dell'osservatorio della Fondazione FIBA di First CISL che mostra come siamo messi in Italia. Insomma, un'Italia che nell'ultimo decennio ha accumulato ricchezza molto più lentamente rispetto alle principali economie dell'Eurozona. Questo è un tema che sono sicura vi scalderà, però anche quello di cui voglio parlare adesso è importante, perché parliamo proprio di investimenti sul nostro paese, perché se non ci sono gli investimenti che facciamo è chiaro che un sistema non si rafforza e non cresce. E allora parliamo delle politiche attive del lavoro finanziate dal PNRR, quindi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che stanno entrando in una fase cruciale. Molte regioni infatti hanno già impegnato le risorse residue per completare tutte quelle che sono le attività previste. Si attende parallelamente una conferma formale sulla possibilità di utilizzare i fondi anche dopo l'incasso dell'ultima rata del piano, che è previsto, lo ricordiamo, per il 31 dicembre del 2026. E si apre un tema di coordinamento con il Fondo Sociale Europeo Plus, che potrebbe finanziare interventi alternativi o complementari. Quindi il nodo centrale da capire è che cosa riguarda la continuità amministrativa e giuridica delle misure, la responsabilità dei soggetti e la compatibilità normativa tra PNRR, diritto del lavoro e diritto europeo. A questo proposito saluto Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro. Professore, buongiorno, grazie per essere tornato da noi.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Io direi partiamo proprio da questa continuità delle politiche attive, perché è interessante capire da un punto di vista giuridico cosa comporta permettere alle regioni di usare questi fondi che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza oltre la scadenza degli obiettivi originari. Perché noi abbiamo sempre ragionato per obiettivi, no? E scadenze. Che cosa sta succedendo? Cosa accade adesso?
1: Allora, facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti. Il PNRR, col programma dedicato al lavoro che si chiama GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, ha stanziato attorno ai 5 miliardi di euro per rafforzare la rete delle politiche attive del lavoro. Cosa sono? Sono quei servizi territoriali che aiutano sia le persone in cerca di lavoro che le imprese in cerca di lavoratori a incontrarsi e a generare nuova occupazione. Sappiamo quanto questo sia difficile nel nostro paese, perché molto spesso l'incontro fra domanda e offerta dipende dalle relazioni personali, come invece non succede in altri paesi, penso alla Francia, alla Germania, dove quasi 8 occupati su 10 sono stati avviati al lavoro dai servizi pubblici, mentre in Italia siamo a 2 su 10. Ecco, per noi è fondamentale che questa dotazione finanziaria del PNRR non vada dispersa, intanto per i residui, perché non tutto questo capitale è stato speso negli anni destinati dalla programmazione del PNRR. E poi che soprattutto ci sia un domani, cioè che non si trasformi in una iniezione di liquidità spot per questi anni fino al 31 dicembre del 26 e poi venga a mancare il sostegno economico a una struttura che nel frattempo si è costruita sul territorio, sono state assunte delle persone. Pensi che sono stati assunti 11.500 nuovi operatori sul territorio con i fondi del PNRR, che ne sarà di loro? Si riuscirà a mantenere le strutture nuove che sono state costruite anche dopo il 31 dicembre di quest'anno? Si potrà continuare a potenziare la rete dei servizi per l'impiego? Ora qui ci sono, giustamente lei poneva tutta una serie di questioni anche tecnico-giuridiche, come per esempio il raccordo col Fondo Sociale Europeo. anche qui molto spesso noi ci dimentichiamo che tutti questi fondi vengono dalla programmazione europea, cioè non sono del bilancio nazionale, per fortuna, perché sennò noi in legge di bilancio dovremmo anche metterci queste risorse qui, quindi per fortuna,
0: certo.
1: Quando facciamo i conti poi tutti gli anni con la legge di bilancio, per fortuna possiamo accedere a queste risorse. Il problema è riuscire ad averle anche per gli anni prossimi. Ricordo peraltro che proprio il Fondo Sociale Europeo, che è davvero lo strumento sul quale noi possiamo fare affidamento per le politiche del lavoro, perché non ne abbiamo altri finanziati, è un fondo che è stato riprogrammato, c'è cioè una programmazione, è stato appena riprogrammato, e sul quale soprattutto si punta sulla formazione delle competenze, delle nuove competenze che servono per affrontare le grandi trasformazioni del mercato del lavoro, della tecnologia e della transizione climatica e verde.
0: Ma infatti
1: sono sfide imprescindibili per il nostro paese.
0: Assolutamente. Adesso magari cerchiamo di spiegare anche, no, cosa comporta questo con il nostro paese, e poi c'è anche il tema della responsabilità. Tema della responsabilità, capire per esempio che responsabilità hanno le regioni nell'impegnare delle risorse residue prima della conferma ufficiale della proroga. Poi anche come si conciliano, lo dicevo anche prima, so che possono sembrare degli spunti un po' tecnici, però ci importa poi arrivare a quello che diceva il professore, cioè cosa comporta per il nostro paese. Dicevo, come si concilia l'utilizzo alternativo di questi fondi PNRR con il ricorso al Fondo Sociale Europeo Plus, che ha ricordato anche il professore Maurizio Del Conte, appunto, con noi. Cerchiamo di arrivare a capire questo cosa comporta per i paesi e per il paese nostro, per l'Italia. Però mi interessa capire anche la responsabilità, per esempio, delle regioni, no? Che impegnano risorse residue prima della conferma ufficiale della proroga. Come sono dirottate, come sono divise queste responsabilità?
2: Allora, ricordiamo che sulle politiche attive del lavoro, cioè su tutti i servizi territoriali dedicati proprio all'aiuto all'occupazione, la competenza è delle regioni. Mm-hmm. Quindi come funziona? Il meccanismo è un po' complicato, ma funziona grosso modo così. Si parte dalla programmazione europea, che destina a ogni Stato, e con criteri che sono specifici per il paese membro dell'Unione, una dotazione finanziaria. A livello poi nazionale, la conferenza delle regioni e il governo fanno un piano di riparto fra le regioni. Quindi è chiaro che non è che la stessa somma viene divisa per 20 quante sono le regioni, ma è chiaro che le regioni più popolose hanno più risorse, così come le regioni che hanno più bisogno di aumentare la qualità dei servizi hanno maggiori risorse. Quindi c'è questo piano di riparto che va alle regioni. A questo punto le regioni hanno la responsabilità di attuare gli obiettivi che sono contenuti appunto nella programmazione del Fondo Sociale e spendere. Ricordo che dal punto di vista proprio della responsabilità, la spesa non è una spesa che può essere fatta fuori dagli obiettivi indicati dal Fondo Sociale, e che c'è una Corte dei Conti europea che controlla precisamente la rendicontazione della spesa, cioè praticamente ogni euro che le nostre regioni spendono in questi servizi deve essere giustificato alla luce di quelli che sono gli standard fissati dall'Europa.
0: Sì.
2: Allora, questo meccanismo, che è abbastanza complesso e che peraltro funziona ormai da tanti anni, va in sovrapposizione in questo momento con il PNRR. Perché? Perché PNRR, come dire, è una sorta di dotazione aggiuntiva che è stata, ricordiamolo, disposta a valle della pandemia come appunto fondo per il rilancio dell'economia dopo la crisi pandemica, e che soprattutto punta specificamente alla infrastrutturazione, cioè non è possibile spendere i soldi del PNRR per spesa corrente, per essere chiari, perché quella spetta al bilancio dello Stato.
0: No, certo, allora, infatti.
2: Allora, noi dobbiamo spendere questi soldi per nuovi investimenti, per nuovi servizi, per espandere quindi la rete di attività. Questo abbiamo fatto, devo dire, se noi andiamo a vedere al 31 marzo del 2026, che è l'ultimo, diciamo, aggiornamento, che è poi quello che ci ha consentito di avere appunto le rate, le tranche del PNRR, noi abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi, nel senso che sono stati proprio fissati dal target, erano stati per esempio fissati 3 milioni di disoccupati presi in carico, e ne abbiamo presi in carico più di 4 milioni, quindi diciamo sotto tanti profili, anche le persone da formare ad oggi eccedono l'obiettivo fissato dal programma europeo, quindi diciamo da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli.
0: Su cosa non siamo tranquilli? Allora, viene il dubbio subito, ecco, che ci sia qualche capitolo invece ancora da affrontare.
2: Allora, il punto qual è? Il punto è, intanto, i residui, perché comunque sono stati fatti, diciamo così, dei risparmi di spesa, perché chiaramente poi quando la regione deve fare il bilancio, no? Vengono dati i fondi, fa un bilancio preventivo di quello che è quello che potrà essere la spesa, poi fa una rendicontazione ex post. Quando, nel momento in cui è stata fatta la rendicontazione ex post, si è visto che in realtà per raggiungere quegli obiettivi si è speso di meno. Buono.
0: Ah, quindi non è che non abbiamo completato dei passaggi, abbiamo speso meno per degli obiettivi che comunque sono stati. No, sa perché glielo chiedo? Perché c'è un'amica, Gabri, che scrive: buongiorno, si potrebbe sapere per esempio dove sono stati presi i soldi per l'esenzione del bollo, da quale PNRR non finanziato o terminato? In realtà non abbiamo non terminato qualcosa, cioè abbiamo risparmiato dei soldi da cose che abbiamo portato a termine, questa già è una buona notizia.
2: Non avremmo, non avremmo assolutamente la disponibilità. Poi naturalmente anche qui noi facciamo una grande media nazionale, perché quando io vi ho dato questi numeri sono a livello nazionale, cioè i famosi 3 milioni e 4 milioni. Ci sono regioni che sono più in difficoltà e per regioni che invece hanno ampiamente ecceduto gli obiettivi, e quindi questo genererà su alcune regioni un problema, che sono un po' in ritardo, diciamo così, e dovranno correre. Questo è un po' il problema di un'Italia che è sempre a più velocità anche nella capacità di spesa. Poi qui l'ascoltatrice pone un problema ulteriore, cioè appunto da quali fondi sono residui.
0: Esatto, dove prendiamo i soldi?
2: Bisogna vedere. Io questo non sono nella ragioneria generale, non so esattamente dove le prende. Immagino dai vari programmi, ricordiamo stati 200 miliardi, quindi insomma diciamo un po' di...
0: Diciamo che no, si sa che dove, infatti peraltro poi ne parlerò di bollo, non è che è strutturale per ora, viene tolto per alcuni veicoli nel 2027, Giorgia Meloni ha detto che poi lo renderà strutturale attingendo ad altre risorse. È chiaro che quando si finanzia un provvedimento di solito si toglie sempre da qualche altra parte, insomma, per far quadrare, visto che mancano le risorse. Però Del Conte, dobbiamo andare a chiusura, insomma, qual è il punto centrale del tema che abbiamo voluto portare oggi ai nostri ascoltatori? Dove vogliamo arrivare? Quali sono le prospettive?
2: Il punto centrale che tutti, diciamo, quelli che si occupano di questa parte degli servizi pubblici al lavoro è: cosa sarà dopo il 31/12 di quest'anno? Cioè, tutti questi soldi che sono arrivati e che sono finiti saranno sostituiti interamente dal fondo del sociale, diciamo che oggi si chiama Fondo Sociale Plus, ma che sostanzialmente è un fondo non straordinario, quindi non ha quei 5 miliardi, non ci sono, per essere chiari, non ci saranno più, ci sarà una dotazione ordinaria. Allora la grande domanda è: l'Europa sarà in grado di rimodulare la programmazione per garantire a ogni paese i livelli che si sono raggiunti con questa iniezione straordinaria di risorse, oppure si ritornerà al finanziamento, diciamo, pre-PNRR, e quindi saremo costretti a fare un passo indietro? Questa è la grande domanda. Questo sarebbe veramente un po' un problema per noi, in particolare per l'Italia, perché l'Italia, come dicevo prima, ha già un livello basso di servizi al lavoro nella media delle regioni italiane.
0: E quindi questo che aggraverebbe maggiormente la situazione.
2: E soprattutto le regioni che sono già in difficoltà.
0: Vabbè, insomma, comunque con lei ci torneremo così come su altri temi. Grazie a Maurizio Del Conte, professore di diritto del lavoro alla Bocconi di Milano. Grazie per essere stato con noi. E allora abbiamo chiuso la prima ora, chiudiamo in questo momento la prima ora di Next Economy. In linea alla redazione per l'aggiornamento delle notizie. Voi intanto continuate a scrivere al 334 11 11 622 e tra poco torniamo con Next Economy.
3: Giornale radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
6: Sono le 12.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di 1 ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
7: Giornale radio. La radio libera di informare.
9: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
0: 12.03, seconda ora di Next Economy, sempre solo su Giornale Radio. Buongiorno ancora da parte mia, Manuela Donghi. C'è stato un cambio di guardia in regia. Samuele Campochiaro, buongiorno, benvenuto. Ringrazio Peter Bescapè che ha curato la regia nella prima ora. Comunque noi andiamo insieme con tutta la squadra fino alle 13 con tanti altri argomenti, argomenti che ci porteranno a ragionare, come sempre facciamo, più sulla nostra economia reale, in modo banale potremmo dire più sulle nostre tasse, ma in realtà è un discorso molto più ampliato. E allora parleremo della nostra ricchezza, la ricchezza delle famiglie, con un osservatorio speciale, e poi parleremo anche di un fenomeno che soprattutto negli ultimi 5 anni sta almeno in parte, non in tutto, ribaltando la narrativa sulla fuga dei giovani. Non che non sia vero che ci sono molti giovani italiani che lasciano il nostro paese per andare all'estero e poi non ritornano più, però pare che qualcosa possa cambiare e stia cambiando. Naturalmente analizzeremo i dati insieme. Tra poco ci sono anche un po' di dati macroeconomici che voglio analizzare con voi. Andiamo a vedere anche quello che sta succedendo sui mercati il giorno dopo della Fed. Beh, oggi tutta la giornata sarà un po', no? Di sguardo, monitoraggio del post riunione Banca Centrale Americana, anche nel pomeriggio con Wall Street. 334 11 11 622 per stare con noi. Questa è la canzone dei Role Model, si intitola Joy.

trasmette gioia questa canzone, effettivamente, no? È la gioia che cerchiamo di portarvi sul giornale radio, la radio libera di informare, con la nostra informazione, anche la nostra musica, informazione che spesso affronta tematiche un po' così, come quelle economiche, che ci portano a riflettere su quanto sono vuote le nostre tasche, su quanto si potrebbero svuotare, però poi ci sono anche dei dati, dei numeri e delle ricerche positive che ci fanno ragionare anche su altro. Sapete che purtroppo poi, anzi non purtroppo, non lo so, probabilmente è un meccanismo sia umano ma anche logico, per cui si parte da quello che non va per cercare di capire cosa si potrebbe fare per far andare meglio una situazione, e però poi si deve analizzare anche quello che invece va e che dobbiamo magari aumentare di intensità. Intanto, dati macroeconomici, dicevamo poco fa, dall'Eurozona abbiamo un'inflazione ad agosto rivista al ribasso, leggermente, già questa dai, può essere una bella notizia, non c'è l'effetto del rialzo dei tassi della BCE perché è stato deciso la settimana scorsa, ma abbiamo un leggero alleggerimento dell'inflazione, da 3,3 siamo passati al 3,2. Ecco, diciamo che però l'inflazione era aumentata dal 2,9, quindi insomma siamo ancora a livelli un po' da monitorare. Su base mensile abbiamo un leggero incremento dello 0,4 rispetto allo 0,2 del mese precedente. Andiamo a vedere anche l'inflazione core, lo ripetiamo ogni volta ma non fa mai male, è depurata dalle componenti più volatili come alimenti, energia, alcol e tabacco. Quindi anche qui però lo ripetiamo, soprattutto in questo momento, perché dentro l'inflazione core non è contemplata per esempio l'energia, che è quella che ha fatto salire effettivamente l'inflazione negli ultimi mesi. Qui siamo, abbiamo una conferma, siamo al 2,4 su base annua come da stima preliminare, meno leggermente del 2,5 del mese precedente. La variazione mensile è del più 0,2 contro il dato invariato del mese prima. Andiamo a vedere anche l'inflazione armonizzata della zona euro, che segna un più 2,1 tendenziale come la stima preliminare il mese precedente. La variazione mensile è confermata al più 0,2 dal dato invariato precedente. E invece, per completare il quadro, nell'intera Unione Europea l'inflazione è in aumento al 3,2 su base annua dopo il più 3% del mese precedente, mentre su mese si registra un più 0,4%. Intanto le borse europee continuano a viaggiare in territorio positivo, il nostro FTSE MIB che è salito nuovamente, perché i giorni scorsi era intorno ai 51.000 punti, è salito sopra i 52.000 punti, 52.126, rialzo dello 0,30%. Comunque, anche così, dando una panoramica generale, anche le altre borse europee sono positive. E ieri Wall Street aveva chiuso negativamente, il Dow Jones aveva lasciato sul parterre l'1,21, l'S&P 500 lo 0,45, il Nasdaq lo 0,01, leggermente meno importante il calo. Vedremo cosa succederà oggi alla riapertura dopo la decisione della Fed, dopo che in qualche modo gli investitori e i mercati hanno forse metabolizzato le parole di Kevin Warsh, che ha lasciato intendere un possibile rialzo anche nella prossima riunione, un rialzo dei tassi. Invece, insomma, per arrivare a temi più concreti per tutti noi, sta girando questa notizia, l'avete commentata anche a voi, anche voi continuate a farlo, poi ne parleremo anche con degli ospiti, non solo su quello che è stato fatto a proposito, parlo del bollo auto, ma anche su altri interventi che bisognerebbero fare per alleggerire un po', no, la pressione fiscale in Italia, visto che Giorgia Meloni, la premier, ha detto abbiamo abolito il bollo auto, che è una delle tasse più odiate. Ma quante tasse odiamo? Tantissime. Però insomma, piano piano, ecco, attenzione, perché il bollo auto in realtà viene sospeso, ma non per tutti, per alcuni modelli di automobili con potenza fino a 80 kWh. L'esenzione, secondo il testo approvato nel Consiglio dei Ministri di ieri, è valida intanto per l'anno prossimo, per il 2027, però la Premier ha assicurato che diventerà strutturale quando ci saranno le coperture della prossima legge di bilancio. Ecco, assicurato quando ci saranno le coperture mi sembra un po' un ossimoro, però insomma, chiaramente intanto prendiamo ciò che c'è di buono per l'anno prossimo, per il 2027, e poi vedremo. Non è un intervento strutturale, però l'obiettivo, ecco, diciamo così, se poi si troveranno le risorse, è renderlo tale.
Secondo le stime del governo, la sospensione interesserà più di 13,2 milioni di veicoli, che dovrebbero ammontare all'incirca il 70% dell'intero parco circolante in Italia, quindi non sono tutte le macchine, però insomma una abbondante maggioranza. In Italia spopolano soprattutto piccoli e medi modelli di utilitarie, city car, piccoli SUV, crossover, e quindi insomma riguardano principalmente questo. Quindi, per capire se non dovrete pagare il bollo, io devo capire ancora, il veicolo non deve superare una potenza, cioè è fino a una potenza di 80 kWh. Tu devi pagarlo il bollo, com'è la tua macchina, Samuele? Ah, non ha la macchina, vabbè, risparmi in benzina, in diesel, ci guadagni in salute, ci guadagniamo in salute dell'ambiente, quindi perfetto. Chi può non averla? Ma vedete un po' che fortuna. Io la macchina devo averla per forza, certo, la limito quando posso andare senza macchina, lo faccio anche io, però chiaramente è un bene di prima necessità l'auto per molte persone. Quindi, se possiamo non pagare il bollo, perché no, visto che c'è già un aumento di prezzi generalizzato. Allora, di bollo torneremo a parlare. Se voi volete intervenire su questo, fatelo al 334 11 11 622. E poi intervenite sul prossimo argomento, parleremo della ricchezza delle famiglie. Nell'ultimo decennio in Italia abbiamo accumulato ricchezza molto più lentamente rispetto alle principali economie dell'Eurozona. Abbiamo un patrimonio che cresce, però cresce poco. Dopo vi daremo anche qualche numero. E a pesare, indovinate un po' che cos'è, la dinamica dei redditi, che in Italia aumentano meno e più tardi e quindi vanno a comprimere la nostra capacità di risparmio. Vedo messaggi che arrivano, tra poco vi ascoltiamo e vi leggiamo. Intanto ascoltiamo la canzone di Miley Cyrus, Flowers. We were good.

0: Allora, si discuteva un po' anche, no, del concetto di avere tolto il bollo dell'auto per tanti veicoli. Non è tanto magari il 100-150 euro che risparmiamo, anche quello, ma è proprio il concetto di una tassa su una cosa di nostra proprietà, no, che non ci va giù. Allora io ho la macchina, pago tanto di benzina, l'assicurazione, eccetera eccetera, devo pure pagare il bollo, e quindi diciamo che questa è una notizia che rende felici molti. Allora, c'è un amico, sentiamo il messaggio velocemente dell'amico che ha chiesto una cosa sul bollo.
1: Buongiorno, io volevo sapere, siccome a me il bollo scade adesso, cioè il primo di ottobre, io dovrei pagare il bollo per il 2027, devo pagarlo, non devo pagarlo, devo pagare 2 mesi e gli altri 10 mesi no? Qual è la regola?
0: Allora, domanda interessante. Chiaramente il suggerimento è sempre quello di andare a chiedere magari all'ACI, però ho letto, sto leggendo che chi ha il bollo auto in scadenza adesso nel 2026 deve assolutamente pagarlo, perché l'esenzione che è stata approvata dal Consiglio dei Ministri ieri si applica esclusivamente ai pagamenti da effettuare tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2027. Quindi, insomma, non pagare la tassa automobilistica che è in scadenza in questi mesi comporta poi sanzioni e interessi di mora per ritardo pagamento. Però, siccome è una cosa che è arrivata ieri, io credo che sia questa la risposta. Insomma, il suggerimento mio è andare a chiedere all'ACI, o meglio, se vuoi, a parte che altri colleghi nel corso della giornata ne parleranno, ma io ti posso dare appuntamento domani alle 12.35 circa, perché con un esperto fiscalista ne parleremo, quindi magari avremo un po' più di risposte. E quindi, se vuoi, noi siamo qui domani e approfondiamo, però insomma la risposta dovrebbe essere questa. Allora, altro messaggio che mi porta sull'argomento del momento: diciamo che il 5% delle famiglie più ricche detiene il 50% della ricchezza italiana, anche questo sì. Buongiorno Riccardo Colombani, segretario generale nazionale FIRST CISL, benvenuto da noi.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Hanno colto subito i miei ascoltatori e i miei amici il tema ricchezza famiglie, l'Italia è indietro rispetto all'Eurozona, abbiamo un po' di dati su redditi e risparmi che ci posizionano un po' sempre indietro rispetto ad altri paesi, in quanto a ricchezza che accumuliamo, noi accumuliamo ricchezza molto più lentamente appunto rispetto alle principali economie dell'Eurozona. È così? Poi andiamo anche sul, diciamo, sull'affermazione che ha portato chi ci ha scritto. Colombani, allora parliamo di questo osservatorio che avete condotto.
2: Allora, intanto l'osservatorio è un osservatorio sulla ricchezza di tutte le famiglie dell'area euro, dell'Eurozona, quindi non solamente delle famiglie italiane. È costruito utilizzando e rielaborando i dati dei conti distributivi della ricchezza della Banca Centrale Europea e di Eurostat riguardo al reddito disponibile lordo, al risparmio, al tasso di risparmio e indice dei prezzi delle abitazioni. Quindi quello che lei ha detto è corretto, sì. Almeno riguardo al periodo 2015-2025, che ha registrato un incremento della ricchezza, perché comunque un incremento c'è stato, eppure da un punto di vista nominale della ricchezza importante, 2107 miliardi che si sono aggiunti alla ricchezza del 2015 hanno portato la ricchezza totale netta delle famiglie italiane a 11.333 miliardi, però l'incremento è l'incremento più basso dei paesi dell'area euro. E tant'è che la crescita della ricchezza di tutte le famiglie dell'area euro ha registrato un incremento del 60,8%, a fronte invece di quelle italiane solo del 22,8%. È importante, ecco, sottolineare soprattutto la Germania, che è cresciuta, la ricchezza delle famiglie tedesche è cresciuta moltissimo, addirittura all'87,3%.
0: Insomma, rispetto al 22,8 nostro, quindi no,
2: c'è tanta differenza.
0: Esatto, effettivamente
2: molta
0: sì.
2: Differenza e c'è una concentrazione molto forte della ricchezza detenuta dalle famiglie più ricche, il 10%, ma in modo particolare il 5% delle famiglie più ricche, che detengono oltre il 50% del totale della ricchezza.
0: Allora aveva ragione l'amico che ci ha scritto, perché sto guardando intanto, perfetto.
2: Per la precisione è il 50,2%, questa percentuale, il peso della ricchezza del 5% delle famiglie più ricche nel 2010 era il 39,9%, quindi c'è stato un incremento molto importante, quindi una polarizzazione della ricchezza nelle mani del 5% delle famiglie più ricche. In questa classifica, che evidentemente va letta al contrario, ci superano solamente le famiglie austriache e le famiglie lettoni, ma non di molto, quindi, per la verità. Mentre invece nei principali paesi dell'area euro si registra una sostanziale stazionalità nelle famiglie del 5% delle famiglie spagnole, 42,4%, un po' di incremento nelle famiglie francesi, ma se non ricordo male il 41,2%, e quelle tedesche il 45,9%, ma sono in diminuzione rispetto al 2015. Questo per dire che, insomma, tra i principali paesi dell'area euro c'è una concentrazione molto forte, quindi, nelle mani del 5% delle famiglie, e questo lo si può vedere anche dalla ricchezza per famiglia proprio di questo cluster di famiglie, che addirittura hanno 536.000 euro per famiglia, contro invece una ricchezza per famiglia del totale delle famiglie che è pari a 452.300 euro, quindi 10 volte superiore rispetto alla media. Questo per dare una, certo, anche in modo con dei numeri, qual è la differenza? Ecco, quindi è una differenza molto marcata.
0: Allora, diciamo che tutto si riconduce, no? Assolutamente sì, ma infatti per quello ho anche evidenziato la differenza tra la Germania 87,3 e l'Italia 22,8, proprio per far capire quanta distanza c'è. Tutto si riconduce, Colombani, al reddito disponibile delle famiglie italiane, che viene evidenziato cresce meno che altrove. Quindi questo pesa, no, questo fattore pesa sulla capacità di accumulo. Si pone da una parte quindi il problema, sì, di come accumulare, ma forse anche le lancio questo input su quella che potrebbe essere una migliore allocazione dei nostri risparmi, che comunque spesso ci sono e che però non facciamo fruttare.

0: crescita della ricchezza dell'Italia in comparazione alle altri paesi dell'area dell'euro, e qui lo abbiamo già detto. Da che cosa dipende? Indubbiamente la crescita del reddito disponibile lordo, che c'è stata nello stesso periodo 2015-2025, è stata del 28,4%, però il reddito disponibile nei paesi comparabili al nostro è cresciuta molto di più, perché il nostro reddito disponibile è cresciuto di 28,4%, in Francia il 41,1%, in Germania il 48,3%, in Spagna il 53,8%, ed è evidente che le famiglie di questi paesi hanno avuto anche un tasso di risparmio ben superiore rispetto al nostro. Il nostro purtroppo è il 10,7% nel 2025, la media area euro è 14,3%, ma in Francia il 17,2%, in Germania il 19,3%, c'è tantissima differenza.
1: Certo.
0: Sappiamo che il risparmio è il principale alimentatore, no? della ricchezza. Per la verità, lei ha introdotto un argomento giusto e corretto: bisogna vedere come è composta quindi la ricchezza, ed è evidente che le famiglie più ricche hanno avuto un vantaggio dall'andamento dei mercati finanziari, perché hanno anche delle attività investite quindi in attività finanziarie, anzi praticamente per alcune attività sono tutte nelle mani delle famiglie più ricche. Le famiglie più povere purtroppo hanno la ricchezza che è costituita dalle abitazioni, che pesano, riferisco al 50% delle famiglie meno ricche in abitazioni oppure in depositi, ma anche perché è chiaro che hanno una ricchezza più bassa e hanno difficoltà anche a diversificarla, e questo è uno degli elementi. E quindi è per questo che noi abbiamo detto, cioè, serve una crescita forte e duratura del valore aggiunto del paese, e contestualmente è importante alzare retribuzioni, rivalutare le pensioni. Cioè, abbiamo bisogno di fare questa operazione, che non, cioè, la rivalutazione delle pensioni, il rialzo dei redditi dal lavoro e dal lavoro subordinato non possono seguire a distanza il rialzo dell'economia. Quindi bisogna spingere attraverso gli investimenti sulla crescita del prodotto interno lordo e contestualmente aumentare i redditi delle famiglie, altrimenti non riusciremo ad accumulare la ricchezza e a spingere.
1: Infatti, adesso arrivo anche, lei ha già risposto, ma ci concentriamo su questo spunto che è arrivato anche da Stefano della Brianza, che ci ha scritto un messaggio, e alcuni numeri che il nostro ospite ci ha già riassunto sono indicativi di tutto quello che stiamo raccontando, perché abbiamo detto 5% delle famiglie detiene oggi il 50% della ricchezza nazionale, quindi abbiamo un'evidente concentrazione. Gli investimenti finanziari risultano fortemente polarizzati, il 10% più ricco possiede quasi tutte le azioni e partecipazioni, e questo ha per forza di cose, no? Delle implicazioni per la mobilità sociale. E poi la casa, che resta centrale, è esatto nel patrimonio degli italiani. Quindi, insomma, vedete, lei diceva sicuro delle implicazioni ci sono per forza. Io collego appunto un messaggio che è arrivato da Stefano, che scrive: sarebbe più interessante capire quali fattori hanno permesso l'incremento dell'80% dei tedeschi rispetto al 20% nostro. Uno di questi è il tema degli stipendi, no? Che ha logorato e che logora continuamente il potere d'acquisto, perché ovviamente il costo della vita aumenta, ma non il salario. Colombani. E poi cos'altro?
0: Sicuramente così, che salari, retribuzioni reali sono cresciute molto, mentre invece sappiamo che purtroppo siamo in una stagnazione dei redditi dal lavoro subordinato, che è ferma da troppo tempo. Quindi abbiamo la necessità di definire e elaborare delle politiche dei redditi efficaci affinché vi sia un cospicuo, significativo rialzo delle retribuzioni. Ed è evidente però che ci sono anche delle situazioni diverse di contesto. Ad esempio, lei prima menzionava l'asset immobiliare, le abitazioni, no? per le famiglie. Sì. L'incremento di questa asset class, di questa attività nel complesso, è aumentata relativamente poco, solo l'8,2%, e quindi il peso complessivo delle abitazioni sulla ricchezza totale di tutte le famiglie è calato dal 56% al 46%, mentre invece in Europa è salito e il peso delle abitazioni è il 56,9%. Ad esempio, in Germania è praticamente il valore della proprietà immobiliare residenziale è praticamente raddoppiato, e questo ha avuto un peso importante proprio sulla ricchezza complessiva, che non è solamente ricchezza finanziaria.

0: e anche ricchezza immobiliare. Sono diverse le cause che hanno determinato ovviamente questo andamento diverso, soprattutto ad esempio i paesi all'est Europa sono cresciuti moltissimo anche per l'aumento degli asset immobiliari. Però è vero un aspetto che è molto importante, che la gran parte della ricchezza in Italia, l'incremento che sono 2.107 miliardi in 10 anni, è dovuto alla crescita delle azioni non quotate e delle altre partecipazioni. E quindi è la proprietà nelle attività di impresa che ha fatto la differenza, perché in 10 anni sono cresciute a tre cifre, cioè il 102,7%, ben 937 miliardi, che quindi sono quasi il 45% della crescita totale che prima le ho detto.
1: Certo, Colombani, lei può restare, guardi, io devo andare un attimo in pausa, volentieri. Lei può restare collegato con noi, perfetto. Sì, allora ripartiamo volentieri. Da qui, da quello che è stato, no? Poi l'incremento effettivo, e poi ci sono altri spunti, in qualche minuto cerchiamo davvero di entrare ancora più in questo osservatorio. Rush finale tra poco, caro Samuele Campochiaro. Con noi resta Riccardo Colombani, segretario generale nazionale First CISL. Parliamo della nostra ricchezza declinata in vari modi. Vi aspetto.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Conti in Tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in Tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e il giornale Radio. Conti in Tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 12 e 32 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
4: Rush finale per questa ultima mezz'ora, come sempre, delle nostre puntate di Next Economy. Abbiamo ancora però un bel po' per raccontare. Intanto ancora torniamo sul discorso della ricchezza italiana e poi parleremo anche di giovani che vanno via dall'Italia, ma giovani anche che ritornano. Insomma, cerchiamo di capire un po' questo bilanciamento importante. Allora, 334 11 11 622 è il nostro numero di WhatsApp. Cominciate e continuate a farvi sentire. Tra poco vi ascoltiamo perché sono arrivati già dei messaggi. Intanto ascoltiamo la canzone di Skin e poi torno con voi.

0: E allora stiamo parlando di questa analisi dell'Osservatorio sulla ricchezza delle famiglie della Fondazione FIBA di First CISL, un'Italia che nell'ultimo decennio ha accumulato ricchezza molto più lentamente rispetto alle principali economie dell'Eurozona, un patrimonio che cresce ma cresce poco. Abbiamo già messo in evidenza dei numeri importanti, a pesare soprattutto la dinamica dei redditi che va a comprimere la capacità di risparmio, perché i nostri redditi aumentano meno e più tardi. Quindi abbiamo un risultato duplice, se vogliamo dire, no? Da un lato famiglie che faticano a mettere da parte risorse, dall'altro una ricchezza che è sempre più concentrata nelle fasce più abbienti. Con noi ancora per qualche minuto Riccardo Colombani, segretario generale nazionale First CISL. Allora, ci stava raccontando Colombani, poi le faccio sentire anche un messaggio interessante che è arrivato al 334 11 11 622, di come si è distribuita ancora di più, no? Questa ricchezza, dove abbiamo, come dire, incentivato e aumentato la ricchezza. Prego.
1: Ah, soprattutto si è polarizzata nelle fasce più abbienti della popolazione, lo stava ripetendo lei, il 10% delle famiglie più ricche al 60,6% del totale della ricchezza netta, il 5% il 50,2% del totale della ricchezza. E questo, insomma, ci deve interrogare, ci deve far riflettere, perché la quota detenuta dal 5% delle famiglie più ricche nel 2010 era il 39,9%. C'è una differenza soprattutto con i principali paesi dell'area euro, perché la percentuale detenuta da quel cluster del 5% delle famiglie più ricche è più bassa, addirittura in Germania è in diminuzione dal 47% al 45,9%, in Spagna è rimasta inalterata al 42,3%, in Francia ancora più bassa. E quindi c'è questa polarizzazione che dipende sicuramente dal fatto che la crescita che è stata della ricchezza, che è maturata soprattutto a partire dal 2020, ha riguardato in modo particolare le attività finanziarie che erano detenute e sono detenute dalle famiglie più abbienti, che hanno tratto vantaggio dall'andamento ovviamente dei mercati finanziari. Prima le ho detto delle attività non quotate, azioni o altri titoli di partecipazione, ma anche le azioni quotate sono aumentate moltissimo, non solamente a Piazza Affari, ma in tutto il mondo, in tutti i listini a livello planetario sono cresciute, quindi gli investimenti finanziari hanno determinato, quindi la crescita ovviamente delle attività finanziaria ha determinato questo incremento importante della ricchezza delle famiglie abbienti.
0: Allora, voi come First CISL parlate della necessità di una politica dei redditi, intanto per rafforzare il valore economico del lavoro, certo. E poi anche la proposta di un fondo nazionale per sostenere l'economia reale. Tra poco le faccio, mi piacerebbe capirne di più. Prima ascoltiamo una riflessione che è arrivata da un amico che ci ascolta.
2: Buongiorno, dottoressa Donghi, Giovanni della provincia di Cuneo. Ma guardi, nella mia modestissima opinione, io penso che questo discorso del ricchi e poveri lasci un po' il tempo che trova, nel senso che, facciamo una premessa, io non faccio parte assolutamente delle famiglie più ricche, anzi penso di essere negli ultimi 5% di quelli del 95% restante. Ma a parte scherzi, è una cosa un po' assurda. Ora, se una famiglia ricca si fosse arricchita eludendo, evadendo il fisco, truffando gli altri, allora ci starebbe dover chiedere, diciamo, un contributo per agevolare gli altri. Ma non vedo perché una famiglia ricca, cioè non è un delitto essere ricco, così come non è un delitto essere povero. Io sono dell'idea che ognuno debba pensare a se stesso, ribadisco, in maniera corretta, se io o chi per esso si è fatto i soldi, tanto di cappello per lui, così come quello che invece di soldi non ne ha e parte da una situazione più grave, dovrebbe, anziché lamentarsi sempre e aspettare lo Stato, l'aiuto dal cielo o quant'altro, dire ok, voglio farlo anch'io, poi magari non ci riuscirà mai, ma questa diciamo sempre differenza tra ricchi e poveri, i ricchi devono dare, i poveri devono solo prendere, la trovo una cosa proprio insensata.
0: Allora, grazie per il messaggio. Buona giornata. Come concetto generale ci sta, nel senso che è ovvio che qui non è che si sta dicendo che è un delitto avere guadagnato dei soldi, anzi, perché magari con un corretto atteggiamento, con una buona educazione finanziaria sulle spalle, abbiamo capito che i soldi vanno messi a frutto e quindi abbiamo dato valore ai nostri soldi e nel tempo abbiamo magari accumulato ricchezze in modo modo lecito, giustamente come diceva il nostro amico. Colombani, il tema non è questo, che è corretto, dice, perché non è che si deve demonizzare chi ha dei soldi se li ha guadagnati lecitamente, però qui si pone un problema sistemico, no? Di distribuzione, di squilibrio, che porta ovviamente a cosa? È questo il punto cruciale, non è una lotta tra ricco e povero, chiaramente.
1: Ma, allora, intanto è evidente che le diseguaglianze economiche stiano determinando a livello planetario dei casi di non coesione sociale. E questo è sotto gli occhi di tutti, quindi anche e soprattutto nelle opulente, diciamo, democrazie occidentali, che evidentemente stanno affrontando un momento, una fase storica inquietante di recessione democratica, quindi faccio riferimento proprio alle democrazie liberali. Ma io mi concentro su quelle che sono state le nostre soluzioni, che non sono quelle di andare a tartassare coloro i ricchi. Tutt'altro, noi basiamo ovviamente delle soluzioni, comunque proponiamo delle soluzioni di crescita del paese, del prodotto interno lordo. Se il paese continuerà a crescere a ritmi dello zero virgola, certo, non ci sarà immobilismo sociale. Cioè, certo, prendiamo a riferimento il miracolo economico italiano del dopoguerra, negli anni 50 e 60, proprio questa crescita impetuosa, questa grande fiducia che c'era, è evidente che ha determinato fenomeni di mobilità sociale. Oggi non è possibile quindi creare, chi ha ovviamente grandi capitali continuerà ad avere, si polarizzerà ancora di più la ricchezza. Noi diciamo, creiamo le condizioni affinché si crei mobilità sociale,
0: chiaro,
1: che quelli meno ricchi abbiano la possibilità di andare avanti. Da lì ovviamente l'idea, ma non è solamente nostra l'idea, l'idea è della Commissione Europea, è di mobilitare la ricchezza, e quindi da lì la diversa denominazione dell'Unione del Mercato dei Capitali, che è stata ridenominata in Unione del Risparmio e degli Investimenti, e che noi cogliamo con grande favore ovviamente questo input, certo, della Commissione Europea. Peraltro anche noi in Italia già dal 2017 avevamo introdotto i piani individuali di risparmio, con l'intento di canalizzare il risparmio della ricchezza italiana verso l'economia reale, incentivandola.
0: Okay.
1: Noi abbiamo visto che ovviamente questa incentivazione è un'incentivazione che purtroppo non ha determinato degli effetti, le masse gestite non sono considerevoli, spesso queste masse non vanno a implementare il capitale di rischio delle imprese, spesso sono investite in obbligazioni.
0: Dobbiamo andare a chiusura, spesso, insomma, Colombani, mi scusi se non voglio interrompere perché è molto interessante, però ne riparleremo.
1: Servono delle incentivazioni più efficaci. Che per coloro che volontariamente vorranno immettere risparmio di ricchezze, una garanzia integrale da parte dello Stato, con limiti temporali e limiti di ammontare.
0: No, infatti dicevo, in sintesi ha fatto benissimo, ma è stato molto chiaro. Mi è spiaciuto interromperla perché in realtà questo tema di cui lei stava mettendo ulteriormente sul tavolo è un tema già nelle nostre corde, quindi torneremo a parlarne, ma ci sarà anche occasione di parlarne con lei. La ringrazio, però insomma il quadro completo l'abbiamo dato. La ringrazio molto, Riccardo Colombani, segretario generale nazionale First CISL, e torneremo anche su queste evoluzioni. Allora, tra poco invece, per chiudere in bellezza, parleremo di una tendenza che forse sta cambiando, se così fosse una bella notizia, perché noi parliamo spesso della fuga dei giovani, ma pare che cresca sempre di più il numero di chi decide di tornare in Italia dopo un periodo di studio o lavoro all'estero, e quindi cerchiamo di capirne di più perché, ripeto, se così fosse vuol dire che stiamo migliorando. Ripartiamo tra poco.

0: tanti giovani che se ne vanno dall'Italia. Questa è una notizia che ricorre sempre, ritorna sempre. Effettivamente i numeri sono anche allarmanti, no? Giovani che se ne vanno dal nostro paese per mancanza di possibilità, perché lo stipendio non è dignitoso, perché studiano, si formano e poi non riescono a trovare spazio come desiderano nel mondo del lavoro. E poi c'è il tema della fiducia che racchiude tutto questo, no? Perché è chiaro che la fiducia fa tanto. Magari c'è anche la possibilità di trovare un posto di lavoro dignitoso, però a monte si pensa che l'Italia non possa offrirne. Però pare che negli ultimi 5 anni qualcosa stia cambiando, perché sta emergendo un fenomeno che ribalta almeno in parte la narrativa sulla fuga dei giovani, perché cresce il numero di chi decide di tornare in Italia dopo un periodo di studio o lavoro all'estero. Secondo l'ultimo focus della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, tra il 2021 e il 2025 sono rientrati oltre 129.000 giovani italiani. Questo è un dato in forte aumento rispetto agli anni precedenti. Vediamo se va un po' a compensare anche in prospettiva futura il numero invece di chi se ne va dall'Italia e decide di non tornare. Buongiorno Esther Dini, responsabile dell'Ufficio Studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Allora, lei adesso ci aiuterà con un po' di numeri aggiuntivi, nel senso che abbiamo un quadro sicuramente che mostra un cambiamento significativo, perché diamo qualche riferimento in più, grazie.
1: Sì, allora, diciamo, non siamo ancora di fronte a un'inversione di tendenza, assolutamente, diciamo, non vogliamo negare che ci sia un fenomeno che si chiama fuga dei cervelli o semplice voglia di provare un'esperienza all'estero, perché non scordiamolo, diciamo tante volte si tratta di un'esperienza formativa da cui poi i giovani rientrano. Però ecco, quello che ci sembrava interessante mettere in luce è questo fenomeno che non fa notizia, di cui si parla poco, ma che negli ultimi anni è cresciuto, di rientro dei giovani, perché parliamo di una popolazione di età compresa tra i 18 e i 39 anni che sceglie invece di rientrare in questo paese. E do solo un dato di tendenza: sì, nel quinquennio 2016-2020 su 100 giovani che sceglievano di andare all'estero ce n'erano 30 che tornavano, nel quinquennio 2021-2025 saliamo a 40. Quindi ribadisco, diciamo, non siamo in presenza di un cambiamento di orientamento, ma sicuramente di un processo nuovo che si sta progressivamente consolidando. Nell'ultimo decennio sta assumendo una forma più consistente.
0: E certo, certo.
1: Sempre nell'intervallo di tempo c'è stato un incremento del 32%, si tratta di giovani e di un'età media intorno ai 30 anni e che vengono un po', diciamo, principalmente ritornano dai paesi europei, quindi circa il 60% è stato in Europa, ha avuto un'esperienza di formazione o di lavoro paesi europei, principalmente il Regno Unito, il 16% torna dal Regno Unito, tornano anche molto dalla Germania e poi per la quota restante dagli Stati Uniti, complessivamente dall'America sono il 20% a ritornare e poi da paesi dall'Oriente, da paesi arabi e via dicendo. Ecco, in questa analisi quello che risulta anche interessante è un po' un'evoluzione, no, della geografia dei flussi, perché proprio nell'analisi dei rientri noi abbiamo constatato come esistono dei paesi che, diciamo, hanno perso negli ultimi anni appeal e attrattività per i giovani italiani, in particolare il Regno Unito, in particolare la Germania, dove riscontriamo, diciamo, un flusso molto maggiore di rientri rispetto a quelle che sono le partenze, siamo oltre il 40%, mentre di contro abbiamo dei paesi che continuano a esercitare un appeal incredibile, che quindi rappresentano per i nostri giovani italiani che se ne vanno spesso anche una scelta definitiva di restare, di stabilizzarsi. Ecco, in primis la Spagna, consideriamo che la Spagna ogni 100 giovani che nell'ultimo quinquennio sono partiti soltanto 18, ne sono rientrati, Paesi Bassi e Belgio, le istituzioni europee insomma ancora esercitano un ruolo importante da questo punto di vista.
0: Esatto, sì. Lei parla giustamente di un'evoluzione, se non di un'inversione di tendenza, ma lì ci vorrà un po', perché ovviamente negli ultimi anni questo dato, no, di giovani soprattutto in fuga cominciava a preoccupare ovviamente, e ci deve ancora mettere in allarme, perché significa che qualcosa non va. Però sicuramente c'è questa evoluzione, perché c'è un piccolo trend che si sta manifestando, no? Cioè, l'abbiamo detto, negli ultimi 5 anni i rientri sono aumentati in modo significativo, ma è possibile capire quanto pesano le motivazioni? Cioè, allora, motivazioni immagino sia professionali che personali, che portano i giovani a tornare in Italia. È possibile capire quali sono, cioè come sono cambiate le condizioni che poi hanno stanno manifestando i giovani, perché decidono sempre più di tornare?
1: Sì, allora guardi, da questo punto di vista noi abbiamo anche, perché i dati che vi ho presentato sono dei dati ufficiali, quelli che vengono dati dall'Istat, poi noi abbiamo fatto anche un'indagine mirata proprio sui giovani che sono rientrati, ma innanzitutto dobbiamo anche partire da quelle che sono le motivazioni di partenza, perché sicuramente c'è quella anche di trovare un'occupazione che dia maggiore soddisfazione, però la maggior parte dei giovani parte per fare un'esperienza che sia formativa, che sia di carattere professionale, è considerata comunque arricchente, e questo va anche in linea un po' in quelle che sono le tendenze a una mobilità internazionale promossa anche tramite programmi universitari. Quindi spatiamo anche un po' il concetto che si tratta di una fuga, perché il mercato del lavoro non offre oggi opportunità, nel senso, questo è un elemento, è il 20% che parte per questa motivazione, ma la maggioranza è soprattutto perché vede l'esperienza all'estero come un'occasione di arricchimento
0: però poi, mi scusi, però poi se non tornano, perché questo va benissimo, cioè il fatto di partire per un'esperienza all'estero perché appunto è arricchente, ma su questo benissimo, tutti dovremmo farlo, dovrebbero farlo. Però poi se non si torna vuol dire che le condizioni in altri paesi sono più favorevoli, e quindi vuol dire che le nostre condizioni sono sfavorevoli.
1: Allora,
0: ci arriviamo,
1: in realtà,
0: no?
1: Iniziamo a dire che una buona parte inizia a rientrare, perché dicevo, nell'ultimo quinquennio su 100 che partono 40 rientrano, chiaramente diciamo ce ne perdiamo, diciamo questo un po' per sintetizzare. È chiaro che gli elementi sono tanti, più che altro dobbiamo dire come tanti, no, aspetti concorrono a queste scelte. Quando rientrano per lo più, questo ci dicono dall'indagine, per motivi che sono di carattere personale, per motivi che vanno oltre le scelte lavorative. Considerate che circa quasi 4 su 10 quando decidono di rientrare ancora non hanno trovato un lavoro in Italia, anche se poi lo trovano, chiaramente perché il curriculum e l'esperienza all'estero aiuta, però il 40% si muove senza averlo, quindi per una scelta che prevalentemente appunto di carattere personale, affettivo, la vicinanza alla famiglia, le relazioni, che sono poi aspetti che gli stessi giovani ci dicono di soffrire quando si trovano all'estero. E chiaramente, diciamo, su quelle che sono anche le opportunità, no, che vengono date dal mercato del lavoro, la comparazione, le valutazioni sono, diciamo, non omogenee, spesso un po' contraddittorie. Sicuramente ci sono degli elementi che penalizzano la situazione in Italia. I giovani ci dicono che sono rientrati, che il nostro mercato del lavoro ha sicuramente delle disfunzionalità in più, delle penalità in più rispetto al lavoro all'estero, che riguardano la facilità di inserimento, i salari, lo sappiamo bene, le opportunità di crescita professionale, c'è una grande responsabilità anche delle aziende, di contro però apprezzano di più in Italia altri aspetti, il contesto e il clima di lavoro, anche le tutele che vengono date al lavoratore. Non scordiamo che noi abbiamo un sistema che da questo punto di vista, in termini di garanzie, in termini di ferie, in termini di malattia, è comunque un sistema garantista.
0: Se si hanno dei contratti,
1: che non ha nulla,
0: se si hanno dei contratti,
1: cambiare.
0: Sì, però se si hanno dei allora adesso vado a un messaggio, mi sono inserita in modo provocatorio, perché poi non tutti però hanno un contratto regolare, fisso, cioè ci sono per esempio partite IVA, ecco, mi collego al messaggio che è arrivato da Battista da Palermo, che dice: volevo segnalare che un caro amico è tornato dalla Germania, architetto come me, perché anche la Germania ha problemi, infatti era in cassa integrazione, quindi ha preferito l'Italia e la Sicilia piuttosto che stare in cassa integrazione in Germania. Però senta un po' cosa dice: un po' se n'è pentito perché qui è tornato nel loop della finta partita IVA, mentre in Germania era assunto con contratto. La Germania, è vero, sta passando un periodo non buono da un punto di vista economico da un po' di tempo, c'è uno storico modello industriale che non esiste più, e quindi però ha sentito, il problema è quello, è vero, noi siamo tutelati se abbiamo il contratto, ma molti sono per esempio con partita IVA anche quando dovrebbero essere assunti e bla bla bla. Allora cerchiamo di ripartire da qui in un minuto e mezzo, perché poi la devo salutare, per anche rispondere a Battista, che saluto e che ringrazio e che ci scrive frequentemente.
1: Sì, che nel rappresentare la vicenda del proprio amico, in realtà dai due dati più interessanti, nel senso che un gran parte di questi rientri sta avvenendo al sud, e sta avvenendo in particolare in Sicilia, il 10% dei rientri dell'ultimo quinquennio, proprio perché peraltro è la regione, diciamo, che sta performando meglio dal punto di vista occupazionale, dove è più cresciuta l'occupazione nel dopo Covid. Quindi diciamo magari è venuto forte, diciamo, di un mercato del lavoro più dinamico, che però non ha dato soddisfazione ad una professione, quella di architetto, che sappiamo essere una professione, no, prevalentemente intellettuale, di carattere liberale e improprio, e che quindi è in questo caso specifica chiaramente soggetta hai dei rischi che sono maggiori rispetto a un contratto temporaneo, rispetto a un contratto dipendente. Questo vale in Italia così come vale in qualsiasi altro paese, è tipico del lavoro improprio, e sicuramente, diciamo, soprattutto le regioni del Mezzogiorno, in realtà come la Sicilia, hanno un gap importante da colmare in termini di stabilità occupazionale e opportunità per i giovani. Qualcosa si è mosso negli ultimi anni e i rientri lo confermano. Sono rientri che non è detto che siano anche definitivi. Noi fotografiamo un fenomeno, ma se il paese, Mezzogiorno in particolare, non sarà in grado di consolidarli, è chiaro che, questo ce lo dicono nella stessa indagine, c'è anche la possibilità che siano rientri, ritorni temporanei.
0: Esatto,
1: che
0: poi il rischio è quello di tornare indietro, certamente, appunto. Però noi ci agganciamo a questa notizia, che comunque è positiva, e quindi vi ringrazio. Ringrazio Ester Dini, responsabile ufficio studi Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. E beh, dai, poi vedremo. Ecco, poi la responsabilità è nostra, non è sempre degli altri, no? Ci siamo riportati a casa questi giovani, cerchiamo di tenerceli. Dunque, domani ripartiremo con le nostre riflessioni con Next Economy dopo le 11, sempre su Giornale Radio, la radio libera di informare. Ora lascio i microfoni a Vicky Mangone, Lapo De Carlo con Tempo Reale, grazie a Samuele Campochiaro in regia, grazie a Daniela Vindigni in redazione, grazie a tutti voi per avermi seguito. Una puntata ricca, domani lo sarà ancora di più. Alziamo sempre più l'asticella, caro Samuele Campochiaro. Questo è l'obiettivo. Vi aspetto qui, io sono Manuela Donghi, vi auguro un buon pomeriggio.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 13.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: arriva la stretta dell'Unione Europea sull'uso dei social da parte dei minori. Nessun accesso per chi ha meno di 13 anni, solo da 15 anni il primo account. Canada, partner speciale dell'Europa, Trump si infuria, e stamani applausi dell'Europarlamento al premier canadese Mark Carney. Ieri il Consiglio dei Ministri ha tagliato il bollo auto e prorogato il taglio alle accise, ma il prezzo del gasolio vola, il governo punta a nuove trivellazioni, ma attenzione agli effetti sul territorio. Europei di volley, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia, in palio il primo posto che vale un ottavo meno complicato.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Daniele Obaldi e Cristina Scarpa, per lo sport Gerardo De Vivo. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori.
2: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo YouKids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
6: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento. Un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, a 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
7: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi dobbiamo mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
8: Tra l'altro il Delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
7: Il territorio del Delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile, che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico, ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
6: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus, che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale.
9: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in VNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
10: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
9: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
11: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Poi la differenza è l'idea che la fa e la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
9: In palio stasera il primato nel girone, che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Ogni secondo una notizia cambia direzione. Le voci si incrociano, i fatti si incontrano. Il mondo accade. Adesso. Cronaca, politica, economia, il mondo.
13: Due voci per leggere il presente.
12: Vicky Mangone, l'Apo De Carlo.
13: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
14: Ci siamo, Vicky, ci siamo anche
8: eccoci.
14: Oggi. È la puntata
8: sì.
14: Numero 9 di questa fortunata trasmissione che ha iniziato.
8: Le conti anche tu, come Poletti? Sai che Poletti conta tutte le puntate?
14: Ah, beh, mi piace molto anche a me. Io ogni tanto ho fatto delle cose tipo ho inventato di sana pianta. Cioè, siamo alla puntata 397. Siamo alla 400esima e quindi inventavo degli anniversari straordinari. Tutti grazie, complimenti. Grazie, troppo buoni. In realtà c'era da tipo, sì, esiste, ma la 125esima, insomma. Raddoppiamo, triplicavo. Vabbè, giuro,
8: va
14: prometto
8: bene,
14: che con te lo farò. Allora, Vicky, bentrovata.
8: Bentrovato te. Intanto, salutiamo tutti, salutiamo i nostri ascoltatori, ricordiamo subito al volo come primissima cosa il nostro numero, il 334 11 11 622. Vi dico, salutiamo subito e ringraziamo anche chi ha lavorato per noi in redazione, Daniela Vindigni e Michele Ceci, che hanno preparato tutto in maniera minuziosa. Poi dopo arriviamo noi e roviniamo tutto.
14: Ma se non dai la notizia, allora diventa male, brutto. Se non dici
8: che
14: la
8: sarebbe?
14: Cosa più... qual è l'evento oggi di questa redazione? Chi è che compie gli anni?
8: Non lo so. Vedi che io sono lontana. Io sono lontana. Allora, mi tenete all'oscuro di tutto. No, perché voi lo fate apposta.
14: Mi tenete
8: per prendermi
14: all'oscuro
8: in
14: di
8: certo.
14: Tutto, mamma mia, ma quando fanno così. Vabbè, ti do un aiutino. È il compleanno,
8: dai.
14: Però inizia per D, finisce per Daniela Vindigni. Vediamo chi.
8: Ah, davvero?
14: Sì,
8: ma
14: sì,
8: vedi
14: sì.
8: Che non lo sapevo.
14: È così. D'altro canto.
8: Auguri alla Dani. È un'età
14: che intercorre tra i 25 e i 45 anni.
8: Mamma
14: poi non
8: mia,
14: si può dire
8: sì, vabbè. Okay. Tra i 25 e i 26. Facciamo
14: più,
8: così.
14: Un
8: pochino di più. Vabbè.
14: Allora, tanti ospiti oggi, ne parleremo
8: tantissimi.
14: Tra poco. Tra il bollo e altre cose, qui c'è da discutere all'infinito. Praticamente.
8: Sì, sì. Prima chiacchierata con Gennaro Tortorelli dell'Espresso, poi con l'ISPRA parleremo di territori andati in fiamme quest'estate. Inevitabile, l'hai detto tu, il tema del bollo. Ne parleremo con Quattro Ruote, cioè con Mario Rossi di Quattro Ruote. Poi il cecchino, è come non parlare del cecchino che ha sparato in via della Giuliana a Roma. E poi tutti gli altri temi ve li sveleremo strada facendo, perché ci aspettano 3 ore insieme e hai voglia di quante cose possiamo dirvi in 3 ore.
14: Sì, sì, veramente. Poi la parte la dirò io, una parte la direi tu, perché non a caso il prossimo gruppo che sta per cantare è quello di 50-50. Come sono didascalico. Allora, 50-50, partiamo subito. 334 11 11 622 il nostro numero, effettivamente. Adesso arriva SOS.

0: C'è questa notizia di un fatto accaduto in realtà nelle settimane scorse, ma è stato reso noto solamente oggi. Sì. Al ministro Valditara sarebbe arrivata una busta con all'interno un proiettile vero e proprio, e un foglio pieno di minacce di morte. Questa è una brutta storia che riporta veramente il clima d'odio che si respira oggi in Italia.
1: Beh, lo dimostra anche il caso dell'aggressione del rabbino a Milano, certo, mentre aspettava. Ecco, diciamo che quando entra improvvisamente dal dibattito o dall'odio anche però verbale si arriva a quello fisico, c'è uno sconfinamento che non può che preoccupare la società, perché poi alla fine in città come le nostre, l'Italia, sai, non è abituata in modo particolare a vivere climi così incandescenti al punto da sconfinare in qualcosa di questo genere, che tracimi in un clima di questo genere. Perciò va tenuto sotto controllo il tutto e bisogna assolutamente segnalare e parlarne, come faremo oggi noi.
0: Però c'è anche da capire se ci sia stata in realtà una falla nella sicurezza, no? Non ci sono dei filtri che si occupano della corrispondenza, cioè poi è vero che tutto è possibile, addirittura un tizio è riuscito a entrare nella camera della regina Elisabetta, no?
1: Sì,
0: mentre lei dormiva, quindi lui eludendo il cordone di sorveglianza, eccetera.
1: Non immagino la scena, però, devo dire. Lei chi è? Gentilmente, giovanotto.
0: Giovanotto.
1: Beh, immagino che lei dica giovanotto, non è
0: no,
1: che possa...
0: certo, cioè diceva giovanotto, sì. Certo. Va bene, sicuramente la notizia del giorno è una delle notizie del giorno è quella relativa all'esenzione del bollo per il 2027. Io devo dire, ho il mio pensiero in merito, che era anche un po' quello che mi diceva mia nonna.
1: Cioè?
0: Mia nonna mi diceva: Vittoria, ricordati che nessuno dà niente per niente.
1: Sì,
0: che
1: sì,
0: nella
1: sì.
0: versione più colta potrebbe essere do des, no? Cioè do affinché tu mi dia, so, più o meno.
1: Stavo facendo una riflessione su come sarebbe andare in onda con Vittoria Mangone, ma io vado in onda con Vicky, per cui il problema non si pone.
0: Vabbè, quella è un'altra, che c'entra?
1: Quella è un'altra, certamente. Va bene. E facciamo così. Senti, allora siamo già arrivati alle 13:15. Abbiamo da argomentare tante cose con un nostro collega che sta per intervenire con noi, giornalista dell'Espresso, con il quale parleremo anche della copertina dell'Espresso domani, e cioè con Gennaro Tortorelli. Ma poi parleremo con lui dei fatti più importanti di oggi, dicevo, dal bollo in giù, perché è il tema,
0: sì,
1: è proprio incredibile, non si parla d'altro oggi. Volevo sentire
0: è vero.
1: La vostra opinione, cioè gli ascoltatori, quando hanno saputo questa notizia, a netto di tutto quello, come l'hanno presa? Bene, male? Ecco, siamo in campagna elettorale, che è la prima cosa che ho commentato io ieri nella nostra chat. E poi sapere da parte vostra anche la reazione. 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo di Jenny e tra poco, dicevo, avremo il nostro primo ospite, Less Than Lover.

0: nostro primo ospite di oggi, Gennaro Tortorelli, l'Espresso, al quale va il nostro buongiorno, benvenuto. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: ciao Gennaro, eccoci qua.
1: Eccoci.
0: Bene,
2: chiedo scusa a nome della redazione per l'errore fatto da parte del nostro regista quando lo ha chiamato, lo ha sbagliato il cognome. Io queste cose mi fanno sempre impazzire, mi diverto come un matto. E tra l'altro Gennaro Tortorelli non lo ha corretto e questa cosa, devo dire, lo ha redento in qualche modo.
0: Allora, io partirei dalla sanatoria del bollo auto e questa sorta di miraggio fiscale, no? Il Consiglio dei Ministri, ormai non si parla d'altro, ha approvato questo decreto che prevede limitatamente al 2027 l'esenzione dal bollo auto per i veicoli di piccola e media potenza fino a 80 kW, una cosa che viene, diciamo, spacciata come una storica vittoria a favore delle famiglie, ma insomma l'impianto temporaneo di questa misura, come diceva prima l'Apo De Carlo, puzza lontano un miglio di manovra preelettorale. Cosa ne pensi, sì, Gennaro?
1: Sì, sì, questo è stato fatto notare da più voci, il sospetto di una mancia elettorale proprio in avvicinamento alle elezioni, nonostante la Premier nel Consiglio dei Ministri abbia effettivamente detto che l'idea è di farla diventare strutturale, però anche solo non toglierlo il prossimo anno comporterebbe un costo di 2,4 miliardi. E nel momento in cui poi i cittadini si saranno abituati a non pagarlo il prossimo anno, sarà veramente difficile anche dal punto di vista proprio di politica economica intervenire. Quindi questo è preoccupante anche il fatto che questa manovra apre anche un contenzioso con le regioni, perché si tratta di soldi da dover rimborsare poi alle regioni. Ho sollevato tantissimi interrogativi anche sui bilanci delle regioni. C'è un'intervista al presidente Giani della Toscana sul Fatto Quotidiano che segnala proprio questo, segnala il fatto che il rischio è quello poi di ulteriori tagli a altre di spesa delle regioni, come per esempio quelli della
0: Vedi
1: sanità.
0: La sanità.
2: Decisamente.
0: Certo.
2: Tra l'altro Giorgia Meloni non ci sta dicendo che fondamentalmente si potrebbero anticipare le elezioni, perché se il discorso del bollo viene erogato ad un numero di cittadini piuttosto elevato, però che si dimenticherà del tutto nel momento in cui dovessero esserci le elezioni tra troppo tempo, quindi forse ci sta suggerendo che le elezioni potrebbero essere anticipate.
1: Non solo, questo apre anche una questione all'interno della coalizione della destra, del centrodestra, perché questo annuncio così brusco non è stato preso benissimo da tutti i componenti della coalizione, e sembra quasi una fuga in avanti di Meloni che potrebbe farci pensare a delle elezioni molto più imminenti della scadenza naturale della legislatura.
2: Questo non c'è dubbio. Poi c'è un altro tema, in questo caso il PD che si avvicina anche a un momento in cui deve comprendere bene se è un corpo unico o è un corpo difforme, cosa che tra l'altro da tanti anni deve autoriproverarsi, perché lo notano un po' tutti. Ci sono troppe opinioni su diversi temi, su tutti il tema dell'Ucraina, che sarà centrale nel modo in cui si va alle elezioni. Ecco, continua a spaccare il PD e allontana anche Giuseppe Conte. Questa linea atlantista di Alice Line, insomma, rischia di far saltare il campo largo, o è l'opposto, Giuseppe Conte non si allinea ad un altro tipo di contesto?
1: Ma io credo che le differenze siano evidenti, siano sotto gli occhi di tutti, però faccio anche notare che le stesse differenze sulla politica estera le si riscontrano anche nel centrodestra. Dopo le elezioni regionali in Germania con il trionfo dell'AfD, Antonio Tajani si è detto molto preoccupato, e al contempo invece c'era Salvini che esultava. Quindi sulle questioni di politica estera, coalizioni così ampie, è normale che trovino delle differenze, delle difformità ideologiche, ma niente che non si possa ricomporre. L'attuale governo è diventato il più longevo della storia, con delle differenze, delle disparità soprattutto su queste questioni che sono rimaste sopite, e non vedo perché non possa farlo anche il campo largo. Trovare un punto
0: Gennaro, Gennaro, io virerei su un altro tema, che è quello dei carburanti. Dal 5 ottobre cessa il taglio fisso sui carburanti, tornano le cosiddette accise mobili, e lo Stato userà il maggior gettito IVA derivante dall'aumento del petrolio per alleggerire le accise, ma il risparmio stimato sul pieno veramente rischia di essere ridicolo a fronte dei rincari continui alla pompa. No?
1: Esatto, rischia di essere ridicolo, perché appunto i tagli delle accise poi alla fine non comportano uno sconto reale al fronte degli aumenti dei costi alla pompa. Aumenti dei costi alla pompa a loro volta determinati, soprattutto sul lungo periodo, dalla situazione internazionale. Anche questo è interessante, perché uno dei principali cavalli di Troia e strumenti anche dal punto di vista economico all'inizio del governo Meloni era proprio la vicinanza con Trump. Lei stessa si era definita pontiera tra l'Europa e Trump, e poi alla fine a determinare una delle crisi più gravi, soprattutto sull'inflazione e sul prezzo dei carburanti, è stata proprio la scellerata politica estera del Presidente degli Stati Uniti, e ne paga lo scotto anche il governo italiano.
2: Poi c'è un'altra questione, come vedi, è una panoramica, prima di andare a presentare anche la copertura.
1: La scellerata politica estera del Presidente degli Stati Uniti, e ne paga lo scotto anche il governo italiano.
2: Poi c'è un'altra questione, come vedi, è una panoramica, prima di andare a presentare anche la copertina dell'Espresso, che sarà in edicola da domani. Ma

0: Sì, di certo in questo momento ciò che regna sulla questione dell'Ilva di Taranto è la confusione. D'altra parte l'unica cosa certa che abbiamo è che gli impianti degli acciaieria, quelli oggetto del provvedimento, saranno spenti a fine ottobre. Sulla questione dei posti di lavoro, in questo momento non ci sono garanzie. Non sono state date garanzie da nessun punto di tempo e questo si aggiunge a 14 anni di crisi. Un tempo più che sufficiente, cioè che sarebbe stato per costruire un'alternativa al lavoro nel siderurgico per la zona, e finora invece tutti i progetti sono andati in fumo e tutti i cantieri aperti sono zero.
1: Vicky.
2: Ecco, no, io vorrei fare un passo indietro e accennare, quantomeno visto che il tempo sta terminando, alla vicenda del proiettile recapitato al ministro Valditara. Sicuramente da bollare come atto vile, come atto folle, su questo non ci piove, però cerchiamo di guardare freddamente alla reazione della politica, no? Questo clima di scontro e la minaccia fisica reale, quanto fanno gioco alla narrazione securitaria del governo? Non c'è il rischio concreto che il gesto di un fanatico, comunque di un pazzo, di una persona, di un soggetto, venga utilizzato come un'arma di distrazione di massa per silenziare, per criminalizzare, diciamo, anche le proteste studentesche e sindacali, che sono del tutto legittime?
0: Certo, è un episodio gravissimo, un episodio che rischia innanzitutto che richiede solidarietà al ministro da parte di tutte le parti politiche, e d'altra parte è vero, rischia di soffocare la voce del dissenso, soprattutto su un tema, quello della scuola, su cui non sempre è facile da far emergere. A questo punto, visto che appunto presentiamo la copertina, presento anche la copertina interna, quella della sezione culturale del nostro giornale, che ha mia firma ed è un punto proprio sulla scuola. È un punto sulla scuola che prende spunto dal rientro, dal fatto che esattamente questa settimana c'è stato il rientro tra i banchi degli 8 milioni di studenti delle scuole italiane, e faccio un po' un punto anche sui risultati, su che appunto a che punto è la scuola italiana a partire dall'ultimo rapporto OCSE-PISA, che ha evidenziato gravi deficit nella lettura e in matematica in tutto il mondo, in tutta Europa, e il sistema Italia pare invece essere rimasto a galla e aver tenuto rispetto ad altri paesi, cioè peggiorato, ma è peggiorato meno rispetto ad altri paesi. Al contempo però all'interno dei dati vanno evidenziate delle grosse disparità dal punto di vista sia sociale, sia economico, sia territoriale. Quindi è una scuola che funziona, ma non funziona di certo per tutti.
1: Dicevamo l'Espresso che domani si apre con Netanyahu.
0: Sì. La copertina è dedicata, si chiama La grande menzogna, c'è Netanyahu in copertina, il pezzo di copertina è di Daniele Mastrogiacomo, che fa un punto su tutte le inchieste interne israeliane che hanno smascherato un po' le reticenze del premier, a partire dall'inchiesta di Arez su gli avvisi ignorati del 7 ottobre, che lasciano pensare che il massacro di Hamas potesse essere sventato, fino all'inchiesta del film che è stato premiato a Venezia, Nazza, che ha documentato lo sterminio automatizzato tramite l'uso di algoritmi di intelligenza artificiale dei civili di Gaza, intanto continuano gli assedi dei coloni. C'è un servizio molto bello sugli assedi dei coloni, addirittura nella città a maggioranza cristiana della Palestina, e tutto questo sullo sfondo ci sono le elezioni in Israele del 27 ottobre, che rischiano di essere decisivi per tutta la regione.
1: Gennaro Tortorelli
2: molto
1: con
2: bene.
1: Noi, grazie Gennaro.
2: Grazie.
1: E ovviamente buon lavoro.
0: Grazie a voi.
2: Grazie a Gennaro Tortorelli, allora, a lei, a te.
1: Ce la facciamo a sentire un vocale che ha mandato un ascoltatore sul tema del bollo? Vogliamo sentire una parte?
2: Dai, che abbiamo ancora qualche secondo.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno Fabio. La Novara, è incredibile che per radio devo sentire anche delle cose così, cioè se c'è una tassa ingiusta che andava levata era proprio questa, non sono mai riusciti a levarla prima, adesso perché lo fa la Meloni ha un obiettivo, bisognerebbe essere intellettualmente onesti.
1: Io non sono d'accordo con l'ascoltatore, che invito sempre,
2: nemmeno io.
1: Anche io trovo che sia incredibile

0: Che un ascoltatore non si renda conto che non si fa in modo preconcetto. Allora lo rispondo non duramente, ma come sempre mi piace rispondere. Io non sono d'accordo con questa rimozione del bollo auto, non dico che lo pagassi volentieri, ma forse devi anche capire dove vanno i soldi per il bollo auto e dove vanno poi a toglierli, perché se tu già poi li togli alla sanità e alle regioni, evidentemente poi non ti lamentare se mancano dei fondi su, che ne so, una prestazione ambulatoriale che poi prima era, non dico garantita, ma di fatto era anche possibile per chi naturalmente era un cittadino che paga le tasse. E tu adesso per poter, ogni volta che tu togli dei soldi a, per esempio, io dico soltanto la sanità e quindi le regioni, quei soldi li metti per andare nel privato per avere prima una visita, è un esempio naturalmente, quindi non è una cosa preconcetta, parliamoci chiaramente invece di parlare, come dire, duramente. Però va bene anche lo scontro, va bene, ne parliamo, anzi se vuole intervenire lo sapete, 334 11 11 622. Andiamo subito in pausa, Vicky?
1: Ma certo, certo, aspettiamo comunque sempre le telefonate, sempre messaggi su questo tema appunto relativo all'esenzione del bollo. 334 11 11 622, breve pausa e poi torniamo.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it. Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it. Nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: stunning new details are emerging.
1: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento. Tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 13 e 33 minuti.
3: Giornale radio.
4: Meteo. Una perturbazione atlantica in transito sul nostro paese provoca precipitazioni intense al nord e su parte del centro. Nel corso del pomeriggio il più elevato rischio di rovesci sarà a carico delle regioni settentrionali, nonché di Toscana, Umbria e Alte Marche. Sul resto del paese nubi sparse ma bassa probabilità di rovesci. In serata, nella prossima notte, attenuazione dei fenomeni ma ancora locali piogge al centro-nord, calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale radio. La radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Tempo reale con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone, Michele Ceci e Daniela Vindigni sono i nostri redattori, sono quelli che in pratica preparano il lavoro a monte, poi arriviamo noi due e lo distruggiamo e lo roviniamo. Esatto. Salutiamo anche Samuele Campochiaro, che altrimenti ci spegne il microfono, si offende, lui ne ha facoltà, considerando che sta in regia, lo può fare. E poi tra poco di cosa parleremo, Lapo?
9: Tra poco andremo a parlare della vicenda del rabbino aggredito e ne parleremo con un consigliere comunale anche molto noto a Milano, Daniele Naun, ed esponente anche della comunità ebraica milanese. E poi parleremo di, per tua grande gioia e gaudio, di intelligenza artificiale con Vito
8: Triani. Che bello! Ti piace così?
9: Molto, molto.
8: Che bello!
9: Sì, però c'è tutto il sarcasmo di questo mondo, perché tu sei tetragona alla materia dell'AI. Tra l'altro, la materia del bollo, io sono contento che qualcuno sia, come dire, sia d'accordo con me, ma che sia contro anche quello che abbiamo detto tu ed io prima.
8: Sì, sì, certo,
9: perché,
8: certo.
9: Perché questa cosa, io penso che non ci deve essere nessun problema con il confronto. Cioè, se l'ascoltatore, per esempio quello che ha mandato il messaggio prima, ha una motivazione e un ragionamento che secondo lui è migliore del mio, ma benissimo.
8: Benissimo.
9: Se avete un'opposizione, certo, rispetto alla mia, quindi devo sentire in radio che sì, devi sentire in radio, perché nella radio è bello che ci siano dei confronti, non che si dica esattamente tutto quello che vuoi pedissequamente. Quindi aprite anche, vuol dire, prendete il telefono, confrontatevi, se non avete problemi nell'affrontare un tema perché non volete litigare, io non voglio litigare, voglio dire la mia opinione, tu dici la tua ed è bellissimo così. Ecco perché dico 334 11 11 622.
8: 622 334 11 11 622. Allora tra poco parleremo della vicenda del rabbino aggredito. Prima però c'è la musica di Megan Maraney. Questa è Cloud 9.
9: Come il film.
8: Torniamo.
9: Come il film.
8: Certo.

0: Allora, di nuovo insieme qui a Giornale Radio. Il tema del bollo ha preso talmente tanto che avremo anche diversi ascoltatori in onda con noi tra circa una mezz'oretta, anche per andare un po' a dibattere direttamente proprio sul tema, su chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. Detto questo, però, noi andiamo adesso ad argomentare su una vicenda brutta, un episodio di cronaca che purtroppo riaccende i riflettori sull'antisemitismo a Milano, un'aggressione ai danni di un rabbino preso di mira per strada per i suoi simboli religiosi, che questo è un evento che evidenzia un clima di tensione insomma, che è palpabile in questo caso in città. E per fare il punto anche sulla sicurezza della comunità e sulla risposta delle istituzioni abbiamo con noi Daniele Naum, consigliere comunale ed esponente della comunità ebraica milanese. Allora, ben trovato qui a Giornale Radio.
1: Benvenuto Naum.
2: Buongiorno. Grazie, buongiorno.
1: Fra l'altro Naum non è una novità, no? Negli ultimi anni lei ha più volte denunciato episodi di antisemitismo nella città, che ha vissuto anche personalmente, no?
2: Certo. Sono aumentati del 400% in tutta Italia, Milano è l'epicentro di questi episodi. Il tema è come vengono alimentati, cioè il clima che alimenta questi episodi, perché a me interessa molto più parlare di quello. Se certo a manifestazioni che dovrebbero essere per il sostegno alla causa del popolo palestinese, sacrosanta per carità, perché io sono per la soluzione due popoli e due stati, si parla di genocidio, che è un termine assolutamente folle dal mio punto di vista, perché si può parlare di tragedia umanitaria ma non di genocidio, e questo alimenta odio antiebraico e fa sì che venga sdoganato questo odio e pestaggi, per cui c'è una responsabilità dal mio punto di vista della politica che è enorme, perché sì, chi alimenta questo clima è chi utilizza quei termini lì, per cui è inutile girarci intorno. Se poi tu senza saper nulla dici che il sionismo è equiparabile al nazismo, senza sapere cosa sia il sionismo, io sono 25 anni che lo studio e non posso dire di essere un esperto, però penso di saperne più del 99,9% della popolazione italiana. So che è una dottrina che si abbevera del risorgimento italiano, ad esempio, ma se poi nell'immaginario collettivo si sdogana questo termine sionismo uguale a nazismo, gli ebrei sono come i nazisti, allora io ho diritto di pestarli per strada. Ma il tema è chi alimenta questo odio, e direi che io mi sono scocciato di questa questione. Ecco.
0: Questione che però è in essere, perché se ne sta parlando diffusamente da diverso tempo, e l'aggressione dimostra che insomma, indossare la kippah viene scambiato per un manifesto politico. Quindi come si spezza, in questo caso a Milano, ma non soltanto, questo chiamiamolo cortocircuito che confonde la fede religiosa con temi geopolitici che però riguardano naturalmente il popolo ebraico israeliano?
2: Innanzitutto gli ebrei sono cittadini italiani, per cui sono la minoranza più antica del paese, sono cittadini italiani. Il tema è associare simboli religiosi a questioni geopolitiche. Poi sulle questioni geopolitiche, che il 99% della popolazione non le approfondisca, quello è un altro discorso, no? Perché se poi in una situazione così complessa i buoni sono da una parte, i cattivi sono tutti dall'altra, senza tra l'altro capire che è una situazione veramente complessa quella, fa sì che questa confusione porta a questi atti di violenza. Il dato è quello, cioè il punto è che è diventato pericoloso associare un simbolo religioso ebraico, andare per strada, e il rischio è proprio quello di essere pestato, se ti va bene insultato, e tutta questa questione qua. Per cui io credo che la città debba dare una risposta, infatti ho proposto che si faccia un consiglio comunale straordinario che tratti del tema dell'antisemitismo, che ripeto è aumentato del 400% negli ultimi anni.
1: Allora parliamo del linguaggio, Naum, quanto pesa il linguaggio della politica? Lei dentro le istituzioni pensa che il modo in cui la politica parla del conflitto israelo-palestinese possa avere conseguenze anche fuori dalle istituzioni? La politica dovrebbe porsi dei limiti proprio nel linguaggio quando affronta temi così polarizzati?
2: Ma è chiaro, cioè io le ripeto adesso, sulla tragedia di Gaza, prendendo in mano i numeri di Hamas, per cui 78.000 morti, tra cui tra i 25.000 e i 30.000 guerriglieri, per cui dovresti sottrarli quelli, no? Evidentemente nel calcolo delle vittime, è una tragedia senza dubbio, le responsabilità israeliane sono evidenti, nessuno mette in dubbio. Però come fai a configurarlo come genocidio quando, ad esempio, i 670.000 morti siriani della guerra civile siriana non utilizzi quel termine, o Russia e Ucraina che ha fatto più di 1 milione di morti. Lo fai sostanzialmente perché in mezzo c'è Israele, dunque la maggior parte della popolazione è di religione ebraica. Allora tu, utilizzando quel termine, che è un termine che secondo me non sta in piedi, perché poi genocidio deriva da un termine coniato da Lemkin dopo la Seconda Guerra Mondiale, che era un filosofo studioso ebreo, no? Per cui la cancellazione di un popolo dalla faccia della terra, cosa che non è accaduta, no? Anche perché la popolazione palestinese è cresciuta negli ultimi anni. Allora tu, associando quella roba lì, utilizzando quel termine, esasperi la situazione, ma lo fai politicamente perché ti vengono dietro le piazze. Per cui c'è un uso strumentale del termine, anche perché il termine non è che è stato usato per la prima volta a 70.000 morti, è stato usato per la prima volta a fine ottobre del 2023, per cui c'era una precisa strategia politica nell'utilizzo del termine. E io ripeto, è fondamentale utilizzare i termini, perché non vuol dire non negare la tragedia che accade o sta accadendo a Gaza, no? Dicendo che è una grandissima crisi umanitaria, un massacro, tutto quello che volete, ma l'utilizzo del termine genocidio è per far passare le vittime di ieri come i carnefici di oggi, fa capire che questo paese comunque i conti con la propria storia non li ha fatti. E ripeto la storia degli ebrei in Italia, che per un quinto furono assassinati nelle camere a gas su delazioni di italiani e che furono deportati ad Auschwitz come Liliana Segre.
0: Dopodiché io non so se sia il termine genocidio che abbia spinto le persone che si sono rese responsabili di questa aggressione a intervenire o meno. Stiamo parlando di cittadini tunisini e uno marocchino, se non sbaglio. Stiamo parlando di persone che erano già in qualche modo coinvolte, quindi non so se sia la parola genocidio, su cui tra l'altro si è dibattuto molto politicamente, ma so che evidentemente la questione morale concreta, posto che le chiedo prima di tutto nel consiglio comunale che cosa chiede dal punto di vista pratico, e sempre nel pratico le chiedo se alcune delle persone, dunque, di religione ebraica non debbano rischiare di dover nascondere la propria identità in pubblica per paura di aggressioni.
2: Ah beh, ma certo, parto dall'ultima. La comunità ebraica più volte ha mandato, diciamo, delle mail dicendo agli iscritti di dover andare in giro con i simboli della religione ebraica, per cui il rischio c'è. Tornando a quello che hai detto, l'antisemitismo presente in una fetta rilevante, rilevantissima, di persone italiane di religione islamica è un dato di fatto, per cui non è quello, per cui c'è un antisemitismo di diverse matrici, tra cui quella islamica, è inutile negarlo, no? Per cui quello, le aggressioni ti dicono quello, cioè la maggior parte delle aggressioni c'è uno sdoganamento da parte di istituzioni, di un clima appunto su quel termine esagerato, folle, da un lato, e dall'altro lato chi compie l'aggressione sono in genere cittadini italiani di religione islamica.
1: E comunque è cambiato, diciamo, anche il modo di stare in città. Oggi una persona ebrea che vive a Milano, ma a Milano così come in altre città, si comporta diversamente da non so, da qualche anno fa. Magari si scelgono percorsi diversi, si evitano determinati luoghi.
2: Ma guardi, la maggior parte degli ebrei in Italia non va in giro con la kippah, la papadina che mette in testa o altri simboli, eccetera. Il problema è che chi lo fa deve essere libero di farlo, come chi va in giro col velo non è che deve essere, se la donna velata deve essere pestata per strada, no? O se uno va in giro con un crocifisso, è quello il tema. Però adesso il rischio è diventato l'Italia un paese pericoloso.
0: Almeno adesso speriamo di non doverne vedere altre di aggressioni di questo genere e di poter intervenire preventivamente.
2: Si scappa il morto prima o poi.
0: Speriamo di no. Auguro ovviamente di no. E immagino che magari siano provocazioni, però vedremo se questo accadrà, e speriamo di no, chiaramente. Intanto io ringrazio il commissariere comunale Daniele Naum, che è stato con noi, ma ci torneremo a parlare con lui anche di altri argomenti, ovviamente. Grazie, buon lavoro.
2: Quando
0: intanto
2: volete.
0: A presto.
2: Grazie a voi, grazie.
1: A presto. Sempre 334 11 11 622, il nostro numero per i vostri messaggi, 334 11 11 622. Raccontateci il vostro pensiero, condividetelo con noi sui temi che vengono trattati in onda. Adesso c'è la musica di Pnau, The Truth.

0: parliamo di intelligenza artificiale perché entra anche nei tribunali, ma almeno per ora lo fa dalla porta delle attività, diciamo, più ripetitive e a maggiore intensità documentale. Tra luglio e agosto la Corte di Cassazione ha avviato questa sperimentazione nella sezione tributaria, utilizzando appunto l'AI per lo spoglio preliminare dei ricorsi. Il punto centrale però è quello che l'intelligenza artificiale non fa: non decide l'esito del ricorso, non valuta i precedenti e non sostituisce ovviamente il magistrato. Il sistema elabora i documenti forniti dall'operatore, produce una sintesi che viene poi verificata da una persona e da un magistrato prima di essere utilizzata. Insomma, fa un po' quello che si potrebbe definire lo sporco lavoro, no? O
1: esatto.
0: Almeno così
1: che
0: sembra.
1: Che qualcuno deve pur
0: così.
1: Fare anche qua.
0: E qualcuno dovrà pur fare.
1: Esatto.
0: Benvenuto al nostro ospite Vito Trianni, ingegnere robotico, ricercatore nell'ambito dell'intelligenza artificiale e dei sistemi complessi, si occupa anche tra gli altri temi di auto-organizzazione, robotica di sciame e robotica evolutiva. E io qua mi fermo.
1: Sì, vabbè, tanto,
0: e mi fermo.
1: Tanto ben trovato Vito Trianni.
2: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuto.
1: Allora,
0: benvenuto.
1: Faccio una cosa che non si deve fare.
0: Dai.
1: Chiedo una cosa che non c'entra niente con quello che devi, perché c'è una domanda che devo fare, ma siccome c'è un tema che è improvvisamente esploso con i nostri microfoni sul bollo, chiedo anche a Vito Trianni come ha preso la domanda, la questione del bollo, così proprio d'amblé al volo.
0: Così alla vigliacca.
1: Sì, sì,
0: così.
1: Sì, sì, come l'ha presa.
2: Molto sorpreso, perché appunto sono delle normative, diciamo, che arrivano così, sembrano un po' demagogiche come scelte, non si capisce se c'è proporzionalità, se vanno effettivamente a fare un bene o un male al bilancio dello Stato. Questo è un po' il mio giudizio, ecco.
1: Sì, no, mi piaceva. Il bello è che si può parlare di tutto con ospiti che tra l'altro sono anche competenti nella loro materia. Ma torno al discorso, siccome ne parleremo tra poco con gli ascoltatori, ma
2: sì,
1: andiamo su quella che è poi il tema della rigidità del sistema, perché lei studia sistemi AI che si adattano e si evolvono, quindi costringere un algoritmo a incasellare, diciamo così, rigidamente il linguaggio giuridico, ecco, non rischia di appiattire quelle che sono le sfumature e quindi l'evoluzione stessa del diritto?
2: Allora, non lo so, non penso, perché il diritto, la giurisprudenza si basa su termini e linguaggi molto codificati, e secondo me proprio in queste situazioni qui un algoritmo, un'intelligenza artificiale può fare molto bene, perché per la ripetitività, diciamo, dei pattern che si riscontrano nel linguaggio utilizzato, per il fatto che ci si riferisce sempre ad altre normative, quindi si fa riferimento a comunque una conoscenza strutturata e codificata. In questi contesti l'intelligenza artificiale funziona molto bene.
1: E l'AI intanto preparerà le sintesi, se non ho capito male, per i magistrati, quindi dal punto di vista di sistemi che sono poi complessi, ecco, non è che c'è il rischio che l'uomo si fidi troppo della macchina ignorando i dettagli che poi però alla fine sono decisivi per magari pigrizia, come si dice, da automazione?
2: Questo è sicuramente un tema molto importante, è importante per questo esempio giuridico, ma è importante per qualsiasi altro utilizzo delle AI che funziona da supporto alla decisione. Chi deve valutare la sintesi fatta dalle AI deve rimanere competente, e deve rimanere competente per poter giudicare se quella sintesi è stata fatta bene, se mostra qualche allucinazione di cui ormai sentiamo sempre parlare,
0: sì,
2: o se mostra delle contraddizioni. E la perdita di competenza dell'essere umano che si fida troppo dell'AI è uno dei temi caldi che dovremo affrontare sicuramente nel futuro.
0: Allora, ingegnere Trianni, ma invece di avere un unico sistema che fa tutto, potremmo avere più sistemi specializzati, cioè uno che ricostruisce il procedimento, uno che controlla la coerenza, uno che magari cerca le anomalie? È possibile progettare un sistema nel quale nessuna singola intelligenza artificiale abbia abbastanza potere per diventare decisiva? Cioè, dal punto di vista dei sistemi complessi, sarebbe una strada più interessante o più rischiosa?
2: Assolutamente sì, ma è già la strada che viene intrapresa da molti sistemi avanzati. Quando sentiamo parlare di agenti AI, molto spesso sono costruiti mettendo assieme più sistemi di intelligenza artificiale generativa che sono specializzati ad un determinato compito, e questi sistemi insieme producono poi la risposta che noi vediamo, producono i ragionamenti o l'esecuzione di compiti. Quindi già si va in quella direzione, è abbastanza comune, è trasversale. Sicuramente è una direzione che permetterà di avere più certezza sul compito svolto dal singolo agente e maggiore potere che viene fuori dall'intelligenza collettiva di questi agenti.
1: E poi c'è una questione anche collegato al controllo della verità, perché nello sciame dei dati della Cassazione c'è un errore dell'algoritmo e questo può compromettere un giudizio. Cioè, come si garantisce la tanto acclamata trasparenza e quindi anche la tracciabilità, no, delle decisioni quando
0: ma
1: poi
0: anche chi
1: è la
0: controlla
1: macchina.
0: Chi?
1: Sì, esatto, poi abbiamo sempre detto che è colpa dell'uomo se sbaglia, o a quel punto deleghi la colpa anche alla macchina, che tra l'altro non paga in prima persona. Quindi come si garantisce la trasparenza e anche la tracciabilità delle decisioni quando la macchina sbaglia?
2: Questo è anche un tema molto importante. È chiaro che nel caso della Cassazione c'è sempre un decisore umano responsabile del procedimento, diciamo. Quindi rimane in capo al decisore umano quello di fidarsi o meno della sintesi che gli viene fornita. La tracciabilità si può ottenere mantenendo una serie di dati che riescono a ricostruire il processo che è stato fatto, anche relativi al ragionamento interno all'algoritmo AI, che si possono in qualche modo tracciare. E questo è un po' l'obiettivo di tutta la ricerca sull'intelligenza artificiale spiegabile, quella di riuscire a capire del perché e per come una certa risposta è stata data. Ma se ci limitiamo, diciamo, ai tool commerciali che abbiamo adesso al momento, questa trasparenza non è sempre garantita, quindi rimane in capo al decisore umano la responsabilità di essersi fidato o meno di un algoritmo.
1: Ma se questo modello venisse esteso a tutta la giustizia italiana, cioè lì ci troveremmo con, non so come posso dire, una popolazione di agenti digitali. E quindi lì come si controlla l'affidabilità di uno sciame così vasto, no? di agenti?
2: Beh, innanzitutto penso che questo tipo di sistemi lavora più o meno in maniera isolata, cioè non dobbiamo immaginarci uno sciame di agenti che collaborano e che si passano le carte e effettuano tutto il processo giudiziario, secondo me. Stiamo parlando di automatizzare alcuni processi e finché rimaniamo in questi termini rimane sempre il decisore umano che verifica che il processo automatizzato è stato effettivamente portato a buon fine.
0: C'è anche da capire poi se stiamo
2: automatizzando.
0: Prego, mi scusi, concluda.
2: No, diciamo, in futuro la situazione potrebbe diventare molto più complessa e quindi avere sì, effettivamente dei sistemi artificiali che si passano determinate informazioni con una supervisione blanda da parte del decisore umano. Ecco, qui va regolamentato.
0: No, dicevo, c'è anche da capire se stiamo automatizzando il lavoro più noioso o quello invece che ci insegna di più, perché lo spoglio dei ricorsi è vero che è un'attività ripetitiva, ma proprio la ripetizione può costruire anche esperienza.
1: Vero.
2: Sì, però anche può portare, dall'altro canto, può portare a qualche errore nel momento in cui si abbassa un po' la guardia. E diciamo i compiti ripetitivi a volte sono quelli su cui si mette meno attenzione, no? Quindi avere un aiuto dal punto di vista dell'intelligenza artificiale per questo tipo di compiti è sicuramente tende, secondo me, a favorire piuttosto che a non fidarsi.
1: Chiaro.
0: Bene, bene, grazie. Grazie ingegner Vito Trianni, grazie per essere stato con noi. E adesso che succede?
1: Adesso succede che c'è il notiziario di Giornale Radio, poi torneremo in onda con i nostri ascoltatori. Lo scontro.
0: Evviva, da.
1: Va bene, tra pochissimo, sono le 14, subito il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 14 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La possibile alleanza tra l'Europa e il Canada fa infuriare Donald Trump, che minaccia di imporre pesanti dazi sui prodotti europei ed interrompere rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'UE. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato Trump commentando la proposta annunciata dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Un'alleanza Canada-UE costituirebbe un faro per le altre democrazie, ha riferito il premier canadese Mark Carney all'Eurocamera.
8: Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Lo denuncia il Ministero dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino. Almeno 10 persone invece sono state uccise e 71 ferite negli attacchi avvenuti in Ucraina nelle ultime 24 ore. Nella notte Mosca infatti ha lanciato un attacco con droni e missili contro Kiev, colpendo edifici residenziali, istituti scolastici, edifici amministrativi, uffici, distributori di benzina, magazzini, automobili e anche la ferrovia.
7: La Commissione europea ha approvato l'EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori quando navigano online. La proposta prevede il divieto di accedere alle piattaforme social per gli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account. Il testo introduce inoltre il principio dell'inversione dell'onere della prova. Spetta alle piattaforme dimostrare di essere sicure fin dalla progettazione. Tra i pilastri previsti c'è che i minori possono creare account autonomi solo a partire dai 15 anni. In alternativa, la proposta prevede il controllo parentale, consentendo ai tutori di creare mini account accessibili tramite l'account del tutore stesso.
8: Solidarietà della politica al ministro Valditara dopo che gli è stata recapitata una busta contenente un proiettile e una lettera con frasi minatorie. All'interno un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. La presidente del Consiglio Meloni in un post sui social ha parlato di vili atti intimidatori che non possono trovare spazio in una democrazia.
7: Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al provvedimento che interviene sulla tassazione dei trasporti, combinando la sospensione del bollo auto per il 2027 e una nuova proroga del taglio delle accise sui carburanti destinata a contenere i rincari delle prossime settimane. La misura sul bollo si applicherà a una platea di circa 14 milioni e mezzo di veicoli, azzerando l'imposta per i versamenti dovuti tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. L'agevolazione è riservata alle auto con potenza pari o inferiore a 80 kW e a tutti i motocicli o ciclomotori. Ciascun contribuente ha però diritto all'esenzione per un solo veicolo.
8: Il calcio: dopo a Cancelanoglu, l'Inter conferma che anche John Stones non sarà a disposizione di Christian Kivu per il big match contro la Roma di sabato alle 18. Il difensore inglese si era infortunato contro l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. L'obiettivo è riaverlo contro il Parma il prossimo 10 ottobre. Dopo il Milan, intanto, oggi tocca alla Juventus debuttare in Europa League. I bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Spalletti potrebbe schierare dal primo Sarre Woltemade con Colomani, che arretrerebbe sulla tre quarti.
7: Per il momento è tutto, a più tardi.
9: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
11: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
12: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Siamo qua 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta. Lo faremo tra poco con due ascoltatori, oggetto del contendere, oggetto della discussione, sì. L'esenzione del bollo auto. Ne abbiamo già parlato nel nostro disquisire noi due.
1: Beh, ma ce lo portiamo fino alle 16.
0: Però, no, ma certo.
1: Anche perché io credo che sia un tema divisivo, dove naturalmente è un tema ben inteso, dove non c'è il bene contro il male o la verità contro la bugia, naturalmente. Perché io sono più dell'idea, personalmente mi sono speso in questo senso, che ci siano più motivazioni di essere più scontenti di quanto non siano contenti. Poi egoisticamente dico che bello, mi tolgono,
0: certo,
1: come dire, per la mia macchina più piccola, perché io sai che ho 3-4 macchine, no? Quindi
0: anche 6-7, sì, ma che prezzo ti tolgono il
1: basta, Vicky, hai vinto tu.
0: No, grazie,
1: tira giù la clera.
0: Ho vinto?
1: Per me
0: va bene,
1: basta.
0: Ciao.
1: Hai vinto tu.
0: Ciao.
1: A che prezzo è perfetto. E allora pure qui prodest, ma in questo caso è altra cosa. Allora, direi che tra poco con gli ascoltatori noi stolidamente continuiamo ossessivamente a dirvi il nostro numero, che è il 334 11 11 622, che oggi state utilizzando. Tra l'altro un ascoltatore ci ha scritto prima sul tema che come dire, legato alla vicenda con Daniele Naum, che insomma questa cosa insomma, che molti cittadini anche di origine ebraica, insomma evidentemente israeliana no, ma ebraica sì, insomma hanno paura a girare per strada, e questo è un grosso problema.

0: abbiamo disquisito fra noi, disquisiamo anche con i nostri ascoltatori. Demetrio da Milano, buongiorno, buon pomeriggio, e Bruna da Civitavecchia, buon pomeriggio anche a lei.
1: Bentrovati.
0: Benvenuti entrambi.
2: Buon pomeriggio a voi, bentrovati.
1: Eccoci. Facciamo una cosa molto radiofonica, anche se non siamo d'accordo, ci diamo del tu una volta, poi
0: sì,
1: dopo poi passa tutto.
2: Va giuro. Bene, certamente.
1: Come molto dire.
0: Allora, poi se ci incontriamo per strada facciamo finta di non conoscerci.
1: Sì,
0: vabbè.
1: Se avete chiamato, se avete chiamato, probabilmente non eravate molto d'accordo con quello che abbiamo detto, cioè che il fatto che noi, cioè voi siete più a favore del bollo, e magari adesso poi me lo direte. Bruna, cominciamo da una donna in questo caso, e allora sentiamo.
2: Una donna.
0: Ecco, allora, bollo sì, bollo no?
2: Per quanto riguarda la mia opinione, allora, se devo essere sincera, a livello di pancia, uno dice sì, perché devo pagare il bollo? Già, è una tassa di proprietà, ma la macchina l'ho già comprata, e quindi è come quando uno compra la casa.
1: Sì.
2: Io ho già faticato, ho già fatto un mutuo per magari per i costi elevati. Esatto, e quindi è una tassa di proprietà, però ce l'hanno tutti i paesi, quindi in questo momento probabilmente sinceramente.
1: Ecco, abbiamo perso Bruna.
0: Sul sinceramente.
1: Aspetta, l'abbiamo ripresa. Bruna, ci sei?
2: No. Eccomi,
1: sì, eccoci, eccomi.
0: Ecco.
1: Dicevi.
2: Ci sono.
0: Sì, siamo arrivati a sinceramente.
2: Ah, ecco. Sinceramente la vedo come spostare i soldi con i tappi, cioè levo qui perché così fa audience e possibilità di voti, e però li vado a togliere da un'altra parte.
0: Il gioco delle tre carte.
2: Esatto, perché i soldi sono sempre quelli, anzi diminuiscono sempre di più.
1: Ecco, allora,
2: sinceramente in questo momento, quello era il sinceramente, non lo vedo proprio il momento adatto, cioè stanno togliendo troppe cose necessarie, e la sanità e l'istruzione, e allora questo accontentino di fare di mettere, io dico, le fettine di prosciutto, perché davanti agli occhi non lo ritengo tanto corretto.
1: Mi sembra chiarissimo. Andiamo con la brevità, perché poi ovviamente voglio far parlare tutti, abbiamo soltanto 5 minuti ancora. Volevo sentire anche Demetrio su questo.
0: Demetrio, ciao
3: a tutti voi.
1: Eccoci,
0: abbiamo detto del tu, del tu,
3: buongiorno a voi tutti, ai radioascoltatori innanzitutto, lasciate che vi presenti, sono il segretario provinciale della Conviel Trasporti Milano.
1: Sì?
3: Questa è un'ottima opportunità sicuramente per i cittadini, anche per i lavoratori, evitare di pagare un bollo auto che pesa sulla propria busta paga di tutti i lavoratori e pensionati e listino pensione, però quello che non è chiaro è il trasferimento di una nuova risorsa per servire quello che è la gestione del trasporto pubblico locale. Se noi dovessimo fare una proiezione di dati economici di quello che è un bollo auto in Regione Lombardia, su 8,5 milioni di autoveicoli immatricolati siamo intorno a 1,7 miliardi di euro che vanno a finire nelle casse della Regione Lombardia. E per il trasporto pubblico locale necessita 2 miliardi di euro, questo devo dire la verità, fino ad oggi era così, non so le quote, le percentuali che la Regione Lombardia distribuisce per il trasporto pubblico locale, per la sanità e quant'altro, per le strade innanzitutto, il rifacimento di quello che è il manto stradale, le cose, però quello che mi preoccupa è il domani, come si farà domani a andare a reperire queste risorse economiche. Questo è un problema grosso che l'Italia si trascina dietro dalle privatizzazioni del 1997.
1: Ecco.
3: Quindi non è chiara questa riforma di eliminare definitivamente il bollo auto, anche se poi l'apprezziamo, siamo contenti come organizzazione sindacale, però rimane il dubbio perché il trasporto non funziona. Difatti le vertenze in Lombardia, a Milano sono ancora francese con la, la società ATM, voi sapete benissimo, e questo a noi come organizzazione ci preoccupa molto.
1: Io ero convinto di andare in onda con due ascoltatori agguerriti, che come l'ascoltatore che ci ha mandato il messaggio, voi invece sono allineati anche loro. Allora, su questo, per spiegarlo a Carlo, che invece al contrario ci manda un messaggio al 334 11 11 622 e dice: scusate, ma per quale motivo siete contro dei soldi che al contrario non dovete pagare? Siete un po' ideologici? Dico, no, Carlo, per intenderci, è come se io e Vicky, io sono il governo e Vicky è la governatrice di una regione, e a un certo punto vado da una persona e dico: guarda, Michele, il nostro Michele dice, ti facciamo un regalo. Ah, veramente? Sì, ti faccio un regalo io. Vicky, mi presti un attimo i soldi? Esatto, la governatrice. Però il regalo te lo faccio io. Però i soldi sono di Vicky. Cioè, la questione è anche capire, evidentemente, non è solo il fatto che Vicky non sia d'accordo, comunque dice, vabbè, ho capito, ma io mi impoverisco, ma che Vicky debba erogare dei servizi che invece non verranno,
0: esatto,
1: fatti, almeno
0: esattamente
1: non con
0: così
1: la stessa efficienza. È solo questo, no, anche, non è altro.
0: Ah, no, anche perché nessuno si sveglia la mattina pensando che bello, devo pagare il bollo, no? Cioè,
1: no,
0: è
1: esatto,
0: una tassa che naturalmente pesa, molti automobilisti vorrebbero vedere sparire, però una cosa è dire vorrei pagare meno tasse, un'altra è chiedersi se eliminare proprio quella tassa sia sostenibile, e anche come venga coperto poi il mancato gettito.
1: Bruna, la macchina? Hai la macchina?
4: Sì,
0: stavo guidando.
1: Che macchina è?
4: Oh, sì, stavo... Ho una Peugeot 208.
1: Chi dentro in pieno?
4: Senza la macchina non potrei... Come?
1: No, dico, sì, dentro in pieno nel bollo, dentro in pieno, proprio sotto gli 80 km.
4: Sì, ho pagato, guarda, con la possibilità che hanno dato del debito direttamente in banca, ho potuto usufruire del 10% di sconto, no? Uh-huh. Quando facendo la cosa, perché sennò erano quei quasi 160 euro, che certo che mi fanno comodo il prossimo anno se
0: certo,
4: per caso lo dovessero togliere.
1: Sì.
4: Vale, per carità, ma se a questo però io che... È una goccia che tu mi devi soltanto mettere il fumo negli
1: occhi.
4: Questo è chiaro. Allora no, io dico no. No.
1: Al volo, Demetrio.
4: Forse è perché uno non si fida. Siamo ormai talmente scorticati vivi che quando fanno dei regali. Facessero dei regali più consistenti, allora.
1: In questo
4: proprio
1: senso, sì. Demetrio, allora, stiamo salutandoci. Demetrio, se non ho capito male, hai un Porsche Cayenne, giusto? O un Maserati, non mi ricordo
3: più. Sì. No, un Ford Focus del 2010,
1: no,
3: che ancora cerco di farlo.
1: Allora, quasi, bastava dire, quasi.
3: Ecco.
1: Va bene.
3: Ecco.
1: Allora,
0: bene.
1: Prego.
3: Che sia chiaro, non c'è trasparenza nelle risorse economiche che vengono accantonate. Un po' più di chiarezza, io mi riaggancio al discorso che faceva prima con un suo radioascoltatore, quando dice che poi non ci dobbiamo lamentare se non abbiamo qualche pezzo della sanità che non funziona. Sì, è vero,
0: appunto.
3: Però dobbiamo essere tutti in grado di avere la chiarezza, la trasparenza, ecco.
0: E non c'è dubbio, non c'è dubbio. E comunque la nostra non è una difesa della tassa in sé, ma è proprio una constatazione economica, dico bene, Lapo?
1: Decisamente sì, ma poi naturalmente, ripeto, aspettiamo anche contraddittori, adesso vedo che stanno scrivendo tanti ascoltatori, per cui ci mancherebbe, diamo spazio a tutti. Grazie intanto a Bruna e Demetrio. A presto.
3: Ciao. Grazie a voi.
1: A presto.
0: Adesso c'è la musica di Ed Sheeran. A proposito, dopo ne parleremo di Ed Sheeran.
1: Non so se lo manderemo ancora in onda, dipende.
0: Vediamo. Adesso vediamo, ci pensiamo.
1: Intanto Bad Habits.

0: delle fiamme, degli incendi sta lasciando un segno veramente molto pesante in Italia. La Sicilia è stato il fronte più caldo, con centinaia di roghi in pochi giorni, ma i dati satellitari raccontano qualcosa di molto più ampio. Al 26 agosto sono oltre 95.000 gli ettari bruciati nel nostro paese, quasi il doppio della media degli ultimi 20 anni. E c'è un dato che colpisce ancora di più: nella sola settimana del 22 luglio sono andati in fumo quasi 50.000 ettari. Ne parliamo con Roberto Inghilesi, responsabile del Centro di Sorveglianza Ambientale di Ispra e coordinatore dell'attività di monitoraggio sugli incendi. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ben trovato.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, tanto Ispra che è mia cara, perché ci vado sempre, quindi ovviamente quando sento Ispra ero già a casa. Ma detto questo, dottor Inghilesi, 198 incendi in un solo weekend in Sicilia, onestamente sembra un bollettino da guerra, cioè di guerra. E quindi insomma, la macchina della prevenzione, dello spegnimento è anche impotente di fronte a così dei picchi che sono simultanei e poi tra l'altro anche molto violenti?
2: Questa è una bella domanda, ed è una domanda da fare soprattutto a chi organizza le attività di prevenzione e di risposta agli incendi. Certamente quando si hanno situazioni di incendi contemporanei su anche aree molto estese, è evidente che la risposta diventa come dire, complessa. Quest'anno in modo particolare noi abbiamo avuto due periodi critici: un periodo estremamente critico nella terza decade di luglio, dove il tasso di aree bruciate giornaliere ha superato i 20 km al giorno, che è un fatto assolutamente non usuale, e allo stesso tempo un altro periodo inusuale è stato quello appunto della fine agosto, inizio settembre, in cui si è di nuovo impennata la curva delle cumulate delle aree bruciate. Quindi significa che ci sono stati due distinti periodi in cui gli incendi sono stati particolarmente estesi in Italia. Questo è inconsueto, perché normalmente è tra luglio e agosto che succede.
0: C'è però una cosa che rischiamo di perdere guardando soltanto gli ettari, no? Un incendio di 1.000 ettari non è necessariamente uguale a un altro incendio molto più vasto. Cosa cambia, per esempio, se brucia una macchia mediterranea, se brucia un bosco maturo, se brucia un'area agricola piuttosto che un territorio già degradato? Quindi forse il numero degli ettari da solo racconta soltanto metà della storia.
2: Guardi, la prima osservazione che le faccio è che noi ormai abbiamo di fronte dei numeri che sono talmente grandi che siamo passati a chilometri quadri. Quindi no, ecco. Non utilizziamo più gli ettari ma i chilometri quadri, per capirci. Le due considerazioni sono: uno, certamente è importante distinguere quello che viene bruciato. Noi in particolare, essendo appunto un'agenzia di protezione dell'ambiente, ci preoccupiamo di distinguere tra il forestale bruciato e il totale complessivo. Per esempio, rispetto ai dati di quest'anno, noi stiamo intorno al 16% di forestale. Quindi significa che solo una parte di tutta la parte bruciata è composto di ecosistemi forestali. Detto questo, è anche importante capire quali 10% di forestale. Quindi significa che solo una parte di tutta la parte bruciata è composto di ecosistemi forestali. Detto questo, è anche importante capire quali sono e come valutare i danni

0: soltanto, noi abbiamo l'equivalente di emissioni di gas serra che corrispondono a milioni di automobili, cioè come se noi avessimo avuto qualche milione di automobili in più che circolava per l'Italia per tutto l'anno.
1: E quindi qua c'è anche l'aspetto relativo alla salute umana, perché gli effetti del fumo e delle particelle che rimangono nell'aria possono essere molto dannosi, non solo chi si trova vicino alle fiamme, anche chi respira quell'aria, anche a chilometri di distanza.
0: Esattamente, questo è assolutamente un altro fatto. E poi si crea questa situazione per cui se il cambiamento climatico tende a aumentare le temperature, che favorisce il numero di incendi, poi il numero degli incendi aumenta le emissioni e quindi a sua volta, come dire, corre il pericolo di far aumentare le temperature. Quindi, e in più dobbiamo pensare che in questo discorso delle emissioni non solo rilasciamo gas serra, quindi di quelli che si pensa possano favorire i cambiamenti climatici, ma danneggiamo anche i boschi, che sono quelli appunto che sono il nostro meccanismo che in qualche modo sottrae gas serra dall'atmosfera e rilascia ossigeno, quindi è duplice.
2: Ecco,
0: l'ultima cosa,
2: sì, prego, prego.
0: L'ultima cosa che dico e poi finisco sono i costi. Questa è una cosa che dobbiamo considerare, perché quello che si stima è che tra un anno in cui brucia relativamente poco e un anno in cui brucia moltissimo, soprattutto nella parte forestale, i costi di gestione dell'antincendio possono salire di un fattore 5, quindi può essere 5 volte più costoso in qualche modo rispondere. E quindi sono cose importanti, perché poi quando, come per esempio quest'anno, ci sono delle regioni del nord dove improvvisamente comincia ad esserci una parte di incendio particolarmente rilevante, c'è una spesa aggiuntiva in più per il bilancio di quella regione che probabilmente ci sarà anche nei prossimi anni. Queste sono tutte risorse.
2: Il tema si ricollega a quello che stavo per chiederle, dottore Inghilesi, perché la questione è che adesso abbiamo una stagione estiva che si protrae. Tra l'altro siamo ormai al 17 settembre, ma ci sono 30 gradi, a parte oggi che ha piovuto un pochino. Ma l'Italia quindi, diciamo che deve rassegnarsi, uso le virgolette naturalmente, ad una stagione del fuoco permanente per 12 mesi all'anno, o quasi 9 mesi all'anno, oppure no? Insomma, ce lo dica lei. 2 minuti abbiamo.
0: La prima cosa è speriamo di no. Dopodiché con le speranze si va poco lontano, però dobbiamo anche valutare che non tutte le regioni sono soggette al fuoco allo stesso modo, cioè non ci scordiamo che quest'anno su 1200 chilometri quadri di superficie percorsa da incendio, il 55% è in Sicilia. Quindi, come dire, tutta Italia relativamente, ci sono regioni come l'Emilia Romagna, come l'Umbria, la Toscana, eccetera, anche con il Lazio e la Campania, in cui l'incidenza degli incendi è assolutamente minore che non in Sicilia. Quindi la domanda è: in Sicilia dovranno pensare di essere soggetti, come quest'anno, anche il prossimo anno e quello precedente, a un numero di incendi con i danni conseguenti come quest'anno?
1: Inghilesi, io vorrei chiudere, abbiamo pochissimo tempo, ma vorrei chiudere con un altro tema, quello delle cause. Noi sappiamo che i fulmini spiegano soltanto una piccola parte degli incendi, mentre per il resto entra in gioco la manina dell'uomo, no? Quanto tempo passa prima di riuscire ad avere un quadro attendibile sulle cause, secondo voi? Secondo l'ISPRA?
0: Intanto ci sono degli specialisti come il nucleo informativo NIAB dei Carabinieri, che si occupa specificamente di trovare quali sono le cause, e anche ovviamente i vigili del fuoco. È chiaro che per fare delle statistiche sulle cause passa un anno come minimo per avere dei dati.
1: Mettiamole sulla bilancia, quando è colpa, quante volte la colpa è stata dei fulmini e quanta quella dell'uomo?
0: Guardi, io le dico che per esperienza, che un fulmine che ha preso un albero vicino a casa mia quest'estate non lo ha danneggiato, ma non lo ha certamente bruciato.
1: Ecco.
0: Quindi la mia esperienza è che non so, è vero che ci sono stati tanti fulmini, ma non è detto che i fulmini incendiano.

0: Incendino. Bene, grazie. Grazie a Roberto Inghilesi, responsabile del centro di sorveglianza ambientale ISPRA, quello il quale coordina anche il lavoro sugli incendi. Grazie ancora per essere stato con noi. Sono le 2:30, anzi, sono le 14:31. Brevissima pausa e poi torniamo
1: con voi.
0: La sottoscritta Vicky Mangone, Lapo De Carlo, Tempo Reale.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno. Dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: superare la frontiera dello spazio,
1: esplorare i misteri dell'universo,
0: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
1: e delle nuove tecnologie.
0: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
2: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 14 e 33 minuti.
4: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
6: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
7: Tempo reale, il crocevia dell'informazione. Con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
8: Ci siamo, Vicky.
9: Eccoci.
8: Torniamo a parlare di un argomento che avevamo ignorato un po' colpevolmente io e te. Il bollo.
9: Quale? perché... No, tra poco torniamo a parlarne. Parlarne in maniera diffusa col prossimo ospite, con Mario Rossi del mensile Quattro Ruote.
8: Sì, anche perché ci sono un po' di. Ci sono molte persone che dicono al netto. Per esempio, un ascoltatore prima ci ha mandato un messaggio. Possiamo sentire il messaggio che ci ha mandato? Quello dove dice che non è vero che in altri paesi c'è il bollo, se si ricordiamo. Sentiamo quello che. Perché ha mandato più di un messaggio. Sentiamone uno.
10: Sempre Antonio da Milano, ma volevo avvertire che non è vero che all'estero, negli altri paesi europei, pagano il bollo. Non è una tassa di proprietà la loro, pagano per altri motivi, per esempio in funzione a quanta anidride carbonica consumano. Ciao, grazie.
8: In realtà è vero in parte, perché
9: in parte è vero.
8: Praticamente tutti i paesi occidentali, forse con l'eccezione di due, hanno invece una tassa sui veicoli simile al bollo, magari non è chiamato bollo, ma è simile al bollo auto, con differenza rispetto all'Italia, che riguardano, che ne so, i criteri di calcolo, la destinazione dei fondi. Quindi cioè, ci sono veramente pochi, due credo, gli stati che non applicano una tassa di possesso annuale. Quando questa poi non c'è, lo Stato ricava i fondi per la manutenzione stradale e i servizi pubblici attraverso delle forme di prelievo fiscale. Cioè, capito? Non è che gli altri stati dicono vabbè, dai, non facciamo pagare le tasse alla gente. Tanto capisci bene che il concetto è che il nostro paese, semmai, se c'è una tassa che la gente detesta, questo sì, è il canone, per esempio. Per cui, anche perché poi vorremmo sapere trasparentemente dove vanno a finire i nostri soldi, e soprattutto sapere per quale motivo in Italia della gente non paga le tasse impunemente e della gente ne paga troppe. E punita perché le paga. E quindi capisci bene che siccome vengo da un paese, tra virgolette, dove in Germania, che conosco piuttosto bene, dove c'è una vecchia battuta che dice in Germania non c'è la criminalità perché è contro la legge, è una battuta naturalmente, però che è vero che lì pagano veramente tutti le tasse, e questo chiaramente contribuisce a farne spendere paradossalmente di meno, perché se le pagano tutti è chiaro che...
9: E comunque, per quanto riguarda il bollo, la Commissione europea conferma che ogni Stato membro può stabilire in maniera totalmente autonoma queste imposte, per cui ciascuno decide per sé. Ma torneremo a parlarne tra poco di bollo auto. Subito dopo parleremo invece della vicenda dell'uomo armato che ha sparato in città, a Roma, facendo scattare appunto questo allarme, no? L'intervento delle forze dell'ordine, una donna è stata ferita. Questo è un episodio che ha riportato al centro dell'attenzione la sicurezza nelle aree urbane. Io ho paura dell'emulazione, sai, in questi casi, no? Perché poi il mondo è pieno di cretini, no?
8: Non c'è dubbio, infatti non diamo delle idee, non diamo mai delle idee.
9: No, esatto, non diamo delle idee. Bene, adesso... a questo punto la musica, Smash Mouth, I'm a Believer.

0: versione italiana questa canzone la cantava Caterina Caselli, era Sono Bugiarda.
1: Bravissima.
0: Pezzo ripreso poi, bravissima,
1: grande forma
0: nel film
1: oggi,
0: Shrek.
1: Brava,
0: nel film Shrek, te lo ricordi?
1: Sì, beh,
0: hai sentita?
1: No, certo.
0: No, perché io faccio fatica a parlare di film con te, perché quando ieri ti ho detto che ho guardato 20 volte il film che io amo da morire, sì, I ponti di Madison County, hai fatto la faccia che quando l'apo fa le facce, manco avessi detto che guardo Giovannona Coscia Lunga, capito?
1: Chi non ha visto Giovannona Coscia Lunga con Edwige Fenech? Di sicuro allora. Luca di Montezemolo non l'ha visto, per forza di cose. Questo è poca di posizione.
0: Parliamo di cose serie o semiserie, veniamo al bollo, dai. Buongiorno al nostro ospite Mario Rossi, giornalista di Quattro Ruote. Ciao Mario, ben trovato.
1: Ben trovato.
2: Ciao Michi, ciao Lapo, come state?
1: Bene, molto bene. Oggi nessuno ha interesse per la questione del bollo, nessuno ne vuole parlare, niente proprio, indifferenza.
2: È una notizia che è passata sotto silenzio.
1: Sì, sì.
0: Ma diciamo, sotto traccia.
1: Sì, che è arrivata, tra l'altro mi sono anche un po' arrabbiato con il governo, ho chiamato la Meloni e ho detto, caspita, hai fatto uscire la notizia quando abbiamo finito la trasmissione alle 16. Almeno abbi la bontà di darla prima, no? Invece niente.
0: Almeno 5 minuti prima, almeno prima della sigla. Non so.
1: Vabbè, comunque, partiamo.
0: Va bene, dai, partiamo dalla notizia. Partiamo dalla notizia.
1: Sì, perché allora, intanto prima di tutto chiedo a Mario Rossi, visto che il bollo auto, da quello che ho capito, garantisce intanto alle regioni delle entrate che sono fondamentali per servizi come la sanità, i trasporti locali.
2: Esatto.
1: Quindi la domanda è, se viene abolito, in che modo lo Stato può compensare questo vuoto senza gravare quindi sui cittadini in un altro modo? Cioè ti toglie dalle tasche dei soldi, te li rimette dall'altra o viceversa? Ecco, come aumento delle accise, per esempio?
2: Infatti questo è il punto che attorno al quale ci siamo interrogati subito tutti, già ieri, prima che uscisse ufficialmente la notizia, perché se ne stava parlando.
1: Sì.
2: Se aboliscono il bollo, le regioni come fanno a finanziare la sanità? Il bollo vale complessivamente 7 miliardi e mezzo circa di euro, e quindi sono tantissimi soldi, appunto, ci finanziano la sanità. In realtà funziona così: intanto ovviamente non aboliscono il bollo per tutti, è limitato a chi ha una macchina con motore termico fino a 80 kW, quindi diciamo le macchine piccole e medie. E poi solo per un anno, solo per il 2027.
1: Ecco.
2: Però questa misura ha un costo. Nel testo del decreto, che poi attraverso le nostre fonti siamo riusciti ad avere ieri pomeriggio, appunto quando è uscita la notizia, si scrive esplicitamente che questa misura costa 2 miliardi e 300 milioni circa, 2,3 miliardi di euro, che lo Stato, che vengono meno per le regioni, ma che lo Stato restituirà alle regioni. La domanda è, ma dove li trova lo Stato questi soldi? Ecco, questa è una bella domanda. Diciamo che nel bilancio dello Stato ci sono grandi disponibilità. È chiaro che nell'economia, nelle pieghe del bilancio, bisognerà togliere da qualche altra parte, oppure tagliare delle spese, oppure aumentare altre tasse, oppure confidare in aumento del gettito, come in effetti c'è stato negli ultimi tempi. Questo si vedrà. Però diciamo che questa misura nasce come alternativa al taglio delle accise, che sta andando avanti da qualche mese.
0: Certo.
2: No, contro il caro carburanti, e che finora allo Stato è costato una somma circa equivalente. E quindi, invece di insistere con il taglio delle accise, proviamo a fare questa misura che è molto più popolare. Effettivamente tutti non si fa altro che parlare del bollo da quasi 24 ore, e che è più anche, ha una sua logica, no? Mentre il taglio delle accise poi ne usufruiscono tutti, compresi chi ha macchine molto potenti, chi consuma molto carburante, chi fa molta strada, chi ne fa poca, è trasversale, riguarda tutti, però invece il bollo riguarda una fascia della popolazione molto precisa, di fatto le persone che utilizzano la macchina tutti i giorni, soprattutto per andare a lavorare.
0: Che poi Mario è abolito, cioè si fa presto poi dire abolito, eh. Ci sono delle limitazioni, ne sono anche parecchie, non è che rientrano tutti così, l'esenzione riguarda un solo veicolo, per esempio se io ho un motorino e un SUV, quali dei due mezzi saranno esentati dal bollo, dal pagamento del bollo?
2: Allora, in prima battuta ovviamente riguarda la macchina. Però appunto ci deve essere il limite degli 80 kW di potenza, che sono 109 cavalli. Se si ha una macchina o una moto, la macchina rientra, diciamo, nel beneficio, ne usufruisce la macchina. Se la macchina non rientra, allora il beneficio passa sulle moto, e ricordiamo che in questo caso non ci sono vincoli sulle moto, tutte le moto saranno esentate dal bollo indipendentemente da ogni altra considerazione. Se si hanno più macchine, per esempio la stessa persona intestataria, sì, ecco, ricordiamo, sì, che riguarda le persone, sì, fisiche, quindi la stessa persona fisica ha più macchine che rientrano entrambe nel limite degli 80 kW, ne usufruisce la macchina con potenza inferiore. Quindi è chiaramente disciplinato e, come dire, a prova
0: di... Ho una curiosità. Chi invece ha un'auto sopra gli 80 kW continuerà semplicemente a pagare il bollo, oppure sono previste altre modifiche al sistema? Non so, degli sconti, un caffè pagato o qualcosa? La pacca sulla spalla?
2: Per ora no, continuerà a pagare il bollo, e come sempre quando si introduce una soglia c'è chi ci rientra magari di poco, c'è chi è fuori di poco e quindi recrimina su questa soglia, però questo è inevitabile, no? Quando si introduce un limite, anche quando c'erano gli incentivi, no? Il limite delle emissioni, eccetera. No, chi non rientra nel limite degli 80 kW non avrà alcun beneficio, a meno che non ne abbia già uno di quelli previsti dalla legislazione attuale. Per esempio le macchine elettriche sono esenti dal bollo per 5 anni.
0: Sì.
2: Le elettriche sono esenti per legge statale per 5 anni e poi dal sesto hanno una tariffa ridotta. In alcune regioni le auto ibride hanno delle agevolazioni sul bollo, quindi queste qui, come dire, continueranno a beneficiare, però chi ha una macchina con motore termico sopra gli 80 kW non avrà alcun beneficio.
0: Si attacca.
2: Interrompo Vicky, sì, che questo è un decreto che sarà convertito in legge, ovviamente, perché certo, non è in dubbio questa cosa, e che però parte nel 2027, quindi per tutti i pagamenti della tassa automobilistica, compresi tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027.
1: Ecco, poco fa abbiamo veramente un minuto, ho risposto ad un ascoltatore, non so se è corretto perché non voglio dire cose sbagliate, siccome lui diceva che di fatto la tassa, il bollo in altri paesi europei non viene pagata, io mi sono permesso di dire no, in realtà tutti o quasi i paesi europei hanno una tassa sui veicoli che è simile al bollo, magari non si chiama bollo ma è simile, con differenze che riguardano i criteri di calcolo e la destinazione dei fondi, è così?
2: Sì, allora diciamo che una tassazione sull'auto è generalmente prevista. Il bollo è, come dire, si presta a molte critiche perché nasce come tassa di circolazione, quindi fino agli anni 80 se una macchina non circolava non pagava il bollo, dovevi pagarlo solo se la mettevi in circolazione. E poi nasce perché è indipendente da ogni altra considerazione, cioè lo paghi in base alla potenza sostanzialmente della macchina, indipendentemente dall'uso che ne fai, indipendentemente dalle emissioni inquinanti o climalteranti che ha la vettura. Si era ipotizzato tempo fa, insomma un bel po' di tempo fa, una dozzina di anni fa, di spostare il bollo sui carburanti, aumentando le accise in maniera da mantenere lo stesso gettito e introdurre un principio di equità: chi più consuma più paga, e soprattutto magari lo paghi nella regione o nella zona dove veramente circoli, indipendentemente dal fatto che tu sia residente in una regione. Questa cosa, come dire, introduceva una complessità in più, il sistema era molto più semplice così e non fu introdotta, un peccato, perché appunto avrebbe introdotto un principio di equità: chi più consuma più paga.
1: Grazie ancora allora per l'aiuto.
0: Ciao Mario.
1: È difficile. Grazie Mario, grazie.
2: Ciao,
1: a te.
2: Buona
1: a presto.
2: Giornata, buon pomeriggio.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Ancora.
0: A te adesso la musica di Morgan Wallen. Questo è Been By Now. Sono le 14:49. Tra poco arriva.

0: Giornale Radio Tempo Reale, in onda tutti i giorni dalle 13 alle 16 con Vicky Mangone, Lapo De Carlo, con Samuele Campochiaro in regia, con Michele Ceci in redazione e con Daniela Vindigni in ovviamente coordinamento. Detto ciò, tanti ospiti ogni giorno e con argomenti, uno dei quali devo dire che ci aveva particolarmente inquietato, poi è culminato diciamo con la cattura o quantomeno con diciamo, la possibilità di aver preso l'uomo che si è reso responsabile di questa vicenda, il caso di questo 50enne che a Roma ha sparato dal balcone ferendo una donna per, dice lui, gioco. Insomma, riapre il dibattito sulla sicurezza, anche la facilità di armarsi in Italia, quindi non è esattamente soltanto un semplice gesto folle, posto che di qualcosa di psicanalitico c'è in quest'uomo, ma il sintomo che c'è anche un problema strutturale di controlli, di licenze facili. E quindi ne vogliamo parlare con Giorgio Beretta, analista dell'osservatorio Opal di Brescia e autore del libro Il Paese delle Armi. Ben trovato
1: Beretta, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua.
1: Ben trovato.
0: Dici.
1: Beretta, ci dica quanto è facile entrare in possesso di un'arma del genere? Cioè, che tipo di controlli accompagnano normalmente l'acquisto di una carabina d'aria compressa? Cioè, io entro in una armeria, compro una carabina d'aria compressa, me la danno?
2: Sì, se lei è maggiorenne e compra una carabina d'aria compressa con una vale per tutti i maggiorenni ovviamente, non solo per lei, con una potenza di fino a 7,5 joule, qualsiasi persona deve presentare soltanto una carta d'identità dicendo che appunto certifica che è maggiorenne. Dopodiché quest'arma non viene, cioè viene segnata ovviamente, perché le armerie devono sempre tenere l'elenco di tutte le armi che entrano e escono queste dall'armeria, sia queste diciamo di capacità, queste sono chiamate di modesta capacità offensiva, lo ripeto, quelle fino a 7,5 joule, non sono armi da fuoco, quelle a capacità offensiva, per le quali occorre invece una licenza di porto d'armi o il nulla osta. Queste si possono acquistare in libera vendita, basta essere maggiorenni, e si può, allo stesso modo anche le armi cosiddette da soft air, quelle che spesso vengono usate per battaglie tra gruppi nei boschi, eccetera, eccetera. Questo è il problema. Cioè, soltanto
1: ma una carabina d'aria compressa, Beretta, può uccidere?
2: Sì. Allora, ecco. Di questo tipo di carabina, diciamo, certamente se la carichi diciamo con un pallino in piombo o in ferro e spari a distanza ravvicinata, quindi chiaramente non a 50 metri ma a pochi metri, a pochi può uccidere sicuramente, poi se spari soprattutto in faccia, nel volto, insomma in qualche parte vitale, no? Le ferite che abbiamo visto su quella signora che è stata colpita, quindi anche da una certa distanza, no? Io non ho ancora ben capito, ma credo che sia appunto una carabina di questa modesta capacità offensiva fino a 7,5 joule, quindi non una carabina per cui è necessario il porto d'armi, ma se così è, e quelle foto certificano appunto la capacità offensiva. Non è un caso, per esempio, che anche per il soft air, non in questi giochi che si fanno nei boschi, in certi teatri, insomma, le persone devono sempre portare diciamo degli occhiali e delle maschere, no? Anche se sparano a una certa distanza, no? E non sparano ovviamente pallini di piombo o di ferro, ma quelli diciamo semplicissimi di plastica che si colora, che sono colorati e mostrano che una persona è stata colpita. Quindi sì, certamente può uccidere, da una distanza vicina può uccidere.
0: Questo è un altro aspetto che preoccupa ulteriormente. L'altra questione è che c'è chi liquida così questo cecchino appunto come un pazzo isolato. Ma non c'è dubbio che questo c'è, però mi viene in mente ancora a proposito di cecchini, di ciò che accadeva negli anni 90, anzi nel 90 quando ci fu la guerra jugoslavia, di cecchini italiani che andavano a sparare per divertimento. E quindi mi chiedo dall'osservatorio che avete, ecco, come pesa questa normalizzazione progressiva della cultura delle armi in Italia nell'alimentare questa aggressività metropolitana?
2: Allora, diciamo due o tre cose. Fermiamoci un attimo su queste questioni di queste armi appunto con capacità, modesta capacità offensiva. Quello che noi vediamo, pensate al caso che ci fu a Roma anche il 25 aprile, dopo la manifestazione del 25 aprile, di quel ragazzo che prese una pistola e sparò a due manifestanti che avevano appena finito quella manifestazione. Cioè, se uno guarda le cronache, trova almeno tutti i mesi due o tre casi di qualcuno che o dal terrazzo o dal vicino di casa spara qualcun altro, spara o spara sui vetri di un'auto, eccetera eccetera. Queste, dico, sono armi in libera vendita e su questo andrebbe posto un controllo. Poi c'è, certo, tutta la questione del cambiamento invece della mentalità, della cultura delle armi in Italia. Diciamo così, fino agli anni 90 sostanzialmente chi deteneva armi in casa per la maggior parte erano soprattutto cacciatori. Avevamo circa 2 milioni di cacciatori in quel tempo in Italia, attualmente sono meno di 650.000, quindi la cultura, diciamo, della caccia è fortemente diminuita. Che cosa è aumentata invece? Noi vediamo dal 2000 praticamente, quando c'erano circa 100.000 cosiddetti tiratori sportivi, attualmente sono circa 600.000, no? Non tutti ovviamente che praticano, ma persone che hanno la licenza cosiddetta di tiro sportivo, il nome esatto sarebbe tiro al volo, no?
1: Sì.
2: Dov'è il cambiamento di mentalità? Mentre tradizionalmente in Italia chi deteneva delle armi le deteneva o per, soprattutto per la caccia, e ovviamente in diversi casi anche per la difesa abitativa o dell'esercizio commerciale, pensiamo soprattutto negli anni 70 quando le rapine e tutto quanto c'erano, ma anche molto forti in cui c'erano le gioiellerie, no? Eccetera eccetera, però diciamo la mentalità era quella per la caccia e difesa, diciamo, dell'esercizio commerciale.
1: Sì.
2: Attualmente si apprende la licenza di armi per avere armi in casa e quindi per potersi difendere. La questione paradossale, questo nessuno mai lo dice, è questo: ci sono i dati Istat su quanti sono gli omicidi a scopo di furto e rapina? Sì, ci sono sul sito dell'Istat e ci dicono che negli ultimi 5 anni mediamente sono state uccise 9 persone negli esercizi commerciali, nelle case, portavalori, nelle banche, che a scopo di furto o rapina. È un dato gravissimo, ma sono 9, lo ripeto questo numero. In Italia noi abbiamo annualmente, almeno noi dell'osservatorio Opal, andate sul sito, lo trovate, Opal Brescia, certifichiamo tutti gli omicidi fatti con armi regolarmente detenute. E mediamente negli ultimi anni, dal 2017, sono almeno 30-35. E cioè, noi abbiamo praticamente il triplo, se non il quadruplo, di omicidi fatti da legali detentori di armi rispetto ai rapinatori. È chiaro che una rapina è un fatto grave, non sono qui a giustificarla, capitemi bene, no?
1: Sì,
2: e ovviamente
1: certo,
2: non,
1: certo.
2: Non ci sono le vittime delle rapine, non sono soltanto uccisi, ma magari vengono picchiati, alcuni vengono anche menomati, d'accordo. Però vorrei mettere in raffronto questo dato. Cioè, l'allarme si dice rapine, no? Rapine nelle abitazioni, sono 2000 all'anno le rapine nelle abitazioni, di cui diciamo al massimo le vittime sono 4 o 5 attualmente con le attuali leggi. Se noi rendiamo più facile l'acquisto di armi e quindi abbassiamo, diciamo, il livello di controllo sulle norme che permettono l'acquisto di armi, rischiamo di avere gente in casa che poi non usa quell'arma per difendersi dal rapinatore, ma molto più spesso la usa per uccidere la moglie, la fidanzata, i vicini di casa, qualche parente con cui...
1: Allora Beretta, guardi, noi abbiamo terminato il tempo, sono le 15 passate, però questa cosa delle armi, no, i controlli, anche il rinnovo dei permessi, Beretta, è un tema da approfondire. Se lei è d'accordo la chiameremo più avanti. Intanto
2: molto
1: la bene,
0: dottor,
1: grazie
0: ancora,
1: intanto. Grazie a Giorgio,
0: grazie
1: Beretta.
0: A voi. Allora, andiamo a questo punto a dare spazio al notiziario e tra pochissimo la terza e ultima parte di Tempo Reale, il nostro numero 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro, un Canada più forte, più resiliente e un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. 17 persone arrestate, di cui una in Svizzera, nella maxi operazione condotta dagli specialisti della polizia postale coordinati dalla DDA di Roma, che ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale transnazionale dedita alla diffusione online di materiale pedopornografico. Ingente il materiale scoperto, oltre 22.000 video e 34.000 immagini. Sentiamo il procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi.
6: Le novità di questa operazione sono innanzitutto l'enorme diffusione dell'organizzazione, che aveva contatti praticamente con soggetti di tutto il mondo. In secondo luogo il fatto che la struttura era stata creata e organizzata qui in Italia ed era governata da soggetti italiani, tutti italiani. In terzo luogo l'età particolarmente giovane di coloro che avevano organizzato e strutturato questa attività criminale. In quarto luogo il fatto che il meccanismo cominciasse ad avere un aspetto anche economico e finanziario.
5: Calcio: dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri, che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
8: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
9: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con l'Apo De Carlo e Vicky Mangone.
0: Eccoci, scusami, perdonami, ma c'avevo ancora la torta. Mamma, che buona! Di compleanno di Daniela Vindigni. Ah, guarda Vicky.
1: No, sei simpatico comunque, lo sai?
0: Ma sai che me lo dicono
1: lo sapevi?
0: Spesso me lo dicono.
1: Vedi, infatti. No, sei molto
0: Poi al cioccolato con la cremina dentro. Benissimo.
1: Beh, io me la faccio.
0: Va bene, gna time. Esattamente. Allora, tra poco però ce la vediamo veramente io e te, perché staremo a parlare con te, con gli ascoltatori che hanno la possibilità, visto che noi oggi abbiamo parlato di N argomenti, su tutto il bollo, ma poi anche la vicenda naturalmente legata anche all'aggressione al rabbino, alla questione collegata anche all'intelligenza artificiale che entra negli tribunali. E poi ovviamente anche di questa generazione Z, di cui parleremo tra poco. Tu la conosci bene, perché tu poi sei mamma e io sono insegnante, e quindi ovviamente potremo anche introdurre questa generazione Z, che anche se può non lavorare, dice qualcuno, meglio. E quindi ne parleremo tra pochissimo con un esperto.
1: Sì, però parleremo anche di un'altra cosa, di una cosa della quale si parla poco, e sono i richiami alimentari. A proposito, buona la torta che stai mangiando. Lo sai che ci No, davvero, tantissimi richiami alimentari dei quali nessuno parla. Ne parleremo tra poco. Sono riportati molti nel sito, lo potete vedere anche voi, ilfattoalimentare.it. Anzi, vai a darci un'occhiata così, sì, nel frattempo. Mentre mandi giù quell'ultimo pezzettino di torta al cioccolato buonissimo.
0: Mi interessa molto quello sulla digestione. Sì, non so se mi piace molto quello. Va bene, comunque ne parliamo tra poco.
1: Ok, quindi musica, 107. Linkin Park. Oh,

0: Negli ultimi giorni sono uscite tre notizie sulle tossinfezioni alimentari. Bari, intossicazione al meeting di Turi, scatta l'allarme sanitario, indaga la ASL. Oltre 300 partecipanti a un convegno nel barese hanno manifestato sintomi di intossicazione alimentare dopo il pasto serale. Disturbi intestinali, questa è un'altra notizia, alla cena della Banca Trentino sui Tirol. Coinvolte 30 persone, che avrebbero accusato disturbi intestinali dopo uno dei pasti organizzati per la festa dei soci della banca. E poi Brescia, sospetta salmonella nelle mense scolastiche, 89 contagiati, 14 bambini in ospedale, poverini, non hanno fatto neanche in tempo ad aprire il libro questi bambini, che è arrivata l'ambulanza, no? Perché insomma, le scuole sono iniziate veramente da pochissimo tempo. Ecco, questo è.
1: Ma intanto questo è evidentemente un elemento che rappresenta l'anello più sensibile della catena alimentare, no? Questa la ristorazione collettiva, i pasti per i bambini è un esempio, gli asili che avevano dei problemi, ricordiamo, anche con problemi anche di igiene in certi casi. Quando però, ecco, diciamo così, che in un momento di questo genere, se salta un protocollo di conservazione di igiene in quella struttura, l'impatto non è mai isolato, perché diventa un effetto a catena, si trasforma in un caso di contaminazione di massa, quindi va di fatto a riverberarsi non soltanto sulla salute, ma anche nei pronto soccorso locali / regionali.
0: Sicuramente è vero, sicuramente è vero, però hai visto quanti richiami, quanti ritiri ci sono stati ultimamente?
1: Sì.
0: Amaretti richiamati per etichettatura non conforme, dice vabbè, l'etichettatura mi preoccupa di più, il rischio listeria, richiamati brie, pancetta affumicata, richiamate le uova d'Espar e fattoria Natura Coop per salmonella. Ecco, queste cose, devo dire, francamente, mi preoccupano molto di più di un'etichettatura non conforme, che comunque non va bene, è evidente, no?
1: Diciamo che la cosa che preoccupa è se c'è per caso qualcosa che non sappiamo, magari è un momento, perché non può esserci una superficialità collettiva di questa, molto probabilmente anche una questione collegata alle tecnologie con laboratori che oggi di fatto se utilizzano delle tecniche di sequenziamento genetico, analisi chimiche, cose che in passato magari non avvenivano evidentemente. Diciamo che sono capaci di rilevare tracce anche infinitesimali di batteri. L'isteria è quello che hai appena detto, e anche la salmonella. Ci sono anche poi pesticidi che sono vietati, sostanze che di fatto, ecco, 20 anni fa non sarebbero state intercettate. Poi con la comunità europea, che di fatto ha imposto dei protocolli più rigidi rispetto al passato, si sta molto più attenti. E c'è anche un rafforzamento quindi dell'autocontrollo, e questo impedisce, cioè diciamo che è una filiera molto più organizzata, ma paradossalmente intercetta cose che bisogna capire se sono realmente importanti. Tempo fa mi ricordo che avevano ritirato anche un'installata che io prendevo sempre, non l'ho più preso, il terrore avevo
0: perché così
1: sì,
0: perché poi è così, no?
1: Il problema è questo,
0: è così, questo è l'effetto. Però c'è un evidente paradosso quando si parla di sicurezza alimentare, che da una parte ci dicono che appunto i continui ritiri di cibo sono poi alla fine la prova che i controlli funzionano, no? Che ci sono, che, ecco, però dall'altra questi allarmi arrivano quasi sempre tardi, no? Quando i prodotti sono già stati mangiati. Cioè, il dubbio è che l'autocontrollo delle aziende e i pochi evidentemente ispettori rimasti sul territorio non bastino più a intercettare i rischi prima che il cibo arrivi nel nostro piatto, arrivi a tavola.
1: Troppi prodotti, questa è l'idea che mi sono fatto, se tu vai in un comune supermercato, uno qualunque, tu trovi, no, le banane arrivano dall'Ecuador, dalla Bolivia,
0: sì,
1: dal Cile,
0: sì.
1: Vai a vedere un altro prodotto che tu prendi, una frutta, e ti arrivano da paesi che non è che sono proprio la Svizzera, cioè arrivano da, devono farsi 3.000, 4.000, 5.000 chilometri, arrivano, ovviamente non sono chilometro zero, subiscono tutta una serie di variazioni genetiche, insomma in questo caso sono una serie di interferenze che arrivano nel prodotto, e tutto questo chiaramente incide nel risultato finale. Magari tu non te ne accorgi, ma nel frattempo quel prodotto è un po' come l'acqua. Guarda, una delle cose che io ho sempre pensato, l'acqua. Noi prendiamo dell'acqua in plastica, già il fatto che la plastica con l'acqua non dovrebbe esserci, ma il concetto è che se quell'acqua sta al caldo sotto il sole,
0: certo, stazionaria, funziona nei cortili dei supermercati, no?
1: Ho visto sotto il sole, diciamo, tonnellate di acqua ad aspettare sotto il sole, non a 30 gradi e basta, a 40-45 per 2-3 ore, e quello non subisce forse una contaminazione, non è un problema molto serio. Poi è chiaro che tu lo vedi, lo prendi dal frigo, è fresco e va bene. Tutte queste cose incidono fortemente, e siccome abbiamo sempre più gente nel mondo, siamo 8 miliardi quasi, c'è sempre più cibo da consumare, cibo che poi tra l'altro viene anche scartato. Ci sono molti supermercati, l'abbiamo parlato giusto l'altro giorno, del fatto che molti cibi poi scadono e non vengono riciclati o non vengono dati a chi potrebbe in qualche modo averne bisogno, eccetera eccetera. Insomma, ci dovrebbe essere bisogno di una riorganizzazione, che invece al momento sembra mancare proprio di una regia dall'interno.
0: E comunque, se siete interessati ai ritiri, ai richiami alimentari, fatevi un giro nel sito del fattoalimentare.it, davvero molto interessante. Sono le 15:15, state ascoltando Tempo Reale, la Pode Carlo, Vicky Mangone, adesso c'è la musica di Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Entro il 2030 un lavoratore su tre potrebbe appartenere alla generazione Z, cioè i giovani nati tra il 1997 e il 2012. Una generazione che sta cambiando il modo di vivere il lavoro, meno centralità carriera e stipendio, più attenzione all'equilibrio tra vita privata e lavoro, alla stabilità, al tempo libero e alla qualità delle relazioni. Oltre il 60% dei ragazzi sentiti indica proprio il work-life balance come priorità, mentre oltre la metà sarebbe pronta a lasciare un'azienda in caso di carichi di lavoro insostenibili. Allora, vediamo cosa c'è dietro questo cambio di prospettiva, come devono cambiare anche le aziende per dialogare con questi giovani. Sarà mica tutti dei pelandrù, no?
1: Giustamente. Allora, a parlarne con appunto Angelo Boccato, che è appunto psicologo del lavoro su carichi eccessivi. Ben trovato.
2: Grazie, buongiorno a voi, buongiorno.
0: Benvenuto
2: agli
0: Angelo.
2: Ascoltatori,
1: eccoci. Allora, questo no, se vogliamo dire così, della generazione Z come sintomo, come cura. E quindi quando un giovane lavoratore decide di licenziarsi invece che accettare dei carichi eccessivi, è una mancanza di resilienza, come diciamo accusa una certa narrazione anche un po' manageriale, è una forma precoce di non so io, di autoconservazione, di autopreservazione della propria salute mentale, è comunque un sintomo di una generazione comunque diversa, ma come lo possiamo interpretare?
2: Beh, sicuramente è un sintomo di un dare un significato al lavoro, ma l'organizzazione, lo uso in senso sociologico, quindi qualsiasi tipo di azienda, che danno sempre più la generazione Z, ma non solo in realtà, perché si sta un po' allargando anche altre generazioni.
0: Vero.
2: Perché ovviamente per contatto, mi passate il termine metaforico, ovviamente riverbera anche sulle generazioni di persone che hanno 10-15 anni in più. Il tema è proprio questo, cioè l'attenzione al lavoro, sono d'accordo con lei, non semplifichiamolo con non han voglia di lavorare, perché questo non è sicuramente,
0: certo.
2: Ma è invece in realtà l'equilibrio vita-lavoro e soprattutto è l'ambiente, l'organizzazione nella quale io entro. Lei prima accennava l'importanza che devono cambiare anche le aziende, cioè poi in realtà il direttore delle risorse umane, poi alla fine sono loro gli HR, no? Che fanno un po', trasmettono la cultura.
0: Però c'è questo passaggio che è importante ed è un equivoco da evitare, no? Mettere il work-life balance al primo posto non significa essere meno ambiziosi, no? Un giovane può voler crescere professionalmente e comunque contemporaneamente rifiutare l'idea che per far carriera sia necessario sacrificare completamente la propria vita, il proprio spazio, le proprie ore e il proprio quotidiano.
2: Infatti è proprio lì una delle chiavi di lettura più importanti. Non è necessariamente meno importante, ma in realtà è meno totalizzante. E anche tutto il tema dell'essere iperconnessi, sempre connessi, ovviamente quello ne fa parte. L'essere totalizzante non è più così e non sarà più così. Cambiano le società e cambiano i valori, di conseguenza le generazioni. E qui è qui la riflessione. Per cui quando parliamo di vita-lavoro significa che sempre più anche l'importanza della vita, delle famiglie, poi c'è il tema della natalità, però insomma della persona poi alla fine, che in qualche modo abbia la possibilità di avere più tempo per interessi, sport o quant'altro,
0: certo,
2: pesa
0: certo.
2: Sempre di più. Però pesa
0: noi,
2: anche
0: noi dovremmo imparare dalla generazione Z. Non credi, Lappo? Tu quante ore lavori? Tu quante ore lavori al giorno?
1: No, io non credo.
0: Dai,
1: no, io sono totalmente in disaccordo su questo. Cioè, io non credo
0: sì,
1: che
0: no, io penso invece che dovremmo imparare, dovremmo prendere qualcosa.
1: Ma invece
0: perché
1: non
0: a volte
1: che
0: ci lasciamo prendere troppo la mano.
1: Sì, ma se non è, si parte dal lavoro, ma poi si trasferisce anche in altri ambiti questo tipo di atteggiamento. Perché noi la chiamiamo resilienza, cioè incapacità di essere resilienti oppure incapacità di subire delle pressioni. La vita è fatta di difficoltà, non è tutto un Luna Park meraviglioso. E secondo me bisogna avere anche la capacità di essere, come dire, bravi ad affrontare delle situazioni che non sono sempre, certo che se fai un lavoro sempre difficile, pesante, duro, può trasferirsi anche nella psiche di una persona, ma non so se è il caso di tutta la generazione Z, lo chiedo indirettamente al nostro ospite ovviamente.
2: No, e ci mancherebbe. Allora, guai a pensare che il lavoro deve essere facile, snello e non dobbiamo imparare,
0: certo.
2: Anzi disimparare ad affrontare le difficoltà. Il tema è dare un senso a quelle difficoltà, a dare un senso a quegli impegni e a quegli imprevisti, per cui spesso le aziende magari non coinvolgono anche nel far capire il perché di un'urgenza, il perché di un'importanza, ma soprattutto il perché e il senso mio come lavoratore di essere all'interno dell'organizzazione, si dà un po' per scontato, e di conseguenza gli aspetti legati alla demotivazione, al perché devo farlo, vengono sicuramente meno. Qui si tratta sia di un aspetto del coinvolgere il lavoratore sul suo senso professionale all'interno dell'azienda, sì, anche però il rispetto dei tempi, perché l'ipervelocità va benissimo, l'iperconnessione va benissimo nei limiti, però c'è l'attenzione alla persona. Guardate, in psicologia del lavoro si parlava di risorsa umana, oggi ormai a livello internazionale si parla di people management, quindi persona, e per management intendiamo tutto quello che gravita intorno alla persona.
0: Ma si è perso un po' di rampismo, forse? Si dice rampismo?
2: Però ci siamo capiti. Ma quello in realtà, guardi, quello in realtà si è spostato il valore, cioè parliamo di rampismo rispetto a ruolo e responsabilità che mi vengono date. Una volta poteva essere più legato allo stipendio, il valore economico non è più al primo posto, c'è il fatto di essere considerati, coinvolti da parte dell'azienda. Guardate che le aziende da questo punto di vista non stanno cambiando sempre più, perché anche la capacità di misurare le attitudini della persona, che poi sono dimensioni di personalità, rispetto a gestire imprevisto, grandi carichi di lavoro, frustrazione eccetera, che sono caratteristiche di determinati lavori, non difetti, caratteristiche, vengono misurati. Però il tema è quante ore al giorno, con quale frequenza, e ovviamente se poi uno ha queste caratteristiche. E l'altro aspetto è quello che i ragazzi, perché sono ragazzi, devono avere sempre più gli obiettivi chiari da perseguire all'interno dell'azienda, quindi ecco il cambiamento da parte dell'azienda.
1: Io quello che intendo dire è che io capisco benissimo il valore di creare una discontinuità con le generazioni precedenti, ci mancherebbe, diciamo questo tipo di discorso si
0: c'è
1: è evoluto
0: stato poi.
1: Sì, ma soprattutto dopo il Covid si è visto proprio in modo particolare,
2: sì.
1: Capisco anche quello di curare il proprio benessere, però io penso anche che serve equilibrio, ci deve essere un confine tra tutela, intolleranza anche alla frustrazione, ci deve essere una mediazione tra il possibile lavoro, l'impiego, anche un compromesso lavorativo che possa metterti nelle condizioni di soffrire per un po', ma di avere anche degli agi una volta che hai fatto dei sacrifici. E se no, ripeto, il terreno è sempre piano, non è mai in salita, non è mai in discesa.
2: La salita è fondamentale per qualsiasi lavoratore.
1: Metterti nelle condizioni di soffrire per un po', ma di avere anche degli agi una volta che hai fatto dei sacrifici. E se no, ripeto, il terreno è sempre piano, non è mai in salita, non è mai in discesa.
2: La salita è fondamentale per qualsiasi lavoratore in qualsiasi tipo di contesto. Il tema è

0: a casa lo stipendio, mangiare e vivere,
1: certo,
0: questo non c'è dubbio.
1: Ovviamente. Ma però hanno gli strumenti, hanno gli strumenti questi ragazzi per quella sensazione di frustrazione di cui parlava prima Lapo?
0: Allora, gli strumenti lato ragazzi sono il fatto innanzitutto di condividere fra di loro questo tipo di difficoltà e di impegni, e ci sono, lo si vede anche in parte nei social, ma anche comunque all'interno delle aziende, quando dicevo prima poi riverberano anche su altre generazioni che in qualche modo iniziano a riflettere su questo, perché non sono banalità o così dei vezzi che i giovani giovanissimi hanno, sono in realtà proprio un mutamento di bisogni e di esigenze da parte del lavoratore. Incrociare questi diventa fondamentale.
2: Vale anche la pena fare un'ultima riflessione anche sul tema legato appunto al lavoro, perché il lavoro è una palestra sociale di resilienza e anche di gestione del conflitto, quindi quello che confermo ulteriormente rispetto poi a un tema che è centrale è che questa radicalità, no, nel proteggere la propria bolla di benessere, questa cosa che appunto di non voler crescere definitivamente in un mondo che non è condiviso da questi giovani, paradossalmente però li isola e poi soprattutto crea una generazione che sembra stanziale rispetto alla società. È un po' così? Chiedo.
0: Proviene in realtà, sì, in parte è così, e proviene in realtà, si parte dalla famiglia, scuola e poi anche università, per chi fa l'università, perché anche lì un po' il tema del evitare un po' i sacrifici, le difficoltà, ecco, questo coincide tra l'altro in buona parte con la generazione di cui stiamo parlando, questo è un altro tema. Sono d'accordo se diciamo che potrebbero alcuni avere poco sviluppato capacità di gestire stress, difficoltà, eccetera, proprio perché arriviamo da. Però su questo mi date 10 secondi per fare un piccolo approfondimento.
1: Certo,
0: attenzione,
1: certo,
0: all'intelligenza. Ecco, attenzione, grazie. E attenzione all'intelligenza artificiale usata in fase evolutiva adolescenza e età adulta, quindi non sono ancora adulti, perché l'AI è importante, tutto assolutamente il futuro sarà, però se usata male, soprattutto da parte degli adolescenti verso età adulta, non gli fa sviluppare capacità come resilienza nel cercare informazioni, curiosità, proattività, capacità di sintesi, perché fa tutto lei. Ora, un conto è farlo su un adulto che ha già sviluppato questo e un conto è farlo su un adolescente. Quindi se ragioniamo fra 5-6 anni, questi adolescenti di oggi che entrano nel mondo del lavoro, parliamone.
2: Sì, infatti noi non parliamo mai di intelligenza artificiale, Vicky, in effetti.
1: No, mai, infatti, no, ogni giorno alle 13.30, sì, sì, no, 13.40. No,
2: Vicky sa che io ho il pallino per andare a parlarne, perché io credo che ci voglia un po' di igiene sull'argomento, perché mi pare che in Italia non ce ne sia a sufficienza, anzi per niente, quindi chiaramente mi piace propinare, somministrare un po' di questa tematica, e quindi mi piace anche che l'abbia citata. Va bene, intanto grazie ancora, perché poi tanto ci risentiamo presto ancora. Grazie ancora. Intanto.
1: Certo che sì. Grazie allo psicologo Angelo Boccato, psicologo del lavoro. 15.30 in punto, sì. Mancano esattamente 30 minuti alla fine della trasmissione, e anche oggi è volata.
2: Sì, tanto siamo talmente puntuali che quando ci ricapita, quindi io direi approfittiamone.
1: Ma quando?
2: Metti
1: infatti,
2: caso che
1: dai,
2: Graziano
1: prendi la linea.
2: Assolutamente.
1: Vai Samu, prendi la linea.
2: Prendi la linea.
3: Giornale radio.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Ogni secondo una notizia cambia direzione.
4: Le voci si incrociano. Cronaca, politica, economia, il mondo.
5: Tempo reale, il crocevia dell'informazione, con Lapo De Carlo e Vicky Mangone.
6: Siamo qui, Lapo De Carlo, Vicky Mangone, tempo reale, 15:32 minuti. Tra poco parleremo dello scontro che sta infiammando, per così dire, il mondo della musica. Roger Waters ha attaccato Ed Sheeran, sì. L'abbiamo sentito giusto, sì, giusto, esatto. Prima. Ha detto basta, ascoltiamo più Ed Sheeran.
7: Dovranno decidere gli ascoltatori, potremmo fare un grande, sondaggio, perché il tema di Ed Sheeran secondo me è un tema che poi naturalmente si propaga anche per uno che non ascolta mai Ed Sheeran e non sa neanche chi sia, perché ho visto che anche sui social ha creato, e non soltanto tra i giovani, anzi tra gente di ogni età e di ogni provenienza, un tipo di reazione smodata, anche devo dire inaspettata, e secondo me questa cosa può propagarsi anche in radio. Allora tra poco capirete di cosa stiamo parlando, siccome poi non c'è soltanto questo, perché ne parleremo tra circa 10 minuti, ma ci sono anche altri temi che arrivano per esempio dalla Francia, e c'è anche una vicenda che arriva da Garlasco, e infine un po' di, come dire, tra poco un po' di aggiornamenti sulle notizie che arrivano un po' da tutto il mondo, quindi rimanete con noi e tra poco saprete.
6: Bene. Va bene? Bene, sempre il nostro numero 334 11 11 622 per i vostri messaggi sui temi che trattiamo in onda. Adesso c'è Calvin Harris, Smoke the Pain.

0: Questo è Giornale Radio e allora Vicky Magone da From Bologna and Lapo De Carlo from Milano, e mentre nel frattempo ci siamo divertiti con Samuele Campochiaro, Michele Ceci, che tra l'altro dopo aspetterò fuori a fare un po' di
1: tu ti sei divertito, no, e continui a mangiare pure sta torta in faccia.
0: In realtà adesso una brioche, mi sono saziato. Mentre facevamo umorismo pecoreccio, devo dire, imbarazzante, ho dovuto insegnare cos'è il senso dell'umorismo a questi due, come dire, implumi, questi due implumi. Detto questo, però, andiamo invece, torniamo seri in questo caso, anche perché le notizie arrivano da tutto il mondo e facciamo, scusateci se ogni tanto moduliamo un po' di ironia anche per bilanciare da questo mondo che un po' ci assedia con notizie
1: quante
0: che talvolta,
1: brutture. Sì.
0: Alla fine ti imbruttisci se vai a casa e senti soltanto questo. E allora, mentre noi abbiamo parlato ancora tanto e troppo forse del bollo, anche perché poi c'è un po' l'infodemia che è la fine, è quella che caratterizza tutto, no? Cioè, c'è una notizia che fa discutere, noi volentieri ne parliamo anche con voi, ma dall'altra c'è un'altra notizia, perché un drone è stato intercettato in Arabia Saudita, ci sono stati un morto e due feriti, e diciamo che è una vicenda che coinvolge diversi stati. Le notizie che sono arrivano dal conflitto tra Israele, Stati Uniti, Iran, e che dunque vedono anche questo nuovo episodio che certamente esaspera ulteriormente la questione. Dall'altra vorrei ricordare che intanto poi ne parleremo anche domani, la Russia torna al voto, ma è un voto che non esiste, è un voto fantoccio, perché i partiti non ci sono, ci sono, diciamo, ci sa già chi vincerà, non puoi neanche parlare di elezioni normali, non sono certamente elezioni democratiche. Ma dall'altra arriva invece questa novità che forse avete sentito e che è collegata a questa, la possibilità che il Canada venga aggregato al Parlamento europeo, li parleremo anche qui nei prossimi giorni, anzi domani molto particolarmente. Una cosa che non so se tu sei un'esperta, almeno se ti piace l'interesse allo spazio, però c'è una notizia abbastanza, non so se dire inquietante oppure avvincente.
1: Sentiamo, me la sono persa.
0: Mercurio. Hai presente Mercurio?
1: Sì, il pianeta. Abbastanza. Sì.
0: E si sta rimpicciolendo improvvisamente e più velocemente del previsto. Il suo diametro si è ridotto nell'arco di poco tempo di 23 chilometri.
1: Ah, però.
0: Non è l'unico pianeta, tra l'altro, che ho letto ha avuto questa diminuzione, e non so, non so se stiamo implodendo, ma diciamo che è una notizia che sta facendo discutere molto il
1: mondo della
0: scienza.
1: Mettila da parte, la mettiamo da parte e la approfondiamo nei prossimi giorni.
0: Ti piace? Abbiamo il direttore di Cosmo, e Cosmo fa parte della famiglia,
1: certo.
0: Quindi più di così, bravi, dove che Michele c'è, ci ha già capito. Vedi che Michele ha già capito, ha già capito. Invece,
1: senti, ma tu hai visto il sangue al tuo altoatesino cosa porta a fare? Hai visto Reinhold Messner?
0: Ah, sì. Raccontiamo.
1: 82 anni.
0: Sì, beh, va bene, ragazzi.
1: 82 anni è ancora lì che si arrampica ovunque.
0: Guarda, non mi stupisce, perché la sua provenienza geografica mi sa che ha creato dei personaggi e delle persone che hanno un corpo che non è umano. Io vedo io ho una zia che ha fatto la, non sto scherzando, la Monaco-Budapest, Monaco di Baviera, Budapest in bicicletta a 76.
1: Fantastica.
0: Anni. A 76.
1: Favolosa.
0: Di che stiamo parlando?
1: Quella sono io, non quindi, a 76 anni, ma però, insomma.
0: Ah, e quindi va bene, è mio zio che mi umilia perché a 85 anni mi mostra ancora la tartaruga quando dico: senti, facciamo una bella cosa. Va bene, no, è così. Comunque, grande Reinhold Messner che ha attraversato
1: grande
0: il Sud Italia.
1: Grande davvero, sì.
0: No, ma soprattutto non. Noi ci rimaniamo colpiti, c'è quella signora di 92 anni che ha stabilito il record dei 200 metri. Una donna allenata o altro, ma correva, cioè, se voi vedete le immagini che sono sui social, fa impressione. Quindi, onestamente, questa è un'altra di quelle notizie che anche qui ci fanno capire che il corpo umano può arrivare ancora a fare progressi che noi ignoriamo. Dall'altra,
1: comunque Reinhold Messner ha scalato il Nanga Parbat per festeggiare l'82esimo compleanno.
0: Certo.
1: Oh, hai capito? Cioè, ognuno poi festeggia come vuole,
0: No, lo dico perché fa impressione.
1: Compleanni. No, è abbastanza.
0: L'ha fatto, tra l'altro, purtroppo da una tragedia che è capitata 56 certo. anni prima, e Messner ha documentato sui suoi canali la risalita verso questo punto panoramico dove tutto ebbe inizio, insomma. Citiamo un'ultima notizia dalla Francia,
1: sì.
0: Giusto per
1: dai.
0: Perché dai. Anche in Francia c'è il caro carburanti. E soltanto che i pescatori si sono ribellati, hanno bloccato i porti e le raffinerie, c'è una protesta di piazza fissata tra un mese esatto, il 17 ottobre, E ci si chiede se torneranno i gilet gialli.
1: Ah, certo, i famosi gilet gialli.
0: Sì, sì, non so se ti ricordi quando erano apparsi per la prima volta, nel 2018. Proprio il novembre del 2018 ci fu una roba, cioè ogni domenica c'erano i gilet gialli, era una certezza assoluta. A Parigi in particolare ci fu una mobilitazione di 300.000 persone che erano arrivate nell'estate di tutta la Francia, blocchi stradali, presidi alle rotonde, di tutto, e quindi la protesta prese slancio grazie ai social, o per colpa dei social, dipende dal punto di vista, con dei video virali su gruppi Facebook che hanno portato la gente a confluire su questa protesta generale.
1: Sì, sì, protestano, sì, sì. Protestano. Noi invece ci hanno tolto il bollo e stappiamo l'asti cinzano.
0: Stappiamolo,
1: e esatto, siamo tutti contenti.
0: Lo spumante, non lo champagne. Lo spumante.
1: No, no, infatti ho detto l'asti cinzano.
0: No, lo dico perché.
1: No, certo,
0: noi non prendiamo la baguette, noi mangiamo i filoni.
1: Ma è come, no, la ciabatta.
0: La ciabatta,
1: la ciabatta,
0: è un po' brutto,
1: la ciabatta,
0: da
1: la rosetta, la rosetta,
0: meglio, però. La rosetta,
1: è vero. Senti, noi fra un po' parleremo di questa polemica invece legata al mondo della musica. Devo dire che non è la prima volta che polemiche di questo tipo prendono vita, anche perché quando poi un artista prende posizione su una guerra, quando si esprime su un governo, torna poi sempre la stessa domanda. La musica, questo lo chiedo anche a te, deve occuparsi di politica o quello dell'arte, della musica in particolar modo, deve rimanere uno spazio neutrale? Se ne è parlato recentemente anche con Francesco De Gregori, no? Che
0: sì,
1: avrebbe,
0: esatto,
1: rivendicato,
0: brava,
1: in sostanza, brava, anche il diritto dell'artista proprio, non trasformare necessariamente il palco in una tribuna politica e a lasciare che sia la musica eventualmente a parlarne, anche se poi insomma la storia di De Gregori racconta altro, ma
0: come tutte le opinioni sono, no, chiaramente sindacabili, evidentemente, quindi io do un'opinione, ma non è che possa portare un contributo definitivo. Io penso che l'ha sempre fatto la musica nella storia,
1: no, cioè, no, ma infatti
0: non devo per forza, ma non soltanto nella musica, anche nelle arti visive, nella pittura. Picasso che ha dipinto, ecco, il Guernica, vorrei ricordare a tutti che è diventato il simbolo universale della lotta contro il fascismo. Cioè non è che stiamo parlando di cioè, se lui si fosse fatto i fatti suoi, come chiede invece Ed Sheeran, non parlare di poi, sì, non mettere, ma la politica è nella nostra vita, la musica parla di tutto, non è che deve estraniarsi. È chiaro che dipende sempre in che modo ti schieri. Allora cosa doveva fare ma chiunque, qualunque artista, da Guccini fino ad arrivare anche ad artisti di altro genere. Ma se io penso anche a artisti pittorici, Banksy che di fatto è questo personaggio che utilizza la street art per mostrare,
1: questo writer.
0: Esatto. E poi invece se pensiamo alla musica, beh, Bob Dylan, ce ne sono milioni. E poi devo pensare alla letteratura, Bertolt Brecht, non so,
1: certo. Però sai che a volte magari è la politica che pretende dalla musica una sorta di certificato di appartenenza,
0: sì,
1: questo è il mio pensiero,
0: noi abbiamo
1: anche
0: avuto,
1: di sentire.
0: Abbiamo avuto anche il senatore McCarthy che all'epoca distrusse Hollywood per una decina, diciamo, decina d'anni, forse no, 6-7 anni, sì, molti attori vennero banditi perché venivano tacciati di comunismo, e ci fu una ribellione del mondo dell'arte di Hollywood nei confronti del senatore McCarthy, che era un pazzo scatenato che poi morì tragicamente, credo suicida tra l'altro, e siccome era un pazzo scatenato, ma nessuno lo fermava, e di fatto McCarthy ha messo un tappo al cinema e all'arte perché lui aveva messo la politica come tappo all'espressione. Se uno deve esprimersi soltanto parlando di fiori e di come è bella la vita, finisce che allora la politica l'esclude e non va bene. Cioè mi sembra una follia pensare che uno non debba occuparsi, se vuole, di politica. E mi ha stupito molto quell'uscita di De Gregori, che io però rispetto assolutamente,
1: certo,
0: anche se non lo condivido.
1: Anche perché un artista ha sicuramente il diritto di prendere posizione, però dovrebbe avere anche lo stesso identico diritto di non farlo, no? Per cui,
0: sì,
1: insomma, uno,
0: sì,
1: fa quello che
0: Ed Sheeran
1: vuole.
0: Ha impedito a un altro artista di fare quello che ha fatto, dice vabbè, tu parli di politica, non vieni a fare il tour con me. E allora gli altri si sono ribellati e hanno detto allora non veniamo neanche noi. E quindi Ed Sheeran è stato praticamente diventato in poche ore un personaggio non amato e che ha perso tanti follower da questo punto di vista.
1: E farà poi dei concerti unplugged, lui la sua chitarra.
0: Così è. Però è interessante questa
1: canterà
0: vicenda.
1: Canterà sulle basi.
0: L'artista deve o non deve occuparsi di politica? 334 11 11 622. Questo è il vostro numero. Andiamo ad ascoltare una
1: bene
0: canzone. Ah, questo è un pezzo bellissimo di un gruppo svedese che si chiama Ark. E allora lo ascoltiamo con piacere. Si chiama It Takes a Fool to Remain Sane. Questa è Giornale Radio, Tempo Reale.

0: dal Lago Maggiore, ciao Rappo, che non ci conosciamo, ciao Vicky. No, io sull'argomento di oggi, dove se un artista può prendere posizione, sì, normalmente può anche farlo, però chiaramente puoi pagare conseguenze, magari perdendo poi non credibilità, ma perdendo magari il seguito di molti suoi fans, ecco, tutto qua. Io non, chiaramente sono, non sono uno che guarda se uno è di destra o di sinistra quando ascolto musica, o anche quando seguo qualunque tipo di arte, però certo, vedere qualcuno che si espone proprio direttamente, come ha fatto anche De Gregori, mi sembra un tantino eccessivo. Ciao ragazzi, trasmissione fantastica, ciao!
1: Grazie.
2: Grazie. Grazie Gianluca. E allora la musica torna al centro del dibattito sul rapporto tra arte, politica e libertà di espressione. Al centro della polemica c'è il caso di Macklemore, che durante un concerto negli Stati Uniti ha espresso dal palco le proprie posizioni sulla guerra tra Israele e Palestina. E dopo le proteste di alcune organizzazioni, il rapper è stato escluso dalle altre tappe americane del tour di Ed Sheeran, il quale comunque ha spiegato di non essere stato lui a prendere questa decisione. Il fatto è che altri artisti poi in conseguenza a questo fatto hanno lasciato la tournée in segno di protesta. Una vicenda che riapre una domanda: quanto spazio deve avere la politica su un palco musicale e dove finisce la libertà dell'artista? Buon pomeriggio Andrea Silenzi, giornalista, critico musicale della Repubblica. Benvenuto.
3: Bentrovato. Buon pomeriggio, ciao a tutti.
1: Eccoci. Allora, chiedo subito ad Andrea l'esclusione di Macklemore, i ritiri di solidarietà che sono arrivati successivamente, che hanno un po' svuotato, no, il tour di Ed Sheeran. Questo cortocircuito dimostra che oggi, diciamo, una pop star come lui, globale, per lui è impossibile restare neutrale e separare il mercato da un attivismo geopolitico, come in questo momento?
3: Ma secondo me la posizione di Ed Sheeran è rimasta un pochino ambigua, nel senso che lui ha detto di aver discusso con i promoter per cercare di salvare la situazione, però in realtà se veramente avesse voluto salvare la situazione sarebbe bastato annunciare il suo ritiro dal tour, l'annullamento del tour, e probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Non lo so, è molto difficile giudicare a distanza. Capisco la posizione di chi dice: io non voglio che il mio palcoscenico si trasformi in una tribuna politica. Però al momento in cui poi le cose succedono, forse bisogna trovare un modo per essere un pochino meno diplomatici e magari schierarsi di più in difesa di un artista che lui stesso aveva scelto per partecipare al tour.
2: Vero? È vero, è vero. Però la questione centrale sembra essere proprio quella della libertà di espressione, no? Un artista ha il diritto di parlare di politica durante un concerto, anche quando magari il pubblico è lì per ascoltare principalmente, se non essenzialmente, della musica? Cioè, dove possiamo collocare il confine tra la libertà dell'artista e le aspettative anche di chi acquista un biglietto per uno spettacolo?
3: Ma io non credo che una cosa confligga con l'altra, nel senso che non è che Macklemore abbia saltato delle canzoni o come dire, fatto uno spettacolo ridotto, in versione ridotta, perché poi ha espresso un'opinione. Sono due cose che vanno di pari passo. Io credo che la libertà di espressione valga per tutti, per me, per voi, perché comunque è un diritto fondamentalmente, e ringraziando il cielo, sancito, e quindi non credo che ci sia un limite, a meno che appunto poi non ci sia un incitamento alla violenza o magari un richiamo a dittature sanguinose. Per il resto, tra l'altro, devo dire che Macklemore ha anche specificato che non si tratta di un discorso contro gli israeliani, in quanto etnia, diciamo così, ma si tratta di una critica a un governo, e questo credo che sia nella disponibilità di tutti poterlo fare. Poi questo qui è, come dire, un tema particolarmente sentito per tanti motivi, non devo spiegarli io, però è complicato dire a qualcuno di questo puoi parlare e di questo no. E credo che sia appunto la scelta dipenda esclusivamente dagli artisti. Poi si può essere a favore, contro, questo ovviamente fa parte del dibattito generale, però che non si possa dire una cosa perché poi altrimenti si viene in qualche modo ostracizzati, addirittura fatti fuori da un tour, insomma, mi sembra una posizione un po' troppo radicale.
1: Questo è un dato di fatto. Io vorrei aggiungere anche un altro aspetto, considerando che siamo in un momento storico nel quale non c'è più la stessa situazione che c'era negli anni 70-80. Oggi ci sono dei conflitti. Oltretutto, un artista non può esprimersi sempre facendo musica, ma parlando di una platea sempre più vasta, rimanendo neutrale necessariamente. Se non dice voglio la guerra, ma dice banalmente facciamo la pace, adesso sto cercando di estremizzare nel senso più ovvio, diciamo che non fa un atto politico così estremo e così netto, semplicemente dice facciamo in modo che determinati conflitti arrivano ad un termine. Ecco, questo onestamente non credo che sia attivismo nel senso più ampio del termine, posto che anche recentemente Susan Sarandon parlava del fatto che comunque il suo attivismo politico le ha impedito di fare, di recitare in tanti film perché le hanno tolto delle parti. Quindi mi sembra che comunque Hollywood o comunque un certo star system americano veda sempre come il fumo negli occhi l'idea di collegare il proprio nome a un concetto politico di qualsivoglia tipo, anche se aperto e disponibile.
3: Sì, è verissimo, se pensi che negli anni 70 Marlon Brando mandò una nativa americana a ritirare il suo Oscar proprio per protestare contro il modo in cui le vicende tra gli americani e i nativi venivano raccontate nei film, insomma, evidentemente è cambiato molto il clima. Ora, chiaramente oggi la geopolitica è un universo estremamente complesso, in cui torti e ragioni a volte si fa fatica anche a mettere insieme le cose. In questo caso qui diciamo che l'intento di Macklemore era proprio quello di focalizzare l'attenzione sulla popolazione palestinese che è palesemente in difficoltà, e questo credo che sia un dato non contestabile. Poi chiaramente si può discutere sulle cause, su torti e ragioni, però c'è un'emergenza e un artista come lui ha deciso di sottolineare questa difficoltà. Penso anche a quello che sta succedendo, per esempio, ai registi di Nazza, il film documentario che è stato presentato a Venezia, che sì, racconta un po' le pieghe, no, di questo chiamiamolo conflitto, e anche loro sono stati minacciati, insomma c'è un movimento d'opinione che ritiene che sia necessario togliere loro la cittadinanza italiana. Insomma, è tutto molto molto complesso, però io credo che nel rispetto dei ruoli ognuno debba un po' esprimere la sua opinione, finché rimane, ripeto, entro un limite democratico.
2: Certo.
3: Oltre non si deve andare,
2: certo.
3: Questo è evidente.
2: Abbiamo un audio, abbiamo un ascoltatore, ce lo sentiamo insieme.
4: Okay. Io, buongiorno Lapo, Giancarlo da Genova. Io rimango basito, sento delle cose. Un artista può prendere posizione, ma poi paga le conseguenze. Ma dove siamo? Ma qua ognuno, che sia un artista, che sia un calciatore, che sia un barbone, ognuno ha diritto a prendere le sue posizioni e a pensare quello che vuole. Ma stai scherzando? Ma questo deve essere un mondo libero. Cioè, io veramente, è una discussione che non ha neanche motivo di esistere, una cosa del genere. Non dovrebbe avere motivo di esistere. un saluto.
1: E invece c'è, e quindi al di là del fatto che comunque c'è una certa differenza tra un calciatore e un artista, così a casa mia, anche perché il calciatore non va in campo con una, beh, oddio, non è del tutto vero, perché
2: ma
1: calciatori
2: detto da te
1: lo fanno.
2: Poi è un valore aggiunto,
1: no, i calciatori fanno e negli stadi ci sono degli ultras che mostrano letteralmente degli striscioni politici e anche delle magliette sotto che esprimono dei valori politici, quindi la politica è dovunque. Ignorarla in modo superficiale lo trovo incredibile, e trovo che appunto quella di Ed Sheeran, il motivo per cui è stato effettivamente un po', se vogliamo usare un termine edulcorato, bacchettato, è perché ha voluto essere un po' troppo condiscendente verso un atteggiamento, come dire, indisponibile alla politica, ma è un modo ingenuo forse, anche non so, vogliamo chiamarlo peccato di ingenuità.
2: Pochi secondi così. Andrea,
1: sì.
3: No, niente, volevo solo ricordare che sui social oggi Sheeran ha perso 150.000 follower, mentre Macklemore ne ha guadagnati 750.000.
1: Vedi.
2: punto.
1: Anche punto, io ne ho presi adesso, ne ho presi tre, perché ho parlato di politica adesso, guarda, ne ho presi tre adesso.
2: Va bene, grazie al nostro ospite, grazie ad Andrea Silenzi, giornalista, critico musicale alla Repubblica, grazie per essere stato con noi, sono le 16 in punto. Siamo fenomeni oggi perché riusciamo a chiudere in proprio precisi. Sì. 16 in punto, perché mi guardi così?
1: Perché davanti a me c'è Tommaso Lavizzari, che stranamente oggi ha ignorato, ma lo faccio io, allora lo ringrazio, lo saluto, sta arrivando adesso insieme a Massimo Tedesco, ringrazio Samuele Campochiaro, Michele Ceci, Daniela Vindigni, il cui compleanno, devo dire, tu non hai festeggiato, ma noi sì.
2: Mea culpa.
1: Vabbè, la torta, che buona.
2: Va bene,
1: niente,
2: così?
1: Per cui appuntamento domani con Tempo Reale. Ciao a tutti, sempre con Giornale Radio. Ciao Vicky.
2: Ciao Lapo.
1: Ciao ciao ciao.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
5: Sono le 16 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra guidato da Magdalena Andersson vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
10: Grazie come sempre a Tempo Reale, a Lapo De Carlo e Vicky Mangone che mi lanciano sempre Sport Club, che ha cambiato, ormai l'avrete imparato che ha cambiato, abbiamo cambiato orario, siamo dalle 16 alle 17. Oggi ovviamente ci occuperemo dell'Europa League di ieri sera, lanceremo chiaramente la partita di questa sera invece della Juventus che è all'esordio europeo ufficiale. Parleremo anche di tennis perché ci sono degli approfondimenti che sono assolutamente doverosi. Abbiamo un po' trascurato il tennis in queste settimane perché gli italiani sono usciti dallo US Open, ma comunque ci sono dei temi molto interessanti da affrontare. Prima di lanciare il primissimo brano con cui entreremo poi ufficialmente in questo appuntamento di Sport Club, do un paio di notizie perché c'è un cambio importante ai vertici del Chelsea. Todd Bowley, che aveva comprato qualche anno fa, vi ricordate, più o meno in periodo inizio guerra tra Ucraina e Russia, il Chelsea proprio da Abramovich, lo cede ufficialmente. Bolley se ne va, ma il suo Chelsea rimane una squadra costruita quasi come un portafoglio di talenti, perché diciamo che lui aveva provato a rivoluzionare il Chelsea con un modello molto vicino a quello che è lo sport americano, per cui tantissimi giovani acquisti, contratti lunghi che hanno anche un po' girato quelle che sono le forme del fair play finanziario. Resterà questa logica, cambiano praticamente i pesi, il suo socio che è Behdad Agbali, spero di averlo pronunciato correttamente, prenderà sostanzialmente le redini del club. Altra notizia, Bagnaia sul fuori onda che è uscito qualche tempo fa, una scorrettezza, parole estrapolate dal contesto Ducati, mi sopporta sempre. Il piemontese ha parlato del caso nato dal video di DAZN dopo la gara di Misano, la TV si è già scusata con me. C'è stato un caso più politico, diciamo, che altro, perché appunto è stato trasmesso un fuori onda in cui Bagnaia non parlava bene della sua scuderia. Domani approfondiremo di più l'argomento MotoGP. Tra pochissimo avremo il primo ospite, ma vi presenterò tutto quanto tra poco. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci dei vocali.

0: Questi erano i Coldplay con Little Sims, Burna Boy e Lianna con We Pray, il titolo del brano. Siamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è Sport Club. Io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622 per scriverci o mandarci dei messaggi vocali. Rapido recap di quello che abbiamo visto in questi giorni. Partiamo dalla Serie C, arriviamo all'Europa League in pochissimi secondi. Turno infrasettimanale di Serie C iniziato ieri, che si concluderà stasera. Nel girone C continua la fuga del Sorrento, 5 vittorie su 5 dopo il 3-2 alla Cavese. Casertana seconda, mentre il Bari frena sullo 0-0 col Potenza. Nel girone B ieri sera comanda lo Spezia, 3-0 a Perugia, 13 punti davanti a Reggiana e Ravenna, granata travolgenti, 4-1 alla Vispesaro. Questa sera invece toccherà il girone A, riflettori su Cittadella, capolista punteggio pieno, che alle 18:30 ospita la Juventus Next Gen, alle 21 invece in campo anche l'inseguitrice Ospitaletto e Union Brescia. C'è anche la Liga, che ieri sera ha giocato un turno infrasettimanale in mezzo alle coppe. Stanno facendo un calendario un po' particolare, dettato sostanzialmente dai diritti televisivi, turni spezzettati durante la settimana anche con le coppe europee. Comunque turno infrasettimanale dominato dalle tre grandi. Il Barcellona fa veramente paura perché ha vinto 7-2 contro il Racing Santander, tripletta di Rafinha, 6 vittorie su 6, 28 gol segnati in campionato. Flick con il suo Barcellona stabilisce anche un primato del club che vince per la prima volta le prime 7 partite ufficiali. Più sofferti invece la vittoria del Real Madrid, che va avanti 2-0 con l'Elche con autogol di Dituro e Mbappé, poi viene raggiunto sul 2-2 soltanto al 90esimo. Carlos Espí, questo nuovo risolutore di problemi per il Real Madrid, fissa il risultato sul 3-2 e manda un messaggio anche all'Atletico Madrid, che sfiderà nel derby di Madrid appunto questo weekend, che invece vince 4-0 con lo Osasuna. Gol di David, ragazzi, che continua a segnare. Questo è simbolo che, ragazzi, le squadre italiane, è vero che si lamentano gli allenatori dei mercati, però poi quando escono sia gli allenatori che i giocatori, in particolar modo di Milan e Juventus, ragazzi, poi funzionano, segnano. Allora, io vi faccio sentire la copertina e poi vi faccio un breve riassunto invece su diciamo le partite di Europa League di ieri sera, perché è fondamentale.
1: Benvenuti a San Siro, torna l'Europa nella Milano rossonera, tornano le notti che hanno fatto la storia di questo club. È la prima di Europa League, non è quella coppa che per il Milan è stata a lungo il giardino di casa. Luke Bacchio cerca ancora la sterzata sul mancino, parte Zaghi, non insegue Luke Bacchio, stavolta trova l'angolo e porta avanti il Benfica al 16° minuto. Aveva fatto le prove generali un minuto fa, stavolta col mancino è stato perfetto sul secondo palo. Il Milan è sotto 0-1 a San Siro. Luke Bacchio, Yashari, pressato, la perde, Sudakov col destro, il palo nega il 2-0. Ci riprova il Milan, prova a prendere anche un po' di coraggio. Terracciano si scioglie con questo tiro che fa volare Trubin. Sempre in pressione Pavlovic, servito il serbo che trova la palla di ritorno, poi si allaccia a Paligna, lascia giocare Gillette. Yashari si gira, va con il mancino ma va alto sopra la traversa. Yashari ce l'ha anche sul mancino, c'è il corridoio per andare da Sisse che cerca la sterzata. Sisse è murato a rimorchio De Winter, calcia incredibilmente fuori sul primo palo, che occasione per il pari del Milan. Sudakov ancora con libertà sulla tre quarti, dà la palla di ritorno a Kaminski, ce l'ha sul destro, non riesce a trovare lo spazio per la conclusione, poi Duran si disinteressa dell'azione, il Caruani la può invece giocare, e il Caruani teso in mezzo, arriva il tocco di prima intenzione e il gol del Benfica con Kaminski, fulmine di Kaminski sul cross del Caruani. Rischia tre volte Gillette, il Benfica per la prima volta nella propria storia batte il Milan e spugna 2-0 San Siro, la prima sconfitta dell'era Amorim.
2: Buongiorno Tommaso, allora è vero che Amorim è arrivato da poco ed è anche vero che bisogna dargli tempo, però una cosa ha imparato molto bene subito, a fare le conferenze stampa, ecco. Quello lì già è più bravo di Allegri, perché Allegri faceva il comico, invece lui fa l'analisi perfetta della partita e quindi nel caso in cui non mangerà il panettone lo vedo benissimo come opinionista. Sergio da Milano.
0: Grande Sergio. Allora, secondo me sì, allora ha sbagliato completamente la conferenza stampa pre Juventus. No, scusate, cos'è stata l'ultima giornata di, dell'ultima giornata di campionato? Sì, contro la Lazio, perdonatemi. Quella l'ha proprio sbagliata perché ha un po' aggredito. E ieri sera, in effetti, gli sono stati fatti i complimenti per come ha spiegato la partita. A me, francamente, ha dato un'impressione un po' particolare. Non so se condividi, Sergio da Milano. Mi ha dato l'impressione di essere quasi un oggetto esterno, nel senso che giudicasse, commentasse, per cui è perfetto quello che tu hai detto, nel senso che potrebbe fare l'opinionista. E tra l'altro sottolineo anche che abbiamo un Selemakers, ve lo faccio ascoltare perché anche lui mi ha dato l'impressione di essere uno quasi, quasi estraneo alla squadra del Milan. Ascoltiamolo.
3: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol, però come te l'ho detto, adesso a noi di lavorare su questo e provare a non ripetere più questi errori nelle prossime partite.
0: Comunque affronteremo questo argomento tra pochissimo con Federico Casotti, che ieri sera ha fatto la telecronaca del Bayer Leverkusen e settimana scorsa invece dell'Aston Villa, per cui diciamo che se non è inserito lui nelle coppe europee non saprei chi altro chiamare, francamente. L'impressione, per chiudere un po' l'argomento Amorim, è appunto che il Milan si è in una situazione galleggiante, perché sicuramente ieri sera ha perso contro un Benfica infarcito di riserve, come era anche lo stesso Milan, però quelle del Benfica sono sembrate francamente di un altro pianeta. La formazione ha lasciato basiti un po' tutti perché non dà profondità, non serve palloni agli attaccanti, sono tutti bloccati e soprattutto quando devono difendere sembrano delle belle statuine. Approfondiremo chiaramente questo argomento tra pochissimi minuti con Federico Casotti. Volevo anche darvi i risultati, dai, velocissimi, 30 secondi, no, non ce la facciamo, Massimo, va bene. Allora andiamo a sentire Sam Smith con The Two City Chorus, Oh Mother, e poi rientriamo qua a Sport Club con il nostro primo ospite, perché qui l'Europa League è calda, bisogna parlarne.

0: 16:20 precisissime, ragazzi. Torniamo a Giornale Radio, la radio libera di informare. Siamo a Sport Club, io sono Tommaso Lavizzari. 334 11 11 622, continuate a mandare messaggi che dopo li leggo e sentiamo anche i vocali legati alla Juventus. Ma adesso abbiamo Federico Casotti direttamente dalle telecronache delle competizioni europee. Buon pomeriggio Federico, ben trovato.
1: Eccoci, ciao,
0: eccoci. Tommaso, ti ho seguito. Ieri era Bayer Leverkusen, giusto? Invece settimana scorsa la Aston Villa. Dico, sbaglio?
1: Esattamente, esattamente.
0: La tua voce inconfondibile. Complimenti, tra l'altro, perché mi piace sempre molto la tua telecronaca. Devo dire la verità che sei uno dei miei
1: grazie
0: preferiti. Non lo dico perché ci conosciamo, lo dico con sincerità vera, se no non te lo direi proprio. Comunque, allora, partiamo da dove vuoi partire? Perché secondo me il tema più interessante in questo momento è sicuramente Amorim e il Milan. Perché ieri sera la partita del Milan è stata, immagino che tu l'abbia recuperata, non so se sei riuscito a seguirla, ma comunque le notizie le avrai lette, ha lasciato perplessi un po' tutti quanti contro un Benfica infarcito di riserve e un Milan altrettanto con le seconde linee, ma decisamente ha fatto cadere le braccia ai propri tifosi, che in tanti hanno addirittura lasciato San Siro al 75esimo della partita, delusissimi.
1: Sì, è una, insomma, mi veniva da pensare anche ieri mattina, insomma, vedendo un po', scorrendo sia sui giornali che sui social, anche questo avvicinamento all'Europa League, il fatto che comunque Juventus e Milan venissero date come, e sono tuttora date come le principali favorite per la vittoria finale. Ecco, questo è un aspetto, ho la sensazione che questa cosa sia data più che da una logica tecnica, più che da una reale lettura tecnica, ancora molto dal farsi influenzare dal nome. Ma questo, esatto, non riguarda solo la stampa italiana, riguarda anche l'ho letto anche su giornali e account internazionali di quelli che seguono.
0: Guarda, ieri, scusami se ti interrompo un secondo, perché proprio ieri in chiusura di trasmissione ho letto i dati di Opta, che sappiamo essere un'agenzia, insomma, statistica inglese eccetera eccetera, che si occupa appunto di dati sportivi. Metteva il Milan al settimo posto tra le favorite, la Juventus all'ottavo, per cui voglio dire ce ne sono di più forti.
1: Sì, ecco, siccome poi a Opta sono anche degli amici, sono contento di sapere che questa me l'ero persa, ma mi trovo d'accordo, nel senso che il valore dell'Europa League, poi l'Europa League...
0: Guarda, te la leggo, loro dicono Bournemouth e Benfica, esatto, Bournemouth, Benfica, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Sunderland, Juventus, Crystal Palace, Milan, Rennes e Olympique Lyonnais. Queste un po' sono le prime 10.
1: Sì, che poi non significa, poi la distanza tra il Bournemouth e una Juventus o un Milan in forma, sereni e convinti dei propri mezzi, è una distanza veramente corta secondo me, perché poi l'Europa League è quel torneo strano per cui magari affronti una squadra, puoi affrontare una squadra più forte agli ottavi di una più debole che magari trovi in semifinale o ai quarti, il livello è molto equilibrato, sì. Ecco, però ecco, non vorrei insomma che per Milan e Juventus si interpretasse questa competizione come spesso si è fatto per le italiane, cioè come un mezzo fastidio, dove comunque pensi di portarla a casa anche giocando svogliatamente, giocando senza il giusto focus. Non credo sia il caso di ieri sera, ho visto gli highlights e basta, per ovvi motivi,
0: sì, certo,
1: solo quelli. Ma anche perché Ruben Amorim comunque non è un allenatore che conosce bene il Benfica e conosce bene anche la complessità del calcio europeo. Mi viene da pensare che evidentemente i lavori in corso sono ancora tanto in corso nel Milan e che sicuramente il clima di latente sfiducia che si respira intorno non aiuta.
0: Sono d'accordo con te. Poco prima di averti in diretta, un nostro ascoltatore, Sergio da Milano, ci ha mandato un vocale in cui appunto diceva: non so come finirà la carriera di Amorim al Milan, certamente è molto bravo ad analizzare, quindi ha un futuro come commentatore. E io ho detto sì, perché mi ha quasi dato l'impressione di essere esterno al mondo Milan per come ha giudicato ieri sera la squadra. Non so se ti è capitato di sentire le dichiarazioni e anche Saelemaekers, insomma non so che idea tu ti stia facendo di Milan e Juventus in generale, perché mi sembrano un po' scollate, ecco.
1: Sì, Fulco, ciascuno con le sue problematiche. Io ho sentito ieri sera, con Onda che sono tornato a casa, ho fatto in tempo a sentire gli Asciari. Mi ha colpito molto, innanzitutto per la, detto, a margine anche per la proprietà di linguaggio, per la lucidità della
0: analisi.
1: Però effettivamente pensavo proprio a quella cosa lì. C'è anche gli Asciari che comunque ci è andato abbastanza pesante, però ci è andato con una profondità. Forse noi eravamo abituati, siamo abituati anche a molta diplomazia, a molti complimenti anche quando la squadra perde 2-0 in casa, a girare un po' intorno al problema. Mi stupisce molto perché sono proprio delle situazioni, c'è un'onestà di fondo evidentemente da parte di chi ha parlato, di chi ieri si è presentato davanti ai microfoni, che è fatto davvero onore. Dall'altra parte mi chiedo però quanto poi rimanga di queste cose che comunque devono anche essere chiarite all'interno dello spogliatoio.
0: Sono d'accordo con te, infatti un altro tema che ho sollevato e che i nostri ascoltatori hanno preso subito al volo è stato quello che poi effettivamente tu vedi all'estero, e tu che sei un grande esperto di calcio internazionale, gli allenatori, i giocatori che escono da Milan e Juventus vanno all'estero e giocano bene, perché Fofana ieri sera è l'ultimo che ha esordito nel Siviglia giocando un'ottima partita. Paolo Fonseca, visto che tu tra l'altro sei come me appassionato di Ligue 1, con l'Olympique Lyonnais sta facendo molto bene, con Lione insomma sta facendo molto bene, sta ottenendo i risultati anche ieri sera. Quindi vuol dire che effettivamente poi sono dei professionisti importanti. Però poi quando arrivano qua si perdono. Per appunto fare un quadro complessivo anche dell'Europa League di ieri sera, bene, sto ottenendo i risultati anche ieri sera. Quindi vuol dire che effettivamente poi sono dei professionisti importanti. Però poi quando arrivano qua si perdono. Per appunto fare un quadro complessivo anche dell'Europa League di ieri sera, tu Bayer Leverkusen mi sembra tra le

0: a volte li possono spenderli bene, possono spenderli male, può esserci la doppia sfida più o meno sfortunata o fortunata, ma è evidente che Bournemouth e Sunderland hanno, e probabilmente sanno anche, hanno anche la consapevolezza di avere l'occasione di fare strada. Bayer Leverkusen ieri sera non mi ha impressionato particolarmente, buona squadra, ben attrezzata, ma mi sembra che gli manchi ancora qualcosa. In tutto questo, secondo me, Juventus e Milan possono inserirsi, possono registrare, hanno il tempo in questa fase di campionato di trovare la loro tara. Sarebbe meglio arrivare tra le prime 8, già per il Milan è complicato, vediamo ora per la Juve, sì. Però ecco, non vedo una netta favorita sopra le altre, tra le in cui è fatta competizione insomma, che si evolve, che prende quota ancora più della Champions, prende quota dopo dalla fase eliminazione.
1: Assolutamente, io poi sono un grande appassionato di Europa League perché ti permette sempre di vedere delle squadre che hanno anche un certo fascino, un certo romanticismo. Però quello che secondo me si sta evidenziando, e la partita di ieri sera lo ha evidenziato secondo me molto bene, cioè proprio con la matita rossa doppia riga come facevano le maestre alle elementari, è il fatto che le riserve, ad esempio, del Benfica sono tutti quanti giocatori che hanno un ritmo superiore ai nostri giocatori italiani, anche se la Serie A effettivamente ha mostrato delle prime giornate migliori, un po' più, però il livello è quello. Abbiamo proprio 30 secondi, Federico.
0: Sì, non basta, però evidentemente anche è vero che la Serie A è salita di ritmo, però non basta, perché comunque c'è ancora una distanza da colmare con il resto dell'Europa, che lo vedi in Champions a un livello più alto, lo vedi in Europa League, magari l'Atalanta, che negli ultimi anni è stata un po' la mosca bianca del calcio italiano, magari in Conference l'Atalanta, contando anche col fatto che è più forte, magari farà diversamente.
1: Sono d'accordo con te, speriamo, perché l'Atalanta potrebbe effettivamente sollevare il suo secondo trofeo internazionale, mi sembra oggettivamente la favorita, la più favorita della Conference League. Ti ringrazio Federico, ci risentiremo a presto.
0: A prestissimo, ciao.
1: Grazie mille, a presto, grazie mille. Allora, noi ci risentiamo tra pochissimo qua a Sport Club e tra pochissimo cambieremo anche argomento, perché parleremo di tennis con Dario Pupo, eccetera, eccetera, che ci sono un po' di cose carine di cui parlare, a tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te, ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo!
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: immediata, completa, chiara e affidabile. Sempre al centro, come il sole che illumina ogni giornata. Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 32 minuti.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ciao Tommaso, Giancarlo da Genova, buongiorno. Io mi sono visto la partita del Milan, perché è giusto che ogni tanto quando c'è tempo guardi anche le squadre che poi dovrai affrontare con la tua squadra del cuore, per capire un po' se veramente la tua squadra sta facendo dei passi avanti o meno, se le altre sono forti, perché poi non conta solo essere forti, bisogna capire anche che ci sono le altre squadre che sono che giocano, quindi certo, bisogna farsi un po' un'idea di quello che c'è intorno. Il Milan secondo me c'ha delle grossissime individualità, ma ormai non è più così. Qualsiasi tipo di campionato, che sia di Serie C o di Serie B o di Serie A o qualsiasi tipo di coppa, se non c'hai un blocco unico che viaggia all'unisono e che lavorano uno per l'altro, può esserci qualsiasi allenatore e qualsiasi tipo di talento esageratamente bravo, eccetera. Se non sono tutti a lavorare per un unico intento, la partita non si vince e alla fine dei tornei non ci serviva. Un saluto.
5: Ciao Giancarlo, grazie mille, direi che hai fatto un'analisi perfetta, a cui aggiungo anche un messaggio di Gianluca. Poi Gianluca ascolteremo anche il tuo messaggio sulla Juve, parleremo della Juve l'ultimissimo blocco, gli ultimi 10 minuti, per cui partiremo proprio dal tuo vocale, ma lui dice: mi pare che noi italiani in Europa facciamo sempre fatica, questo mi segna la serata di ieri e anche direi la 3 giorni di Europa della passata settimana, perché a parte il Como che ha passeggiato sul Red Bull Lipsia in ripresa ma comunque non certamente splendido in questo inizio di stagione, le altre squadre hanno veramente faticato, anche la Roma che sta asfaltando più o meno tutti, per tornare per l'appunto a Giancarlo. Ma dobbiamo tra un attimo cambiare argomento, dobbiamo andare a parlare con Dario Puppo di tennis, perché il tennis apre delle tematiche importanti, perché c'è un'inchiesta della Gazzetta sul numero di infortuni che aumenta e c'è anche questo Zverev che ha preso posizioni necessariamente mancando i suoi 2 grandissimi avversari. Di questo e di altro parleremo tra poco con Dario Puppo. Adesso andiamo a sentire Portugal, The Man con Live in the Moment, e a tra poco.

Ogni giorno il mondo si sveglia con nuove notizie. E c'è chi le racconta con lentezza, sfumando dettagli importanti. Noi invece portiamo luce sui fatti.

0: 16:38 minuti, Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Tommaso Lavizzari, questo è Sport Club. Abbiamo affrontato l'argomento Europa League e calcio internazionale. Adesso invece andiamo con Dario Puppo ad affrontare il tema tennis, perché ci sono dei dettagli, non solo dei dettagli, ma anche dei temi molto molto importanti. Buon pomeriggio Dario, ben trovato.
1: Buongiorno, buon pomeriggio a te Tommaso.
0: Allora,
1: grazie
0: dell'invito. No, grazie a te anzi di aver accettato, perché volevo proprio te nello specifico, perché tu sei uno di quelli che diciamo non è da 0 a 0, quindi dici le cose come vanno dette e soprattutto tocchi i temi sempre in maniera molto sensibile. Allora partirei con un rapido recap della campagna americana, che non ha visto certamente gli italiani brillare. Che cosa hai notato dal punto di vista dei nostri tennisti? Poi invece affrontiamo Sinner, Alcaraz, Zverev, eccetera, eccetera.
1: Come hai detto tu, non è che è stato un periodo particolarmente, diciamo, brillante. Cobolli sicuramente sì, ha consolidato la sua posizione, soprattutto in ottica ATP Finals, che è la cosa, l'obiettivo per lui più importante adesso. È assolutamente in linea per poterci essere, sarebbe clamoroso. Ovviamente purtroppo non possiamo dare per scontato quasi nulla su Sinner, ma ovviamente si ragiona sulla possibilità di avere ancora una volta per il secondo anno di fila due italiani al TP Finals, che sarebbe onestamente bellissimo, clamoroso, e soprattutto va detto, per altre cose magari presidente Binaghi può essere criticabile, però è riuscito insieme a chiaramente l'impegno di Torino di portare la TP Finals nel momento perfetto, con poi giocatori che non solo uno ma addirittura due che possono giocare, clamoroso insomma.
0: Perché dici criticare per alcune cose Binaghi?
1: Diciamo che io ho un figlio che gioca a tennis under 10-11, sinceramente dovrebbero prendere in mano la questione dei più piccoli, soprattutto nell'era di Sinner non si può assistere a delle cose che sono allucinanti.
0: Tipo?
1: Chi non è in grado, tipo che non sei in grado di organizzare un torneo in quel circolo, non lo fare. Non capisci quanto è difficile per i genitori portare i bambini a giocare i tornei. Ci sono dei tornei, diciamo under 10-12, uh-huh, che si giocano solo nel weekend, che si chiamano rodeo, e lì ovviamente sono più gestibili.
0: Certo.
1: Ma ci sono i tornei più importanti, dove i più forti ovviamente ci tengono a far bene. Ce n'è uno che inizia questa prossima settimana a Gallarate, che si chiama Road to Bologna. Uh-huh. I migliori poi vanno a fare il tabellone a Bologna, durante il periodo delle scuole. Non tutti i circoli, anzi quasi nessuno, ha l'accompagnamento, che comunque costa, dei bambini durante il periodo delle scuole, no? Quindi i genitori si devono organizzare.
0: Certo.
1: Insomma, è veramente complicato. Il tennis è molto costoso ed è molto complicato, perché a differenza per esempio del calcio, i bambini li vanno a prendere sotto casa, il genitore non si deve preoccupare. Il genitore pensa che sia scandaloso quello che pagano per mandarli a calcio. Io ti dico che la cifra che paga il genitore di un bambino di calcio come quello mio, della mia età, cioè dell'età che ha mio figlio,
0: certo,
1: 11 anni, è un decimo. A tennis paghi 10 volte di più per tutta la stagione. Quindi, insomma, è un argomento, mettiamola così.
0: Assolutamente no, sono contento anzi che tu l'abbia accennato e che di avertene fatto parlare, perché è assolutamente un tema. Oltretutto, appunto, viste le dichiarazioni che poco tempo fa Ranieri ha rilasciato quando c'è stato il cambio ai vertici della FIGC, che cambierà ulteriormente, vero, probabilmente, insomma, siamo alla vigilia di un ulteriore cambiamento in FIGC.
1: Posso farti l'esempio,
0: certo.
1: Che è proprio attuale, Rybakina,
0: sì,
1: fino a 18 anni non ha fatto allenamenti individuali, non aveva il suo coach, perché in Russia se non hai uno sponsor non riesce ad accedere ai campi, quelli diciamo più importanti dello Spartak o della Dinamo,
0: certo,
1: dove ci sono i migliori allenatori, dove comunque si creano le opportunità tramite la federazione russa. Lei ha cambiato nazionalità proprio perché non ha potuto accedere, diciamo, a magari un'accademia straniera come Sharapova, no, per dire,
0: certo,
1: capito?
0: Eh sì, no, perché effettivamente è un tema, è un problema, ma è un tema anche adesso. Io partirei anche dall'inchiesta che ha fatto la Gazzetta dello Sport in questi giorni sul fatto che siamo di fronte a un aumento del 25% degli infortuni, e stiamo vedendo oggettivamente quest'ultima stagione, questi ultimi mesi in particolar modo, sono stati veramente mutilati dei più grandi campioni del panorama tennistico di adesso. da alcuni punti di vista per gli appassionati è anche meglio, perché si vedono delle altre partite, c'è un po' più di varietà. Però poi alla fine, come ha detto Zverev l'altro giorno, io vinco perché non ci sono gli altri due, ma gli altri due poi, se qua appena ritornano, secondo te quando torneranno Sinner e Alcaraz? Alcaraz è già tornato, anche meglio di come si pensasse, ma riprenderà tutto oppure stanno cambiando anche i rapporti di forza? Cioè, bisogna cambiare anche un po' il tennis, perché anche questi ritmi non sono sostenibili, oltre ai problemi a questo punto con i giovani.
1: Allora, tanti temi,
0: sì.
1: Alcaraz e Sinner secondo me possono tranquillamente ormai scegliere il calendario che gli pare, non gliene frega niente di quello che farà l'ATP, perché comunque Sinner deve soltanto completare la casella del Roland Garros per averli vinti tutti quelli più importanti, a parte il discorso delle Olimpiadi. Alcaraz ne ha qualcuno invece in più da dover vincere, però lui ha capito che ha sbagliato la programmazione. Non è che è colpa del calendario, è colpa sua, perché lui ha fatto una tirata allucinante a cui non era abituato. Se pensiamo all'anno scorso, lui in sostanza, come dire, gira i pollici fino a quando non torna Sinner, poi quando torna Sinner fa sul serio.
0: Sì.
1: Adesso può non essere andata esattamente così, però,
0: sì, però hai dato bene l'idea.
1: Ci ricordiamo più o meno: vince Roma contro Sinner,
0: sì,
1: vince Roland Garros contro Sinner, va a fare Wimbledon e quello lo perde, fanno sei finali l'anno scorso, no? Uno contro l'altro, e in sostanza nei grandi tornei non avevano ancora mai giocato una finale l'uno contro l'altro. Fanno due finali mille, una che purtroppo non si gioca a Cincinnati perché Sinner si ritira,
0: sì,
1: sotto 5-0, quella di Roma era appena rientrato Sinner. Ci sono state tre finali di fila che hanno giocato uno contro l'altro negli Slam, e ne vince due su tre Alcaraz, e in sostanza Sinner è arrivato non tanto lontano da essere in finale anche in Australia quest'anno, perché ha perso da Djokovic una partita che se rifanno 10 volte non la perde, e quindi avrebbero fatto un'altra finale negli Slam, sarebbe state 4 consecutive. Qualcuno diceva che palle, scusa il francesismo,
0: no, certo,
1: o che noia, però in realtà secondo me è proprio il contrario. Cioè, la presenza adesso di Zverev, che un pochino gli equilibri li cambia, perché adesso è molto carico lui, no? Dopo queste due vittorie. Però io l'ho definito il conquistatore dell'inutile, perché non c'è mai stato nella storia del tennis un giocatore che vince due slam, non è ancora diventato numero uno del mondo, Zverev poi probabilmente lo diventerà, senza avere, come dire, affrontato i più forti della propria generazione. È una cosa che negli anni 2000 non è mai successo, in buona sostanza, perché tipo Murray ha vinto una finale contro Raonic a Wimbledon, ma ne aveva vinte altre due prima contro uno dei Big Three.
0: È vero.
1: E tra di loro i Big Three si sono sfidati tante volte. Quelli che hanno vinto ogni tanto slam, tipo Cilic, tipo Del Potro,
0: sì,
1: questi due hanno battuto Federer nei loro tornei che hanno vinto. Wawrinka addirittura in due dei tre slam che ha vinto ha battuto due Big Three. Cioè, quindi mi spiace per Zverev, ma i suoi slam al momento valgono, per quanto mi riguarda,
0: zero,
1: un po' di più di quelli che negli anni 60 vincevano, tipo i Pietrangeli, ma perché mancavano i 16 migliori professionisti, i 16 migliori giocatori che facevano i professionisti e che non giocavano Wimbledon, non giocavano gli slam perché facevano un loro circuito diverso. Quindi Zverev deve dimostrare che quei due titoli hanno un valore maggiore di quello che almeno io considero adesso, battendo Alcaraz e o Sinner nei prossimi slam per vincerne magari un altro, e allora da lì cambia tutto, anche perché se diventa numero uno del mondo, soprattutto se chiude l'anno a numero uno del mondo, beh, ovviamente quello che ha fatto in questa stagione acquista un valore maggiore.
0: Questo sicuramente, tu pensi quindi che lui abbia l'opportunità di chiudere al primo posto, perché effettivamente la situazione che andrà a affrontare anche Sinner è abbastanza complicata, deve difendere un sacco di punti e diciamo nella classifica stagionale Zverev è già primo.
1: Bravo, è questo il discorso, cioè bisogna guardare l'altra classifica, la Race, perché adesso Sinner è 700 punti indietro. C'è un problema, che occupando già solo quella posizione che adesso Zverev, la numero 2, crea una situazione di sorteggi dei tabelloni, per cui A differenza dell'anno scorso, in cui Sinner e Alcaraz erano primo e secondo, e quindi potevano affrontarsi solo in finale, adesso quella cosa non è affatto detta. Per esempio,
0: perché per fare il tabellone ci si basa sulla race, quindi cioè della stagione.
1: No, è la stessa cosa, anche sulla classifica, quella diciamo ATP.
0: ATP sì.
1: Comunque c'è Sinner primo, Zverev secondo e Alcaraz terzo. Sì. Questo vuol dire che Zverev potrebbe essere sorteggiato contro il quarto della classifica,
0: certo.
1: Invece Alcaraz e Sinner primo e terzo sono nella stessa parte.
0: Certo.
1: E questo toglie al tennis, no? Non poterli vedere in finale. Noi quest'anno abbiamo visto solo una finale tra loro due a Monte Carlo.
0: È vero.
1: E cioè il tennis ha un problema di calendario che però secondo me non riguarda tanto Sinner e Alcaraz. La vera questione è capire come io credo che, come hai detto giustamente tu, Alcaraz è tornato anche meglio di come ci si aspettava. Io infatti non lo davo favorito, a differenza dei bookmakers che sono stati costretti a dare favorito Alcaraz, perché se lo mettevano come quota a 5 tutti avrebbero scommesso Alcaraz e tutti avrebbero buttato via i soldi, peraltro.
0: Sì, oltretutto.
1: Ma la questione è che non sappiamo davvero Sinner come potrà tornare, perché il ginocchio gli ha creato problemi soprattutto nei movimenti laterali. Lui sta provando adesso in questi giorni a vedere se il problema è risolto e eventualmente se sarà costretto, magari non per Pechino ma probabilmente per Shanghai, se dovesse rinunciare al primo torneo in Asia, di andare, perché lui ci tiene al numero uno del mondo, eh. Cioè adesso lui è diventato molto prudente dopo quello che è successo a Roland Garros, cioè vuole risolvere tutti i suoi problemi di varia natura fisica, però a un certo punto lui sa che non può star lì a guardare che passino tutti questi tornei.
0: Ah no, certo, assolutamente. Dario, io ti saluto, ti ringrazio, è stato molto interessante, ci risentiamo settimana prossima, perché perché ci sono degli approfondimenti ulteriori che secondo me meritano. A prestissimo, grazie mille.
1: A disposizione, grazie.
0: Grande.
1: A te,
0: a presto. Ciao. Grazie. Dopo aver sentito Dario Pupo, molto molto interessante, devo dire anche soprattutto lo spunto che ha dato e che non avevo previsto sulle scuole tennis italiane, è un argomento che mi piacerà affrontare in futuro. Adesso però andiamo ad ascoltare Malcolm Todd con Difficult Love e poi ritorniamo, perché c'è una partita difficult per la Juventus da affrontare questa sera.

0: Ciao Tommaso, volevo parlare intanto dei giocatori che magari in Italia falliscono, poi vanno all'estero e tornano. Per quanto riguarda Jonathan David, io sostengo da tempo che questo ha segnato più di 180 gol. Dunque, il problema secondo me è la Juve, non David. David ha segnato dappertutto, sia in campionato che in Champions League, dove giocava prima. Va all'Atletico Madrid e ricomincia a segnare. Secondo me il problema è la Juve, non David. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Grazie mille, guarda, mi dai modo anche di ripescare una cosa che scrivevo il 25 di giugno, per cui proprio molto prima che tutto quanto accadesse. Dusan Vlahovic classe 2000, per cui al 25 giugno aveva giocato 325 partite segnando 140 gol. David 361 partite segnando 150 gol. Luis Openda 320 partite 107 gol. Colomouani 331 partite, 97 gol. Quindi stiamo parlando di giocatori che avevano una media circa di un gol ogni due partite, un gol ogni tre partite, mentre Colomouani aveva una media molto, ma molto più bassa. Di conseguenza, con questo cosa voglio dire? Che se i giocatori segnano e poi arrivano alla Juve e smettono di segnare, il problema sicuramente non sono i giocatori, ma vale anche per gli allenatori del Milan, perché, ripeto, prima citavo Fonseca, adesso a Lione sta facendo benissimo, ragazzi, quindi... Noi dobbiamo un po' anche imparare a guardare oltre il confine italiano, perché non è sempre così che noi siamo ancora i primi del mondo. Noi abbiamo un po' questa mentalità retro che tiriamo fuori ogni tanto, che mistifica la realtà. Sentiamo però cosa dice Spalletti, cosa diceva ieri Spalletti della partita di stasera, perché bisogna presentarlo.
2: Importantissimo, prima si è detto, è importante quello che ora andremo a fare al nostro centro, perché saremo lì in attesa della cena di stasera, mettere a posto delle cose, e diventa già importante poi dove andremo a mettere le mani fin da subito. Poi si vede quello che ci crea in negativo una sconfitta, per cui non dico di pari livello con una vittoria, però ugualmente ti ricrea la fiducia per andare a proporre o a fare qualcosa che possa darti un futuro di livello, insomma.
1: Allora, Spalletti giocherà contro la Juventus di Spalletti, contro il NEC Nijmegen, che è una squadra dei Paesi Bassi, allenata da Dick Schroeder, che è diventato famoso perché è un gioco super offensivo, tant'è che non hanno iniziato benissimo questa stagione, perché veramente sono una squadra, per farvi un riferimento facile, quello che si usa sempre, un po' zemaniana come tipo di mentalità. Forse qualcuno se la ricorda perché aveva giocato contro l'Udinese nel 2008-2009, proprio nella Coppa UEFA, aveva battuto per l'appunto l'Udinese per 2-0. Allora, Schroeder appunto è un allenatore che a Spalletti preoccupa molto, ma non è l'unico che a preoccuparlo, perché in questa squadra gioca ad esempio Dusan Tadic, che è un serbo di 37 anni, ve lo ricorderete perché ha girato tanto soprattutto nell'Ajax, e fu appunto uno dei protagonisti che con l'Ajax di Erik ten Hag nel 2019 eliminò la Juventus di Cristiano Ronaldo ai quarti di Champions League. Ma anche Tyrone Sherry del Suriname, a 38 anni, è un altro nome che gioca nel NEC e che batté la Juventus col Maccabi Haifa invece nell'ottobre del 2022. Ma c'è un altro giocatore che invece ha giocato per pochissimo, perché poi in realtà si è fatto male il 23 ottobre 2023 durante Torino-Inter, si ruppe il crociato e per varie complicazioni è stato fuori dai campi 1043 giorni, rientrando pochissimo tempo fa, il 29 di agosto, e segnando dopo soli 3 minuti. Per un difensore non è facilissimo segnare contro il PEC Zvolle. Sentiamo Schur che cosa dice di questa partita.
3: No, esattamente, tre anni molto difficile, mentalmente molto difficile, e quando tu non puoi fare cosa ti piace, per me essere un calciatore è qualcosa che, se tu non puoi fare tre anni qua, è molto difficile, e anche per la famiglia. Ma sì, sono tornato con un gol, ero già felice per giocare, fare minuti, e ho fatto un gol, era un sogno.
1: Direi che è stato un sogno, sì, e questa sera il suo sogno da cuore granata, perché appunto, come avete sentito, lui è rimasto molto legato a Torino, credo sognerà di fare uno scherzettino alla Juventus. Sentiamo anche, a proposito del rapporto di Spalletti con Carnevali, perché Spalletti, come Amorim, è uno dei due sotto l'occhio del ciclone e potrebbe essere sostituito da Conte, visto che la pausa è vicina, c'è tempo. Vediamo che cosa dice di Carnevali.
2: È un uomo di campo, una persona perfetta, un dirigente esperto, uno che nel mondo del calcio tutti apprezzano per la sua qualità, per il suo umore, per il suo equilibrio, una persona veramente per bene che ha detto qualcosa di troppo, però siccome lo stimo e gli voglio bene, debbo riuscire a diventare quello lì per non deluderlo.
1: Ecco, avete sentito, io quando gli allenatori allisciano il pelo ai propri direttori sportivi, o come Amorim, che invece 2 settimane fa aveva un mercato da 10, ieri sera invece i giocatori non sono proprio adatti al mio modo di giocare, io non so, normalmente sono sempre indici di tensioni che vanno oltre, per cui io non so se alla fine di questo weekend o comunque di questa pausa lunga che ci sarà per le nazionali, che ci darà anche modo di affrontare altri argomenti, troveremo entrambi gli allenatori. Qualche cosa secondo me è destinato ancora a cambiare. Dunque, se è un nuovo turno però questa sera di Europa League, abbiamo un minutino, 30 secondi, vi leggo quelle che saranno le partite della serata, perché l'Ofi Creta affronterà l'Hoffenheim, il Levski Sofia contro il Salisburgo, la Juventus appunto contro il NEC Nijmegen, la Real Sociedad contro il Bournemouth, che dicevamo poco fa con Federico Casotti è tra le favorite, il Victoria Plzen contro l'Union Saint-Gilloise, che io metto dentro tra le favorite perché l'Union Saint-Gilloise è una squadra molto molto difficile da affrontare, tra l'altro stessa proprietà del Brighton, per cui ricca. Celtic Glasgow contro il Ferencváros, sapore delle coppe europee anni 60 ragazzi, questa partita tra gli storici ungheresi e la storica compagine scozzese. Crystal Palace contro l'Ek Poznan, Beşiktaş Marsiglia è in assoluto per me la partita più bella da seguire questa sera, e poi Lillstrøm contro la Torrense, che ha una particolarità perché la Torrense gioca nella Serie B, pensate un po', però ha vinto la Coppa di Portogallo e si è per cui qualificata. Siamo in ritardissimo, io ringrazio Massimo Tedesco in cabina di regia, Michele Ceci come sempre in redazione che ci offre la possibilità di avere ospiti sempre migliori, devo dire la verità, sono molto contento, e vi lascio Italia No Limits con Roberto Poletti, per cui torniamo all'attualità, all'economia, eccetera, eccetera, alla politica. Noi ci sentiamo domani dalle 16 alle 17 qua a Sport Club, Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
12: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 17:02.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Carney all'Europarlamento, un Canada più forte è più efficace anche per gli USA. Furioso Trump, se l'Europa aprirà ad Ottawa come membro associato, dazi molto pesanti contro il vecchio continente. Arriva la stretta di Bruxelles sull'accesso ai social per i giovanissimi, stop agli account per i minori di 13 anni. Europei di volley a Modena, l'Italia, finora praticamente perfetta, affronta la Slovenia per chiudere il girone davanti a tutti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola De Muro, per lo sport Jenny De Gaetano. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, così il Premier Carney, replicando alle parole del presidente USA Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen. Questa alleanza non è contro nessuno, ha replicato un portavoce di Bruxelles. Sentiamo.
3: Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. È iniziato così l'intervento del premier canadese Mark Carney, che parlando alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo ha commentato con entusiasmo la proposta arrivata ieri dalla presidente della Commissione europea von der Leyen, quella di diventare il primo membro associato dell'Unione europea. Canada e UE dovrebbero garantire la nostra indipendenza strategica con una cooperazione molto stretta in ogni settore. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli, dobbiamo andare verso un commercio digitale tra di noi, aggiunto Carney, spiegando che un Canada più forte, più resiliente e un partner più efficace anche per gli USA, e lo stesso vale per l'UE. Parole, queste ultime, rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Lo riterrei un atto ostile, ha chiarito Trump. L'alleanza con il Canada non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza, ha spiegato una portavoce della Commissione UE. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione europea, arriva la stretta UE per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi, misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Un cittadino yemenita colpito da schegge è morto, altre due persone sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. La Repubblica sa di poter contare su tutti voi e guarda il vostro operato con vero orgoglio e con grande riconoscenza. Grazie per quanto fate. Così il presidente della Repubblica Mattarella, oggi a Monte Romano nel Viterbese, dove ha assistito all'esercitazione Aegis 26 dell'esercito. Lo scopo della difesa è garantire la pace, ha affermato il capo dello Stato, riferendosi alla fase storica di particolare criticità che si sta vivendo. Servono sinergie in Europa. Sentiamo le sue parole.
4: La difesa, allo scopo di garantire la pace, deve necessariamente fondarsi su uno strumento militare che sia avanzato tecnologicamente, che sia coeso e integrato in ambito interforze a livello nazionale, come ha ricordato il capo di Stato Maggiore, che sia interoperabile con i nostri alleati e partner in un quadro europeo che consenta sinergie, economia di scala, migliori capacità.
2: È stato convalidato l'arresto e come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte alla settimana per il ventenne, già con precedenti per rapine, accusato dell'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Altri due ragazzi sono stati denunciati a piede libero, tutti nati in Italia con origine nordafricana. Contestato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, religiosa ed etnica. Aperta un'inchiesta per accesso abusivo al sistema informatico in merito alla violazione dei dati di circa 680 clienti della banca digitale Revolut. Un gruppo di hacker è riuscito a sottrarre informazioni personali, documenti e cronologie di transazioni, spacciandosi per le forze dell'ordine italiane attraverso una PEC istituzionale compromessa. Il servizio.
5: Il caso Revolut, la banca digitale britannica finita nel mirino di hacker che chiedono un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore e in criptovalute per i dati di quasi 700 clienti che potrebbero altrimenti essere venduti a gruppi criminali. Gli hacker hanno chiesto e ottenuto dati di clienti servendosi di una email istituzionale compromessa appartenente alla prefettura di Reggio Calabria. La Procura della Repubblica del capoluogo ha aperto un fascicolo per il reato di intrusione in un sistema informatico di pubblico interesse. Sul caso si è attivata anche la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Il garante della privacy ha avviato una verifica immediata. Secondo la Polizia Postale si tratta di un'azione sofisticata. Si sta cercando di capire se l'email certificata della prefettura sia stata bucata oppure clonata. Per mesi gli hacker si sarebbero finti agenti, chiedendo alla banca indirizzi, telefoni e cronologie di transazioni. E ora il gruppo afferma di possedere circa 147 gigabyte di dati interni delle forze dell'ordine italiane. Le opposizioni chiedono che il ministro dell'Interno Piantedosi chiarisca. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Si conclude questa sera la prima fase degli europei maschili di pallavolo. Finora imbattuta e già certa degli ottavi, l'Italia di De Giorgi affronta alle 21 a Modena la Slovenia per blindare il primo posto. Dopo il lungo stop per infortunio si è ripreso il suo posto da leader Daniele Lavia. Ascoltiamo lo schiacciatore di Trento.
6: Io credo che in questa squadra siamo tutti dei leader. Ognuno c'ha il proprio ruolo, ognuno è leader a suo modo e si va avanti. Come sempre scendo in campo per dare un contributo alla squadra. Indipendentemente da quello che faccio io, può essere 5 punti, può essere 20 punti o quant'altro. C'è il mio ruolo, che è quello di dare equilibrio, è un ruolo che comunque so di avere e spero di riuscirci nel migliore dei modi.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
8: E rieccoci, benvenuti, bentornati, la nostra nona puntata della nuova stagione. Siamo tutti esperti di cavalli, sappiamo quanti cavalli ha la nostra auto perché siamo andati a vedere se dobbiamo pagare o meno il bollo auto. E di questo, su questo parliamo. Voglio sentire voi, 334 11 11 622.

0: E allora ieri vi abbiamo raccontato in diretta la decisione del Consiglio dei Ministri, questo colpo di scena di Giorgia Meloni che ha abolito a determinate condizioni il bollo auto per il 2027. E però io vorrei che Lorenzo Cappadone dalla regia ci facesse fare un piccolissimo viaggio nel tempo, piccolo viaggio del tempo, perché siamo 9 mesi fa, dicembre 2025, palco di Atreju, festa di Fratelli d'Italia. In Calabria Pasquale Tridico aveva proposto di sospendere il pagamento del bollo auto per le famiglie sotto una determinata soglia ISEE. E sentite come commentò, ripeto, non 2000 anni fa, 9 mesi fa, Giorgia Meloni.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che eccetto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck, però non è andata così.
0: Ecco, 9 mesi dopo è proprio il governo Meloni ad approvare un'esenzione dal bollo, questa volta molto più estesa, ovviamente le misure non sono identiche. Tridico proponeva una sospensione legata all'ISEE in Calabria, il governo oggi interviene a livello nazionale sulla base della potenza del veicolo, ma politicamente il confronto è inevitabile. Giorgia Meloni ha cambiato idea, è semplicemente normale che un governo quando trova le risorse faccia anche qualcosa che in passato aveva criticato, oppure siamo entrati nella campagna elettorale il bollo è diventato improvvisamente una tassa da cancellare? Coerenza o pragmatismo? Promessa elettorale o vero taglio delle tasse? Risentiamola, palco di Atreju, dicembre 2025, Giorgia Meloni.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che eccetto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck, però non è andata così.
0: Va bene, erano 9 mesi fa, che vuoi che sia. Allora ritorniamo ad oggi con la scheda di Matteo Respinti, con Lorenzo Cappadone. E oggi è un altro giorno.
2: Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sul caro carburanti e sulla fiscalità dell'auto. La novità principale riguarda il bollo. Dal 2027 saranno esentate le auto a benzina, diesel o ibride con potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli, oltre a motocicli e ciclomotori. L'agevolazione vale per un solo veicolo per persona e, secondo il governo, interesserà circa 14,5 milioni di mezzi, oltre il 70% delle auto circolanti più i motocicli. Il costo stimato è di circa 2,3 miliardi di euro che lo Stato dovrà compensare alle regioni titolari del gettito. Il decreto finanzia però l'esenzione per il 2027. Meloni l'ha presentata come una misura strutturale e il governo punta a renderla permanente attraverso la prossima legge di bilancio. Parte della copertura arriverà da economie del PNRR. Cambia anche la strategia sulle accise. Lo sconto sul diesel oggi vale circa 17 centesimi al litro alla pompa, ma da domani 18 settembre inizierà a ridursi. Fino al 25 settembre l'accisa sarà abbassata di 10 centesimi, che diventano 12,2 considerando anche l'IVA. Dal 26 settembre al 5 ottobre il taglio scenderà a 5 centesimi, cioè 6,1 centesimi sul prezzo finale. Dal 6 ottobre poi non è previsto semplicemente il ritorno alla tassazione piena. Il governo vuole affidarsi alle cosiddette accise mobili. Quando l'aumento del petrolio produce maggiore gettito IVA per lo Stato, quelle entrate possono essere utilizzate per ridurre temporaneamente l'accisa. Restano inoltre gli interventi specifici per autotrasporto e gasolio agricolo, con il credito d'imposta agli autotrasportatori prorogato fino a ottobre. In sostanza, il governo comincia a ritirare lo sconto generalizzato sul diesel e sposta parte delle risorse verso una riduzione fiscale legata al possesso dell'auto.
0: E beh, insomma, ragazzi, qui bisogna trovare soluzioni. La soluzione trovata dal governo è questa, ma intanto se la situazione continua, andatevi a vedere cosa state pagando il diesel oggi. Tra l'altro va detto, non solo noi, in Germania il diesel è a prezzo record, 2,453 centesimi al litro, cioè 2 euro e mezzo, 2 euro e mezzo in Germania. Ma noi siamo messi ugualmente male, perché in Italia, sottolinea il Codacons, anche con lo sconto sulle accise in autostrada il diesel si paga 2 euro e mezzo. Per una volta siamo come la Germania. Voi?
3: Ora, buon pomeriggio. Ho appena controllato sul libretto della mia macchina. La mia macchina è una hybrid, full hybrid, motore elettrico e motore a benzina. La somma dei due motori mi dà praticamente 89 cavalli, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, quindi non rientro nel bonus della Meloni.
0: E mancano solo i due leocorni, ma arriveranno tra poco.

Buon pomeriggio, ho appena controllato sul libretto della mia macchina. La mia macchina è una hybrid, full hybrid, motore elettrico e motore a benzina. La somma dei due motori mi dà praticamente 89 cavalli, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, quindi non rientro nel bonus della Meloni.

0: favole, il mondo delle favole. Saluto Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Questa è una favola, è una meravigliosa favola, Gabriele, per gli automobilisti, o è una manovra da campagna elettorale? Il suo giudizio.
1: Intanto buonasera a tutti i nostri radio esentati, perché così li chiameremo. No, vabbè, siamo in campagna elettorale, magari si votasse tutti gli anni, magari otterremmo un sacco di vantaggi e benefici noi cittadini. Beh, che poi lo abbiano fatto per fini elettorali, rimaniamo con il dubbio, ma certo che sì, che poi i benefici ricadranno soltanto su una prossima popolazione. Bene, facciamo i cinici e prendiamoci, tanto lo sappiamo come è andata a finire con Clodio, quando passò dall'essere per essere tribuno, addirittura si tolse le vesti e divenne patrizio, quindi prendiamocela questa cosa. Non so quanto durerà, perché ad oggi l'unica certezza è il 2027. Loro dicono che dobbiamo aspettare la legge di bilancio, perché vorremmo che la misura diventasse strutturale, e la legge di bilancio è da qui da qualche mese, se non indirranno elezioni prima, perché può succedere di tutto. Perlomeno nel 2027 qualcheduno e 80 cavalli anziché aprire un giardino zoologico potranno essere esentati.
0: Senta Gabriele, questi soldi che non entrano più alle regioni.
1: Uno e 80 cavalli, anziché aprire un giardino zoologico, potranno essere esentati.

0: viaggiatori, lo sa, alla stazione è presente. Guardi, alla stazione a Napoli, a Milano, a Bologna, sono quelli lì con le tre carte che fottono il prossimo. Quello diceva.
1: Ma per rimanere in tema basta fermarsi a un qualsiasi autogrill italiano. Non ho capito da dove arrivano questi 7 miliardi e mezzo, forse avranno sbagliato un po' di conti, perché stanno circolando strani numeri anche rispetto al numero delle autovetture esentate, ma è evidente che le regioni non credo che molleranno l'osso, a meno che non licenziano buona parte dei dipendenti o riducono i servizi, e vorranno certamente ancora godere di questi trasferimenti. Io mi aspettavo in realtà, che era una misura che stavamo da tempo chiedendo, la proporzione, la riduzione, ovvero delle auto a bassa cilindrata con l'aumento delle auto ad alta cilindrata, che era quello che si paventava, ovvero il cosiddetto super bollo, ma non è stato introdotto in questo decreto, quindi non so come faranno. Adesso vedremo nei prossimi giorni quali sarà la misura correttiva.
0: Intanto, certo, intanto Gabriele, la benzina non guarda in faccia nessuno, il diesel non guarda in faccia nessuno.
1: Guardi, le faccio un conto molto pratico, no? Noi spendiamo 2 miliardi e mezzo per il trasporto pubblico urbano a livello nazionale, tutto il paese. Se avessimo messo i soli 3 miliardi e mezzi spesi in quest'anno ne abbiamo già spesi 3 e mezzo sul potenziamento del trasporto pubblico urbano, e volendo veramente, questa sì che era una misura poco veramente populista e molto utile, regalato l'abbonamento al trasporto urbano a tutti coloro che già oggi hanno un abbonamento, noi avremmo sostanzialmente invogliato le persone a continuare a potenziare l'uso alternativo rispetto ai veicoli privati. Invece questo non è accaduto, la gente sta continuando, non si è ridotto di un solo veicolo il traffico urbano, stiamo continuando a dare questi soldi sostanzialmente alle grandi compagnie, togliendoli poi effettivamente, come è stato fino adesso, lo abbiamo dimostrato in varie forme, a diversi servizi essenziali, tra cui la sanità, e attenzione, questo non va bene, oltre che alla scuola.
0: Perfetto, perfetto, si fa per dire. Io ringrazio come sempre Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo.
1: Grazie a voi.
0: No profit. E allora Lorenzo Cappadone dalla regia, vocali.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano, ma che dire, la Meloni mi sembra sempre più simile a Cettola Qualunque, cioè qualunque mente, chi pilo per tutti, cioè ogni giorno ne viene fuori con una, insomma voglio dire, il circo è diretto meglio, il circo è diretto meglio, sono un disastro, io mi vergogno profondamente di essere italiano e di essere rappresentato da questa gente che veramente dovrebbe andare a fare un altro lavoro, forse dovrebbe andare a lavorare in agricoltura, a scavare praticamente nelle miniere di uranio a mani nude, a lavorare sodo e non a far finta di fare per non fare nulla. Che vergogna.
0: 334 11 11 622
3: Giornale Radio
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Cristoforo, e quello cos'è?
6: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
5: E che ci fai?
6: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
7: www.ilsecolodecimonono.it Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. ilsecolodecimonono.it Nuovo, ligure, autorevole.
6: Oh ragazzi, un altro mondo!
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.

0: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I fatti mentre accadono, le prime pagine dei giornali, le testimonianze, le notizie di esteri, politica, cronaca, costume, cultura, libri, sport e molto altro ancora. Il timone è la sveglia degli italiani all'alba del giorno, prima di tutti. Sono Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio, e vi attendo dalle 6 alle 7 di ogni giorno per raccontare l'Italia e il mondo.
1: Sono le 17 e 35 minuti.
2: Guidare informati.
3: Buonasera e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio all'appuntamento con le notizie di viabilità. In A22 per un incidente si registrano circa 10 km di code tra Nogaro Le Rocca e l'allacciamento con l'A4 verso il Brennero. A Bergamo code in circonvallazione tra Orio e Curno verso Mapello. A Milano code in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da San Donato a Viale Forlanini verso Monza e in ovest da Roa Settimo verso la 1. In Liguria code per lavoro anche oggi in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. A Bologna code in A14 tra Borgo Panigale e Casalecchio verso Taranto e tra Borgo Panigale il bivio per la 1 nella direzione opposta. In A1 code a tratti per un incidente tra Firenze Sud e Valdarno verso Napoli. Per lavori poi code tra Attiliano e Orvieto verso Milano. A Roma code sul grande raccordo anulare in interna tra Trionfale e Castel Giubileo e più avanti tra Monte Sacro e La Rustica e in esterna da Pontina a San Giovanni, code anche in tangenziale est da Ponte Milvio a Salaria verso San Giovanni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Dottor Poletti, Angelo da Roma, ho sentito poc'anzi l'ascoltatore che ha parlato poco fa, quello che diceva che non c'era due elefanti, il gatto, il cane, volevo sapere se conosceva anche quella che faceva l'elefante con le ghette, se le leva e se le mette, ma sti sinistri buffoni proprio non ci hanno mai che dire, eh? Non gli sta bene niente. Loro che cosa hanno fatto con 12 anni al governo senza essere votati? Buonasera, dottor Poletti.

0: tutta una serie, vabbè, peccato che non è un gioco. Vai.
1: Sai il cassetto rovesciò. Due micini, due micini.
2: Solo una precisazione, Davide da Milano. Kilowatt e cavalli non sono la stessa cosa. 80 cavalli equivalgono, anzi 80 kilowatt equivalgono a 108,77 cavalli. Ma nella proposta si parla di cavalli o di kilowatt? Perdonatemi.
3: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Però io credo che questo legislatore che si è inventato sta storia del bollo se la sia ridendo tantissimo, perché poi è così complicata la cosa, è così strana che un sacco di gente non pagherà il bollo e poi glielo chiederanno doppio, come hanno fatto durante la pandemia. Buonasera.
0: Tre tupini in bicicletta. Torniamo.

0: Buonasera Poletti, ma mi spiegate esattamente come è composto il prezzo del petrolio? Perché non riesco ancora a capirlo, cioè va bene lo stretto di Hormuz, ma da lì mi sembra che passa solo il 20% del petrolio mondiale, quindi la speculazione dove sta, oltre al rincaro? Dai!
1: È chiaro quello che sta cercando di dire Kilowatt in riferimento all'ascoltatore di prima. E saluto Ettore Rosato, deputato di Azione, buonasera.
2: Buonasera.
1: Senta, onorevole Rosato, quando ha avuto la sorpresa del bollo auto, lei che ha pensato?
2: Che hanno fatto una mossa intelligente, tutto sommato. Tralascio tutte le questioni attinenti, diciamo, l'uso o la lettura elettoralistica che questa norma ha, piace, non piace, serve per le elezioni, non serve per le elezioni, ma di fatto diminuiscono le tasse per chi ha possiede un autoveicolo in un momento di tensione con la benzina, e questo è più facile intervenire in maniera selettiva sui redditi più bassi, perché intervieni non sul superbollo ma sulle macchine di cilindrata normale. Quindi tutto sommato una mossa intelligente, secondo me.
1: Senta, però il prezzo della benzina è lì non ci si può fare niente.
2: Ma lì ci si può fare delle cose, noi l'abbiamo detto, naturalmente bisogna avere il coraggio di scontentare qualcuno. Oggi noi abbiamo il prezzo della benzina più alto tra i paesi europei e il prezzo delle sigarette più basso tra i paesi europei. Forse un minimo di compensazione tra le due cose si può pensare di fare, lo abbiamo proposto all'interno del decreto con degli emendamenti, anche prendendoci, diciamo, l'accusa da parte di chi fuma che volevamo aumentare le sigarette. Però i soldi da qualche parte bisogna prenderli, meglio aumentare di un euro le sigarette raccogliere quei 2 miliardi che servono per abbassare in maniera un po' più strutturale, non solo in questa fase, in maniera strutturale il prezzo della benzina. Per questo non siamo stati noi a promettere l'abolizione delle accise, e di fronte a questo invece le accise stanno aumentando per motivi geopolitici, lo sappiamo, però una scelta, una decisione, un intervento bisogna farlo, noi questo l'abbiamo proposto.
1: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, deputato di Azione. Tra poco ci raggiunge Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Importanti siete voi al 334 11 11 622. Andiamo ad ascoltarvi.
3: Ciao, volevo prendere le difese del tassista Sergio di Milano, che si è permesso di fare questa simpaticissima canzoncina e criticare il governo Meloni, che tra l'altro lui è di destra, da quanto ho capito, non è uno di sinistra, quindi non capisco il signore che ha, insomma, come al solito se la prende con i sinistroidi. Questo atteggiamento qua è proprio brutto, perché Sergio da Milano stava facendo autocritica con la sua corrente. Gabriele da Milano.
4: E adesso sappiamo come si posizionerà Azione, quindi Calenda come al solito spera che vinca qualcuno che lo possa trainare a prendere una ennesima poltrona non meritata e sulla quale non fornirà nessun contributo allo Stato. Quindi il signore Rosato, l'onorevole Rosato, che oltre ad aver preparato una schifosissima legge elettorale, adesso si trova anche a dare della manovra intelligente alla manovra del superbollo, negando sostanzialmente il valore preelettorale di questa norma, è semplicemente una presa in giro ed è ridicolo.
1: Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Buonasera, onorevole Gusmeroli.
5: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Allora, elettorale o meno, questo provvedimento c'è, onorevole?
5: Sì, allora, il governo voleva intervenire, diciamo, sul caro carburanti però cercare di non fare cose complicatissime con l'ISEE, con che uno magari alla pompa di benzina doveva chissà fare che cosa, dimostrare il reddito, eccetera, eccetera. Quindi che cosa ha sostanzialmente deciso? Esentiamo dal bollo auto diciamo tutte le piccole e medie auto, che generalmente sono quelle delle famiglie del diciamo o fragili o del ceto medio. Quindi questa è stata la cosa. Poi se viene vista come una cosa elettorale, non lo so, però l'intendimento era ed è questa cosa qui. Come?
1: Ecco, come diceva.
5: Come il taglio del cuneo fiscale, che si è partiti con 6 mesi, poi si è fatto 1 anno, poi si è fatto 3 anni, poi si è reso stabile, e anche qui ovviamente si inizia col 2027 e poi si renderà stabile. Quindi questa è la logica. Le regioni non perdono nulla perché vengono indennizzate della perdita di gettito. Da dove hanno trovato le risorse? Ovviamente
1: quello mi incuriosisce, il timore che arrivi in una
5: allora io ho una bozza dire. Ho una bozza della diciamo del provvedimento, ma non completo, quindi diciamo è appena dismentita. Comunque da quello che si sa è stato trovato dai residui non utilizzati, perché le opere o sono state fatte in misura minore o hanno avuto un costo inferiore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi non sono soldi che arriveranno da nuove tasse, ma da risparmi di spesa, ed è il motivo per cui ora è una tantum. Perché? Perché non si può finanziare un taglio delle imposte strutturali con un risparmio di una spesa per investimenti. Ci sono delle regole contabili ed è il motivo per cui per ora l'hanno fatto nel 2027, poi per renderlo strutturale dovranno trovare dei tagli di spesa strutturale che non sono quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi diciamo che non ci sono nuove tasse, ci sono in questo caso un risparmio per tanti cittadini. Ovviamente sul caro energia, sul caro carburanti è un tema geopolitico internazionale su cui il governo purtroppo non ha una leva, perché diciamo il 20% del petrolio del mondo passa da Hormuz, e in questo momento la situazione geopolitica è terribile. Quindi il governo può fare intervenire sulle fasce più deboli della popolazione, e nel decreto è intervenuto anche seppur con una riduzione di 12 centesimi su tutti. Quindi c'è anche quello, non c'è solo il taglio del bollo diciamo fino a 80 kilowattora, ma ci sono anche 12 centesimi in meno sul prezzo del gasolio. Purtroppo è un momento molto difficile, e in questi momenti si cercano risorse dappertutto. Ecco.
1: Grazie all'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato della Lega. Buona serata, buon lavoro.
5: Grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, se capite anche la segretezza che è circolata per quanto riguarda questo provvedimento, che la Meloni in buona sostanza ha voluto tenere per sé e svelare al Consiglio dei Ministri. Ma cosa c'è dietro? Tutte le mosse, le manovre nel prossimo intervento.

0: bollo auto, chissà cosa puoi aggiungere tu, un po' di pepe sicuramente a tutta questa storia.
1: Allora, io non lo so che cosa posso aggiungere, ti dico un po' di cose che ho notato. Vabbè, innanzitutto se succederà siamo tutti contenti ovviamente, perché però io noto questo, faccio i conti con me, con le mie tasche e presumo con quelle di tanti altri. Innanzitutto molti di noi il bollo lo hanno appena pagato, per cui non ci sarà un beneficio immediato sulle nostre tasche, mentre invece l'inflazione,
0: certo,
1: e i costi dell'energia, quelli li stiamo già pagando nelle bollette tutti i santi mesi e tutte le volte che andiamo a fare un pieno di benzina per la macchina o per il motorino. Mi preoccupa molto la copertura di questa misura, perché ieri non c'è stato dato non c'è stato dato un chiarimento, cioè dove saranno presi questi circa 3 miliardi, no? Invece sappiamo che, siccome sappiamo benissimo che i bolli vengono incassati dalle singole regioni e quindi fanno parte della contabilità regionale, sappiamo che i governatori delle regioni stanno dicendo: beh, ma non è che dopo questi soldi spariscono a noi, perché se spariscono a noi è un problema serio. E anche su questo non abbiamo avuto certezze. Io ti sto dicendo un pochino di più, come dire, i punti interrogativi di questa vicenda, no? Ecco, e poi mi fa schiantare questa cosa, perché comunque il prossimo anno andremo a votare, quindi il prossimo anno, cioè il senso di questa promessa, di questo taglio è: per un anno, finché ci sto io, cioè, ce l'avrete sicuramente, in che modo non lo sappiamo, ma insomma ce l'avrete sicuramente. Poi, se te ne guardi, noi centrodestra non dovessimo vincere, non si sa come andrà a finire. Mi ricorda tanto Achille Lauro, quando tanti anni fa, quando prometteva: adesso vi do la scarpa destra, poi vi darò quella sinistra, famosa scarpa, no? Ecco, è stata una cosa furba, molto furba. Io ti racconto un'altra cosa che mi ha fatto sorridere ieri, insomma. Sai, noi abbiamo saputo di questo taglio un po' prima che cominciasse il Consiglio dei Ministri, ed eravamo qui alla Camera dove c'era il ministro Tajani. Per cui siamo andati subito a chiedere: perché è una cosa importante il taglio? E lui è rimasto un po' spiazzato,
0: non lo sapeva.
1: E allora c'è stato un breve consulto con i suoi collaboratori qui alla Camera, e dopo 3 minuti è una nostra proposta, vedete, l'abbiamo chiesta. Poi sono andata a prendere un caffè alla Buvette con un deputato della Lega, e subito: hai visto, la nostra proposta è stata finalmente accolta. E allora la scena in conferenza stampa è stata questa, meravigliosa: c'era il trittico, la premier con i due vicepremier, uno accanto all'altro, che si spargevano lodi l'un con l'altro e sorrisi. Di fianco c'era il ministro Giorgetti, si era messo un pochino scostato rispetto a loro, che guardava tutta la scena, compresi noi giornalisti, con un ghignetto tipico di Giorgetti, no? Della serie: vi ho fregato abbastanza anche questa volta. Insomma, io penso che di questo bollo, che ripeto, è una... se sarà confermata, una bellissima notizia, perché ogni volta che possiamo risparmiare qualcosa siamo solo contenti. Penso che ne vedremo ancora delle belle, insomma, per quello che riguarda l'applicazione, l'attuazione, i reali benefici. Non lo so come andrà a finire, comunque prendiamola per buona.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana nazionale. Un grande abbraccio e a prestissimo.
1: Ciao,
0: Claudia,
1: Roberto,
0: prestissimo.
1: A tutti voi. Ciao, ciao.
0: Sempre 334-1111-622 per dire la vostra. Forza, perché tra poco andiamo anche a parlare di Trump, che minaccia di nuovo l'Europa se il Canada diventa membro associato, imporrò nuovi pesanti dazi. Tra poco.
2: Giornale radio.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA immessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il 20enne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata. Denunciato il padre per abbandono di minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Poletti, sono ancora io, ma a me la storia del ceto basso, ceto medio e la macchina, perché c'è la vecchia macchina. Ma io posso avere anche un Ferrari, avere un Y10 che usa mia moglie per andare a fare la spesa. Allora, questo mi cambia qualcosa se il mio reddito è più che alto? Cioè, non facciamo in giro, c'è chi la Panda ce l'ha come prima macchina, è quella che la usa per mandare, per dire, il cameriere di casa a fare la spesa.
4: Buonasera, come sempre bella musica. Allora, se non ho capito, negli ultimi 4 anni abbassano l'IVA agli assorbenti, poi l'aumentano ed è tutto normale. Uno dell'opposizione propone di eliminare il bollo agli italiani più poveri, viene etichettato ceto la qualunque. Lo fa lei, lo fa la Meloni, giusto come manovra elettorale che sappiamo benissimo che non andrà in porto come una per sempre, perché non andrà in porto alla legge finanziaria. È una mossa intelligente. O noi italiani siamo stupidi, oppure loro sono avanti, ma 30 anni avanti a noi.

0: E ci ha raccontato la nostra collega giornalista Claudia Fusani di Tajani ieri, che cade dal pero perché si diffonde tra i giornalisti la storia del bollo auto, e ovviamente la Meloni se l'è giocata tutta lei, e allora se non è una mossa elettorale questa, poco ci manca. Io saluto il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Bentornato Italiano Limits.
1: Buonasera,
0: senatore Misiani.
1: Buonasera, grazie. Buonasera. Per l'invito.
0: Allora, lei mi deve dire, così a caldo, ieri quando la Premier ha fatto questo annuncio, prima alle agenzie, poi l'ha condiviso il Consiglio dei Ministri, l'ha ufficializzato, che cosa ha pensato in quel momento, senatore Misiani?
1: Mi sono ricordato di quando nel dicembre 2025, 9 mesi fa, Pasquale Tridico.
0: Questa, aspetti che la rimetto. Tridico aveva proposto il bollo auto abolito
1: ridotto.
0: per un certo esatto. La Meloni reagisce così.
2: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina, se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto, se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck. Però non è andata così.
0: Ecco, le è venuto in mente questo, sì. Senatore Misiani?
1: Sì, quando lo proponeva Pasquale Tridico era cetola qualunque, adesso che lo propone lei è una grande mossa politica. No, in realtà è una misura elettoralistica, con piccolo dettaglio che ovviamente la Premier si è dimenticata di ricordare. Il decreto di ieri decide due cose. La prima è questo taglio del bollo, che per il momento è finanziato solo per il 2027, che è casualmente l'anno delle elezioni politiche, ma questa è evidentemente una combinazione, non voglio pensare male. E poi però prevede che a partire da inizio ottobre di quest'anno il diesel lo pagheremo a prezzo pieno, perché finiscono gli sconti sull'accisa, e che vuol dire che il diesel va subito a 2,4-2,5 al litro, che è una mazzata per tanti italiani che lo usano per lavorare.
0: In autostrada c'è già ormai oggi. C'è già in autostrada.
1: Sì. Deve calcolare 0,17 in più. 0,17 in più, quindi se è 2,5 in autostrada andrà 2,7, se è 2,2 in città andrà 2,4. Questo accade subito a inizio ottobre, lo dice il decreto. Poi l'anno prossimo sì, avremo lo sconto sul bollo, chi ha delle utilitarie, che per l'amor di Dio, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Però io spero che non pensino di cavarsela solo con questa misura, perché sta arrivando l'autunno e inverno, e qui il problema non è più soltanto il diesel e la benzina, ma le bollette del gas e dell'energia elettrica. Stanno arrivando delle mazzate agli italiani, in particolare alle famiglie italiane, quindi possono anche fare lo sconto del bollo auto, ma qui devono dare un aiuto anche alle famiglie più fragili, quelle del ceto medio, sulle bollette, e aiutare i settori economici che altrimenti rischiano di andare a gambe per aria. Basti ascoltare cosa sta dicendo in queste ore il presidente di Confindustria, ma lo stesso dicono artigiani e commercianti, per capire che serve un intervento robusto per l'emergenza, e non possiamo mica pensare di affrontare la crisi energetica con lo sconto del bollo auto.
0: Senatore Misiani, ma quando arriva secondo lei quel momento che lei ha così saggiamente preannunciato, perché è quello che accadrà, è quel momento in cui gli italiani apriranno gli occhi, perché insomma stanno per arrivare delle bollette da mettersi le mani.
1: Posso dire una cosa? Ma guardi, in realtà gli italiani non sono fessi come pensano alcuni politici, perché io mi ricordo Berlusconi propose nell'aprile 2006, pochi giorni prima delle elezioni, di cancellare l'ICI sulla prima casa, e le elezioni le perse comunque. Renzi nel 2015 annunciò e poi tolse di nuovo l'ICI sulla prima casa e perse il referendum nel 2016, e anche il povero Pasquale Tridico che, come ricordava Giorgia Meloni ridendolo, propose di eliminare una parte del bollo auto alle elezioni della Calabria, e quelle elezioni le perse. Quindi, insomma, non è che questi
0: senatore
1: annunci
0: Misiani
1: automaticamente...
0: del Partito Democratico, responsabile economico, sta dicendo: per quella che è la mia esperienza, sta roba qua porta sfiga. Questo sta dicendo.
1: Come dire, io non uso. Non voglio
0: no,
1: fare
0: li uso
1: il menagramo,
0: io questi
1: però...
0: termini li uso io, li uso io.
1: No, non voglio fare il menagramo, per l'amor di Dio, però diciamo che l'esperienza storica non è proprio favorevole, come cambiare la legge elettorale, anche quello porta una gran sfiga a chi lo fa.
0: E quindi doppia sfiga, Misiani?
1: Io mi auguro di sì, nell'interesse del paese, poi naturalmente l'ultima parola spetta agli italiani.
0: Grazie al senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Alla prossima, senatore.
1: Alla prossima,
0: alla
1: arrivederci.
0: Prossima. Arrivederci. Allora, sempre 334-11-11-622. Stasera mi lecco i baffi con tutti questi messaggi che avete mandato. Ascoltiamone un po' Lorenzo Cappadone in regia. Ricordo sempre, oltre a Lorenzo Cappadone in regia, la squadra è formata da Matteo Respinti in redazione qui a Italiano Limits sul giornale radio, la radio libera di informare. Siccome mi dicono che ci sono tanti nuovi ascoltatori che ci stanno scoprendo, se volete ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20, ma c'è una programmazione ricchissima qui sul giornale radio. Vi invito a studiare le varie trasmissioni su www.giornaleradio.fm, che è il nostro sito. Poi c'è anche l'app, la potete scaricare, insomma ce n'è.
3: Buonasera dottor Poletti, Piero da Roma. Scusate, ma quello che dice il signore, mi sono collegato adesso, non so chi sia, chiedo scusa, ma il fatto che il caro benzina sia una questione strutturale legata alla crisi internazionale eccetera è veramente che il governo non ha leve, non è proprio così, perché se parliamo del prezzo al barile, dell'indice Brent eccetera, ok, ma se invece parliamo delle accise, no, perché comunque ricordiamoci che recentemente, poi qualche mese fa, il governo è stato quello che ha aumentato tantissimo le accise sul gasolio, portandole a superare il prezzo della benzina. E le accise sul gasolio, ricordiamo che i motori termici che gestiscono, che circolano in Italia, sono il 70%, quelli a gasolio sono il 70% dei motori termici, oltre il 70%, quelli a benzina sono meno del 30%, più ci sono le navi, i riscaldamenti e tantissime altre cose che vanno a gasolio. Quindi diciamo che la mancetta del bollo auto l'abbiamo già ripagata ampissimamente con quella cosa, primo, e poi quei soldi chissà sono andati a finanziare altre cose, tra cui mi viene da pensare probabilmente i 20 miliardi pianificati per le armi, non lo so, comunque tante altre cose che probabilmente invece altre priorità potrebbero andare a coprire queste altre spese o queste altre esigenze, e non la mancetta del bollo auto. Quindi questa è veramente una, a parte gli extra profitti e tutto quello di cui si parla, quindi che cavolo, è solo questione di volontà politica.
4: Sergio da Milano. Allora, innanzitutto ringrazio Gabriele che mi difende sempre. La mia era una battuta sui cavalli, ironica, e sui coccodrilli, l'orangotango. E volevo dire, senza nessuna polemica, giusto per rispondere al signore che mi ha scambiato per uno di sinistra, no, non sono in questo momento non sono di sinistra, anche se sono stato socialista, poi sono stato di centrodestra, quindi Alleanza Nazionale quando c'era Alleanza Nazionale, ho votato Forza Italia, avevo votato per i socialdemocratici, una volta ho votato per i Verdi e una volta ho votato per il Movimento 5 Stelle. Quella è stata la più grande truffa che io ho subito a livello, diciamo, di elettore. E l'ultima elezione ho votato la Meloni alla Camera o viceversa, non ricordo, e Rizzo o alla Camera o al Senato, non mi ricordo esattamente, sono passati 4 anni. Quindi ecco, questo qua è il mio quadro, io volevo essere un po' ironico. Ciao ciao.
5: Buonasera, vorrei aggiungere che l'esenzione è per un mezzo a nucleo familiare. Per fare un esempio, nel mio caso io ho un'utilitaria e una moto. In questo caso la mia moto è di piccola cilindrata, io andrei a risparmiare all'anno 20 euro. Quei 20 euro io ne ho spesi molto di più per il rincaro, quindi per me non c'è un guadagno.
6: Su Trump cosa dire? Siamo ormai abituati ai suoi deliri che sono diventati quotidiani, dallo stretto di Trump al posto di Hormuz, al lago Ontario che diventa il lago America, stava cercando l'oceano, la Groenlandia, insomma ne sappiamo tutte queste cose qui. I dazi, sul discorso del Canada associato all'Europa, secondo me è una grandissima idea per smarcarsi un pochino dalla, dare un segnale pesante anche all'America, a Trump in particolare. Sicuramente noi come Europa, non dico purtroppo, però sicuramente non possiamo prescindere dal nostro legame che diciamo atlantico, per cui sicuramente gli Stati Uniti devono rimanere un nostro riferimento. Non vale lo stesso per Trump non è un nostro riferimento, Trump è un corpo estraneo che si è introdotto in questa relazione tra gli Stati Uniti e il mondo intero, e che spero che ha, come molti personaggi credo che sperino, che a novembre nelle elezioni di midterm prenderà una sonora legnata sui denti, di modo che forse, speriamo, verrà ridimensionato dal suo stesso partito, o forse si ridimensionerà lui stesso. Non si può continuare a dare credito a questo personaggio che probabilmente ha ormai sbarrellato in tutti i sensi.

0: Buonasera Poletti. Ieri la Meloni in conferenza stampa si è dimenticata di dire una cosa, nel senso siamo tutti contenti per il bollo che viene via, come dicevano, piuttosto che niente meglio piuttosto, però si è dimenticata che vogliono mettere mano, aumentare le tasse sul TFR dei dipendenti, sai, pochi centesimi di qua, pochi centesimi là, oppure si sono dimenticati di dire che il 21 settembre aumenteranno il ticket per parecchie prestazioni, 500 tipi di prestazioni, qualcosa del genere, un euro e mezzo a ticket, sai, di solito sono per le fasce più deboli questi problemi. Questo si è dimenticato di dirla ieri, la accetta la qualunque.
1: Buonasera Poletti, ma a che punto sono i lavori sul ponte? I 15 miliardi? Le varie consulenze sono già state pagate? Si sta andando avanti o no? 15 miliardi. Liliana, da Milano.
2: Dottor Poletti, buonasera, Michele da Milano. Senta, io volevo solo dirle questo, a prescindere per quanto riguarda l'abolizione del bollo auto, io sono uno di quelli che non ho questa grande fortuna di poterlo non pagare, perché l'auto che ho ha più di quei cavalli che sono stati menzionati. Senta, no, io volevo dirle questo, ero uno che ci tenevo alla politica che faceva il nostro presidente, ma ultimamente ho delle grosse delusioni per quanto riguarda sia lei che chi l'affianca, perché fanno tantissime di quelle promesse ma non ne viene una rispettata. Adesso si sono venuti fuori di abolire il bollo auto. Certo, così viene sviato il discorso del rincaro della pompa di benzina, dove la benzina che sta arrivando alle stelle. Niente, io credo che gli italiani, mi auguro che gli italiani capiscano che vengono fatte mille promesse ma non ne viene rispettata una, a partire dalle pensioni, tutto insieme. Pertanto mi auguro che veramente gli italiani capiscano dove si va. La ringrazio e buona serata.
3: Grazie a voi per la partecipazione. Tra poco cambiamo completamente scenario, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, perché tra Europa, Canada e Stati Uniti si sta aprendo uno scontro che potrebbe, ridisegnare rapporti che per decenni

0: diventa membro associato, porrò nuovi pesanti dazi e la sua minaccia. Voi 334 11 622 e i nostri analisti tra poco, in questo momento restituisco sia per poco la linea alla regia.
1: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
2: Giornale Radio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Le guerre cambiano, i confini cambiano, ma certe domande ritornano sempre. Per capire quello che succede oggi, a volte bisogna guardare molto più indietro. Fronte storico. Le guerre di oggi. Le lezioni della storia. Con Nicola Compagnone. Ogni domenica, dalle 13 alle 15, attraverso la storia, sempre e solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 32 minuti.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Signor Poletti, ho ascoltato poc'anzi fa che la consulenza per i ponti ci costano 15 miliardi, se non sbaglio. Poi toccheranno il TFR. Aumenteranno di qualche euro la sanità. Quindi posso pensare che il bollo, oltre ad essere una manovra politica, serve soprattutto per distrarre gli italiani? Anche perché, come ha detto qualche altro che è intervenuto, ha detto che da ottobre le accise non ci sarà più lo sconto? Grazie, sempre se non ho capito male, grazie.
5: Benissimo, salutiamo Trump e salutiamo se possibile anche il nostro governo di Cettola Qualunque. Marcella da Milano.
6: Ma sì, salutiamo tutti. Marcella, tra poco parliamo di questa vicenda. L'Europa deve imparare a fare a meno degli Stati Uniti.

0: Moletti, buongiorno, buonasera, mi fanno morire. Adesso che la Meloni ha tolto il bollo e ha tolto un po' di accise, no, adesso aumenteranno la sanità, forse faranno questo, il TFF. Non sono mai contenti i rossoni non sono mai contenti. Quindi io direi, voi che non siete contenti, beh, rossoni che odiate la Meloni e Salvini and company, dovreste fare essere coerenti. Quello che risparmierete del bollo e quello che risparmiate ogni volta che andate al serbatoio a fare benzina delle accise, 17, voi li donate in beneficenza, magari a qualche ONG che salva i clandestini, che li porta qua in Italia, che vi piacciono tanto. Il risparmio del bollo via in beneficenza, un po' di coerenza, belli rossoni.
1: Buonasera, sono Piero da Milano. Volevo aggiungere una cosa sul discorso del TFR. Non è vero che viene toccato, la legge è stata rimodulata, l'articolo è stato inserito in un altro comma. Peccato che l'onorevole Morani del PD, invece che andare dal parrucchiere, dovrebbe imparare a leggerle le leggi, e quindi ha dato delle informazioni sbagliate. A volte però mentono sapendo di mentire. Grazie, buona serata.
2: Poteva dire la stessa cosa senza associare una donna, un deputato al parrucchiere, perché insomma è un po' di sessismo questo, però va bene, dite ciò che volete, i rossoni. Allora, che sta succedendo tra Europa, Canada e Stati Uniti? Ce lo spiega la scheda di Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadone e poi i nostri esperti.
3: L'Unione Europea prova a stringere un rapporto molto più stretto con il Canada e Donald Trump reagisce minacciando nuovi dazi. Il punto di partenza è il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri da Ursula von der Leyen a Strasburgo con il premier canadese Mark Carney in aula. La Presidente della Commissione ha proposto di aprire la porta al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea, uno status che oggi non esiste nei trattati e che dovrà quindi essere ancora definito politicamente e giuridicamente. L'obiettivo è andare oltre il CETA, l'accordo commerciale in vigore provvisoriamente dal 2017. Von der Leyen propone una vera alleanza per il futuro. Maggiore integrazione nell'industria della difesa, cooperazione su energia, materie prime critiche, batterie, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cyber e sicurezza economica. Il Canada è già il primo paese extraeuropeo ammesso al programma europeo SAFE per gli acquisti comuni nel settore della difesa. Carney ha accolto positivamente l'idea, ma con cautela sulla formula dell'associazione. Il premier canadese insiste soprattutto sulla sostanza: costruire con l'Europa una maggiore autonomia economica e strategica e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Ottawa punta infatti a raddoppiare nel prossimo decennio le esportazioni verso mercati diverso da quello americano. Proprio su questo punto è intervenuto Donald Trump. Il presidente statunitense ha definito l'ipotesi di un Canada associato all'UE ridicola e ha avvertito Bruxelles. Se Washington considera l'operazione ostile, imporrà dazi molto pesanti all'Europa, arrivando a evocare anche una possibile riduzione degli scambi.
2: E allora questo è quanto. Buonasera all'onorevole Massimiliano Salini di Forza Italia, bentornato.
4: Buonasera.
2: Senta, che cosa sta accadendo? Lei è favorevole a un'Europa che cominci seriamente a rendersi autonoma dagli Stati Uniti?
4: L'Europa non può essere autonoma dagli Stati Uniti, l'Occidente non esiste senza gli Stati Uniti e gli Stati Uniti non coincidono con Donald Trump, quindi io credo che non si possa immaginare una strategia fondata sulla torsione negativa che stiamo attraversando in questo momento. Le due economie, la nostra e la loro, sono nate per vivere insieme e sono intrecciate. Molte produzioni nostre sono destinate a loro e produzioni loro a noi, meno le loro a noi, perché noi abbiamo una manifattura più brillante storicamente, se decidiamo di non ucciderla, perché questo è un altro rischio che stiamo correndo. Il tema vero è che politicamente oggi accade che dagli Stati Uniti arrivano provocazioni continue, però bisogna abituarsi a far prevalere, diciamo, la sostanza sulla forma, difendersi, tutelare la propria dignità, creare alleanze a corredo, diciamo, anche di un lavoro che non coincida necessariamente.
2: Ecco, abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Salini, che adesso andiamo a ripristinare. Pronto? Eccoci, ci siamo, onorevole.
5: Chiedo scusa. Sì. Che bisogna creare le condizioni perché si ricostruisca una relazione forte attraverso anche relazioni alternative. Diciamo che lo spirito della forza economica di un paese o comunque di una comunità come è l'Unione Europea è quella di non avere relazioni univoche, è un insieme di relazioni che costruisce la forza di un soggetto, ma è chiaro che il pilastro della nostra forza economica è costituito dal rapporto con gli Stati Uniti.
2: Senta, onorevole Salini, Trump minaccia dazi se considera ostile l'avvicinamento tra l'Unione Europea e il Canada. L'Europa a questo punto deve rispondere e decidiamo noi con chi allearci oppure evitare lo scontro con Washington?
5: Deve evitare lo scontro con Washington sapendo che ha due alleati in questo, non solo il Canada che è un alleato ma lo era anche prima che arrivasse Trump. Siamo sempre stati, diciamo, dentro l'Occidente insieme, dentro l'economia sociale di mercato come viene definita, e dall'altro sono i cittadini americani che in realtà si stanno rendendo conto che la politica dei dazi non li ha arricchiti per niente. Le tasche dei cittadini americani non sono state messe in condizioni migliori dai dazi che Trump utilizza per perseguire i propri obiettivi. L'economia americana funziona perché comunque la crescita media in America è per certi versi migliore della nostra, quindi sicuramente c'è una forza economica interna che ha messo l'economia americana nelle condizioni di non subire i rovesci delle crisi geopolitiche a livello internazionale come l'economia europea sta subendo quei rovesci. Però dall'altro lato è evidente a tutti che il merito di ciò che sta accadendo in America non è da attribuire ai dazi. Non è stata rilanciata la manifattura americana come Trump pretendeva di fare con i dazi, cioè di fatto invitando gli americani a comprare americano e a non comprare europeo. Questo non è accaduto, è accaduto l'esatto contrario, cioè che gli americani hanno continuato a comprare europeo nonostante, o europeo e non solo europeo, nonostante siano aumentati i prezzi. Questo segnale deve chiarire a Trump che quel tipo di minaccia non va nella direzione auspicata.
2: Eppure Trump sembra non ragionare, ma c'è un limite oltre il quale questa autonomia strategica europea rischia di diventare una rottura dell'alleanza atlantica?
5: Sì, c'è un limite che non è però dettato, diciamo così, dal rapporto diretto Europa-Stati Uniti. Il limite, il grande convitato di pietra in tutta questa vicenda è la Cina. Cioè il problema da un punto di vista economico non è rappresentato dall'Europa per l'America o tantomeno dall'America per l'Europa, ma è dalla Cina per tutti quanti. Quello che sta accadendo è che la Cina, avendo deciso, diciamo, questa politica di sovrapproduzione, cioè di produrre su i settori più importanti, strategici, dalla siderurgia all'automotive, eccetera, molto di più di quello che la domanda interna chiede, e quindi invadendo i mercati internazionali con i propri prodotti, tutti i mercati, okay, ha invertito, diciamo, l'ordine delle priorità gradualmente. Oggi il problema quindi non è capire come tutelare l'America dall'Europa o viceversa, ma è come costruire, anzi ricostruire, un'alleanza forte tra i due grandi continenti per impedire alla Cina di impadronirsi dei mercati internazionali e anche dei nostri mercati in parte, perché se uno guarda i dati dell'aumento dell'import di auto cinesi in Europa non può non
2: c'è da mettersi le mani nei capelli, ma davvero. Grazie è così. All'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia.
5: Grazie a voi.
2: E tra poco, andiamo da Michele Esposito, responsabile della sede ANSA di Bruxelles, proprio per chiarire per bene questa vicenda. Restate con noi, 334 11 11 622.

0: Saluto Michele Esposito, responsabile della sede ANSA di Bruxelles. Buonasera Esposito.
1: Sì, buonasera, sono in treno quindi potrebbe cadere la linea, vi avverto.
0: È un treno italiano? È un treno italiano?
1: È un treno francese, ma può cadere comunque.
0: Può cadere comunque, perché in Italia t'avrei già perso, No.
1: Adesso no.
0: Allora, partiamo dalla cosa più semplice. Cosa sta accadendo tra Unione Europea e Canada? Una possibile forma di membro associato? È uno status che non esiste nei trattati europei. Cosa significherebbe concretamente?
1: Non esiste, non è detto che esisterà. Lo stesso Carney ha un po' frenato, diciamo, la definizione di membro associato dell'UE. Il senso però non cambia. È un'alleanza strutturale, quella che si sta proponendo, un'alleanza valoriale, un'alleanza culturale, geopolitica, commerciale, basata sulle materie critiche, sull'Erasmus Plus, sugli scambi di formazione per i dottorandi, per i professori universitari. È insomma una sorta di patto, nuovo patto atlantico, però solo con il Canada.
0: Ecco, perché proprio il Canada, Michele Esposito?
1: Perché è cambiato tutto in questi due anni e perché, se pensiamo che, come dire, fino all'arrivo di Trump, tutto ciò che veniva fatto con il Nord America da parte dell'Europa veniva fatto con la partecipazione degli Stati Uniti e comunque non poteva essere fatto se non con la partecipazione di Washington, il mondo è cambiato. In questo momento gli Stati Uniti non sono un partner affidabile né per l'Europa né per il Canada. Trump nella notte ha già minacciato l'Europa con nuovi dazi molto pesanti nel caso questo matrimonio riuscirà. La sensazione è che il matrimonio possa riuscire, però la strada è lunga, ci vogliono comunque, come dire, ci vuole comunque l'approvazione dei 27 paesi membri e poi questo eventuale dovrà essere ratificata da tutti i parlamenti. Nel frattempo potrebbe già entrare in vigore, come in fondo è già in vigore in via provvisoria il trattato CETA che lega commercialmente Ottawa e Bruxelles.
0: Ecco, il Canada cosa cerca in Europa? Sta cercando una sorta, mi sembra di capire, di piano B, perché non si fida più degli Stati Uniti e di Trump, ovviamente.
1: Sì. Ce l'ha lì vicino.
0: Ce l'ha lì attaccati.
1: È vessato dai dazi di Trump. Certamente rischia di entrare in un cul-de-sac e cerca anche un alleato su una regione strategica in questo momento come l'Artico, dove oltre alla Russia gli Stati Uniti hanno sono tutt'altro che un alleato tranquillo di Ottawa.
0: Ecco, il Canada, se non sbaglio, è già il primo paese non europeo ammesso al programma europeo SAFE sulla difesa, cioè l'avvicinamento militare è già cominciato.
1: Sì, è già cominciato, fino adesso è l'unico paese, perché sulla Gran Bretagna ci sono, poi vabbè, il cambio di governo a Londra ha frenato alcune dinamiche legate alla partecipazione di Londra a SAFE e infatti questo poi, come dire, potrebbe anche far storcere il naso a qualcuno, soprattutto alcuni partiti più legati al trumpismo che potrebbero mettersi di traverso, perché è ovvio che un'alleanza anche, come dire, mi Canada e UE e anche per esempio anche tecnologica
0: un'alleanza sarebbe e guarda che i treni francesi hanno dato il meglio tutto assieme
1: ti ringrazio, vi devo salutare.
0: Grazie, un caro abbraccio a Michele Esposito,
1: ciao.
0: Responsabile della sede ANSA di Bruxelles, che ci ha aiutato a chiarire. No, volevo dare una notizia che mi sconvolge, perché c'è un temporale con bomba d'acqua a Firenze, però la bomba d'acqua che nel pomeriggio si è abbattuta su Firenze, stiamo parlando di oltre 45 mm di pioggia in un'ora, si è fatta sentire anche dentro agli Uffizi. Durante il temporale, come segnala il museo, si è verificata un'infiltrazione d'acqua sopra il lucernaio della sala dove sono esposti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio, e cioè il Bacco di Caravaggio è stato raggiunto dagli schizzi d'acqua sul vetro esterno della vetrina che protegge il capolavoro. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà regolarmente accessibile fin dall'apertura di domani mattina, spiegano dalla galleria degli Uffizi. Però la notizia del violento temporale a Firenze, ma più ancora dell'acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio, con un'immagine anche abbastanza impressionante di quest'opera d'arte straordinaria che il mondo ci invidia, protetta ovviamente da un vetro eccetera eccetera, ma questo vetro, da questo vetro cola l'acqua. Ecco, dicevo, questa immagine dell'acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio agli Uffizi a Firenze sta facendo in questi istanti il giro dei siti di tutto il mondo. È il cambiamento climatico, è anche evidentemente qualche problema di tenuta d'acqua agli Uffizi. Per fortuna ovviamente i nostri capolavori in questo caso li stiamo proteggendo con le teche e tutto quanto. Comunque impressionante, pensate, impressionante. E sentiamo i vostri vocali sempre al 334 11 11 622.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io quando sento i nostri parlamentari che parlano, mi sembra che vivano su un altro pianeta, ma veramente? Sono talmente appecorati che qualsiasi cosa, cioè non vogliono cambiare mai direzione. Lo sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti è importantissimo, lo sappiamo che Trump non è amatissimo negli Stati Uniti, ma dire che Trump non rappresenta gli Stati Uniti, dato che è il presidente, mi sembra un po' azzardato. Ma gli Stati Uniti hanno sempre avuto come nemico economico l'Europa, da tantissimi anni. Ci hanno spinto in guerra quasi contro la Russia, ci hanno spinto. Perché? Perché dovevano distruggere l'asse russo-europeo. Loro ci davano le risorse, noi avevamo l'industria manifatturiera, troppo forti, troppo pericolosi, altro che Cina, perché noi siamo un gigante economico. E quindi noi siamo ancora qua e cerchiamo di aggrapparci a chissà quale accordo occidentale che Trump non vuole. Ma voi avete mai sentito Putin dire che avrebbe preso la nostra Groenlandia? Beh, Trump ha minacciato di farlo con le buone o con le cattive. Ci ha messo i dazi, ci minaccia, ci prende in giro, arriva alle riunioni dicendo io sono il boss, ma cose incredibili. Io non ho mai sentito Putin dire mi prendo la Groenlandia. La guerra con l'Ucraina è extraeuropea, è extranato, sono cose vecchie, loro. Teoricamente non ci dovrebbero neanche riguardare, teoricamente. Chi è il nostro nemico? Il nostro nemico, purtroppo, è Trump. Lo stesso Trump che Salvini tanto elogiava, e anche la Meloni. Le volevano dare addirittura il premio Nobel. Questo è il nostro governo.
0: Ma sei più lunga della Meloni in conferenza stampa, Silvana. Comunque sempre la benvenuta. E tra poco, perché adesso sapete, come sempre, alle 19 devo dare la linea al GR. a Giornale Radio. Dopo parliamo di questa storia. C'è un, leggo un titolo di libro. C'è un clandestino da espellere, ma l'udienza è rinviata al 2032. Senegalese si vede bocciare la protezione, fa ricorso, però il giudice deciderà fra 6 anni. Ne parliamo tra poco, perché insomma il tema della giustizia lenta e lunga ci ha accompagnato per mesi, lunghi mesi della campagna per il referendum, ma questa persona che deve aspettare al 2032 per capire se verrà espulsa, intanto è qui e dobbiamo capire che sta succedendo. Tutto questo e molto altro tra poco a Italia No Limits.
3: Vuoi dire la tua a Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sono le 19 e 2 minuti.
10: Giornale Radio News.
11: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: la crisi in Medio Oriente, Crosetto, navi italiane attraverso lo stretto di Bab el Mandeb senza attendere la UE. Se agiremo, dice il ministro della difesa, lo faremo a protezione dei mercantili. Standing ovation all'Europarlamento per il premier Carney. Un Canada più forte è più efficace anche per gli USA. Trump minaccia dazi pesanti contro la UE. Tragedia in provincia di Roma: un bambino di 5 anni precipita dal terzo piano, è gravissimo. Dramma simile nel Veronese per un bimbo di 2 anni. La prima notte della Juventus in Europa League, lo stadium stracolmo aspetta gli olandesi del NEC per dimenticare la figuraccia con il Sassuolo.
10: Giornale Radio News.
11: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Nicola Compagnone, da Bologna Barbara Beghelli, per lo sport Gerardo De Vivo. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa, che ha concluso: quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump, che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio.
12: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo populismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture ed economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
11: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte alla settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il giovane dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello denunciati a piede libero. Falsi certificati medici a cittadini stranieri, perquisizioni all'alba tra Bologna e Ferrara, sequestrati computer e altri dispositivi elettronici. Il servizio di Barbara Beghelli.
13: Un risveglio angosciante, quello vissuto all'alba da 7 medici attivi tra Bologna e Ferrara, che hanno subito le perquisizioni della squadra mobile del capoluogo, con tanto di sequestro di cellulari e PC. I loro domicili sono stati ispezionati dalla polizia nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura di Ravenna, dove sono coinvolti 23 medici. Un'inchiesta che punta ad approfondire il caso dei certificati falsi rilasciati a immigrati destinatari di espulsione e che, secondo l'accusa, sarebbero stati effettuati per ideologia, per evitare i CPR. L'ipotesi di reato di falso, mentre la Federazione Nazionale dei Medici precisa: noi non siamo ausiliari della sicurezza. Finora nessuno dei 7 medici bolognesi risulta iscritto nel registro degli indagati, a differenza di altri come Nicola Cocco, operativo tra Bologna e Roma. A seguito delle attività ispettive, il Laboratorio di Salute Popolare ha organizzato un sit-in di protesta davanti alla questura, rivendicando la natura deontologica delle certificazioni. Sabato, altra protesta annunciata in Piazza Nettuno a Bologna, con un appello all'ordine dei medici affinché condannino i fatti accaduti.
11: Tragedia a Montelanico, in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri. Ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo.
14: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
15: Attenzione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
14: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco, presentato da Amgen al Festival di Cannes, su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
16: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
11: Siamo al calcio, in archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21, allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC.
17: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
18: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
17: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
18: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
17: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
11: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
20: Sì, buonasera dottor Poletti, anche io sono d'accordo con la von der Leyen, sono d'accordo di inserire il Canada come paese associato, anzi dirò di più, io inserirei anche la Turchia, non so che ne pensano gli spettatori, perché ci fa comodo averla anche sul lato est. E un'altra cosa, riguardo i bolli auto e tutto, i soldi mi sembra che il governo l'abbia già trovato, ora avevo sentito da altri fondi che avevano incassati dall'evasione fiscale più di 25 miliardi di euro, quindi a voglia fa. Grazie.
0: Allora, vi dicevo, c'è un clandestino da espellere, una donna in questo caso, ma l'udienza è rinviata al 2032. Senegalese, si vede bocciare la protezione, fa ricorso, però il giudice deciderà tra 6 anni. Intanto sta qui, tra poco riflettiamo su questo con i nostri ospiti.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: boots. To the flow now, ooh.
1: Top,
2: back. Bye. Onestamente io non so se andrò a votare alle prossime elezioni, perché a sentire la Schlein che apre un comizio dicendo compagni e compagne come se fossimo 40 anni fa, cioè lei guarda ancora 40 anni indietro e mentre bisognerebbe guardare almeno 20 anni avanti, e poi dall'altra parte neanche una, per quanto riguarda la destra, neanche una parola sulla Palestina e quello che sta succedendo, no? E poi si domandano comunque perché la gente non va più a votare, ma come si fa ad andare a votare questi personaggi qui? Sembra che abbiano il loro gioco in scatola, aprono e iniziano a giocare tra di loro.
3: Buonasera. Fa arrabbiare se il senegalese andrà di nuovo davanti al giudice nel 2032. Sì, fa arrabbiare tutti. Chi vota a destra, chi vota a sinistra. Anche, come si chiamano, i rossoni. Il ministro Nordio, questo governo, non avevano promesso più giudici, di assumere più giudici perché abbiamo tante cause ferme? Ecco. Ecco la causa. Ma ora non date la colpa che il giudice è di sinistra, che il giudice è un propal, il giudice è un antifascista. Andiamo alla radice del problema. In Italia mancano, oltre i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, chi guida i pullman, i TIR, anche i giudici. Salute.
4: Salute a lei, salute a tutti, sempre naturalmente. La salute è un bene importante anche la giustizia. Allora, nella scheda del nostro Lorenzo Cappadone, scritta da Matteo Respinti, ricostruiamo questa vicenda.
5: Una domanda di protezione internazionale respinta, un ricorso e un'udienza fissata fra quasi 6 anni. È il caso raccontato oggi da Libero e riguarda Ami F, cittadina senegalese arrivata in Italia circa un anno fa. La commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione, giudicando poco attendibile la ricostruzione presentata e considerando il Senegal un paese sicuro. La donna sostiene di essere stata costretta a sposarsi molto giovane con un uomo più anziano e di aver subito violenze fisiche e sessuali. Dopo essere stata accusata dal marito di adulterio, sarebbe fuggita dal Senegal e avrebbe raggiunto il Piemonte, dove vive ospitata da un conoscente. La commissione però non ha ritenuto sufficienti questi elementi per riconoscerle una forma di protezione. Amy ha quindi presentato ricorso al Tribunale di Torino. Ed è qui che è sorto il caso. L'udienza è stata fissata alle 15 del 22 giugno 2032. Su un punto va fatta però chiarezza. Non siamo davanti a un'espulsione definitiva già pronta per essere eseguita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, durante il giudizio gli effetti del diniego restano sospesi e la donna può quindi rimanere in Italia fino alla decisione del tribunale. È proprio questa circostanza a rendere rilevanti i tempi. Un procedimento che dovrebbe stabilire se una persona abbia oppure no diritto a restare nel paese rimarrà aperto per anni. 6 anni. In più, il decreto con cui è stata fissata l'udienza non spiega in alcun modo le ragioni di un rinvio così lungo.
4: E allora, un'eternità, tra poco ne parliamo col nostro avvocato Davide Steccanella.

0: Davide Steccanella, penalista e cassazionista, bentornato.
1: Grazie Poletti, buonasera, buonasera. Che cosa mi fa lei... dire di impopolare stavolta?
0: No, ma lei ride perché sa che le chiedo di questo titolo di libero, espulsa forse nel 2032, e mi dica se è davvero possibile che una persona a cui è stata negata la protezione resti in Italia per 6 anni in attesa che un giudice decida sul ricorso.
1: Allora, e qui cosa le posso dire? Cioè, questo non è previsto da nessuna parte e non conosco il ruolo di quel giudice, però comunque in generale un giudice che fissa a distanza di 6 anni una decisione, comunque ovviamente lo trovo sconcertante. Però ripeto, non so le ragioni che l'abbiano spinto a fare questo, ma qui cosa posso dirle? È chiaro che è una cosa che non va bene, ma credo che valga anche semplicemente per uno sfratto condominiale piuttosto che per una tubatura del gas. Se ti rivolge un giudice, questo ti rimanda 6 anni dopo, facciamo in tempo a morire tutti, c'è poco da commentare. Questa è sicuramente una stortura, ma non credo che, cioè, non è che dipende dalla legge, dipende da però, questo, insomma, giudice
0: dal meccanismo. Ma se avvocato Steccanella, se lo Stato
1: sui giornali è finito sui giornali,
0: ci mancherebbe. Se lo Stato dice che non hai diritto di restare, basta un ricorso per rimanere anni, che efficacia ha un provvedimento?
1: Ma lì qual è la situazione? Cioè, nel senso che al momento è stata deliberata da un giudice la sua, come dire, la fine del suo stato di protezione, o deve ancora essere deciso? E questo voglio capire.
0: Deve essere deciso.
1: E allora ancora non possiamo neanche dire che è così. Cioè, capisce? Un conto è se ci trascorressero 6 anni perché venisse seguita una decisione, e allora chiaramente siamo di fronte a un caso sconcertante. Se ci vorranno 6 anni per essere trattata, non va bene, ripeto, non va bene, però è già un po' diverso. Adesso, detto fra noi, però non credo che l'intera collettività italiana sia messa a repentaglio dal fatto che sta signora, ignoro cosa abbia fatta, rimanga o non rimanga, cioè, non mi sembra un problema gigantesco, poi magari mi sbaglio io. Cioè, il caso comunque è chiaro che è indifendibile, cosa posso dire? Cioè, trovo sconcertante, se un giudice mi rinvia 6 anni di decisione, lo mando a quel paese, sinceramente. Questo glielo dico.
0: Anche lo Steccanella che difende, perché insomma,
1: ma mica sempre,
0: che difende anche l'indifendibile, ed è per questo che è un bravo avvocato, ecco. Anche se anche lo Steccanella mi difende l'indifendibile, di solito
1: non riesco,
0: dice,
1: a trovare argomenti per difesa di un giudice che prende 6 anni per decidere una cosa genere, che non mi sembra il processo del secolo. Non riesco a trovare neanche io argomenti difensivi, a meno che non ci siano delle ragioni oggettive dell'ufficio, ma a quel punto dall'autocollega, anche perché fra 6 anni magari quello pure andato in pensione quel giudice lì, cioè, cosa ne sappiamo noi cosa succede fra 6 anni? È folle. Cosa le posso dire? Questa è sconcertante, spero che ci sia una ragione, ecco.
0: Avvocato Steccanella, io non ho più parole, mi verrebbe da chiederle.
1: L'ho delusa. No, non riesco a difenderla, sta cosa.
0: Mi verrebbe da chiederle quanti kilowatt, su quanti kilowatt viaggia, quanti cavalli ha la sua auto, kilowatt. Per capire se può parlare bene della Meloni e ha avuto almeno l'esenzione dal bollo, Steccanella, neanche no, quella mi sa.
1: No, allora adesso quella mi sa, a parte che voglio dire, cioè, mi verrebbe da fare una battuta, ma con quel che costa la benzina, secondo me nessuno può più usare la macchina, quindi il bollo è superato, voglio dire, in qualche modo. È una battuta che faccio io. Però,
0: ma certo, ovvio.
1: Esatto, però no, non mi sembra, ecco, un rimedio di quelli epocali, ecco, sinceramente, con i problemi che ci sono, per carità. Poi ripeto, se poi adesso non ho guardato se il mio scooter, perché io giro sempre in scooter, se con questo sistema non allora pago quello scooter, sono solo contento, ci mancherebbe
0: 80
1: altro.
0: 80 kilowatt, non lo so che scooter possa essere,
1: Non ho idea neanche io. No. Devo dire che fino a oggi, francamente, del problema del bollo, colpa mia sicuramente, non l'avevo messo tra le priorità, quindi non lo so, dovrei controllarlo sinceramente.
0: Sa che sarà una lunga campagna elettorale, la coinvolgerò a commentare anche le cavolate dell'uno e dell'altro.
1: Ma pensi, che novità straordinaria, esatto, certo. Ma tra l'altro lì, se non sbaglio, non ha tirato fuori anche la Gruber, che io poi non è che sia un gran fan, un video dove la Meloni l'anno scorso diceva che chi avesse abituato il bollo era una specie di pazzo e adesso l'ha fatto lei. Ne sentiremo delle belle come sempre. Vabbè, ma sa, d'altronde voglio dire, adesso parliamoci chiaro, qualcuno davvero ancora oggi crede a quello che ti dicono in campagna elettorale i partiti? No, perché me lo presenti, perché a questo punto andiamo da uno bravo, no? Sbaglio?
0: Da uno bravo. Grazie avvocato Davide Stancanella.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: E allora noi torniamo poi a come
1: elettorali partiti, no, perché me lo presenti, perché a questo punto andiamo da uno bravo, no? Sbaglio?
0: Da uno bravo. Grazie avvocato Davide Stancanella.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: E allora noi torniamo poi a commentare questa notizia tra poco.

0: Vi sembra normale tutto questo? 334 11 11 622, il numero per intervenire in diretta, e tra poco torniamo.
1: Giornale Radio.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Ogni giorno succede qualcosa. Una notizia cambia il quadro. Una voce apre un confronto. Una storia merita di essere raccontata. E per capire davvero cosa accade, serve qualcuno che sappia ascoltare, approfondire, mettere insieme i pezzi. Questa è Giornale Radio. Informazione, attualità, economia, politica, cultura e società. Le notizie in diretta, le voci dei protagonisti, il confronto senza filtri. Da mattina a sera, una radio che segue il presente mentre accade. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 19 e 32 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Guidare informati.
12: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Arenella verso Pozzuoli, code inoltre sulla statale 162 dal centro direzionale verso la tangenziale e dalla tangenziale a Barra Ponticelli verso i paesi vesuviani. A Roma code per un incidente sul grande raccordo anulare in interna da La Pisana a Via di Boccea e per il traffico in esterna da Ostia Antica a San Giovanni. Ancora code inoltre in tangenziale est dalla galleria Giovanni 23esimo a Salaria verso San Giovanni e da Nomentana ai Parioli verso lo stadio. Code anche sulla via Appia da Ciampino a Marino. Al centro code per un incidente sulla statale 675 da San Liberato ad Orte verso Viterbo. In A1 code per lavori tra Orvieto e Fabbro verso Milano. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Per un incidente inoltre code tra Albisola e Celle Ligure verso Genova. A Milano rallentamenti e code a tratti in tangenziale nord tra Nova e Monza in ambo i sensi, code inoltre in A8 tra Milano Nord e il bivio per la 9 verso Varese. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
14: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. Sei anni, intanto per sei anni può restare in Italia, è sospesa l'espulsione e poi si vedrà. Così funziona. Buona serata.

Chiaramente non capisco di cosa ci si meravigli per questo ritardo nell'avere giustizia. Ma, per esempio, il procuratore di Napoli Gratteri l'altro giorno in conferenza stampa ha detto che ci sono 1300 richieste di arresto che devono essere convalidate dal GIP, ma non ci sono i giudici per poterle convalidare, per cui c'è gente a piede libero che dovrebbe essere arrestata, ma non è arrestata. Ma se non si fanno concorsi, se non si assumono magistrati, se non si assumono cancellieri, assistenti e tutto, cosa si pretende dalla giustizia? La giustizia amministra la legge, la legge che fanno i politici, ma se poi non gli danno gli strumenti non è certo colpa del termometro che segna la febbre, insomma, no? La febbre è un'altra cosa. Donato da Roma.

0: Allora, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione. Lei fa ricorso, il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui. Ne parliamo con Annarita Briganti, collega giornalista, che saluto, alla quale però do la possibilità di tirar fuori tutta la sua parte sinistra nel commentarmi anche il meraviglioso annuncio della Meloni che è
1: sul bollo,
0: sì. Dai, tira fuori la tua parte sinistra.
1: Allora, iniziamo dal bollo. Praticamente per me è un qualcosa che non risolve assolutamente i problemi concreti delle italiane e degli italiani. Le elezioni sono alle porte, quindi sono quei provvedimenti che possono sembrare utili ai fini del voto, ma io credo che si andrà a votare su altre basi, si andrà a votare sugli stipendi, sulla casa, sulla salute e sulla sicurezza e anche sulla società multiculturale, quindi non credo che serva a nulla. Serve a risparmiare quella piccola cifra, per carità, va benissimo, ma il vero messaggio che dovremmo dare è di non usare le macchine perché inquinano e fanno male al pianeta. Quindi io sarei
0: certo,
1: ancora più radicale. Aboliamo
0: sì,
1: il bollo e aboliamo
0: sì.
1: anche le macchine.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì,
1: vado
0: uno va
1: oltre.
0: A lavorare col pensiero.
1: Si può lavorare anche in remoto, in digitale, lo ritengo un provvedimento
0: certo.
1: incompleto.
0: Il fabbro ti viene a saldare la ringhiera.
1: Col metro,
0: alla crisi
1: col metro. Comunque il vero senso è che siamo in piena campagna elettorale e sai cosa penso? Che si andrà a votare molto prima di quello che crediamo, perché sono tutti segnali che ci stiamo proprio avvicinando diretti come un treno, per cui secondo me si va a votare a maggio circa 27 e non diciamo dopo l'estate del 27 e vedremo tante di queste iniziative, ma io spero che siano molto più concrete, molto
0: Annarita,
1: più rivoluzionari per la nostra
0: sondaggi.
1: Vita.
0: Ti do un po' di sondaggi.
1: Dammeli.
0: Così ti viene l'attacco.
1: Dimmi
0: di
1: subito Futuro Nazionale. Esatto.
0: È il quarto partito al 7,7%. Fratelli d'Italia in calo dello 0,3%, aveva il massimo storico al 30. Il campo largo, includendo Renzi, è dato al 42,3% contro il 47% della coalizione di governo senza però generale. Allora, Fratelli d'Italia 26,6, Supermedia U-Trend per Agenzia Italia. Fratelli d'Italia 26,6, PD 21,1, Movimento 5 Stelle 12,5, Futuro Nazionale, come ti dicevo, al 7,7%. Come follia. È un sondaggio.
1: Sì, è un sondaggio, ma è una follia quello che sta accadendo. Beh, io sto aspettando ancora le scuse di Vannacci per il discorso femminicidi. Oggi sai che il presidente
0: Futuro
1: Sergio
0: Mattarella aspetta al 7,7%, Forza Italia al 7,4%, Alleanza Verdi Sinistra al 6,4%, Lega al 5,6%, Azione, so che sei molto interessata mentre mi si ricarica la pagina. Azione è esattamente al 3,3%, Italia Viva 2,3%, più Europa 1,5% e noi moderati 1,1%. Dicevi?
1: No, che proprio oggi il presidente Sergio Mattarella ha fatto un discorso bellissimo contro le violenze sulle donne, sull'urgenza sociale che è costituita da questo dramma, quindi Vannacci deve a me, alle donne italiane e a tutto il paese delle scuse, anche per le classi separate e per altre cose gravissime dette. Per esempio, ho sentito un'intervista, l'ho vista su TikTok, era vera, non era falsa, che diceva: renderemo l'Italia un paese impossibile per gli stranieri. Per me sono dichiarazioni pericolose. Pensare che attualmente il 7,7, che è tantissimo, pensi di poter votare il programma che è stato presentato, è un segnale di allarme per la tenuta della democrazia in Italia. Io spero che siano solo dichiarazioni di intenti, siano solo cose fatte di pancia, ma che prevalga l'amore per la democrazia.
0: Magari qualcuno degli intervistati No, no, qualcuno degli intervistati, seccato per le telefonate un po' moleste del sondaggista, gli ha detto: ma sì, ma voto Vannacci e vattene.
1: Ma io temo che purtroppo il vento di destra dei fascismi ci sia, perché noi abbiamo visto AfD, abbiamo visto, sai che seguo la Francia da vicino, Marine Le Pen che dovrebbe portare il braccialetto elettronico nella campagna presidenziale, non lo indossa solo perché ha fatto ricorso in Cassazione, è data vincente contro qualsiasi candidato di quelli che sono in campo, quindi la Francia potrebbe avere una presidentessa della Repubblica condannata.
0: Quindi tu non avresti più una patria, perché
1: sarei minoranza anche a Parigi, andrei a fare resistenza, sì, anche a Parigi, non so se mi farebbero a quel punto accedere. Secondo me finirei proprio a Ceuta, tra l'altro mi è piaciuto molto il discorso di Ilaria Salis, Ceuta non è Spagna, è stato un bellissimo discorso che ha ricordato le colpe del colonialismo. Ma mi avevi cercata anche per questa notizia di cronaca che io invece ho apprezzato, no? Sulla donna senegalese.
0: Anna Rita, quando leggi espulsa forse nel 2032, qual è la prima cosa che pensi? Assurdità dello
1: penso
0: Stato?
1: Penso che la giustizia italiana...
0: O garanzia necessaria per una persona che chiede protezione?
1: Assolutamente tutela di questa donna, perché il fatto che sia espulsa io lo escludo, nel senso che la sua pericolosità sociale non è stata rilevata, altrimenti non sarebbe ancora nel nostro paese, perché la remigrazione già esiste, si può già fare, no? Si può già agire. Io penso che sia proprio il problema della giustizia italiana. Molte persone sono state parti lese in procedimenti giudiziari, e quanti anni dobbiamo aspettare per avere giustizia? Troppi, lo diciamo, c'è un problema di lentezza, quindi io non credo, come invece ho letto tra le righe di articoli di colleghi o di commenti, che sia stata una tutela alla cittadina di origine straniera, ma è semplicemente il vizio della giustizia italiana, gravissimo.
0: Però proviamo a metterci, se ogni tanto parlo anch'io, proviamo a metterci anche, no scherzo, proviamo a metterci anche dalla parte dell'ascoltatore, cioè se lo Stato stabilisce che non hai diritto alla protezione e poi occorrono 6 anni per decidere il ricorso, non passa il messaggio che in Italia alla fine resta chiunque, e da qui il 7% che non ti piace a Vannacci?
1: Ma a me fa piacere che questa signora sia rimasta in Italia, come sai, perché hai seguito il caso molto da vicino. Lei racconta una storia estremamente grave, è di una bambina data sposa addirittura a un uomo over 70, una storia di violenze contro le donne. Quindi perché questa signora non potrebbe dare il contributo al nostro paese? Ti dirò di più, probabilmente questa signora, al di là del suo percorso, della sua cultura, della sua preparazione, della sua storia, andrà a fare un lavoro che tanti italiani e tante italiane non vorranno fare, probabilmente aiuterà un nostro anziano, farà dei lavori che nessuno vuole più fare ingiustamente, perché sono lavori nobili e socialmente utili.
0: Vedi che sei un po' razzistella su questo, perché deve fare per forza, no scusami, perché una senegalese deve fare per forza la badante e questa non può diventare una grande artista?
1: No, io invece lo dicevo,
0: cioè,
1: io lo dicevo, ma figurati,
0: però è questa sinistra,
1: ma figurati,
0: che già le fa...
1: io lo dicevo,
0: ma no,
1: scusami, attenzione, non giochetti,
0: io lo dicevo
1: in senso opposto, che gli italiani si lamentano di persone che invece danno dei contributi molto utili alla nostra
0: società.
1: Sì,
0: questo l'ho capito, però questa me la facevi già badante, capito, no?
1: Ma darebbe un contributo socialmente, ma darebbe un contributo socialmente utile alla nostra società. Io penso che sia stato anche assurdo che non le sia stata riconosciuta in primis la protezione rispetto alla storia personale che ha portato, e aggiungo che se noi chiudessimo davvero i nostri confini diventeremmo una società molto più povera, ma a partire proprio dai lavori più utili e che davvero sono fondamentali in una società. Quindi pensiamoci quando vogliamo.
0: Ah,
1: no, mai. Quello mai, assolutamente. Ma pensa che prima ho visto sempre su TikTok che anticipa di vari giorni altri media, che è lo specchio del paese, che un supporter di Vannacci si sarebbe tatuato remigrazione sul braccio. Io spero sia fake, ma noi siamo a questo livello, quindi io mi auguro che quando andremo a votare, secondo me tra pochissimo, anche vista la crisi della Lega, il vero dato, sai, del sondaggio che dato è sicuramente quello che accadrà questo fine settimana e la resa dei conti all'interno del... secondo me tutti dovremmo idealmente essere lì e seguire quello che accadrà, perché comunque un partito di governo, l'attuale segretario e ministro e vice premier, qualsiasi cosa accadrà inciderà secondo me sulla tenuta di questo governo.
0: Ringrazio la collega giornalista Anna Rita Briganti.
1: Grazie a te di questi temi così stimolanti.
0: Benvenuta. Beh, ma insomma, voglio dire, sei una che il mondo lo osserva, non ha bisogno degli stimoli miei, ma di quelli della realtà. E il 7,7%
1: Vannacci. No, i tuoi stimoli sono fondamentali. Ma quel 7,7 ora lo abbassiamo, ora lo abbassiamo, abbiamo ancora qualche mese. Intanto io aspetto le scuse che avvengano da te, dove vuole, me le può fare dove vuole, ma io, no, io tengo il punto, io esigo le scuse.
0: Grazie Anna Rita Briganti, ti leggiamo volentieri su Vanity Fair. Ciao, grazie.
1: Buona serata.
0: Noi torniamo con un ospite del centrodestra che non sarà d'accordo con la Briganti. Tutto questo tra poco.

0: Buonasera. Dopo aver sentito la collega giornalista, sua collega, come faccio a votare PD? Allora, io lavoro in ospedale, lavoro da casa, mi alzo alle 5:30 la mattina. Dove abito io? Il primo autobus, la linea, inizia alle 6. Quando arrivo in ospedale? Alle 8? Cioè, ma perché fate parlare così? Cioè, poi ci lamenti. Forza Meloni, allora, almeno non dice ste baggianaggine.
1: Buonasera Poletti, buonasera alla sua gentile ospite. Va detto che il trionfo dell'estrema destra in Germania soprattutto ha raccolto voti inserendo nel programma il fatto di non voler sostenere la spesa militare. Forse una riflessione la nostra sinistra dovrebbe anche farla in tal senso, o comunque più in generale è probabile che le elezioni si vincano sospendendo questo piano di riarmo europeo. Buona serata, grazie Claudio.
2: Buonasera, sempre Marco da Lecco. Signora Briganti, abbiamo bisogno degli immigrati, ma esiste l'immigrazione regolare. Regolare e l'integrazione. Ci dimentichiamo sempre di questo piccolo dettaglio. Integrazione, lingua, cultura, abitudini. Non voglio parlare di religione, non parlo di queste cose, ma l'Italia è l'Italia. Non è che uno fa l'immigrato e si porta tutta la e vuol trasformare l'Italia come se fosse il suo paese. Così, io la penso così. Buona serata ancora.
3: Buonasera a lei e buonasera all'onorevole Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia, lungo impegno politico su temi di sicurezza e immigrazione. Buonasera Decorato.
4: Buonasera, buonasera Poletti.
3: Allora, siamo partiti dall'articolo di Libero, ma in buona sostanza 6 anni per decidere se una persona può restare in Italia e intanto sta in Italia ad aspettare la decisione, è accettabile?
4: No, non è accettabile, infatti il problema, Poletti, è che abbiamo una magistratura che non solo fa aspettare, non so, io mi immagino questo immigrato che cosa aveva combinato, se ha fatto in questi 2 anni, in questi... Io credo che c'è un problema serio che riguarda Milano, ma riguarda anche altre grandi città come la capitale. E il problema è che mentre carabinieri, polizia, guardia di finanza arrestano questi Maranza o chiamiamoli immigrati irregolari, clandestini, e mentre lo fanno, quando l'arresto dura il tempo di trasportare questa persona davanti a un giudice e puntualmente questa persona viene rilasciata. Io credo che l'esempio è oggi, non dico ieri, oggi. È stato rilasciato uno di coloro che ha aggredito quel povero rabbino che è stato menato, ha avuto calci. Questo è un marocchino, gli altri due marocchini, è già in giro, rilasciato qualche ora fa. Ora le sembra normale?
3: Lo trovo scandaloso. Lo trovo scandaloso. Un episodio di violenza, di discriminazione, di razzismo.
4: Discriminazione nei confronti. Noi stiamo varando una legge sull'antisemitismo che speriamo che i magistrati attuino. Perché vedi, il problema è che noi facciamo decreti sulla sicurezza, abbiamo fatti 3. Ma perché ne abbiamo fatti 3? Perché ogni volta che facciamo un decreto, il magistrato, quando arriva davanti a lui uno di questi, sceglie un'altra strada. Siccome in Italia ci sono 35.000 testi legislativi, Lei può immaginare, un magistrato può fare quello che vuole, può scarcerarlo, tenerlo dentro, non ha l'obbligo di attuare i decreti che noi come Parlamento eletti dai cittadini. Questi signori che vincono un concorso, e perché fanno questa scelta? Perché è molto semplice. Perché abbiamo perso il referendum sulla giustizia? Perché Magistratura Democratica, attraverso noi facevamo
3: le nomine, pochi secondi perché ho finito,
4: sì, le nomine venivano fatte per, diciamo, a sorteggio. Questo avrebbe tolto a questi signori la possibilità di fare quello che volevano. Il problema, Poletti, è la magistratura. Se non rimaniamo a capo di quello che fanno i magistrati, non usciremo mai.
3: Grazie onorevole Riccardo Decorato, a presto, Fratelli d'Italia, grazie. Buon lavoro, buonasera. Ho finito il tempo, grazie Decorato, ho finito il tempo, è stato del tempo intenso, ricco di messaggi, di emozioni, grazie sempre a voi, grazie alla mia squadra, quindi Lorenzo Cappadone in regia che saluta tutti e Matteo Respinti in redazione. È un arrivederci, a domani dalle 17 alle 20 con Italia No Limits e adesso Francesco Massardo con il suo timone. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
8: Sono le 20.
9: Giornale Radio News.
10: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'Oceano Indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
11: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo. Tra gli applausi dei parlamentari è una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione. dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture d'economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
10: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma: un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri, ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa. Anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
12: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
13: Azione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
12: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
14: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
10: Siamo al calcio. In archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
15: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore, in equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
16: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi, con i giri alti a livello di testa, di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
15: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
16: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
15: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Derevinsky.
10: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
17: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
18: Ed eccoci qui, una buona serata, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Sono le 20:07, questo è il nostro timone delle 20, siamo pronti a cominciare. La regia di Giorgio Berselli che saluto oggi, insomma, come sempre ne approfittiamo per ritornare sui temi della giornata, per proiettarci su quelli del domani. È una giornata dal sapore un po' di cambio di stagione, di sapore autunnale, perché piove con una certa intensità su gran parte del paese, e il danno più grande in questo caso al momento registrato è a Firenze, dove la pioggia, infiltrandosi nel Museo degli Uffizi, ha bagnato la teca di uno dei quadri più straordinari, il Bacco di Caravaggio, in una sala in cui sono accolti 7 dipinti del 600. Il museo ha già specificato: nessuna tela è danneggiata. Questo è, insomma, visitare gli Uffizi nei tempi del cambiamento climatico e di questi fenomeni che possono avere, insomma, momenti del genere, con 45 mm piovuti in un'ora sul capoluogo toscano a causa di un temporale. Ma ci sono anche ovviamente tutte le altre notizie del giorno, a partire da quelle politiche, tra legge elettorale e revisione sul bollo, sospensione del bollo o abolizione, dir si voglia, dipende un po' da che parte la guardate, fino ai grandi temi internazionali. Oggi il giorno in cui c'è stato anche l'attesissimo discorso del premier canadese al Parlamento europeo, con il Canada che fa un passo verso l'Unione Europea, in quello che può sembrare anche una sorta di paradosso geografico, ma di mezzo c'è tanta politica. Noi aspettiamo i vostri messaggi, come sempre 334 11 11 622, il nostro filo diretto su WhatsApp, la musica intanto a farci compagnia, Dua Lipa qui al timone con Training Season.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, 20 e 13 qui su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque, sul fronte interno è arrivato, così come spesso arrivano queste cose quando si entra nella fase caldissima della campagna elettorale, il colpo a sorpresa del governo, che ha sospeso per il 2027 il pagamento del bollo su alcune automobili e su tutti su tutte le moto del popolo italico, meglio diciamo sulle prime, su chi ne ha solo una evidentemente a sé intestata. Oggi non sono mancate anche le rappresaglie politiche sul tema, tra chi accusa Meloni di aver sempre disprezzato chi utilizzava questa mossa, questa promessa a scopo propagandistico, salvo poi averlo fatto lei stessa, e chi in qualche modo dice quei soldi servivano soprattutto alle regioni, che adesso verranno compensate come, quando, non si capisce. Insomma, è stata una giornata in cui i motori li hanno scaldati soprattutto i leader politici. Un recap ce lo fa nella sua copertina il nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, è tempo di campagna elettorale e, qualora non ve ne foste accorti, il governo Meloni ha deciso di ricordarvelo esentando dal pagamento del bollo auto i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, circa 100 cavalli per usare una misura più comprensibile. Le strenne di fine legislatura non sono una novità in Italia, anzi è quasi risaputo che in vista delle consultazioni elettorali le maggioranze parlamentari tendano ad aprire il vaso di Pandora, trasformando il paese in una grande vetrina di doni, sconti, bonus e varie amenità. Un'atmosfera quasi natalizia, con una misura che però il governo Meloni definisce come pensata per essere strutturale. Sono due le cifre da tenere a mente per misurare l'impatto di questa promessa. 7,5 miliardi di euro è la cifra stimata che, insomma, misura il gettito che arriva nelle casse dello Stato dal bollo auto. Su questi copiosi introiti la misura così concepita graverà per circa 2,4 miliardi, un risparmio che investirà circa il 70% delle vetture in circolazione, city car e utilitarie soprattutto, che sono presenti nella gran parte dei nuclei familiari e che sono di gran lunga le autovetture più diffuse in Italia, paese che rimane fortemente dipendente dall'automobile ma anche sempre più impotente dinanzi al rialzo vertiginoso dei prezzi delle vetture. L'obiettivo è dunque di parlare al pubblico più ampio possibile, elezioni imminenti oblige. Qualche malumore la misura lo creerà invece alle regioni, che intercettano e beneficiano degli introiti del bollo. Quasi a frenare la polemica, Meloni colpisce in corner e annuncia compensazioni che, secondo il governatore della Toscana Eugenio Giani, copriranno però appena un terzo degli oneri non incassati. Poco male, la campagna elettorale è iniziata ed è subito aria da spot natalizio della Standa con Marco Columbro: il piacere di regalare di più. E vabbè ragazzi, ma allora ditelo. A te la linea, Francesco.
0: E questo è insomma quel che passa al paese. Ringrazio Michele Ceci per la sua copertina. Noi tra poco ci occupiamo del Canada, che non diventerà probabilmente il 51esimo stato americano, ma rischia quasi paradossalmente di diventare un nuovo membro dell'Unione Europea. Si fa per scherzare, ma neppure troppo. Tutto tra poco. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Gracie Abrams qui su Giornale Radio. Questa è Good Reason.

0: allora eccoci qua al nostro timone, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti e parliamo del tema internazionale di giornata. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Così oggi ha riferito il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che il Canada diventerà membro associato dell'Unione Europea, ed è giusto interrogarsi su come venga percepita questa notizia anche dall'altra parte dell'oceano. In collegamento con noi Megan Williams, giornalista e produttrice radiotelevisiva che vive a Roma, dove è a guida dell'ufficio di corrispondenza della televisione pubblica canadese Canadian Broadcasting Corporation. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, insomma, è una giornata storica da un certo punto di vista, sia per l'Europa sia per il Canada. C'è, come dire, evidentemente anche da valutare la posizione statunitense, tutt'altro che conciliante rispetto a questa ipotesi. È stata una notizia così sorprendente anche in Canada, così come lo è stata per tanti in Europa?
1: Abbastanza, però si parlava già in Canada abbastanza della questione se il Canada considererebbe di far diventare parte dell'Unione Europea, che Carney ha più o meno risposto di no, che noi non diventeremo mai parte dell'Unione Europea perché non siamo geograficamente fuori, però si sapeva che ci sarebbe stato un nuovo accordo, un nuovo avvicinamento, e devo dire che la stragrande maggioranza dei canadesi sono molto favorevole, 80% in un sondaggio recente qualche settimana fa, si diceva di essere favorevole a una maggiore cooperazione strategica Canada e Unione Europea, e la stessa percentuale favorevole a una maggiore integrazione su commercio, viaggi, lavoro, studio e sicurezza. E più della metà dei canadesi adesso, in un altro sondaggio recente, dicono di sentirsi, di avere più in comune con l'Europa che con gli Stati Uniti, che io penso forse qualche anno fa non sarebbe proprio l'opposto.
0: Sì, perché è chiaro, come dire, che il Canada ha una partnership storica, politica, ma soprattutto economica molto evidente con gli Stati Uniti. È chiaro che tutto questo sembra poter essere ricondotto a un effetto Trump ha rotto in gran parte i rapporti con il Canada, oltre che quelli con l'Europa. Ci puoi descrivere, insomma, il rapporto non semplicissimo di questi ultimi mesi tra Donald Trump e Mark Carney?
1: Sì, ma c'è da dire, come hai accennato, che fra Canada e gli Stati Uniti insieme hanno costruito per decenni un sistema produttivo quasi integrato. Circa il 70% delle esportazioni canadesi va ancora negli Stati Uniti, anche con i dazi, però Trump, come ha fatto con tanti altri paesi, non ha rispettato gli accordi presi in anni precedenti, e poi all'improvviso quest'estate ci sono stati degli incendi nei boschi canadesi che hanno creato tantissimo fumo che ha attraversato il confine con gli Stati Uniti, e a quel punto Trump all'improvviso ha detto ma questo non è accettabile, allora ancora più dazi contro il Canada che sono entrati in vigore qualche settimana fa. Allora Trump ha reso molto difficili gli accordi, e anche sul livello simbolico Trump ha parlato ripetutamente del Canada come possibile 51esimo stato. Sì. E ora il Canada pare al Parlamento europeo dicendo in sostanza vogliamo essere meno dipendenti da voi e anche costruire alternative con altri paesi democratici.
0: Ci puoi aiutare a comprendere meglio anche lo scenario politico canadese? Hai accennato, insomma, dei sondaggi che comunque sono già piuttosto evidenti, ma esistono dei leader politici in Canada che non sono del tutto convinti di questa vicinanza con l'Unione Europea, che magari preferirebbero invece una retorica più trumpiana, diciamo così?
1: Ma cioè, la cosa interessante di questa situazione è che anche la gente che non ha votato il Partito Liberale, che ha votato il Partito Conservatore con il leader Pierre Poilievre, 60% di loro sono a favore di quello che fa Carney. Sono a favore del fatto che Carney ha rotto la negoziazione con gli Stati Uniti il mese scorso, quando Trump ha detto di imporre questi dazi di 50%. C'è un'opposizione, però quello che ha fatto tutte le minacce di Trump era di, in qualche modo, almeno verso l'esterno, ha molto unito il Canada. Ci sono ovviamente divisioni sempre all'interno, non direi polarizzazione, ma divisione, però in questo momento non ho mai visto in vita mia un paese così unito. Il Canada non è conosciuto per patriottismo come gli Stati Uniti, allora questo è un momento abbastanza storico, direi.
0: Eh beh sì, anche perché in qualche modo Trump è andato comunque a punzecchiare la sovranità canadese e Carney, che sicuramente non l'aveva inserita, ecco, magari nel programma elettorale ha comunque risposto. Ti faccio un'ultima domanda: ti trovi in questo senso quasi a essere una pioniera, se vogliamo, di rapporti tra Canada e l'Italia, il Canada e l'Europa? Tu vedi comunque insomma degli spiragli per un rapporto commerciale, ma anche si è parlato di Erasmus oggi, insomma, la tua opinione è solo un gesto simbolico o si andrà veramente ad accelerare ora?
1: No, secondo me si andrà ad accelerare. Io cioè, penso che sia una cosa molto positiva per il Canada, sia per l'Europa. Cioè, è importante riconoscere che il Canada politicamente è molto più vicino all'Unione Europea e dai paesi europei sulla sanità pubblica universale, multilateralismo, protezione sociale, reti di welfare, diffidenza condivisa verso la concentrazione di potere. Allora, secondo me non sarà un accordo, non sarà una specie di partnership, vediamo che cosa esca fuori, però non sarà strano. Cioè, secondo me è un blocco, è un paese che hanno molto in comune e possono arricchirsi entrambi per un avvicinamento.
0: Sì, ci sono, insomma, un percorso che oggi si apre, che non può non tenere conto delle contingenze attuali, che però, insomma, sembra essere basato per un progetto a lungo termine. Ringrazio molto Megan Williams per essere stata con noi questa sera qui al Timone. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante e aprire tra poco la pagina politica interna, poi torneremo con i nostri approfondimenti anche all'estero. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
0: E tra poco la pagina politica interna, poi torneremo con i nostri approfondimenti anche all'estero. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. E se non trovo parcheggio?

0: Globo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Quanto sport c'è oltre il calcio? Molto più di quanto immagini. Per capirne di più c'è Sport Club, le storie, le sfide e i protagonisti dello sport italiano in tutte le discipline e in tutto il mondo. Tennis, basket, atletica, nuoto, ciclismo, curling e no, la palla avvelenata ancora no. Ma teniamoci pronti. Sport Club con Tommaso Lavizzari, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 20 e 32 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppure alternate a pause asciutte, ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
5: Eccoci qua, ben ritrovati, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo qui al timone delle 20:33 per ripartire con la seconda parte con la regia di Giorgio Berselli. E allora ripartiamo da un aggiornamento internazionale, poi andremo sulle vicende politiche. Non se la passa benissimo l'Arabia Saudita, che è schiacciata fra gli effetti della guerra in Medio Oriente e il conflitto regionale in cui è la principale avversaria degli Houthi in Yemen. Da un lato appunto la guerra iniziata dagli Stati Uniti e da Israele con l'Iran, il calo delle esportazioni a livello più basso degli ultimi 13 anni e poi gli attacchi appunto degli Houthi, questa milizia foraggiata, ecco, proprio dall'Iran, che hanno preso il controllo ormai completo dello stretto di Bab el-Mandeb nel sud dello Yemen, che unisce l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. L'Arabia sostiene infatti dal 2014 il governo centrale yemenita e si oppone agli Houthi, i quali stanno peraltro lanciando droni e missili anche verso il territorio saudita. In tal senso da registrare che gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di F-35 all'Arabia Saudita per 24,3 miliardi, e quindi insomma lo zio Sam sta arrivando in soccorso, ma in realtà anche il ministro Crosetto oggi ha valutato la situazione a Bab el-Mandeb dicendo: stiamo valutando con il Parlamento l'invio di navi militari italiane a ripristinare i traffici di quello che insieme a Hormuz è uno degli stretti fondamentali per l'approvvigionamento di gas e petrolio appunto dal Medio Oriente. Allora, questi un po' i temi internazionali, andiamo sulla politica tra pochissimo, ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo allora da questo nuovo brano con Gnas Barkley, questa è Crazy.

0: ci sono state le Olimpiadi a Milano e ho portato tanti canadesi. I canadesi mi dicevano che da quando c'è Trump c'è quasi un muro tra il Canada e gli Stati Uniti d'America. Anche solamente il passaggio della frontiera è molto difficoltoso. In più i canadesi hanno perso le due finali di hockey a Santa Giulia a Milano e con gli Stati Uniti d'America, quella femminile il giorno prima e quella maschile il giorno dopo. E quindi, siccome lì l'hockey è quasi come una religione, sia per gli Stati Uniti, ed è un derby, neanche tanto derby, perché adesso il Canada non ne vuole più sapere degli Stati Uniti. E quindi c'è questa rivalità e questo fomentato odio da Trump verso il Canada e viceversa. Però, se il Canada vuole venire nell'Unione Europea e vuole fare una cosa politica, ha un senso politico. Se vuole fare per un discorso geografico, allora ci prendiamo anche le Antille olandesi o non so, il Venezuela o il Pakistan, non so, cioè non ha molto senso. Forse oramai l'Europa è più un'Europa politica che un'Europa fisica. Sergio da Milano.
1: Francesco, buonasera, una domanda, una curiosità, ma come mai la Russia non dice una parola per il Canada associato all'Unione Europea? Solo curiosità, grazie.
2: E allora, insomma, intanto saluto i nostri ascoltatori, come sempre il tema del Canada appassiona, la Russia non si è espressa, probabilmente Putin sarà anche impegnato, si fa per dire, a provare a vincere le elezioni che cominciano domani, in Russia si estenderanno fino a domenica per il nuovo Parlamento, anche se insomma i sondaggi sono abbastanza chiari in tal senso. Apriamo la nostra pagina politica e mi fa piacere avere con noi, per parlare anche e soprattutto della legge elettorale, l'onorevole Stefano Benigni, deputato con Forza Italia. Buonasera, benvenuto.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Ecco, insomma, oggi si è parlato soprattutto di bollo, con accuse reciproche, diciamo così, in una settimana in cui è diventato un tema legato alla legge elettorale, soprattutto per l'accusa che sia stato, come dire, pensato proprio un po' ad hoc per le elezioni. Ma partirei dalla legge elettorale, poi le chiedo un parere anche sull'altra vicenda. Ci stiamo avvicinando alla fase decisiva, oggi si discute anche di un eventuale voto di fiducia che probabilmente sarà connesso, ecco, alla Camera. È fiducioso che l'iter non regalerà colpi di scena dell'ultima ora rispetto a un tema che a volte in passato con altri governi è stato comunque decisivo in qualche modo.
3: Siamo assolutamente tranquilli, anche perché siamo certi del fatto che la maggioranza è compatta e coesa, e come è successo praticamente sempre, poi siamo riusciti a portare a casa i risultati in modo unitario, e quindi anche per quanto riguarda la legge elettorale, al netto del piccolo incidente che c'è stato alla Camera ormai 2 mesi e mezzo fa, poi le cose sono andate avanti bene. Al Senato è stato approvato un testo che di fatto, come sapete, prevede anche le preferenze. Dopo 35 sì. anni il centrodestra reintroduce le preferenze, e alla Camera chiaramente sarà approvato il testo definitivo. Il Presidente del Consiglio ieri ha annunciato che ci sarà il voto di fiducia, anche perché essendo comunque la terza lettura
2: sì, bisogna, siamo, come dire, arrivare a una conclusione.
3: Sì, esatto, siamo convinti che serva anche accelerare e chiudere poi rapidamente il capitolo sulla legge elettorale.
2: Ecco, ieri leader di partito Tajani a carta bianca, insomma, si è espresso su vari temi, in realtà anche su questo. C'è il tema delle liste, diciamo, con i capilista bloccati, è emerso, come dire, che ci sarebbe un po' il sotterfugio che riguarda soprattutto i piccoli partiti di candidarsi, come dire, su più liste per ottenere un blocco quasi certo. Insomma, non è che rischia di passare un po' il messaggio che questa è una grande arte italiana, fatta la legge, in questo caso si troverà l'inganno, perché è una legge fatta, come dire, per dare una direzione, immagino, al paese sul lungo termine, ecco, non credo che abbiate intenzione poi di cambiarla alla prossima legislatura.
3: Ma infatti questo è proprio l'obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo deciso di rimettere mano al tema della legge elettorale, cioè quello di garantire al paese che chi vince le elezioni sia nelle condizioni di avere i numeri per governare. Ecco perché noi abbiamo lavorato ad un impianto che garantisse appunto la governabilità e la stabilità attraverso un premio di maggioranza, e questa deve essere la condizione primaria, ovviamente, per come dire, avere i seggi per governare, cioè raggiungere una soglia che è quella del 42% per poi avere il premio di maggioranza che ti serve per governare. In aggiunta, ovviamente, non abbiamo tralasciato nemmeno il tema della rappresentatività, e quindi abbiamo deciso convintamente di inserire il tema delle preferenze, che alcuni dicono essere soft, altri dicono essere farlocche. Io dico che sono preferenze, e dopo 35 anni comunque le ha rimesse il governo di centrodestra. È chiaro che c'è anche il tema dei capilista bloccati, ma io credo che sia anche responsabilità dei partiti avere la possibilità di inserire figure magari molto tecniche, competenti, rappresentative anche nel paese, che però non hanno come dire la capacità di raccogliere preferenze personali, e quindi io credo che questo sia il giusto mix. Dopodiché
2: è un atto di fiducia, diciamo, quello che fate nei confronti, tra virgolette, di voi stessi, dei partiti, che crede sarà, come dire, utilizzato nel senso che dice lei, di premiare chi magari, ecco, non è un campione delle campagne elettorali, ma ha tanto da offrire, certo. O c'è il rischio che però venga utilizzato come lascia passare?
3: Ma io penso proprio di sì, e poi credo che gli elettori avranno la capacità di valutare i partiti, e quindi di votare e di sostenere i partiti anche sulla base di come verranno composte le liste. Credo che sia nell'interesse di un buon segretario di partito cercare di fare le liste nel migliore dei modi possibili, dando spazio al territorio e quindi alla rappresentanza, e dando spazio giustamente anche a chi magari ha sviluppato delle competenze specifiche in alcune materie che possono essere delle priorità, delle battaglie di un determinato partito, e quindi chiaramente dando la possibilità di essere candidati anche senza la preferenza. Io comunque ci tengo a sottolineare che non è assolutamente vero che nel caso dei piccoli partiti saranno eletti tutti attraverso il capolista bloccato, perché poi dipende da come viene inserito il capolista bloccato. Abbiamo un massimo di 5 pluricandidature, quindi più tu pluricandidi una persona nel capolista e più dai spazio a quelli con le preferenze di poter essere eletti, e quindi anche per i piccoli partiti c'è comunque, volendo ovviamente a fronte di una volontà politica, di fare eleggere tanti parlamentari attraverso le preferenze.
2: Ecco, le faccio un'ultima domanda sulla questione bollo, non so se lei, insomma, ne usufruirà, rientra nella casistica se ce lo vuole raccontare, ma al di là di questo, oggi ha visto, ci sono state un po' di polemiche sul fatto che in passato Meloni aveva utilizzato, ecco, chi lo proponeva, accusandolo di fare un po' della propaganda. Ha detto che questa è una battaglia piuttosto storica di Forza Italia.
3: E glielo confermo, perché già nel 2017 il presidente Berlusconi, ci sono anche dei video che girano sui social, sì. Si era impegnato a cercare di eliminare totalmente il bollo auto, e quindi questa è proprio una battaglia di Forza Italia, e devo dire anche una vittoria di Forza Italia, che dedichiamo anche al presidente Berlusconi, perché è chiaro che nel 2017 poi noi in realtà poi non siamo più andati al governo, perché nel 2018 ci sono stati, dal 2018 quando ci sono state le elezioni, ci sono stati altri governi. Sì. Forza Italia è tornata a far parte di un governo, diciamo, di centrodestra dal 2022. Sì, è vero, siamo a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, ma questo non significa niente, nel senso che poi sappiamo perfettamente che alcune misure si possono fare solo quando si riescono a trovare le risorse necessarie per farlo.
2: Li troverete anche nei prossimi anni, secondo lei? Detto che bisogna essere, come dire, rieletti, però questa è un'altra delle polemiche, insomma, che sono nate.
3: Tajani ieri a carta bianca ha annunciato che l'eliminazione del bollo auto sarà resa strutturale per in legge di bilancio per sempre, e quindi assolutamente sì, glielo confermo.
2: Insomma, è sicuramente uno dei colpi più interessanti degli ultimi giorni, e questo in qualche modo ci proietta, credo, sempre più ufficialmente all'interno della campagna elettorale. Questa era la pagina politica di oggi. Ringrazio molto l'onorevole Stefano Benigni per essere stato con noi questa sera. Grazie, una buona serata. Noi proseguiamo il nostro viaggio, il nostro racconto, come abbiamo fatto più volte in settimana. Il nostro approfondimento dello Zoom anche oggi si andrà a dedicare al mondo del lavoro. È, come dire, settembre un po' il mese del ritorno al lavoro per tanti italiani, e dunque un altro spunto tra pochissimo. La musica ci porta all'ultimo brano di oggi, è di Damiano David, il fu leader dei Måneskin. Questa è la sua Zombie Lady.

0: E allora eccoci pronti a volare verso il finale di questa puntata. Parliamo di mondo del lavoro e partiamo da una ricerca condotta da Erica Bailey di Berkeley e da Rebecca Ponce de Leon della Columbia Business School, pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology, sulla leadership, qualità che ovviamente viene richiesta a chi dirige un paese, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista politico. Ma la domanda qui è rivolta, diciamo, dal basso: quali sono le caratteristiche che i leader dovrebbero avere e che poi ci convincono, diciamo, a seguirli? E i risultati che emergono sono intriganti, perché c'è un po' un contrasto, diciamo, tra la figura del leader in grado di motivare il gruppo con l'empatia e chi invece, insomma, con ambizione, con determinazione si vuole imporre come modello, come role model, diciamo così. Ne discutiamo con Tiziano Capelli, in collegamento con noi, manager ed esperto di sviluppo aziendale. Tanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie Francesco, grazie all'invito, saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, allora, si è sempre detto, no? Essere un leader, cioè uno che conduce proprio a livello etimologico, e un boss sono due cose molto diverse. Questo studio in realtà ci mostra che però il tipo di preferenza può variare in base a tanti fattori, uno non banale è anche quello generazionale.
1: Certamente, certamente. Esistono dei trend ormai consolidati, e appunto, come dicevi tu, la figura del leader forte è messa in dubbio, fortemente criticata, e le persone non lo amano più tanto. Preferiscono, diciamo così, una figura di capo, se vogliamo usare una parola semplice, dalle caratteristiche più umane. In particolare una persona che ascolta, una persona che entra in empatia, sì, una persona che coinvolge, eccetera. Quindi caratteristiche che si aggiungono, diciamo, a quella della capacità di condurre, che resta la base comunque per chi ha un ruolo di coordinamento. E poi, come dicevi tu, se facciamo queste domande alle generazioni più giovani, questo dato viene enormemente enfatizzato, e quindi per chi sta entrando nel mondo del lavoro c'è un'altissima aspettativa di essere coordinati da persone con queste caratteristiche. Addirittura un capo ambizioso è quasi una figura negativa.
0: Ah sì, e questo credo che sia una riflessione, perché poi ovviamente i dipendenti spesso guardano comunque al proprio capo come una figura da emulare in qualche modo, e quindi forse ci dice qualcosa anche su come le nuove generazioni percepiscono debba essere il lavoro. Forse l'idea del lavoro inteso come, ecco, uno strumento per eccellere, però come dire, che ci va a comprendere, ecco, tutta una serie di aspetti anche extra lavorativi, sta un po' passando di moda. L'idea è che il lavoro debba essere accompagnato comunque, diciamo, da un benessere, ed è una vera e propria rivoluzione culturale che sta arrivando anche in Italia.
1: Assolutamente sì, una volta il benessere, piccola nota personale, in questi giorni sto facendo un trasloco e mi riemergono delle carte di anni fa del lavoro, e anni fa la parola benessere non esisteva, cioè nel mondo del lavoro non c'era il benessere, c'era il dovere e basta. Ecco, negli anni più recenti anche gli studi, ma anche la nostra esperienza, se ci pensiamo, noi performiamo al meglio quando stiamo bene. Nessuno di noi ha mai sentito un atleta, uno sportivo, dire ho performato perché ero stressato. E quindi questa coniugazione benessere e performance, che fa fatica poi a tradursi nella quotidianità della vita lavorativa e nel mondo delle organizzazioni, però è un abbinamento che si sta imponendo come dato di realtà, assolutamente.
0: Ecco, si parla tanto di soft skills, no? In questo periodo, tutta una serie di qualità che non sono necessariamente correlate al saper fare un lavoro, che rimane comunque, come dire, evidentemente una prerogativa. I leader del presente, ma immagino soprattutto del futuro, dovranno eccellere anche da questo punto di vista. Uno può essere un grandissimo avvocato, un grandissimo ingegnere, un grandissimo giornalista, però deve avere capacità di fare squadra, di percepire le esigenze anche dell'ultimo arrivato. Non è facile trovare questo tipo di figure, andranno formate.
1: andranno formate e soprattutto occorre superare dei bias storici e anche organizzativi, per cui appunto la figura del leader forte viene valorizzata maggiormente, e poi vanno aiutati questi nuovi leader ad adottare dei comportamenti anche semplici, ma che favoriscono poi una nuova autorevolezza nel ruolo. Se vuoi possiamo anche fare qualche esempio.
0: Vabbè, assolutamente. Peraltro ne approfitto e ci aggiungo l'ultimissima domanda. Applicabile secondo te anche a livello politico? Piace il leader forte, però non so, da un lato abbiamo un Trump che non è proprio empaticissimo. Sarei curioso, insomma, di sapere se può essere valido.
1: Ma insomma, quando scendi nel campo politico
0: cambia tutto.
1: Sì, anche perché non è poi così facile misurare un politico prima e dopo, diciamo, mentre invece nel mondo dell'azienda tu hai una performance anche infrannuale, quindi è molto più efficace, diciamo così, la misurazione delle scelte che fai, dei risultati che porti. Perciò in questa sede cercherei di non entrare nel mondo politico.
0: No, chiudendo insomma su quelli che erano gli esempi appunto che ci volevi portare, secondo te è un cambiamento che comunque è stato già percepito anche in Italia? No, immagino che il modello possa essere quello statunitense, lo studio in questione esaminava soprattutto quel mercato, però insomma anche l'Italia
1: sì,
0: è permeabile.
1: Ci sono tanti studi, anzi più ce n'è credo meglio possiamo orientarci. Recentemente è uscito uno studio Gallup che è mondiale, quindi c'è dentro l'Europa, c'è dentro l'Italia. Noi presenteremo a ottobre all'Happiness Forum una ricerca sul mercato italiano. I dati sono concordi e quindi dobbiamo trovare la strada anche come sistema paese per sviluppare nelle organizzazioni una capacità di performance e di crescita superiore all'attuale. E quello che bisogna fare lo sappiamo, quindi è facile. Bisogna fare il primo passaggio, il primo gradino, diciamo così, e quindi orientarci in modo diverso rispetto al passato.
0: Insomma, sono tutti spunti intriganti. Questa settimana abbiamo dedicato diversi Zoom a questo tipo di tematiche. Ringrazio molto Tiziano Capelli per essere stato con noi questa sera, averci portato a conoscenza intanto dello studio, poi abbiamo fatto delle riflessioni, credo utili anche a tutti noi e tutti voi, perché nessuno, come dire, nella vita non si è mai posto la questione: questa figura mi ispira come leader o meno. Ecco, questi sono un po' i trend, tra virgolette, da seguire. Siamo in chiusura, ci sono ovviamente anche tutte le ultime a livello politico, con insomma i contrasti soprattutto intorno alla lettera. Avrete sentito, ne parlavamo nel corso delle altre trasmissioni, di Elie Schlein a Meloni, la risposta della Premier, ma anche le risposte dei compagni di viaggio, diciamo così, di Elie Schlein, con Bonelli che dice la mano tesa di Schlein a Meloni è incomprensibile sul tema dell'energia, e con Conte che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme a Meloni. Quindi insomma qualche dissapore all'interno del campo largo. Noi ci sentiamo domani per andare a concludere questa settimana con il nostro timone delle 20, sempre dalle 20 alle 21 ovviamente, per concludere la giornata. Grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
4: Sono le 21.
3: Giornale Radio News.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Dopo un colloquio con Zelensky, Ursula von der Leyen annuncia per domani altri 3,3 miliardi di euro a Kiev per l'acquisto di missili e droni e assicura l'Europa è al fianco dell'Ucraina. E Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Meloni rilancia inoltre la proposta di un unico inviato europeo per Kiev, capace di parlare a nome del continente e rafforzarne il peso nei negoziati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce la violenza sulle donne un'emergenza di primaria importanza per il paese. Il capo dello Stato in visita alla stanza rosa dell'ospedale di Grosseto, dedicata alle vittime di abusi e maltrattamenti, richiama un cambiamento culturale.
5: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando e rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità.
2: Ultima pagina, in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. E infine il calcio, il Bologna riparte da Raffaele Palladino, il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Palladino ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina e le prime indicazioni sul Bologna che vuole costruire. Sentiamolo dalla conferenza stampa.
6: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
2: Intanto ora in campo la Juventus che ospita gli olandesi del NEC Nijmegen per la prima giornata di Europa League. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
7: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
9: E rieccoci, benvenuti, bentornati. La nostra nona puntata della nuova stagione. E siamo tutti esperti di cavalli. Sappiamo quanti cavalli ha la nostra auto perché siamo andati a vedere. Se dobbiamo pagare o meno il bollo auto, e di questo, su questo parliamo. Voglio sentire voi, 334 11 11 622.

0: E allora ieri vi abbiamo raccontato in diretta la decisione del Consiglio dei Ministri, questo colpo di scena di Giorgia Meloni che ha abolito a determinate condizioni il bollo auto per il 2027. E però io vorrei che Lorenzo Cappadone dalla regia ci facesse fare un piccolissimo viaggio nel tempo, piccolo viaggio del tempo, perché siamo 9 mesi fa, dicembre 2025, palco di Atreju, festa di Fratelli d'Italia. In Calabria Pasquale Tridico aveva proposto di sospendere il pagamento del bollo auto per le famiglie sotto una determinata soglia ISEE. E sentite come commentò, ripeto, non 2000 anni fa, 9 mesi fa, Giorgia Meloni.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che eccetto la qualunque in confronto era ottone di Bismarck, però non è andata così.
0: Ecco, 9 mesi dopo è proprio il governo Meloni ad approvare un'esenzione dal bollo, questa volta molto più estesa, ovviamente le misure non sono identiche. Tridico proponeva una sospensione legata all'ISEE in Calabria, il governo oggi interviene a livello nazionale sulla base della potenza del veicolo, ma politicamente il confronto è inevitabile. Giorgia Meloni ha cambiato idea, è semplicemente normale che un governo quando trova le risorse faccia anche qualcosa che in passato aveva criticato, oppure siamo entrati nella campagna elettorale, il bollo è diventato improvvisamente una tassa da cancellare? Coerenza o pragmatismo? Promessa elettorale o vero taglio delle tasse? Risentiamola, palco di Atreju, dicembre 2025, Giorgia Meloni.
1: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina se avessero vinto nelle Marche fino all'esenzione dal bollo auto se avessero vinto in Calabria, roba che eccetto la qualunque in confronto era ottone di Bismarck, però non è andata così.
0: Va bene, erano 9 mesi fa, che vuoi che sia. Allora ritorniamo ad oggi con la scheda di Matteo Respinti, con Lorenzo Cappadone. E oggi è un altro giorno.
2: Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sul caro carburanti e sulla fiscalità dell'auto. La novità principale riguarda il bollo. Dal 2027 saranno esentate le auto a benzina, diesel o ibride con potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli, oltre a motocicli e ciclomotori. L'agevolazione vale per un solo veicolo per persona e, secondo il governo, interesserà circa 14,5 milioni di mezzi, oltre il 70% delle auto circolanti più i motocicli. Il costo stimato è di circa 2,3 miliardi di euro, che lo Stato dovrà compensare alle regioni titolari del gettito. Il decreto finanzia però l'esenzione per il 2027. Meloni l'ha presentata come una misura strutturale e il governo punta a renderla permanente attraverso la prossima legge di bilancio. Parte della copertura arriverà da economie del PNRR. Cambia anche la strategia sulle accise. Lo sconto sul diesel oggi vale circa 17 centesimi al litro alla pompa, ma da domani 18 settembre inizierà a ridursi. Fino al 25 settembre l'accisa sarà abbassata di 10 centesimi, che diventano 12,2 considerando anche l'IVA. Dal 26 settembre al 5 ottobre il taglio scenderà a 5 centesimi, cioè 6,1 centesimi sul prezzo finale. Dal 6 ottobre poi non è previsto semplicemente il ritorno alla tassazione piena. Il governo vuole affidarsi alle cosiddette accise mobili. Quando l'aumento del petrolio produce maggiore gettito IVA per lo Stato, quelle entrate possono essere utilizzate per ridurre temporaneamente l'accisa. Restano inoltre gli interventi specifici per autotrasporto e gasolio agricolo, con il credito d'imposta agli autotrasportatori prorogato fino a ottobre. In sostanza, il governo comincia a ritirare lo sconto generalizzato sul diesel e sposta parte delle risorse verso una riduzione fiscale legata al possesso dell'auto.
0: E beh, insomma, ragazzi, qui bisogna trovare soluzioni. La soluzione trovata dal governo è questa, ma intanto se la situazione continua, andatevi a vedere cosa state pagando il diesel oggi. Tra l'altro va detto, non solo noi, in Germania il diesel è a prezzo record, 2,453 centesimi al litro, cioè 2,5 euro, 2,5 euro in Germania, ma noi siamo messi ugualmente male, perché in Italia, sottolinea il Coda Cons, anche con lo sconto sulle accise in autostrada il diesel si paga 2,5 euro. Per una volta siamo come la Germania. Voi
3: ora, buon pomeriggio, ho appena controllato sul libretto della mia macchina. La mia macchina è una hybrid, full hybrid, motore elettrico e motore a benzina. La somma dei due motori mi dà praticamente 89 cavalli, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, quindi non rientro nel bonus della Meloni.
0: E mancano solo i due leocorni, ma arriveranno tra poco.

Buon pomeriggio, ho appena controllato sul libretto della mia macchina. La mia macchina è una hybrid, full hybrid, motore elettrico e motore a benzina. La somma dei due motori mi dà praticamente 89 cavalli, due piccoli serpenti, un'aquila reale, un gatto, un topo, un elefante, quindi non rientro nel bonus della Meloni.

0: favole, il mondo delle favole. Saluto Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Questa è una favola, è una meravigliosa favola, Gabriele, per gli automobilisti, o è una manovra da campagna elettorale? Il suo giudizio.
1: Intanto buonasera a tutti i nostri radio esentati, perché così li chiameremo. No, vabbè, siamo in campagna elettorale, magari si votasse tutti gli anni, magari otterremmo un sacco di vantaggi e benefici noi cittadini. Beh, che poi lo abbiano fatto per fini elettorali, rimaniamo con il dubbio, ma certo che sì, che poi i benefici ricadranno soltanto su una prossima popolazione. Bene, facciamo i cinici e prendiamoci, tanto lo sappiamo come è andata a finire con Clodio, quando passò dall'essere per essere tribuno, addirittura si tolse le vesti e divenne patrizio, quindi prendiamocela questa cosa. Non so quanto durerà, perché ad oggi l'unica certezza è il 2027. Loro dicono che dobbiamo aspettare la legge di bilancio, perché vorremmo che la misura diventasse strutturale, e la legge di bilancio è da qui da qualche mese, se non indirranno elezioni prima, perché può succedere di tutto. Perlomeno nel 2027 qualcheduno e 80 cavalli, anziché aprire un giardino zoologico, potranno essere esentati.
0: Senta Gabriele, questi soldi che non entrano più alle regioni, il governo ha già detto che insomma restituirà alle regioni queste entrate, queste minori entrate, alla faccia del minori, però non c'è puzza di nuove tasse, perché insomma quelli li devono recuperare se il governo non glieli manda.
1: Ha presente quel gioco che fanno certe volte, in cui si mettono tre carte, si spostano, il famoso gioco delle tre carte? Beh, sì, è sì. Così.
0: Di solito lo fanno i truffatori, lo sa, alla stazione. Beh, presente. Guardi, alla stazione, a Napoli, a Milano, a Bologna, insomma, sono quelli lì con le tre carte che fottono il prossimo. Quello diceva.
1: Ma per rimanere in tema, basta fermarsi a un qualsiasi autogrill italiano. Non ho capito da dove arrivano questi 7 miliardi e mezzo. Forse avranno sbagliato un po' di conti, perché stanno circolando strani numeri anche rispetto al numero delle autovetture esentate, ma è evidente che le regioni non credo che molleranno l'osso, a meno che non licenziano buona parte dei dipendenti o riducono i servizi, e vorranno certamente ancora godere di questi trasferimenti. Io mi aspettavo in realtà che era una misura che stavamo da tempo chiedendo, la proporzione, la riduzione, ovvero nelle auto a bassa cilindrata con l'aumento delle auto ad alta cilindrata, che era quello che si paventava, ovvero il cosiddetto super bollo, ma non è stato introdotto in questo decreto, quindi non so come faranno. Adesso vedremo nei prossimi giorni quali sarà la misura correttiva.
0: Intanto Gabriele, la benzina non guarda in faccia a nessuno, il diesel non guarda in faccia a nessuno.
1: Guardi, le faccio un conto molto pratico, no? Noi spendiamo 2 miliardi e mezzo per il trasporto pubblico urbano a livello nazionale, tutto il paese. Se avessimo messo i soli 3 miliardi e mezzi spesi in quest'anno ne abbiamo già spesi 3 e mezzo sul potenziamento del trasporto pubblico urbano, e volendo veramente, questa sì che era una misura poco veramente populista e molto utile, regalato l'abbonamento al trasporto urbano a tutti coloro che già oggi hanno un abbonamento, noi avremmo sostanzialmente invogliato le persone a continuare a potenziare l'uso alternativo rispetto ai veicoli privati. Invece questo non è accaduto, la gente sta continuando, non si è ridotto di un solo veicolo il traffico urbano, stiamo continuando a dare questi soldi sostanzialmente alle grandi compagnie, togliendoli poi effettivamente, come è stato fino adesso, lo abbiamo dimostrato in varie forme, a diversi servizi essenziali, tra cui la sanità, e attenzione, questo non va bene, oltre che alla scuola.
0: Perfetto, si fa per dire. Io ringrazio come sempre Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo.
1: Grazie a voi.
0: No Profit. E allora Lorenzo Cappadone dalla regia, vocali.
2: Buonasera dottor Poletti, sono Fabrizio da Milano. Ma che dire, la Meloni mi sembra sempre più simile a Cettola Qualunque, cioè qualunque mente, chiupilo per tutti, cioè ogni giorno ne viene fuori con una. Insomma, voglio dire, il circo è diretto meglio, il circo è diretto meglio, sono un disastro, io mi vergogno profondamente di essere italiano e di essere rappresentato da questa gente che veramente dovrebbe andare a fare un altro lavoro, forse dovrebbe andare a lavorare in agricoltura, a scavare praticamente nelle miniere di uranio a mani nude, a lavorare sodo e non a far finta di fare per non fare nulla. Che vergogna.
0: 334 11 11 622
3: Giornale Radio.
4: Cristoforo, e quello cos'è?
5: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
4: E che ci fai?
5: Secondo te? Ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito.
6: www.ilsecolodecimonono.it Completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it Nuovo, ligure, autorevole.
5: Oh ragazzi, un altro mondo!
7: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: quanto può salire la tensione quando si parla di politica? In Italia e nel mondo, equilibri che cambiano, posizioni che si scontrano e scenari tutti da capire. Per leggere queste tensioni e capire da dove arrivano, c'è Corrente Alternata con Francesco Borgonovo. 2 ore per andare oltre le dichiarazioni e mettere a fuoco i fatti del giorno. Corrente Alternata, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11. Solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 21 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: Dottor Poletti, Angelo da Roma, ho sentito poc'anzi l'ascoltatore che ha parlato poco fa, quello che diceva che non c'era due elefanti, il gatto, il cane. Volevo sapere se conosceva anche quella che faceva l'elefante con le ghette, se le leva e se le mette. Ma sti sinistri buffoni proprio non ci hanno mai che dire, non gli sta bene niente. Loro che cosa hanno fatto con 12 anni al governo senza essere votati? Buonasera, dottor Poletti.

0: tutta una serie, vabbè, peccato che non è un gioco. Vai.
1: Il cassetto rovesciò. Due micini, due micini.
2: Solo una precisazione, Davide da Milano. Kilowatt e cavalli non sono la stessa cosa. 80 cavalli equivalgono, anzi 80 kilowatt equivalgono a 108,77 cavalli. Ma nella proposta si parla di cavalli o di kilowatt? Perdonatemi.
3: Buonasera Poletti, Antonio da Milano. Però io credo che questo legislatore che si è inventato sta storia del bollo se la sia ridendo tantissimo, perché poi è così complicata la cosa, è così strana che un sacco di gente non pagherà il bollo e poi glielo chiederanno doppio, come hanno fatto durante la pandemia. Buonasera.
0: Tre tupini in bicicletta. Torniamo.
3: Che un sacco di gente non pagherà il bollo e poi glielo chiederanno doppio, come hanno fatto durante la pandemia. Buonasera.
0: Tre tupini in bicicletta. Torniamo.

0: Buonasera Poletti, ma mi spiegate esattamente come è composto il pezzo del petrolio? Perché non riesco ancora a capirlo, cioè va bene lo stretto di Hormuz, ma da lì mi sembra che passa solo il 20% del petrolio mondiale, quindi la speculazione dove sta, oltre al rincaro? Dai!
1: È chiaro quello che sta cercando di dire Kilowatt in riferimento all'ascoltatore di prima. E saluto Ettore Rosato, deputato di Azione, buonasera.
2: Buonasera.
1: Senta, onorevole Rosato, quando ha avuto la sorpresa del bollo auto, lei che ha pensato?
2: Che hanno fatto una mossa intelligente, tutto sommato. Tralascio tutte le questioni attinenti, diciamo, l'uso o la lettura elettoralistica che questa norma ha, piace, non piace, serve per le elezioni, non serve per le elezioni, ma di fatto diminuiscono le tasse per chi possiede un autoveicolo in un momento di tensione con la benzina, e questo è più facile intervenire in maniera selettiva sui redditi più bassi, perché intervieni non sul superbollo ma sulle macchine di cilindrata normale. Quindi tutto sommato una mossa intelligente, secondo me.
1: Senta, però il prezzo della benzina è lì non ci si può fare niente.
2: Ma lì ci si può fare delle cose, noi l'abbiamo detto, naturalmente bisogna avere il coraggio di scontentare qualcuno. Oggi noi abbiamo il prezzo della benzina più alto tra i paesi europei e il prezzo delle sigarette più basso tra i paesi europei. Forse un minimo di compensazione tra le due cose si può pensare di fare, lo abbiamo proposto all'interno del decreto con degli emendamenti, anche prendendoci, diciamo, l'accusa da parte di chi fuma che volevamo aumentare le sigarette. Però i soldi da qualche parte bisogna prenderli, meglio aumentare di un euro le sigarette, raccogliere quei 2 miliardi che servono per abbassare in maniera un po' più strutturale, non solo in questa fase, in maniera strutturale il prezzo della

0: benzina. Per questo non siamo stati noi a promettere l'abolizione delle accise. E di fronte a questo invece le accise stanno aumentando per motivi geopolitici, lo sappiamo, però una scelta, una decisione, un intervento bisogna farlo. Noi questo l'abbiamo proposto.
1: Grazie all'onorevole Ettore Rosato, deputato di Azione. Tra poco ci raggiunge Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della comunità della Commissione Attività Produttive della Camera. Importanti siete voi al 334 11 11 622. Andiamo ad ascoltarvi.
2: Ciao, volevo prendere le difese del tassista Sergio di Milano, che si è permesso di fare questa simpaticissima canzoncina e criticare il governo Meloni, che tra l'altro lui è di destra, da quanto ho capito, non è uno di sinistra, quindi non capisco il signore che ha, insomma, come al solito se la prende con i sinistroidi. Questo atteggiamento qua è proprio brutto, perché Sergio da Milano stava facendo autocritica con la sua corrente. Gabriele da Milano.
3: E adesso sappiamo come si posizionerà Azione, quindi Calenda come al solito spera che vinca qualcuno che lo possa trainare a prendere una ennesima poltrona non meritata e sulla quale non fornirà nessun contributo allo Stato. Quindi il signore Rosato, l'onorevole Rosato, che oltre ad aver preparato una schifosissima legge elettorale, adesso si trova anche a dare della manovra intelligente alla manovra del superbollo, negando sostanzialmente il valore preelettorale di questa norma. È semplicemente una presa in giro ed è ridicolo.
1: Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e presidente della Commissione Attività Produttive della Camera. Buonasera, onorevole Gusmeroli.
4: Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
1: Allora, elettorale o meno, questo provvedimento c'è, onorevole?
4: Sì, allora, il governo voleva intervenire, diciamo, sul caro carburanti e però cercare di non fare cose complicatissime con l'ISEE, con che uno magari alla pompa di benzina doveva chissà fare che cosa, dimostrare il reddito, eccetera eccetera. Quindi che cosa ha sostanzialmente deciso? Esentiamo dal bollo auto diciamo tutte le piccole e medie auto, che generalmente sono quelle delle famiglie diciamo o fragili o del ceto medio. Quindi questa è stata la cosa. Poi se viene vista come una cosa elettorale, non lo so, però l'intendimento era ed è questa cosa qui. Come?
1: Ecco, come
4: il taglio del cuneo fiscale, che si è partiti con 6 mesi, poi si è fatto 1 anno, poi si è fatto 3 anni, poi si è reso stabile, e anche qui ovviamente si inizia col 2027 e poi si renderà stabile. Quindi questa è la logica. Le regioni non perdono nulla, perché vengono indennizzate della perdita di gettito. Da dove hanno trovato le risorse? Ovviamente
1: quello mi incuriosisce, il timore che arrivi nella
4: allora io ho una bozza dire. Ho una bozza della, diciamo, del provvedimento, ma non completo, quindi diciamo è appena dismentita. Comunque da quello che si sa è stato trovato dai residui non utilizzati, perché le opere o sono state fatte in misura minore o hanno avuto un costo inferiore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi non sono soldi che arriveranno da nuove tasse, ma da risparmi di spesa, ed è il motivo per cui ora è una tantum. Perché? Perché non si può finanziare un taglio delle imposte strutturali con un risparmio di una spesa per investimenti, ci sono delle regole contabili, ed è il motivo per cui per ora l'hanno fatto nel 2027, poi per renderlo strutturale dovranno trovare dei tagli di spesa strutturale che non sono quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi diciamo che non ci sono nuove tasse, ci sono in questo caso un risparmio per tanti cittadini. Ovviamente sul caro energia, sul caro carburanti è un tema geopolitico internazionale su cui il governo purtroppo non ha una leva, perché diciamo il 20% del petrolio del mondo passa da Hormuz e in questo momento la situazione geopolitica è terribile, quindi il governo può fare intervenire sulle fasce più deboli della popolazione, e nel decreto è intervenuto anche seppur con una riduzione di 12 centesimi su tutti, quindi c'è anche quello, non c'è solo il taglio del bollo fino a 80 kilowattora, ma ci sono anche 12 centesimi in meno sul prezzo del gasolio. Purtroppo è un momento molto difficile e in questi momenti si cercano risorse dappertutto, ecco.
1: Grazie all'onorevole Alberto Gusmeroli, deputato della Lega. Buona serata, buon lavoro.
4: Grazie per l'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, se capite anche la segretezza che è circolata per quanto riguarda questo provvedimento, che la Meloni in buona sostanza ha voluto tenere per sé e svelare al Consiglio dei Ministri. Ma cosa c'è dietro? Tutte le mosse, le manovre nel prossimo intervento.

0: pollo auto, chissà cosa puoi aggiungere tu, un po' di pepe sicuramente a tutta questa storia.
1: Allora, io non lo so che cosa posso aggiungere, ti dico un po' di cose che ho notato. Vabbè, innanzitutto se succederà siamo tutti contenti ovviamente, perché però io noto questo, faccio i conti con me, con le mie tasche e presumo con quelle di tanti altri. Innanzitutto molti di noi il bollo lo hanno appena pagato, per cui non ci sarà un beneficio immediato sulle nostre tasche, mentre invece l'inflazione,
0: certo,
1: e i costi dell'energia, quelli li stiamo già pagando nelle bollette tutti i santi mesi e tutte le volte che andiamo a fare un pieno di benzina per la macchina o per il motorino. Mi preoccupa molto la copertura di questa misura, perché ieri non c'è stato dato non c'è stato dato un chiarimento, cioè dove saranno presi questi circa 3 miliardi, no? Invece sappiamo che, siccome sappiamo benissimo che i bolli vengono incassati dalle singole regioni e quindi fanno parte della contabilità regionale, sappiamo che i governatori delle regioni stanno dicendo: beh, ma non è che dopo questi soldi spariscono a noi, perché se spariscono a noi è un problema serio. E anche su questo non abbiamo avuto certezze. Io ti sto dicendo un pochino di più, come dire, punti interrogativi di questa vicenda, no? Ecco, e poi mi fa schiantare questa cosa, perché comunque il prossimo anno andremo a votare, quindi il prossimo anno, cioè il senso di questa promessa, di questo taglio è: per un anno, finché ci sto io, cioè, ce l'avrete sicuramente, in che modo non lo sappiamo, ma insomma ce l'avrete sicuramente. Poi, se Dio ne guardi, noi centrodestra non dovessimo vincere, non si sa come andrà a finire. Mi ricorda tanto Achille Lauro, quando tanti anni fa, quando prometteva: adesso vi do la scarpa a destra, poi vi darò quella a sinistra, la famosa scarpa, no? Ecco, è stata una cosa furba, molto furba. Io ti racconto un'altra cosa che mi ha fatto sorridere ieri, insomma. Sai, noi abbiamo saputo di questo taglio un po' prima che cominciasse il Consiglio dei Ministri, ed eravamo qui alla Camera dove c'era il ministro Tajani. Per cui siamo andati subito a chiedere, perché è una cosa importante il taglio, e lui è rimasto un po' spiazzato,
0: non lo sapeva.
1: E allora c'è stato un breve consulto con i suoi collaboratori qui alla Camera, e dopo 3 minuti è una nostra proposta, vedete, l'abbiamo chiesta. Poi sono andata a prendere un caffè alla Buvette con un deputato della Lega, e subito: hai visto, la nostra proposta è stata finalmente accolta. E allora la scena in conferenza stampa è stata questa, meravigliosa: c'era il trittico, la Premier con i due vice Premier, uno accanto all'altro, che si... spargevano lodi l'un con l'altro e sorrisi. Di fianco c'era il ministro Giorgetti, si era messo un pochino scostato rispetto a loro, che guardava tutta la scena, compresi noi giornalisti, con un ghignetto tipico di Giorgetti, no? Della serie: vi ho fregato abbastanza anche questa volta. Insomma, io penso che di questo bollo, che ripeto è una... se sarà confermata, una bellissima notizia, perché ogni volta che possiamo risparmiare qualcosa siamo solo contenti. Penso che ne vedremo ancora delle belle, insomma, per quello che riguarda l'applicazione, l'attuazione, i reali benefici. Non lo so come andrà a finire, comunque prendiamola per buona.
0: Grazie a Claudia Fusani, l'altra voce quotidiana
1: a
0: nazionale.
1: Voi
0: un grande abbraccio, e a prestissimo.
1: Ciao,
0: Claudia,
1: Roberto,
0: prestissimo.
1: A tutti voi. Ciao ciao.
0: Sempre 334-1111-622 per dire la vostra. Forza, perché tra poco andiamo anche a parlare di Trump, che minaccia di nuovo l'Europa se il Canada diventa membro associato, imporrò nuovi pesanti dazi. Tra poco.
2: Stunning new details are emerging.
3: Il mondo corre, le notizie cambiano, ma una cosa resta: il bisogno di capire. Giornale radio, informazione, voci, approfondimento, tutto quello che conta, quando conta. Giornale radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Donald Trump torna a minacciare dazi contro l'Europa, questa volta per il possibile ingresso del Canada come membro associato dell'Unione. Il presidente americano boccia l'ipotesi, mentre da Strasburgo il premier canadese Mark Carney rivendica la libertà di Ottawa di rafforzare i rapporti con Bruxelles. L'Unione Europea prova intanto a smorzare le tensioni e assicura che l'iniziativa non è diretta contro Washington. Restiamo all'estero. Nuova massiccia offensiva russa sull'Ucraina con missili e droni che hanno colpito Kiev e altre regioni del paese. Nella capitale almeno 20 persone sono rimaste ferite, mentre nel Mar Nero un drone ha centrato una nave civile uccidendo il comandante. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni russe per evitare una nuova escalation. Sul futuro dell'Ucraina torna anche la proposta di un unico inviato europeo per rafforzare il ruolo del continente nei negoziati. La premier italiana rilancia la collaborazione con la Norvegia su energia, difesa e materie prime critiche. Veniamo in Italia con la cronaca. 17 persone sono state arrestate nell'ambito di una vasta operazione della Polizia Postale contro la diffusione online di materiale pedopornografico. L'indagine, coordinata dalla Procura di Roma, ha portato alla scoperta di gruppi privati con oltre 1000 partecipanti. Decisivo il lavoro di un agente infiltrato per circa un anno. Sequestrati decine di migliaia di file mentre proseguono gli accertamenti per individuare le vittime. E nessun danno alle opere degli Uffizi dopo il violento nubifragio che ha colpito Firenze. Oltre 45 mm di pioggia in un'ora hanno provocato un'infiltrazione nella sala che ospita il Bacco di Caravaggio. L'acqua ha raggiunto la teca protettiva e il dipinto è stato temporaneamente rimosso per precauzione, ma i controlli hanno escluso conseguenze. Disagi anche a Palazzo Pitti, dove alcune aree espositive sono state chiuse. E infine lo sport, ultima sfida della fase a gironi degli europei di pallavolo per l'Italia. Ora in campo a Modena, gli azzurri di De Giorgi affrontano la Slovenia dopo 4 vittorie consecutive. Agli europei di box invece a Sofia esordio vincente per Marvin Ghilarducci, che negli 85 kg supera all'unanimità l'israeliano Jonathan Barashi e conquista gli ottavi di finale. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
6: Poletti, sono ancora io, ma a me la storia del ceto basso, ceto medio e la macchina, perché c'è la vecchia macchina. Ma io posso avere anche un Ferrari, avere un Y10 che usa mia moglie per andare a fare la spesa. Allora, questo mi cambia qualcosa se il mio reddito è più che alto? Cioè, non facciamo in giro, c'è chi la Panda ce l'ha come prima macchina e quella che la usa per mandare, per dire, il cameriere di casa a fare la spesa.
7: Buonasera, come sempre bella musica. Allora, se non ho capito, negli ultimi 4 anni abbassano l'IVA agli assorbenti, poi l'aumentano ed è tutto normale. Uno dell'opposizione propone di eliminare il bollo agli italiani più poveri, viene etichettato cetola qualunque. Lo fa lei, lo fa la Meloni, giusto come manovra elettorale che sappiamo benissimo che non andrà in porto come una per sempre, perché non andrà in porto alla legge finanziaria. È una mossa intelligente. O noi italiani siamo stupidi oppure loro sono avanti, ma 30 anni avanti a noi.

0: E ci ha raccontato la nostra collega giornalista Claudia Fusani di Tajani ieri, che cade dal pero perché si diffonde tra i giornalisti la storia del bollo auto, e ovviamente la Meloni se l'è giocata tutta lei, e allora se non è una mossa elettorale questa, poco ci manca. Io saluto il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Bentornato Italiano Limits.
1: Buonasera,
0: senatore Misiani.
1: Buonasera, grazie. Buonasera. Per l'invito.
0: Allora, lei mi deve dire, così a caldo, ieri quando la Premier ha fatto questo annuncio, prima alle agenzie, poi l'ha condiviso il Consiglio dei Ministri, l'ha ufficializzato, che cosa ha pensato in quel momento, senatore Misiani?
1: Mi sono ricordato di quando nel dicembre 2025, 9 mesi fa, Pasquale Tridico.
0: Questa, aspetti che la rimetto. Tridico aveva proposto il bollo auto abolito
1: ridotto.
0: per un certo esatto. Isela, Meloni reagisce così.
2: Ci speravano così tanto che si sono giocati ogni carta possibile dal riconoscimento dello Stato di Palestina, se avessero vinto nelle Marche, fino all'esenzione dal bollo auto, se avessero vinto in Calabria, roba che cetto la qualunque in confronto era ottone di Bismarck. Però non è andata così.
0: Ecco, le è venuto in mente questo, sì. Senatore Misiani?
1: Sì, quando lo proponeva Pasquale Tridico era cetto la qualunque, adesso che lo propone lei è una grande mossa politica. No, in realtà è una misura elettoralistica, con piccolo dettaglio che ovviamente la Premier si è dimenticata di ricordare. Il decreto di ieri decide due cose. La prima è questo taglio del bollo, che per il momento è finanziato solo per il 2027, che è casualmente l'anno delle elezioni politiche, ma questa è evidentemente una combinazione, non voglio pensar male. E poi però prevede che a partire da inizio ottobre di quest'anno il diesel lo pagheremo a prezzo pieno, perché finiscono gli sconti sull'accisa, e che vuol dire che il diesel va subito a 2,4-2,5 al litro, che è una mazzata per tanti italiani che lo usano per lavorare.
0: In autostrada c'è già ormai oggi.
1: C'è già in autostrada. Sì. Deve calcolare 0,17 in più. 0,17 in più, quindi se è 2,5 in autostrada andrà 2,7, se è 2,2 in città andrà 2,4. Questo accade subito, a inizio ottobre, lo dice il decreto. Poi l'anno prossimo, sì, avremo lo sconto sul bollo, chi ha delle utilitarie, che per l'amor di Dio, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Però io spero che non pensino di cavarsela solo con questa misura, perché sta arrivando l'autunno e inverno, e qui il problema non è più soltanto il diesel e la benzina, ma le bollette del gas e dell'energia elettrica. E stanno arrivando delle mazzate agli italiani, in particolare alle famiglie italiane, quindi possono anche fare lo sconto del bollo auto, ma qui devono dare un aiuto anche alle famiglie più fragili, quelle del ceto medio, sulle bollette, e aiutare i settori economici che altrimenti rischiano di andare a gambe per aria. Basti ascoltare cosa sta dicendo in queste ore presidente di Confindustria, ma lo stesso dicono artigiani e commercianti, per capire che serve un intervento robusto per l'emergenza, e non possiamo mica pensare di affrontare la crisi energetica con lo sconto del bollo auto.
0: Senatore Misiani, ma quando arriva secondo lei quel momento che lei ha così saggiamente preannunciato, perché è quello che accadrà, quel momento in cui gli italiani apriranno gli occhi, perché insomma stanno per arrivare delle bollette da mettersi le mani.
1: Ma posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Ma guardi, in realtà gli italiani non sono fessi come pensano alcuni politici, perché io mi ricordo Berlusconi propose nell'aprile 2006, pochi giorni prima delle elezioni, di cancellare l'ICI sulla prima casa, e le elezioni le perse comunque. Renzi nel 2015 annunciò e poi tolse di nuovo l'ICI sulla prima casa e perse il referendum nel 2016, e anche il povero Pasquale Tridico, che, come ricordava Giorgia Meloni ridendolo, propose di eliminare una parte del bollo auto alle elezioni della Calabria, e quelle elezioni le perse. Quindi insomma non è che questi
0: senatore
1: annunci
0: Misiani
1: automaticamente...
0: del Partito Democratico, responsabile economico, sta dicendo: per quella che è la mia esperienza sta roba qua porta sfiga, questo sta dicendo.
1: Come dire, io non uso non voglio fare il menagramma,
0: questi termini li uso io.
1: No, non voglio fare il menagramma, per l'amor di Dio, però diciamo che l'esperienza storica non è proprio favorevole. Come cambiare la legge elettorale, anche quello porta una gran sfiga a chi lo fa.
0: E quindi doppia sfiga, Misiani?
1: Io mi auguro di sì, nell'interesse del paese. Poi naturalmente l'ultima parola spetta agli italiani.
0: Grazie al senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico. Alla prossima, senatore.
1: Alla prossima, arrivederci.
0: Allora, sempre 334 11 11 622. Stasera mi lecco i baffi con tutti questi messaggi che avete mandato. Ascoltiamone un po' Lorenzo Cappadone in regia. Ricordo sempre, oltre a Lorenzo Cappadone in regia, la squadra è formata da Matteo Respinti in redazione qui a Italiano Limits sul giornale radio, la radio libera di informare. Siccome mi dicono che ci sono tanti nuovi ascoltatori che ci stanno scoprendo, se volete ci siamo tutti i giorni dalle 17 alle 20, ma c'è una programmazione ricchissima qui sul giornale radio. Vi invito a studiare le varie trasmissioni su www.giornaleradio.fm, che è il nostro sito. Poi c'è anche l'app, la potete scaricare, insomma ce n'è.
3: Buonasera dottor Poletti, Piero da Roma. Scusate, ma quello che dice il signore, mi sono collegato adesso, non so chi sia, chiedo scusa, ma il fatto che il caro benzina sia una questione strutturale legata alla crisi internazionale eccetera è veramente che il governo non ha leve, non è proprio così, perché se parliamo del prezzo al barile, dell'indice Brent eccetera, ok, ma se invece parliamo delle accise, no, perché comunque ricordiamoci che recentemente, poi qualche mese fa, il governo è stato quello che ha aumentato tantissimo le accise sul gasolio, portandole a superare il prezzo della benzina. E le accise sul gasolio, ricordiamo che i motori termici che gestiscono e che circolano in Italia sono il 70%, quelli a gasolio sono il 70% dei motori termici, oltre il 70%, quelli a benzina sono meno del 30%, più ci sono le navi, i riscaldamenti e tantissime altre cose che vanno a gasolio. Quindi diciamo che la mancetta del bollo auto l'abbiamo già ripagata ampissimamente con quella cosa, primo, e poi quei soldi chissà sono andati a finanziare altre cose, tra cui mi viene da pensare probabilmente i 20 miliardi pianificati per le armi, non lo so, comunque tante altre cose che probabilmente invece altre priorità potrebbero andare a coprire queste altre spese o queste altre esigenze, e non la mancetta del bollo auto. Quindi questa è veramente una, a parte gli extra profitti e tutto quello di cui si parla, quindi che cavolo, è solo questione di volontà politica.
4: Sergio da Milano. Allora, innanzitutto ringrazio Gabriele che mi difende sempre. La mia era una battuta sui cavalli, ironica, e sui coccodrilli, l'orangotango. E volevo dire, senza nessuna polemica, giusto per rispondere al signore che mi ha scambiato per uno di sinistra, no, non sono in questo momento non sono di sinistra, anche se sono stato socialista, poi sono stato di centrodestra, quindi Alleanza Nazionale, quando c'era Alleanza Nazionale, ho votato Forza Italia, avevo votato per i socialdemocratici, una volta ho votato per i Verdi e una volta ho votato per il Movimento 5 Stelle, e quella è stata la più grande truffa che io ho subito a livello, diciamo, di elettore. E l'ultima elezione ho votato la Meloni alla Camera o viceversa, non ricordo, e Rizzo o alla Camera o al Senato, non mi ricordo esattamente, sono passati 4 anni. Quindi ecco, questo qua è il mio quadro, io volevo essere un po' ironico. ciao,
5: buonasera. Vorrei aggiungere che l'esenzione è per un mezzo a nucleo familiare. Per fare un esempio, nel mio caso io ho un'utilitaria e una moto. In questo caso la mia moto è di piccola cilindrata, io andrei a risparmiare all'anno 20 euro. Quei 20 euro Io ne ho spesi molto di più per il rincaro, quindi per me non c'è un guadagno.
6: Su Trump cosa dire? Siamo ormai abituati ai suoi deliri che sono diventati quotidiani, dallo stretto di Trump al posto di Hormuz, al lago Ontario che diventa il lago America, stava cercando l'oceano, la Groenlandia, insomma ne sappiamo tutte queste cose qui. I dazi, sul discorso del Canada associato all'Europa, secondo me è una grandissima idea per smarcarsi un pochino dalla, dare un segnale pesante anche all'America, a Trump in particolare. Sicuramente noi come Europa, non dico purtroppo, però sicuramente non possiamo prescindere dal nostro legame che diciamo atlantico, per cui sicuramente gli Stati Uniti devono rimanere un nostro riferimento. Non vale lo stesso per Trump non è un nostro riferimento, Trump è un corpo estraneo che si è introdotto in questa relazione tra gli Stati Uniti e il mondo intero, e che spero che ha, come molti personaggi credo che sperino, che a novembre nelle elezioni di midterm prenderà una sonora legnata sui denti, di modo che forse, speriamo, verrà ridimensionato dal suo stesso partito, o forse si ridimensionerà lui stesso. Non si può continuare a dare credito a questo personaggio che probabilmente ha ormai sbarellato in tutti i sensi.

0: Buonasera Poletti. Ieri la Meloni in conferenza stampa si è dimenticata di dire una cosa, nel senso siamo tutti contenti per il bollo che viene via, mi dicevano piuttosto che niente, meglio piuttosto, però si è dimenticata che vogliono mettere mano a aumentare le tasse sul TFR dei dipendenti. Sai, quei pochi centesimi di qua, pochi centesimi là, oppure ho sentito, si sono dimenticati di dire che il 21 settembre aumenteranno il ticket per parecchie prestazioni, 500 tipi di prestazioni, qualcosa del genere, un euro e mezzo a ticket, sai, di solito sono per le fasce più deboli questi problemi. Questi si sono dimenticati di dirla ieri, la cetta, la qualunque.
1: Buonasera Poletti, ma a che punto sono i lavori sul ponte? I 15 miliardi? Le varie consulenze sono già state pagate? Si sta andando avanti o no? 15 miliardi, 15 miliardi. Liliana, da Milano.
2: Dottor Poletti, buonasera. Michele da Milano. Senta, io volevo solo dirle questo, a prescindere per quanto riguarda l'abolizione del bollo auto, io sono uno di quelli che non ho questa grande fortuna di poterlo non pagare, perché l'auto che ho ha più di quei cavalli che sono stati menzionati. Io volevo dirle questo, ero uno che ci tenevo alla politica che faceva il nostro presidente, ma ultimamente ho delle grosse delusioni per quanto riguarda sia lei che chi l'affianca, perché fanno tantissime di quelle promesse ma non ne viene una rispettata. Adesso si sono venuti fuori di abolire il bollo auto. Certo, così viene sviato il discorso del rincaro della pompa di benzina, dove la benzina che sta arrivando alle stelle. Io credo che gli italiani, mi auguro che gli italiani capiscano che vengono fatte mille promesse ma non ne viene rispettata una, a partire dalle pensioni, tutto insieme. Pertanto mi auguro che veramente gli italiani capiscano dove si va. La ringrazio e buona serata.
3: Grazie a voi per la partecipazione. Tra poco cambiamo completamente scenario, andiamo dall'altra parte dell'Atlantico, perché tra Europa, Canada e Stati Uniti si sta aprendo uno scontro che potrebbe ridisegnare rapporti che per decenni abbiamo dati quasi per scontati. Insomma, l'Europa deve imparare a fare a meno degli Stati Uniti, o comunque deve cominciare a prepararsi all'idea che Washington non sia più alleato sul quale fare affidamento sempre. Comunque il problema, guardate, non riguarda soltanto Trump, che fa il suo, minaccia di nuovo l'Europa. Se il Canada diventa membro associato, imporrò nuovi pesanti dazi e la sua minaccia. Voi 334 11 622 e i nostri analisti tra poco. In questo momento restituisco sia per poco la linea alla regia.
4: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
5: Giornale radio.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare. per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: giorno ci sono numeri che cambiano. Prezzi, energia, lavoro, tecnologia, decisioni che arrivano da lontano e finiscono per entrare nella nostra quotidianità. Ma cosa c'è davvero dietro alle notizie? Next Economy racconta l'economia e la finanza partendo da quello che succede ogni giorno. Da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, Manuela Donghi è su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
5: Signor Poletti, ho ascoltato poc'anzi fa che la consulenza per i ponti ci costano 15 miliardi, se non sbaglio. Poi toccheranno il TFR. Aumenteranno di qualche euro la sanità, quindi posso pensare che il bollo, oltre ad essere una manovra politica, serve soprattutto per distrarre gli italiani? Anche perché, come ha detto qualche altro che è intervenuto, ha detto che da ottobre le accise non ci sarà più lo sconto? Grazie, sempre se non ho capito male, grazie.
6: Benissimo, salutiamo Trump e salutiamo se possibile anche il nostro governo di Cettola Qualunque. Marcella da Milano.
7: Ma sì, salutiamo tutti. Marcella, tra poco parliamo di questa vicenda. L'Europa deve imparare a fare meno degli Stati Uniti.

0: Poletti, buongiorno, buonasera, mi fanno morire. Adesso che la Meloni ha tolto il bollo e ha tolto un po' di accise, no, adesso aumenteranno la sanità, forse faranno questo, il TFF. Non sono mai contenti i rossoni non sono mai contenti. Quindi io direi, voi che non siete contenti, beh, i rossoni che odiate la Meloni e Salvini and company, dovreste fare essere coerenti. Quello che risparmierete del bollo e quello che risparmiate ogni volta che andate al serbatoio a fare benzina delle accise, 17, voi li donate in beneficenza, magari a qualche ONG che salva i clandestini, che li porta qua in Italia, che vi piacciono tanto. Il risparmio del bollo via in beneficenza, un po' di coerenza, belli rossoni.
1: Buonasera, sono Piero da Milano. Volevo aggiungere una cosa sul discorso del TFR. Non è vero che viene toccato, la legge è stata rimodulata, l'articolo è stato inserito in un altro comma. Peccato che l'onorevole Morani del PD, invece che andare dal parrucchiere, dovrebbe imparare a leggere le leggi, e quindi ha dato delle informazioni sbagliate. A volte però mentono sapendo di mentire. Grazie, buona serata.
2: Poteva dire la stessa cosa senza associare una donna, un deputato al parrucchiere, perché insomma è un po' di sessismo questo, però va bene, dite ciò che volete, i rossoni. I rossoni. Allora, che sta succedendo tra Europa, Canada e Stati Uniti? Ce lo spiega la scheda di Matteo Respinti con la collaborazione di Lorenzo Cappadone e poi i nostri esperti.
3: L'Unione Europea prova a stringere un rapporto molto più stretto con il Canada e Donald Trump reagisce minacciando nuovi dazi. Il punto di partenza è il discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato ieri da Ursula von der Leyen a Strasburgo con il premier canadese Mark Carney in aula. La Presidente della Commissione ha proposto di aprire la porta al Canada come primo membro associato dell'Unione Europea, uno status che oggi non esiste nei trattati e che dovrà quindi essere ancora definito politicamente e giuridicamente. L'obiettivo è andare oltre il CETA, l'accordo commerciale in vigore provvisoriamente dal 2017. Von der Leyen propone una vera alleanza per il futuro. Maggiore integrazione nell'industria della difesa, cooperazione su energia, materie prime critiche, batterie, intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, cyber e sicurezza economica. Il Canada è già il primo paese extraeuropeo ammesso al programma europeo SAFE per gli acquisti comuni nel settore della difesa. Carney ha accolto positivamente l'idea, ma con cautela sulla formula dell'associazione. Il premier canadese insiste soprattutto sulla sostanza. Costruire con l'Europa una maggiore autonomia economica e strategica è

0: ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti. Ottawa punta infatti a raddoppiare nel prossimo decennio le esportazioni verso mercati diversi da quello americano. Proprio su questo punto è intervenuto Donald Trump. Il presidente statunitense ha definito l'ipotesi di un Canada associato all'UE ridicola e ha avvertito Bruxelles. Se Washington considera l'operazione ostile, imporrà dazi molto pesanti all'Europa, arrivando a evocare anche una possibile riduzione degli scambi.
1: E allora questo è quanto. Buonasera all'onorevole Massimiliano Salini di Forza Italia, bentornato.
2: Buonasera.
1: Senta, che cosa sta accadendo? Lei è favorevole a un'Europa che cominci seriamente a rendersi autonoma dagli Stati Uniti?
2: L'Europa non può essere autonoma dagli Stati Uniti, l'Occidente non esiste senza gli Stati Uniti e gli Stati Uniti non coincidono con Donald Trump, quindi io credo che non si possa immaginare una strategia fondata sulla torsione negativa che stiamo attraversando in questo momento. Le due economie, la nostra e la loro, sono nate per vivere insieme e sono intrecciate. Molte produzioni nostre sono destinate a loro e produzioni loro a noi, meno le loro a noi, perché noi abbiamo una manifattura più brillante storicamente, se decidiamo di non ucciderla, perché questo è un altro rischio che stiamo correndo. Il tema vero è che politicamente oggi accade che dagli Stati Uniti arrivano provocazioni continue, però bisogna abituarsi a far prevalere, diciamo, la sostanza sulla forma. Difendersi, tutelare la propria dignità, creare alleanze a corredo, diciamo, anche di un lavoro che non coincida necessariamente.
1: Ecco, abbiamo perso il collegamento con l'onorevole Salini, che adesso andiamo a ripristinare. Pronto? Eccoci, ci siamo, onorevole.
3: Chiedo scusa. Sì. Che bisogna creare le condizioni perché si ricostruisca una relazione forte attraverso anche relazioni alternative. Diciamo che lo spirito della forza economica di un paese o comunque di una comunità come è l'Unione Europea è quella di non avere relazioni univoche, è un insieme di relazioni che costruisce la forza di un soggetto, ma è chiaro che il pilastro della nostra forza economica è costituito dal rapporto con gli Stati Uniti.
1: Senta, onorevole Salini, Trump minaccia dazi se considera ostile l'avvicinamento tra l'Unione Europea e il Canada. L'Europa a questo punto deve rispondere, decidiamo noi con chi allearci oppure evitare lo scontro con Washington?
3: Deve evitare lo scontro con Washington sapendo che ha due alleati in questo, non solo il Canada che è un alleato ma lo era anche prima che arrivasse Trump. Siamo sempre stati, diciamo, dentro l'Occidente insieme, dentro l'economia sociale di mercato come viene definita, e dall'altro sono i cittadini americani che in realtà si stanno rendendo conto che la politica dei dazi non li ha arricchiti per niente. Le tasche dei cittadini americani non sono state messe in condizioni migliori dai dazi che Trump utilizza per perseguire i propri obiettivi. L'economia americana funziona perché comunque la crescita media in America è per certi versi migliore della nostra, quindi sicuramente c'è una forza economica interna che ha messo l'economia americana nelle condizioni di non subire i rovesci delle crisi geopolitiche a livello internazionale come l'economia europea sta subendo quei rovesci. Però dall'altro lato è evidente a tutti che il merito di ciò che sta accadendo in America non è da attribuire ai dazi. Non è stata rilanciata la manifattura americana come Trump pretendeva di fare con i dazi, cioè di fatto invitando gli americani a comprare americano e a non comprare europeo. Questo non è accaduto, è accaduto l'esatto contrario, cioè che gli americani hanno continuato a comprare europeo nonostante, o europeo e non solo europeo, nonostante siano aumentati i prezzi. Questo segnale deve chiarire a Trump che quel tipo di minaccia non va nella direzione auspicata.
1: Eppure Trump sembra sembra non ragionare, ma c'è un limite oltre il quale questa autonomia strategica europea rischia di diventare una rottura dell'alleanza atlantica?
3: Sì, c'è un limite che non è però dettato, diciamo così, dal rapporto diretto Europa-Stati Uniti. Il limite, il grande convitato di pietra in tutta questa vicenda è la Cina. Cioè il problema da un punto di vista economico non è rappresentato dall'Europa per l'America o tantomeno dall'America per l'Europa, ma è dalla Cina per tutti quanti. Quello che sta accadendo è che la Cina, avendo deciso, diciamo, questa politica di sovrapproduzione, cioè di produrre su i settori più importanti, strategici, dalla siderurgia all'automotive, eccetera, molto di più di quello che la domanda interna chiede, e quindi invadendo i mercati internazionali con i propri prodotti, tutti i mercati, okay, ha invertito, diciamo, l'ordine delle priorità gradualmente. Oggi il problema quindi non è capire come tutelare l'America dall'Europa o viceversa, ma è come costruire, anzi ricostruire, un'alleanza forte tra i due grandi continenti per impedire alla Cina di impadronirsi dei mercati internazionali e anche dei nostri mercati in parte, perché se uno guarda i dati dell'aumento dell'import di auto cinesi in Europa, non può non
1: c'è da mettersi le mani nei capelli, ma davvero. Grazie all'onorevole Massimiliano Salini, europarlamentare di Forza Italia.
3: Grazie a voi.
1: E tra poco andiamo da Michele Esposito, responsabile della sede ANSA di Bruxelles, proprio per chiarire per bene questa vicenda. Restate con noi, 334 11 11 622.

0: Saluto Michele Esposito, responsabile della sede ANSA di Bruxelles. Buonasera Esposito.
1: Sì, buonasera, sono in treno, quindi potrebbe cadere la linea, vi avverto.
0: È un treno italiano? È un treno italiano?
1: È un treno francese, ma può cadere comunque.
0: Può cadere comunque, perché in Italia t'avrei già perso.
1: Adesso no.
0: Allora, partiamo dalla cosa più semplice. Cosa sta accadendo tra Unione Europea e Canada? Una possibile forma di membro associato? È uno status che non esiste nei trattati europei. Cosa significherebbe concretamente?
1: Non esiste, non è detto che esisterà. Lo stesso Carney ha un po' frenato, diciamo, la definizione di membro associato dell'UE. Il senso però non cambia. È un'alleanza strutturale, quella che si sta proponendo, un'alleanza valoriale, un'alleanza culturale, geopolitica, commerciale, basata sulle materie critiche, sull'Erasmus Plus, sugli scambi di formazione per i dottorandi, per i professori universitari. È insomma una sorta di nuovo patto atlantico, però solo con il Canada.
0: Ecco, perché proprio il Canada, Michele Esposito?
1: Perché è cambiato tutto in questi due anni, e perché se pensiamo che, come dire, fino all'arrivo di Trump, tutto ciò che veniva fatto con il Nord America da parte dell'Europa veniva fatto con la partecipazione degli Stati Uniti, e comunque non poteva essere fatto se non con la partecipazione di Washington. Il mondo è cambiato in questo momento. Uniti non sono un partner affidabile né per l'Europa né per il Canada. Trump nella notte ha già minacciato l'Europa con nuovi dazi molto pesanti nel caso questo matrimonio riuscirà. La sensazione è che il matrimonio possa riuscire, però la strada è lunga, ci vogliono comunque ci vuole comunque l'approvazione dei 27 paesi membri, e poi questo eventuale dovrà essere ratificata da tutti i parlamenti. Nel frattempo potrebbe già entrare in vigore, come in fondo è già in vigore in via provvisoria il trattato CETA che lega commercialmente Ottawa e Bruxelles.
0: Ecco, il Canada cosa cerca in Europa? Sta cercando una sorta, mi sembra di capire, di piano B, perché non si fida più degli Stati Uniti e di Trump, ovviamente.
1: Sì. Ce l'ha lì vicino.
0: Ce l'ha lì attaccati.
1: È vessato dai dazi di Trump, certamente rischia di entrare in un cul-de-sac, e cerca anche un alleato su una regione strategica in questo momento come l'Artico, dove oltre alla Russia gli Stati Uniti sono tutt'altro che un alleato tranquillo di Ottawa.
0: Ecco, il Canada, se non sbaglio, è già il primo paese non europeo ammesso al programma europeo SAFE sulla difesa, cioè l'avvicinamento militare è già cominciato.
1: Sì, è già cominciato, fino adesso è l'unico paese, perché sulla Gran Bretagna ci sono, poi vabbè, il cambio di governo a Londra ha frenato alcune dinamiche legate alla partecipazione di Londra a SAFE, e infatti questo poi, come dire, potrebbe anche far storcere il naso a qualcuno, soprattutto alcuni partiti più legati al trumpismo, che potrebbero mettersi di traverso, perché è ovvio che un'alleanza anche, come dire, mi Canada e UE e anche, per esempio, anche tecnologica,
0: un'alleanza sarebbe. E guarda che i treni francesi hanno dato il meglio tutto assieme,
1: ti ringrazio, vi devo salutare.
0: Grazie, un caro abbraccio a Michele Esposito,
1: ciao.
0: Responsabile della sede ANSA di Bruxelles, che ci ha aiutato a chiarire. Volevo dare una notizia che mi sconvolge, perché c'è un temporale con bomba d'acqua a Firenze, però la bomba d'acqua che nel pomeriggio si è abbattuta su Firenze, stiamo parlando di oltre 45 mm di pioggia in un'ora, si è fatta sentire anche dentro agli Uffizi. Durante il temporale, come segnala il museo, si è verificata un'infiltrazione d'acqua sopra il lucernaio della sala dove sono esposti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio, e cioè il Bacco di Caravaggio è stato raggiunto dagli schizzi d'acqua sul vetro esterno della vetrina che protegge il capolavoro. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà regolarmente accessibile fin dall'apertura di domani mattina, spiegano dalla Galleria degli Uffizi. Però la notizia del violento temporale a Firenze, ma più ancora dell'acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio, con un'immagine anche abbastanza impressionante di quest'opera d'arte straordinaria che il mondo ci invidia, protetta ovviamente da un vetro eccetera eccetera, ma questo vetro, da questo vetro cola l'acqua. Ecco, dicevo, questa immagine dell'acqua sulla teca del Bacco di Caravaggio agli Uffizi a Firenze sta facendo in questi istanti il giro dei siti di tutto il mondo. È il cambiamento climatico, è anche insomma evidentemente qualche problema di tenuta d'acqua agli Uffizi. Per fortuna ovviamente i nostri capolavori in questo caso li stiamo proteggendo con le teche e tutto quanto. Comunque impressionante, pensate, impressionante. E sentiamo i vostri vocali sempre al 334 11 11 622.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. Ma io quando sento i nostri parlamentari che parlano, mi sembra che vivano su un altro pianeta, ma veramente? Sono talmente appecorati che qualsiasi cosa, cioè non vogliono cambiare mai direzione. Lo sappiamo che il rapporto con gli Stati Uniti è importantissimo, lo sappiamo che Trump non è amatissimo negli Stati Uniti, ma dire che Trump non rappresenta gli Stati Uniti, dato che è il presidente, mi sembra un po' azzardato. Ma gli Stati Uniti hanno sempre avuto come nemico economico l'Europa, da tantissimi anni, ci hanno spinto in guerra quasi contro la Russia, ci hanno spinto. Perché? Perché dovevano distruggere l'asse russo-europeo. Loro ci davano le risorse, noi avevamo l'industria manifatturiera, troppo forti, troppo pericolosi, altro che Cina, perché noi siamo un gigante economico. E quindi noi siamo ancora qua che cerchiamo di aggrapparci a chissà quale accordo occidentale che Trump non vuole. Ma voi avete mai sentito Putin dire che avrebbe preso la nostra Groenlandia? Beh, Trump ha minacciato di farlo con le buone o con le cattive. Ci ha messo i dazi, ci minaccia, ci prende in giro, arriva alle riunioni dicendo io sono il boss, ma cose incredibili. Io non ho mai sentito Putin dire mi prendo la Groenlandia. La guerra con l'Ucraina è extraeuropea, è extranato, sono cose vecchie, loro. Teoricamente non ci dovrebbero neanche riguardare, teoricamente. Chi è il nostro nemico? Il nostro nemico, purtroppo, è Trump. Lo stesso Trump che Salvini tanto elogiava, e anche la Meloni. Le volevano dare addirittura il premio Nobel. Questo è il nostro governo.
0: Ma sei più lunga della Meloni in conferenza stampa, Silvana. Comunque sempre la benvenuta. Tra poco, perché adesso sapete come sempre alle 19 devo dare la linea al GR, al giornale radio. Dopo parliamo di questa storia. Leggo un titolo di Libero: c'è un clandestino da espellere, ma l'udienza è rinviata al 2032. Senegalese si vede bocciare la protezione, fa ricorso, però il giudice deciderà fra 6 anni. Ne parliamo tra poco, perché insomma il tema della giustizia lenta e lunga ci ha accompagnato per mesi, lunghi mesi della campagna per il referendum, ma questa persona che deve aspettare al 2032 per capire se verrà espulsa, intanto è qui e dobbiamo capire che sta succedendo. Tutto questo e molto altro tra poco a Italiano Limits.
3: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
4: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
5: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
4: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 in edicola con il nuovo numero di settembre. Un'occasione per tutti per vivere la passione per lo spazio. Il sommario. La cover story è dedicata alle foto astronomiche che osservano la profondità dell'universo. Parliamo poi di Marte con le molecole organiche. Sono naturali o biologiche? Viaggiamo 28 anni luce e scopriamo dopo 15 anni di ricerca l'esopianeta Gliese 48b. Leggete Cosmo 2050 di settembre. Ora in edicola e in digitale con l'applicazione.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Giornale Radio News.
3: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Via libera del Quirinale al decreto contro il caro carburanti. Sergio Mattarella ha emanato il provvedimento che dal 2027 prevede l'abolizione del bollo per un'auto fino a 80 kW per ciascun proprietario. Prorogato anche lo sconto sul diesel, che da domani scenderà a 12,2 centesimi al litro e sarà poi ulteriormente ridotto dal 26 settembre. Il decreto passa ora alle Camere per la conversione in legge. La Cina chiede all'Iran di riaprire lo stretto di Hormuz per evitare nuovi rincari dell'energia e conseguenze sull'economia mondiale. Pechino aumenta così la pressione su Teheran, mentre sui mercati si registra una lieve tregua. Il petrolio arretra con il WTI intorno ai $100 e il Brent a $103,8 al barile. In leggero calo anche il gas europeo, sceso sotto i 77 euro al megawattora. L'Italia prepara l'impiego della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb per proteggere i mercantili e favorire la ripresa dei traffici. Il ministro Guido Crosetto annuncia che Roma è pronta ad agire senza attendere i tempi della missione europea Aspides. Numero e modalità dell'eventuale invio delle navi saranno però decisi insieme al governo e al Parlamento. Per Crosetto la priorità è evitare che la crisi nel Mar Rosso provochi nuovi aumenti dei costi per famiglie e imprese. Veniamo alla cronaca. Possibile svolta nel caso di Pietra Catelle in Molise, dove madre e figlia morirono lo scorso dicembre avvelenate dalla ricina. Secondo fonti investigative sarebbero emersi elementi che rafforzano l'ipotesi di un duplice omicidio premeditato. Indicazioni in questa direzione arriverebbero anche dalle analisi condotte in Germania sui reperti e sugli alimenti sequestrati. Si attendono ora le relazioni definitive, mentre l'inchiesta della procura di Larino resta contro ignoti. E infine il calcio. Il Bologna riparte da Raffaele Palladino. Il nuovo allenatore rossoblu è stato presentato oggi dopo l'esonero di Domenico Tedesco. Sentiamolo in conferenza stampa.
4: Le sensazioni sono buone, quindi sono molto felice, sono molto carico, sono molto determinato per intraprendere questo percorso insieme.
3: E domani Roberto Mancini diramerà le prime convocazioni dopo il ritorno sulla panchina dell'Italia, circa 30 gli azzurri per le 4 sfide di National League. Tra le novità attese Dumbia, Romano e Zoma, mentre alcuni giovani resteranno a disposizione dell'Under 21. Questa l'ultima notizia da Michele Ficetola, un buon proseguimento di serata.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Sì, buonasera dottor Poletti, anche io sono d'accordo con la von der Leyen, sono d'accordo di inserire il Canada come paese associato, anzi dirò di più, io inserirei anche la Turchia, non so che ne pensano gli spettatori, perché ci fa comodo averla anche sul lato est. E un'altra cosa, riguardo i bolli auto e tutto, i soldi mi sembra che il governo l'abbia già trovato, ora avevo sentito da altri fonti che avevano incassati dall'evasione fiscale più di 25 miliardi di euro, quindi a voglia fa. Grazie.
8: Allora, vi dicevo, c'è un clandestino da espellere, una donna in questo caso, ma l'udienza è rinviata al 2032. Senegalese si vede bocciare la protezione, fa ricorso, però il giudice deciderà tra 6 anni. Intanto sta qui, tra poco riflettiamo su questo con i nostri ospiti.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: boots. To the flow now, ooh.
2: Bah, onestamente io non so se andrò a votare alle prossime elezioni, perché a sentire la Schlein che apre un comizio dicendo compagni e compagne come se fossimo 40 anni fa, cioè lei guarda ancora 40 anni indietro e mentre bisognerebbe guardare almeno 20 anni avanti, e poi dall'altra parte neanche una, per quanto riguarda la destra, neanche una parola sulla Palestina e quello che sta succedendo, no? E poi si domandano comunque perché la gente non va più a votare, ma come si fa andare a votare questi personaggi qui? Sembra che abbiano il loro gioco in scatola, aprono e iniziano a giocare tra di loro.
3: Buonasera. Fa arrabbiare se il senegalese andrà di nuovo davanti al giudice nel 2032. Sì, fa arrabbiare tutti. Chi vota destra, chi vota sinistra, anche come si chiamano i rossoni, il ministro Nordio, questo governo non avevano promesso più giudici, di assumere più giudici perché abbiamo tante cause ferme? Ecco la causa. Ora non date la colpa che il giudice è di sinistra, che il giudice è un propal, il giudice è un antifascista. Andiamo alla radice del problema. In Italia mancano, oltre i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, chi guida i pullman, i TIR, anche i giudici. Salute.
4: Salute a lei, salute a tutti, sempre naturalmente. La salute è un bene importante anche la giustizia. Allora, nella scheda del nostro Lorenzo Cappadone, scritta da Matteo Respinti, ricostruiamo questa vicenda.
5: Una domanda di protezione internazionale respinta, un ricorso e un'udienza fissata fra quasi 6 anni. È il caso raccontato oggi da Libero e riguarda Ami F, cittadina senegalese arrivata in Italia circa un anno fa. La commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione, giudicando poco attendibile la ricostruzione presentata e considerando il Senegal un paese sicuro. La donna sostiene di essere stata costretta a sposarsi molto giovane con un uomo più anziano e di aver subito violenze fisiche e sessuali. Dopo essere stata accusata dal marito di adulterio, sarebbe fuggita dal Senegal e avrebbe raggiunto il Piemonte, dove vive ospitata da un conoscente. La commissione però non ha ritenuto sufficienti questi elementi per riconoscerle una forma di protezione. Amy ha quindi presentato ricorso al Tribunale di Torino. Ed è qui che è sorto il caso. L'udienza è stata fissata alle 15 del 22 giugno 2032. Su un punto va fatta però chiarezza. Non siamo davanti a un'espulsione definitiva già pronta per essere eseguita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, durante il giudizio gli effetti del diniego restano sospesi e la donna può quindi rimanere in Italia fino alla decisione del tribunale. È proprio questa circostanza a rendere rilevanti i tempi. Un procedimento che dovrebbe stabilire se una persona abbia oppure no diritto a restare nel paese rimarrà aperto per anni. 6 anni. In più, il decreto con cui è stata fissata l'udienza non spiega in alcun modo le ragioni di un rinvio così lungo.
4: E allora, un'eternità, tra poco ne parliamo col nostro avvocato Davide Steccanella.

0: Davide Steccanella, penalista e cassazionista, bentornato.
1: Grazie Poletti, buonasera, buonasera. Che cosa mi fa lei... dire di impopolare stavolta?
0: No, ma lei ride perché sa che le chiedo di questo titolo di libero, espulsa forse nel 2032. E mi dica se è davvero possibile che una persona a cui è stata negata la protezione resti in Italia per 6 anni in attesa che un giudice decida sul ricorso.
1: Allora, e qui cosa le posso dire? Cioè, questo non è previsto da nessuna parte, non conosco il ruolo di quel giudice, però comunque in generale un giudice che fissa a distanza di 6 anni una decisione, comunque ovviamente lo trovo sconcertante. Però ripeto, non so le ragioni che l'abbiano spinto a fare questo, ma qui cosa posso dirle? È chiaro che è una cosa che non va bene, ma credo che valga anche semplicemente per uno sfratto condominiale piuttosto che per una tubatura del gas. Se ti rivolge un giudice, questo ti rimanda 6 anni dopo, facciamo in tempo a morire tutti, c'è poco da commentare. Questa è sicuramente una stortura, ma non credo che, cioè, non è che dipende dalla legge, dipende da però, questo insomma, giudice
0: dal meccanismo. Ma se avvocato Steccanella, se lo Stato
1: sui giornali è finito sui giornali,
0: però se lo Stato dice che non hai diritto di restare, basta un ricorso per rimanere anni, che efficacia ha un provvedimento?
1: Ma lì qual è la situazione? Cioè, nel senso che al momento è stata deliberata da un giudice la sua, come dire, la fine del suo stato di protezione, o deve ancora essere deciso? E questo voglio capire.
0: Deve essere deciso.
1: E allora ancora non possiamo neanche dire che è così. Cioè, capisce? Un conto è se ci trascorressero 6 anni perché venisse seguita una decisione, e allora chiaramente siamo di fronte a un caso sconcertante. Se ci vorranno 6 anni per essere trattata, non va bene, ripeto, non va bene, però è già un po' diverso. Adesso, detto fra noi, però non credo che l'intera collettività italiana sia messa a repentaglio dal fatto che sta signora, ignoro cosa abbia fatta, rimanga o non rimanga. Cioè, non mi sembra un problema gigantesco, poi magari mi sbaglio io. Cioè, il caso comunque è chiaro che è indifendibile, cosa posso dire? Cioè, trovo sconcertante, se un giudice mi rinvia 6 anni di decisione, lo mando a quel paese. Sinceramente, questo glielo dico.
0: Anche lo Steccanella che difende, perché insomma.
1: Ma mica sempre.
0: Che difende anche l'indifendibile, ed è per questo che è un bravo avvocato. Ecco, se anche lo Steccanella mi difende l'indifendibile, di solito.
1: Non riesco
0: dice,
1: a trovare argomenti. Per difesa di un giudice che prende 6 anni per decidere una cosa genere, che non mi sembra il processo del secolo, non riesco a trovare neanche io argomenti difensivi, a meno che non ci siano delle ragioni oggettive dell'ufficio, ma a quel punto dall'autocollega, anche perché fra 6 anni magari quello pure andato in pensione quel giudice lì, cioè cosa ne sappiamo noi cosa succede fra 6 anni? È folle. Cosa le posso dire? Questa è sconcertante. Spero che ci sia una ragione, ecco.
0: Avvocato Steccanella, io non ho più parole, mi verrebbe da chiederle.
1: L'ho delusa stavolta, no, non riesco a difenderla sta cosa.
0: Mi verrebbe da chiederle quanti kilowatt, su quanti kilowatt viaggia, quanti cavalli ha la sua auto, kilowatt, per capire se può parlare bene della Meloni e ha avuto almeno l'esenzione dal bollo. Steccanella, neanche quella mi sa.
1: A parte che voglio dire, cioè, mi verrebbe da fare una battuta, ma con quel che costa la benzina, secondo me nessuno può più usare la macchina, quindi il bollo è superato, voglio dire, in qualche modo. È una battuta che faccio io, però.
0: Ma certo, ovvio.
1: Però no, non mi sembra, ecco, un rimedio di quelli epocali, ecco, sinceramente, con i problemi che ci sono. Per carità, poi ripeto, se poi adesso non ho guardato se il mio scooter, perché io giro sempre in scooter, se con questo sistema pago quello. Il scooter, sono solo contento, ci mancherebbe
0: 80
1: altro.
0: 80 kilowatt, non lo so che scooter possa essere.
1: Non ho idea neanche io. No. Devo dire che fino a oggi, francamente, del problema del bollo, colpa mia sicuramente, non l'avevo messo tra le priorità, quindi non lo so, dovrei controllarlo sinceramente.
0: Sa che sarà una lunga campagna elettorale, la coinvolgerò a commentare anche le cavolate dell'uno e dell'altro.
1: Ma pensi, che novità straordinaria, esatto, certo. Ma tra l'altro lì, se non sbaglio, non ha tirato fuori anche la Gruber, che io poi non è che sia un gran fan, un video dove la Meloni l'anno scorso diceva che chi avesse abituato il bollo era una specie di pazzo e adesso l'ha fatto lei. Ne sentiremo delle belle come sempre. Vabbè, ma sa, d'altronde voglio dire, adesso parliamoci chiaro, qualcuno davvero ancora oggi crede a quello che ti dicono in campagna elettorale i partiti? No, perché me lo presenti, perché a questo punto andiamo da uno bravo, no? Sbaglio?
0: Da uno bravo. Grazie avvocato Davide Stancanella.
1: Grazie a voi, buona serata. Grazie.
0: E allora noi torniamo poi a commentare questa notizia, tra poco ci raggiungono altri ospiti, il tema è quello della lentezza della giustizia ma anche dell'assurdità possibile di certi provvedimenti, possibile che a una persona a cui viene bocciata la richiesta di protezione e presenta un ricorso si dica sì, va bene, esaminiamo il discorso, decidiamo fra 6 anni, e intanto quella persona che non dovrebbe stare qui sta qui. Vi sembra normale tutto questo? 334 11 11 622 il numero per intervenire in diretta, e tra poco torniamo.
2: Giornale radio.
3: Cristoforo, e quello cos'è?
4: Beh, non lo vedi? Uno smartphone.
3: E che ci fai?
4: Secondo te ci navigo, no? Adesso che è online anche il nuovo sito
5: www.ilsecolodecimonono.it, completamente rinnovato, aggiornato H24, sempre pronto a raccontarti ogni dettaglio della tua Liguria. Ilsecolodecimonono.it, nuovo, ligure, autorevole.
4: Oh ragazzi, un altro mondo.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare. In tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 23 e 25 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
12: Buonasera Poletti, Marco D'Alecco. 6 anni, intanto per 6 anni può restare in Italia, è sospesa l'espulsione e poi si vedrà. Così funziona. Buona serata.
13: Ma sinceramente non capisco di cosa ci si meravigli per questo ritardo nell'avere giustizia. Ma per esempio il procuratore di Napoli Gratteri l'altro giorno in conferenza stampa ha detto che ci sono 1300 richieste di arresto che devono essere convalidate dal GIP, ma non ci sono i giudici per poterle convalidare, per cui c'è gente a piede libero che dovrebbe essere arrestata ma non è arrestata. Ma se non si fanno concorsi, se non si assumono magistrati, se non si assumono cancellieri, assistenti e tutto, cosa si pretende dalla giustizia? La giustizia amministra la legge, quella, la legge che fanno i politici, ma se poi non gli danno gli strumenti non è certo colpa del termometro che segna la febbre, insomma, no? La febbre è un'altra cosa. Donato da Roma.

0: Allora, espulsa forse nel 2032, a una senegalese viene bocciata la richiesta di protezione. Lei fa ricorso, il giudice deciderà tra 6 anni, intanto sta qui. Ne parliamo con Annarita Briganti, collega giornalista, che saluto, alla quale però do la possibilità di tirar fuori tutta la sua parte sinistra nel commentarmi anche il meraviglioso annuncio della Meloni che è
1: sul bollo.
0: Sul bollo, sì. Dai, tira fuori la tua parte sinistra.
1: Allora, iniziamo dal bollo. Praticamente per me è un qualcosa che non risolve assolutamente i problemi concreti delle italiane e degli italiani. Le elezioni sono alle porte, quindi sono quei provvedimenti che possono sembrare utili ai fini del voto, ma io credo che si andrà a votare su altre basi, si andrà a votare sugli stipendi, sulla casa, sulla salute e sulla sicurezza e anche sulla società multiculturale, quindi non credo che serva a nulla, serve a risparmiare utile ai fini del voto, ma io credo che si andrà a votare su altre basi, si andrà a votare sugli stipendi, sulla casa, sulla salute e sulla sicurezza e anche sulla società multiculturale, quindi non credo che serva a nulla, serve a risparmiare quella piccola cifra, per carità va benissimo.

0: Il vero senso che siamo in piena campagna elettorale e sai cosa penso? Che si andrà a votare molto prima di quello che crediamo, perché sono tutti segnali che ci stiamo proprio avvicinando diretti come un treno, per cui secondo me si va a votare a maggio circa 27 e non diciamo dopo l'estate del 27, e vedremo tante di queste iniziative, ma io spero che siano molto più concrete e molto
1: Anna
0: più
1: Rita,
0: rivoluzionari per la nostra vita.
1: Ti do un po' di sondaggi.
0: Dammeli.
1: Così ti viene l'attacco.
0: Dimmi
1: di
0: subito Futuro Nazionale. Esatto.
1: È il quarto partito al 7,7%. Fratelli d'Italia in calo dello 0,3%, aveva il massimo storico al 30%. Il campo largo, includendo Renzi, è dato al 42,3% contro il 47%. Della coalizione di governo senza però generale. Allora, Fratelli d'Italia 26,6, Super Media U Trend per Agenzia Italia, Fratelli d'Italia 26,6, PD 21,1, Movimento 5 Stelle 12,5, Futuro Nazionale, come ti dicevo, al 7,7%. Come follia. È un sondaggio.
0: Sì, è un sondaggio, ma è una follia quello che sta accadendo. Beh, io sto aspettando ancora le scuse di Vannacci per il discorso femminicidi. Oggi sai che il presidente
1: Futuro
0: Sergio
1: Nazionale aspetta al 7,7%, Forza Italia al 7,4%, Alleanza Verdi Sinistra al 6,4%, Lega al 5,6%, Azione, so che sei molto interessata mentre mi si ricarica la pagina, Azione è esattamente al 3,3%, Italia Viva 2,3%, più Europa 1,5% e noi moderati 1,1%, dicevi?
0: No, che proprio oggi il presidente Sergio Mattarella ha fatto un discorso bellissimo contro le violenze sulle donne, sull'urgenza sociale che è costituita da questo dramma, quindi Vannacci deve a me, alle donne italiane e a tutto il paese delle scuse, anche per le classi separate e per altre cose gravissime dette. Per esempio, ho sentito un'intervista, l'ho vista su TikTok, era vera, non era falsa, che diceva: renderemo l'Italia un paese impossibile per gli stranieri. Per me sono dichiarazioni pericolose. Pensare che attualmente il 7,7, che è tantissimo, pensi di poter votare il programma che è stato presentato, è un segnale di allarme per la tenuta della democrazia in Italia. Io spero che siano solo dichiarazioni di intenti, siano solo cose fatte di pancia, ma che prevalga l'amore per la democrazia.
1: Magari qualcuno degli intervistati. No, qualcuno degli intervistati, seccato per le telefonate un po' moleste del sondaggista, gli ha detto: ma sì, ma voto Vannacci e vattene.
0: Ma io temo che purtroppo il vento di destra dei fascismi ci sia, perché noi abbiamo visto AfD, abbiamo visto, sai che seguo la Francia da vicino, Marine Le Pen che dovrebbe portare il braccialetto elettronico nella campagna presidenziale, non lo indossa solo perché ha fatto ricorso in Cassazione, è data vincente contro qualsiasi candidato di quelli che sono in campo, quindi la Francia potrebbe avere una presidentessa della Repubblica condannata.
1: Quindi tu non avresti più una curriculum. Patria, perché
0: sarei in minoranza anche a Parigi, andrei a fare resistenza, sì, anche a Parigi, non so se mi farebbero a quel punto accedere. Secondo me finirei proprio a Ceuta, tra l'altro mi è piaciuto molto il discorso di Ilaria Salis, Ceuta non è Spagna, è stato un bellissimo discorso che ha ricordato le colpe del colonialismo. Ma mi avevi cercata anche per questa notizia di cronaca che io invece ho apprezzato, no?
1: Anna Rita, quando leggi espulsa forse nel 2032, qual è la prima cosa che pensi? Assurdità dello Stato?
0: Penso che la giustizia italiana
1: o garanzia necessaria per una persona che chiede protezione?
0: Assolutamente tutela di questa donna, perché il fatto che sia espulsa io lo escludo, nel senso che la sua pericolosità sociale non è stata rilevata, altrimenti non sarebbe ancora nel nostro paese, perché la remigrazione già esiste, si può già fare, no? Si può già agire. Io penso che sia proprio il problema della giustizia italiana. Molte persone sono state parti lese.

0: in procedimenti giudiziari, e quanti anni dobbiamo aspettare per avere giustizia? Troppi, lo diciamo, c'è un problema di lentezza. Quindi io non credo, come invece ho letto tra le righe di articoli di colleghi o di commenti, che sia stata una tutela alla cittadina di origine straniera, ma è semplicemente il vizio della giustizia italiana, gravissimo.
1: Però proviamo a metterci, scusami se ogni tanto parlo anch'io, proviamo a metterci anche, no scherzo, proviamo a metterci anche dalla parte dell'ascoltatore, cioè se lo Stato stabilisce che non hai diritto alla protezione e poi occorrono 6 anni per decidere il ricorso, non passa il messaggio che in Italia alla fine resta chiunque e da qui il 7% che non ti piace, avannacci?
0: Ma a me fa piacere che questa signora sia rimasta in Italia, come sai, perché hai seguito il caso molto da vicino. Lei racconta una storia estremamente grave, è di una bambina data in sposa addirittura a un uomo over 70, una storia di violenze contro le donne. Quindi perché questa signora non potrebbe dare il contributo al nostro paese? Ti dirò di più, probabilmente questa signora, al di là del suo percorso, della sua cultura, della sua preparazione, della sua storia, andrà a fare un lavoro che tanti italiani e tante italiane non vorranno fare, probabilmente aiuterà un nostro anziano, farà dei lavori che nessuno vuole più fare ingiustamente perché sono lavori nobili e socialmente utili.
1: Vedi che sei un po' razzistella su questo, perché deve fare per forza, no scusami, perché una senegalese deve fare per forza la badante e questa non può diventare una grande artista?
0: No, io invece lo dicevo, cioè, io lo dicevo, ma
1: badanti, però è questa sinistra che già le fa.
0: Io lo dicevo,
1: ma scusami,
0: badante,
1: deve
0: fare la
1: badante.
0: Io lo dicevo in senso opposto, che gli italiani si lamentano di persone che invece danno dei contributi molto utili alla nostra
1: società. Sì, questo l'ho capito, però questa me la facevi già badante, capito? No.
0: Beh,
1: allora,
0: ma
1: mi sto preoccupando che sono più sinistra io di te, allora.
0: Ma darebbe un contributo socialmente utile alla nostra società? Io penso che sia stato anche assurdo che non le sia stata riconosciuta in primis la protezione rispetto alla storia personale che ha portato, e aggiungo che se noi chiudessimo davvero i nostri confini diventeremmo una società molto più povera, ma a partire proprio dai lavori più utili e che davvero sono fondamentali in una società. Quindi pensiamoci quando vogliamo. No, mai. Quello mai, assolutamente. Ma pensa che prima ho visto sempre su TikTok, che anticipa di vari giorni altri media, che è lo specchio del paese, che un supporter di Vannacci si sarebbe tatuato remigrazione sul braccio. Io spero sia fake, ma noi siamo a questo livello, quindi io mi auguro che quando andremo a votare, secondo me tra pochissimo, anche vista la crisi della Lega, il vero dato, sai, del sondaggio che dato è sicuramente quello che accadrà questo fine settimana e
1: Pontina,
0: la resa dei conti all'interno del secondo me tutti dovremmo idealmente essere lì e seguire quello che accadrà, perché comunque un partito di governo, l'attuale segretario e ministro e vice premier, qualsiasi cosa accadrà inciderà secondo me sulla tenuta di questo governo.
1: Ringrazio la collega giornalista Anna Rita Briganti.
0: Grazie a te di questi
1: sempre
0: temi così stimolanti.
1: Benvenuta. Beh, ma insomma, voglio dire, sei una che il mondo lo osserva, non ha bisogno degli stimoli miei, ma di quelli della realtà. E il 7,7%.
0: No, i tuoi stimoli sono fondamentali. Ma quel 7,7 ora lo abbassiamo, ora lo abbassiamo, abbiamo ancora qualche mese. Intanto io aspetto le scuse che avvengano da te, dove vuole, me le può fare dove vuole, ma io, no, io tengo il punto, io esigo le scuse.
1: Grazie Anna Rita Briganti, ti leggiamo volentieri su Vanity Fair. Ciao, grazie.
0: Buona serata.
1: Noi torniamo con un ospite del centrodestra che non sarà d'accordo con la Briganti. Tutto questo tra poco.

0: Buonasera. Dopo aver sentito la collega giornalista, sua collega, come faccio a votare PD? Allora, io lavoro in ospedale, lavoro da casa, mi alzo alle 5:30 la mattina, dove abito io, il primo autobus, la linea inizia alle 6. Quando arrivo in ospedale? Alle 8? Ma perché fate parlare così? Cioè, poi ci lamenti. Forza Meloni allora, almeno non dice ste baggianaggine.
1: Buonasera Poletti, buonasera alla sua gentile ospite. Va detto che il trionfo dell'estrema destra in Germania soprattutto ha raccolto voti inserendo nel programma il fatto di non voler sostenere la spesa militare. Forse una riflessione la nostra sinistra dovrebbe anche farla in tal senso, o comunque più in generale è probabile che le elezioni si vincano sospendendo questo piano di riarmo europeo. Buona serata, grazie Claudio.
2: Buonasera, sempre Marco da Lecco. Signora Briganti, abbiamo bisogno degli immigrati, ma esiste l'immigrazione regolare. Regolare e l'integrazione. Ci dimentichiamo sempre di questo piccolo dettaglio. Integrazione, lingua, cultura, abitudini. Non voglio parlare di religione, non parlo di queste cose, ma l'Italia è l'Italia. Non è che uno fa l'immigrato e si porta tutta la e vuol trasformare l'Italia come se fosse il suo paese. Così, io la penso così. Buona serata ancora.
3: Buonasera a lei e buonasera all'onorevole Riccardo Decorato di Fratelli d'Italia, lungo impegno politico su temi di sicurezza e immigrazione. Buonasera Decorato.
4: Buonasera, buonasera Poletti.
3: Allora, siamo partiti dall'articolo di Libero, ma in buona sostanza 6 anni per decidere se una persona può restare in Italia e intanto sta in Italia ad aspettare la decisione. È accettabile?
4: No, non è accettabile. Infatti il problema, Poletti, è che abbiamo una magistratura che non solo fa aspettare, non so, io mi immagino questo immigrato che cosa aveva combinato, se ha fatto in questi 2 anni, in questi... Io credo che c'è un problema serio che riguarda Milano, ma riguarda anche altre grandi città come la capitale. E il problema è che mentre carabinieri, polizia, guardia di finanza arrestano questi Maranza o chiamiamoli immigrati irregolari, clandestini, e mentre lo fanno, quando l'arresto dura il tempo di trasportare questa persona davanti a un giudice e puntualmente questa persona viene rilasciata. Io credo che sì, l'esempio è oggi, è stato rilasciato uno di coloro che ha aggredito quel povero rabbino che è stato menato, ha avuto calci. Questo è un marocchino, gli altri due marocchini, è già in giro, rilasciato qualche ora fa. Ora le sembra normale?
3: Lo trovo scandaloso, un episodio di violenza, di discriminazione, di razzismo.
4: Discriminazione nei confronti. Noi stiamo varando una legge sull'antisemitismo che speriamo che i magistrati attuino. Perché vedi, il problema è che noi facciamo decreti sulla sicurezza, abbiamo fatti 3. Ma perché ne abbiamo fatti 3? Perché ogni volta che facciamo un decreto, il magistrato, quando arriva davanti a lui uno di questi, sceglie un'altra strada. Siccome in Italia ci sono 35.000 testi legislativi, lei può immaginare, un magistrato può fare quello che vuole, può scarcerarlo, tenerlo dentro, non ha l'obbligo di attuare i decreti che noi come Parlamento eletti dai cittadini. Questi signori che vincono un concorso, e perché fanno questa scelta? Perché è molto semplice. Perché abbiamo perso il referendum sulla giustizia? Perché Magistratura Democratica, attraverso, noi facevamo
3: le nomine, pochi secondi perché ho finito,
4: sì, le nomine venivano fatte per, diciamo, a sorteggio. Questo avrebbe tolto a questi signori la possibilità di fare quello che volevano. Il problema, Poletti, è la magistratura. Se non rimaniamo a capo di quello che fanno i magistrati, non usciremo mai.
3: Grazie onorevole Riccardo Decorato, a presto, Fratelli d'Italia. Grazie. Buon lavoro, buonasera. Ho finito il tempo, grazie, grazie Decorato, ho finito il tempo, è stato del tempo intenso, ricco di messaggi, di emozioni, grazie sempre a voi, grazie alla mia squadra, quindi Lorenzo Cappadone in regia che saluta tutti, e Matteo Respinti in redazione. È un arrivederci, a domani dalle 17 alle 20 con Italiano Limits, e adesso Francesco Massardo con il suo timone. Restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Superare la frontiera dello spazio, esplorare i misteri dell'universo, sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori. Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte.
1: Giornale Radio News.
2: Una buona serata e bentrovati dalla redazione. Ancora una giornata di guerra in Ucraina colpita da una nuova ondata di attacchi russi. Il bilancio delle ultime 24 ore è di almeno 10 morti e 71 feriti. Si muove anche la diplomazia. Zelensky prepara un nuovo incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Kiev punta a ottenere almeno una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Mar Nero. Intanto Giorgia Meloni da Oslo invita l'Europa a non reagire alle provocazioni della Russia. Dopo l'incontro con il premier norvegese Jonas Gahr Støre, la presidente del Consiglio ha sostenuto che Mosca starebbe cercando un'escalation per spostare l'attenzione dall'andamento della guerra in Ucraina. Ed entra in vigore domani il decreto che cancella per il 2027 il bollo sulle auto fino a 80 kW e proroga lo sconto sulle accise del diesel. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. Gran parte delle coperture, quasi 1,7 miliardi, arriverà dalle economie accertate sui fondi del PNRR. E continuano a salire i prezzi delle case in Italia, anche se la corsa rallenta nel secondo trimestre. L'aumento è stato del 4% rispetto a un anno fa, contro il 5,1% dei primi tre mesi. A guidare i rincari è Torino, con un balzo dell'8,5%, seguita da Roma al 6,4%, mentre Milano rallenta al 2,4%. Il mercato immobiliare mostra però segnali di frenata, con le compravendite rimaste sostanzialmente stabili. La cronaca: in gravissime condizioni un bambino di 5 anni precipitato dal balcone di casa a Montelanico, vicino Roma. Il piccolo avrebbe fatto un volo di circa 10 metri mentre si trovava da solo nell'abitazione. Soccorso inizialmente da alcuni passanti, è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove resta ricoverato. Il padre, che era uscito con l'altra figlia per alcune commissioni, è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Infine il calcio: esordio convincente della Juventus in Europa League all'Allianz Stadium. I bianconeri di Spalletti travolgono 5-0 gli olandesi del NEC e reagiscono alla sconfitta in campionato contro il Sassuolo. E per la pallavolo agli europei maschili, l'Italia vince 3-2 con la Slovenia. La nazionale va agli ottavi da prima del girone. Ora domenica alle 21 la partita contro la Danimarca. Era davvero tutto, grazie per averci seguito. Da Michele Ficetola, una buona serata.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
4: Ed eccoci qui, una buona serata, ben ritrovati all'ascolto di Giornale Radio da parte di Francesco Massardo. Sono le 20:07, questo è il nostro timone delle 20, siamo pronti a cominciare. La regia di Giorgio Berselli, che saluto oggi, insomma, come sempre ne approfittiamo per ritornare sui temi della giornata, per proiettarci su quelli del domani. È una giornata dal sapore un po' di cambio di stagione, di sapore autunnale, perché piove con una certa intensità su gran parte del paese e il danno più grande in questo caso al momento registrato è a Firenze, dove la pioggia, infiltrandosi nel Museo degli Uffizi, ha bagnato la teca di uno dei quadri più straordinari, il Bacco di Caravaggio, in una sala in cui sono accolti 7 dipinti del 600. Il museo ha già specificato: nessuna tela è danneggiata. Questo è, insomma, visitare gli Uffizi nei tempi del cambiamento climatico e di questi fenomeni che possono avere, insomma, momenti del genere, con 45 mm piovuti in un'ora sul capoluogo toscano a causa di un temporale. Ma ci sono anche ovviamente tutte le altre notizie del giorno, a partire da quelle politiche, tra legge elettorale e revisione sul bollo, sospensione del bollo o abolizione, dir si voglia, dipende un po' da che parte la guardate, fino ai grandi temi internazionali. Oggi il giorno in cui c'è stato anche l'attesissimo discorso del premier canadese al Parlamento europeo, con il Canada che fa un passo verso l'Unione Europea, in quello che può sembrare anche una sorta di paradosso geografico, ma di mezzo c'è tanta politica. Noi aspettiamo i vostri messaggi, come sempre 334 11 11 622, il nostro filo diretto su WhatsApp, la musica intanto a farci compagnia, Dua Lipa qui al timone con Training Season.

0: E allora eccoci pronti a ripartire, 20:13 qui su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Dunque, sul fronte interno è arrivato, così come spesso arrivano queste cose quando si entra nella fase caldissima della campagna elettorale, il colpo a sorpresa del governo, che ha sospeso per il 2027 il pagamento del bollo su alcune automobili e su tutti su tutte le moto del popolo italico, meglio diciamo sulle prime, su chi ne ha solo una evidentemente a sé intestata. Oggi non sono mancate anche le rappresaglie politiche sul tema, tra chi accusa Meloni di aver sempre disprezzato chi utilizzava questa mossa, questa promessa a scopo propagandistico, salvo poi averlo fatto lei stessa, e chi in qualche modo dice quei soldi servivano soprattutto alle regioni, che adesso verranno compensate come, quando, non si capisce. Insomma, è stata una giornata in cui i motori li hanno scaldati soprattutto i leader politici. Un recap ce lo fa nella sua copertina il nostro Michele Ceci.
1: Buonasera Francesco, è tempo di campagna elettorale e qualora non ve ne foste accorti, il governo Meloni ha deciso di ricordarvelo esentando dal pagamento del bollo auto i veicoli sotto gli 80 kW di potenza, circa 100 cavalli per usare una misura più comprensibile. Le strenne di fine legislatura non sono una novità in Italia, anzi è quasi risaputo che in vista delle consultazioni elettorali le maggioranze parlamentari tendano ad aprire il vaso di Pandora trasformando il paese in una grande vetrina di doni, sconti, bonus e varie amenità. Un'atmosfera quasi natalizia, con una misura che però il governo Meloni definisce come pensata per essere strutturale. Sono due le cifre da tenere a mente per misurare l'impatto di questa promessa. 7,5 miliardi di euro è la cifra stimata che, insomma, misura il gettito che arriva nelle casse dello Stato dal bollo auto. Su questi copiosi introiti la misura così concepita graverà per circa 2,4 miliardi, un risparmio che investirà circa il 70% delle vetture in circolazione, city car e utilitarie soprattutto, che sono presenti nella gran parte dei nuclei familiari e che sono di gran lunga le autovetture più diffuse in Italia, paese che rimane fortemente dipendente dall'automobile ma anche sempre più impotente dinanzi al rialzo vertiginoso dei prezzi delle vetture. L'obiettivo è dunque di parlare al pubblico più ampio possibile, elezioni imminenti oblige. Qualche malumore la misura lo creerà invece alle regioni, che intercettano e beneficiano degli introiti del bollo. Quasi a frenare la polemica, Meloni colpisce in corner e annuncia compensazioni che, secondo il governatore della Toscana Eugenio Giani, copriranno però appena un terzo degli oneri non incassati. Poco male, la campagna elettorale è iniziata ed è subito aria da spot natalizio della Standa con Marco Columbro: il piacere di regalare di più. E vabbè ragazzi, ma allora ditelo. A te la linea, Francesco.
0: E questo è insomma quel che passa al paese. Ringrazio Michele Ceci per la sua copertina. Noi tra poco ci occupiamo del Canada, che non diventerà probabilmente il 51esimo stato americano, ma rischia quasi paradossalmente di diventare un nuovo membro dell'Unione Europea. Si fa per scherzare, ma neppure troppo. Tutto tra poco. Ripartiamo dalla musica, ripartiamo da Gracie Abrams qui su Giornale Radio. Questa è Good Reason.

0: E allora eccoci qua al nostro timone, apriamo anche i microfoni ai nostri ospiti e parliamo del tema internazionale di giornata. Il Canada e l'Europa non sono legati da vincoli geografici, ma da un'affinità elettiva, scelta, rinnovata e proprio per questo ancora più forte. Così oggi ha riferito il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione Ursula von der Leyen che il Canada diventerà membro associato dell'Unione Europea, ed è giusto interrogarsi su come venga percepita questa notizia anche dall'altra parte dell'oceano. In collegamento con noi Megan Williams, giornalista e produttrice radiotelevisiva che vive a Roma, dove è a guida dell'ufficio di corrispondenza della televisione pubblica canadese Canadian Broadcasting Corporation. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ecco, insomma, è una giornata storica da un certo punto di vista, sia per l'Europa sia per il Canada. C'è, come dire, evidentemente anche da valutare la posizione statunitense, tutt'altro che conciliante rispetto a questa ipotesi. È stata una notizia così sorprendente anche in Canada, così come lo è stata per tanti in Europa?
1: Abbastanza, però si parlava già in Canada abbastanza della questione se il Canada considererebbe di far diventare parte dell'Unione Europea, che Carney ha più o meno risposto di no, che noi non diventeremo mai parte dell'Unione Europea perché non siamo geograficamente fuori, però si sapeva che ci sarebbe stato un nuovo accordo, un nuovo avvicinamento, e devo dire che la stragrande maggioranza dei canadesi sono molto favorevole, 80% in un sondaggio recente qualche settimana fa, si diceva di essere favorevole a una maggiore cooperazione strategica Canada e Unione Europea, e la stessa percentuale favorevole a una maggiore integrazione su commercio, viaggi, lavoro, studio e sicurezza. E più della metà dei canadesi adesso, in un altro sondaggio recente, dicono di sentirsi, di avere più in comune con l'Europa che con gli Stati Uniti, che io penso forse qualche anno fa non sarebbe proprio l'opposto.
0: Sì, perché è chiaro, come dire, che il Canada ha una partnership storica, politica, ma soprattutto economica molto evidente con gli Stati Uniti. È chiaro che tutto questo sembra poter essere ricondotto a un effetto Trump ha rotto in gran parte i rapporti con il Canada, oltre che quelli con l'Europa. Ci puoi descrivere, insomma, il rapporto non semplicissimo di questi ultimi mesi tra Donald Trump e Mark Carney?
1: Sì, ma c'è da dire, come hai accennato, che fra Canada e gli Stati Uniti insieme hanno costruito per decenni un sistema produttivo quasi integrato. Circa il 70% delle esportazioni canadesi va ancora negli Stati Uniti, anche con i dazi, però Trump, come ha fatto con tanti altri paesi, non ha rispettato gli accordi presi in anni precedenti, e poi all'improvviso quest'estate ci sono stati degli incendi nei boschi canadesi che hanno creato tantissimo fumo che ha attraversato il confine con gli Stati Uniti, e a quel punto Trump all'improvviso ha detto ma questo non è accettabile, allora ancora più dazi contro il Canada che sono entrati in vigore qualche settimana fa. Allora Trump ha reso molto difficili gli accordi, e anche sul livello simbolico Trump ha parlato ripetutamente del Canada come possibile 51esimo stato. Sì. E ora il Canada pare al Parlamento europeo dicendo in sostanza vogliamo essere meno dipendenti da voi e anche costruire alternative con altri paesi democratici.
0: Ci puoi aiutare a comprendere meglio anche lo scenario politico canadese? Hai accennato, insomma, dei sondaggi che comunque sono già piuttosto evidenti, ma esistono dei leader politici in Canada che non sono del tutto convinti di questa vicinanza con l'Unione Europea, che magari preferirebbero invece una retorica più trumpiana, diciamo così?
1: Ma cioè, la cosa interessante di questa situazione è che anche la gente che non ha votato il Partito Liberale, che ha votato il Partito Conservatore con il leader Pierre Poilievre, 60% di loro sono a favore di quello che fa Carney, sono a favore del fatto che Carney ha rotto la negoziazione con gli Stati Uniti il mese scorso, quando Trump ha detto di imporre questi dazi di 50%. C'è un'opposizione, però quello che ha fatto tutte le minacce di Trump era di, in qualche modo, almeno verso l'esterno, ha molto unito il Canada. Ci sono ovviamente divisioni sempre all'interno, non direi polarizzazione, ma divisione, però in questo momento non ho mai visto in vita mia un paese così unito. Il Canada non è conosciuto per patriottismo come gli Stati Uniti. Allora, questo è un momento abbastanza storico, direi.
0: Eh beh sì, anche perché in qualche modo Trump è andato comunque a punzecchiare la sovranità canadese e Carney, che sicuramente non l'aveva inserita, ecco, magari nel programma elettorale ha comunque risposto. Ti faccio un'ultima domanda: ti trovi in questo senso quasi a essere una pioniera, se vogliamo, di rapporti tra Canada e l'Italia, il Canada e l'Europa? Tu vedi comunque insomma degli spiragli per un rapporto commerciale, ma anche si è parlato di Erasmus oggi, insomma, la tua opinione è solo un gesto simbolico o si andrà veramente ad accelerare ora?
1: No, secondo me si andrà ad accelerare. Io cioè, penso che sia una cosa molto positiva per il Canada, sia per l'Europa. Cioè, è importante riconoscere che il Canada politicamente è molto più vicino all'Unione Europea e dai paesi europei sulla sanità pubblica universale, multilateralismo, protezione sociale, reti di welfare, diffidenza condivisa verso la concentrazione di potere. Allora, secondo me non sarà un accordo, non sarà una specie di partnership, vediamo che cosa esca fuori, però non sarà strano. Cioè, secondo me è un blocco, è un paese che hanno molto in comune e possono arricchirsi entrambi per un avvicinamento.
0: Sì, ci sono, insomma, un percorso che oggi si apre, che non può non tenere conto delle contingenze attuali, che però, insomma, sembra essere basato per un progetto a lungo termine. Ringrazio molto Megan Williams per essere stata con noi questa sera qui al Timone. Noi ci dobbiamo fermare per qualche istante e aprire tra poco la pagina politica interna, poi torneremo con i nostri approfondimenti anche all'estero. Rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Dove altri cercano conferme, noi cerchiamo domande. Dove le notizie si fermano, noi andiamo più a fondo. Perché informare significa scegliere di raccontare. Con attenzione. Con passione. Con la libertà di guardare ogni cosa da più punti di vista. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
0: Eccoci qua, ben ritrovati, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo qui al timone delle 20:33 per ripartire con la seconda parte, con la regia di Giorgio Berselli. Ripartiamo da un aggiornamento internazionale, poi andremo sulle vicende politiche. Non se la passa benissimo l'Arabia Saudita, che è schiacciata fra gli effetti della guerra in Medio Oriente e il conflitto regionale in cui è la principale avversaria degli Houthi in Yemen. Da un lato appunto la guerra iniziata dagli Stati Uniti e da Israele con l'Iran, il calo delle esportazioni a livello più basso degli ultimi 13 anni e poi gli attacchi appunto degli Houthi, questa milizia foraggiata ecco proprio dall'Iran, che hanno preso il controllo ormai completo dello stretto di Bab el Mandeb nel sud dello Yemen, che unisce l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. L'Arabia sostiene infatti dal 2014 il governo centrale yemenita e si oppone agli Houthi, i quali stanno peraltro lanciando droni e missili anche verso il territorio saudita. In tal senso da registrare che gli Stati Uniti hanno approvato la vendita di F-35 all'Arabia Saudita per 24,3 miliardi, e quindi insomma lo zio Sam sta arrivando in soccorso. Ma in realtà anche il ministro Crosetto oggi ha valutato la situazione a Bab el Mandeb, dicendo stiamo valutando con il Parlamento l'invio di navi militari italiane a ripristinare i traffici di quello che insieme a Hormuz è uno degli stretti fondamentali per l'approvvigionamento di gas e petrolio appunto dal Medio Oriente. Allora, questi un po' i temi internazionali, andiamo sulla politica tra pochissimo, ripartiamo anche dalla musica, ripartiamo allora da questo nuovo brano con Gnas Barkley, questa è Crazy.

0: ci sono state le Olimpiadi a Milano e ho portato tanti canadesi. I canadesi mi dicevano che da quando c'è Trump c'è quasi un muro tra il Canada e gli Stati Uniti d'America. Anche solamente il passaggio della frontiera è molto difficoltoso. In più i canadesi hanno perso le due finali di hockey a Santa Giulia a Milano e con gli Stati Uniti d'America, quella femminile il giorno prima e quella maschile il giorno dopo. E quindi, siccome lì l'hockey è quasi come una religione, sia per gli Stati Uniti, ed è un derby, neanche tanto derby, perché adesso il Canada non ne vuole più sapere degli Stati Uniti. E quindi c'è questa rivalità e questo fomentato odio da Trump verso il Canada e viceversa. Però se il Canada vuole venire nell'Unione Europea e vuole fare una cosa politica, ha un senso politico. Se vuole fare per un discorso geografico, allora ci prendiamo anche le Antille olandesi o non so, il Venezuela o il Pakistan, non so, cioè non ha molto senso. Forse oramai l'Europa è più un'Europa politica che un'Europa fisica. Sergio da Milano.
1: Francesco, buonasera, una domanda, una curiosità. Ma
0: Pakistan, non so, cioè non ha molto senso. Forse oramai l'Europa è più un'Europa politica che un'Europa fisica. Sergio da Milano.
1: Francesco, buonasera, una domanda, una curiosità. Ma come mai la Russia

0: abbastanza chiara in tal senso. Apriamo la nostra pagina politica e mi fa piacere avere con noi, per parlare anche e soprattutto della legge elettorale, l'onorevole Stefano Benigni, deputato con Forza Italia. Buonasera, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
0: Ecco, insomma, oggi si è parlato soprattutto di bollo, con accuse reciproche, diciamo così, in una settimana in cui è diventato un tema legato alla legge elettorale, soprattutto per l'accusa che sia stato, come dire, pensato proprio un po' ad hoc per le elezioni. Ma partirei dalla legge elettorale, poi le chiedo un parere anche sull'altra vicenda. Ci stiamo avvicinando alla fase decisiva, oggi si discute anche di un eventuale voto di fiducia che probabilmente sarà connesso, ecco, alla Camera. È fiducioso che l'iter non regalerà colpi di scena dell'ultima ora rispetto a un tema che a volte in passato con altri governi è stato comunque decisivo in qualche modo.
1: Siamo assolutamente tranquilli, anche perché siamo certi del fatto che la maggioranza è compatta e coesa, e come è successo praticamente sempre, poi siamo riusciti a portare a casa i risultati in modo unitario, e quindi anche per quanto riguarda la legge elettorale, al netto del piccolo incidente che c'è stato alla Camera ormai 2 mesi e mezzo fa, poi le cose sono andate avanti bene. Al Senato è stato approvato un testo che di fatto, come sapete, prevede anche le preferenze. Dopo 35 sì. anni il centrodestra reintroduce le preferenze, e alla Camera chiaramente sarà approvato il testo definitivo. Il Presidente del Consiglio ieri ha annunciato che ci sarà il voto di fiducia, anche perché, essendo comunque la terza lettura,
0: sì, bisogna, come dire, arrivare a una conclusione.
1: Sì, esatto, siamo convinti che serva anche accelerare e chiudere poi rapidamente il capitolo sulla legge elettorale.
0: Ecco, ieri leader di partito Tajani a carta bianca, insomma, si è espresso su vari temi, in realtà anche su questo. C'è il tema delle liste, diciamo, con i capilista bloccati, è emerso, come dire, che ci sarebbe un po' il sotterfugio che riguarda soprattutto i piccoli partiti di candidarsi, come dire, su più liste per ottenere un blocco quasi certo. Insomma, non è che rischia di passare un po' il messaggio che questa è una grande arte italiana, fatta la legge, in questo caso si troverà l'inganno, perché è una legge fatta, come dire, per dare una direzione, immagino, al paese sul lungo termine. Ecco, non credo che abbiate intenzione poi di cambiarla alla prossima legislatura.
1: Ma infatti questo è proprio l'obiettivo che ci siamo posti quando abbiamo deciso di rimettere mano al tema della legge elettorale, cioè quello di garantire al paese che chi vince le elezioni sia nelle condizioni di avere i numeri per governare. Ecco perché noi abbiamo lavorato ad un impianto che garantisse appunto la governabilità e la stabilità attraverso un premio di maggioranza, e questa deve essere la condizione primaria, ovviamente, per come dire, avere i seggi per governare, cioè raggiungere una soglia che è quella del 42% per poi avere il premio di maggioranza che ti serve per governare. In aggiunta, ovviamente, non abbiamo tralasciato nemmeno il tema della rappresentatività, e quindi abbiamo deciso convintamente di inserire il tema delle preferenze, che alcuni dicono essere soft, altri dicono essere farlocche. Io dico che sono preferenze, e dopo 35 anni comunque le ha rimesse il governo di centrodestra. È chiaro che c'è anche il tema dei capilista bloccati, ma io credo che sia anche responsabilità dei partiti avere la possibilità di inserire figure magari molto tecniche, competenti, rappresentative anche nel paese, che però non hanno come dire la capacità di raccogliere preferenze personali, e quindi io credo che questo sia il giusto mix. Dopodiché
0: è un atto di fiducia, diciamo, quello che fate nei confronti, tra virgolette, di voi stessi, dei partiti, che crede sarà, come dire, utilizzato nel senso che dice lei, di premiare chi magari, ecco, non è un campione delle campagne elettorali, ma ha tanto da offrire, certo. O c'è il rischio che però venga utilizzato come lascia passare?
1: Ma io penso proprio di sì, e poi credo che gli elettori avranno la capacità di valutare

0: i partiti e quindi di votare e di sostenere i partiti anche sulla base di come verranno composte le liste. Credo che sia nell'interesse di un buon segretario di partito cercare di fare le liste nel migliore dei modi possibili, dando spazio al territorio e quindi alla rappresentanza e dando spazio giustamente anche a chi magari ha sviluppato delle competenze specifiche in alcune materie che possono essere delle priorità, delle battaglie di un determinato partito. E quindi chiaramente dando la possibilità di essere candidati anche senza la preferenza. Io comunque ci tengo a sottolineare che non è assolutamente vero che nel caso dei piccoli partiti saranno eletti tutti attraverso il capolista bloccato, perché poi dipende da come viene inserito il capolista bloccato. Abbiamo un massimo di 5 pluricandidature, quindi più tu pluricandidi una persona nel capolista e più dai spazio a quelli con le preferenze di poter essere eletti. E quindi anche per i piccoli partiti c'è comunque, volendo, ovviamente a fronte di una volontà politica, di fare eleggere tanti parlamentari attraverso le preferenze.
1: Ecco, le faccio un'ultima domanda sulla questione bollo. Non so se lei, insomma, ne usufruirà, rientra nella casistica se ce lo vuole raccontare, ma al di là di questo, oggi ha visto, ci sono state un po' di polemiche sul fatto che in passato Meloni aveva utilizzato, ecco, chi lo proponeva accusandolo di fare un po' della propaganda. Ha detto che questa è una battaglia piuttosto storica di Forza Italia.
0: E glielo confermo perché già nel 2017 il presidente Berlusconi, ci sono anche dei video che girano sui social, si era impegnato a cercare di eliminare totalmente il bollo auto. E quindi questa è proprio una battaglia di Forza Italia e devo dire anche una vittoria di Forza Italia che dedichiamo anche al presidente Berlusconi, perché è chiaro che nel 2017 poi noi in realtà poi non siamo più andati al governo, perché nel 2018 ci sono stati, dal 2018 quando ci sono state le elezioni, ci sono stati altri governi. Forza Italia è tornata a far parte di un governo, diciamo, di centrodestra dal 2022. Sì, è vero, siamo a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, ma questo non significa niente, nel senso che poi sappiamo perfettamente che alcune misure si possono fare solo quando si riescono a trovare le risorse necessarie per farlo. In
1: Le
0: questo
1: ritroverete anche
0: caso,
1: nei prossimi anni, secondo lei, detto che bisogna essere, come dire, rieletti, però questa è un'altra delle polemiche, insomma, che sono nate.
0: Tajani ieri a Carta Bianca ha annunciato che l'eliminazione del bollo auto sarà resa strutturale in legge di bilancio per sempre. E quindi assolutamente sì, glielo confermo.
1: Beh, insomma, è sicuramente uno dei colpi più interessanti degli ultimi giorni, e questo in qualche modo ci proietta, credo, sempre più ufficialmente all'interno della campagna elettorale. Questa era la pagina politica di oggi. Ringrazio molto l'onorevole Stefano Benigni per essere stato con noi questa sera. Grazie, una buona serata. Noi proseguiamo il nostro viaggio, il nostro racconto, come abbiamo fatto più volte. In settimana il nostro approfondimento dello Zoom, anche oggi si andrà a dedicare al mondo del lavoro, è come dire settembre, un po' il mese del ritorno al lavoro per tanti italiani. E dunque un altro spunto tra pochissimo, la musica ci porta all'ultimo brano di oggi, è di Damiano David, il fu leader dei Måneskin, questa è la sua Zombie Lady.

0: E allora eccoci pronti a volare verso il finale di questa puntata. Parliamo di mondo del lavoro e partiamo da una ricerca condotta da Erica Bailey di Berkeley e da Rebecca Ponce de Leon della Columbia Business School, pubblicata sul Journal of Personality and Social Psychology, sulla leadership, qualità che ovviamente viene richiesta a chi dirige un paese, sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista politico. Ma la domanda qui è rivolta, diciamo, dal basso: quali sono le caratteristiche che i leader dovrebbero avere e che poi ci convincono, diciamo, a seguirli? E i risultati che emergono sono intriganti, perché c'è un po' un contrasto, diciamo, tra la figura del leader in grado di motivare il gruppo con l'empatia e chi invece, insomma, con ambizione, con determinazione si vuole imporre come modello, come role model, diciamo così. Ne discutiamo con Tiziano Capelli, in collegamento con noi, manager ed esperto di sviluppo aziendale. Tanto grazie. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie Francesco, grazie l'invito, saluti a tutti gli ascoltatori.
0: Insomma, allora, si è sempre detto, no? Essere un leader, cioè uno che conduce proprio a livello etimologico, e un boss sono due cose molto diverse. Questo studio in realtà ci mostra che però il tipo di preferenza può variare in base a tanti fattori, uno non banale è anche quello generazionale.
1: Certamente, certamente. Esistono dei trend ormai consolidati, appunto come dicevi tu, la figura del leader forte è messa in dubbio, fortemente criticata, e le persone non lo amano più tanto, preferiscono, diciamo così, una figura di capo, se vogliamo usare una parola semplice, dalle caratteristiche più umane. In particolare una persona che ascolta, una persona che entra in empatia, sì, una persona che coinvolge, eccetera. Quindi caratteristiche che si aggiungono, diciamo, a quella della capacità di condurre, che resta la base comunque perché è un ruolo di coordinamento. E poi, come dicevi tu, se facciamo queste domande alle generazioni più giovani, beh, questo dato viene enormemente enfatizzato, e quindi per chi sta entrando nel mondo del lavoro c'è un'altissima aspettativa di essere coordinati da persone con queste caratteristiche. Addirittura un capo ambizioso è quasi una figura negativa.
0: Ah sì, e questo credo che sia una riflessione, perché poi ovviamente i dipendenti spesso guardano comunque al proprio capo come una figura da emulare in qualche modo, e quindi forse ci dice qualcosa anche su come le nuove generazioni percepiscono debba essere il lavoro. Forse l'idea del lavoro inteso come, ecco, uno strumento per eccellere, però come dire, che ci va a comprendere, ecco, tutta una serie di aspetti anche extra lavorativi, sta un po' passando di moda. L'idea è che il lavoro debba essere accompagnato comunque, diciamo, da un benessere, ed è una vera e propria rivoluzione culturale che sta arrivando anche in Italia.
1: Assolutamente sì, una volta il benessere, piccola nota personale, in questi giorni sto facendo un trasloco e mi riemergono delle carte di anni fa del lavoro, e anni fa la parola benessere non esisteva, cioè nel mondo del lavoro non c'era il benessere, c'era il dovere e basta. Ecco, negli anni più recenti anche gli studi, ma anche la nostra esperienza, se ci pensiamo, noi performiamo al meglio quando stiamo bene. Nessuno di noi ha mai sentito un atleta, uno sportivo, dire ho performato perché ero stressato. E quindi questa coniugazione benessere e performance, che fa fatica poi a tradursi nella quotidianità della vita lavorativa e nel mondo delle organizzazioni, però è un abbinamento che si sta imponendo come dato di realtà, assolutamente.
0: Ecco, si parla tanto di soft skills, no, in questo periodo, tutta una serie di qualità che non sono necessariamente correlate al saper fare un lavoro, che rimane comunque, come dire, evidentemente una prerogativa. I leader del presente, ma immagino soprattutto del futuro, dovranno eccellere anche da questo punto di vista. Uno può essere un grandissimo avvocato, un grandissimo ingegnere, un grandissimo giornalista, però deve avere capacità di fare squadra, di percepire le esigenze anche dell'ultimo arrivato. Non è facile trovare questo tipo di figure, andranno formate.
1: andranno formate e soprattutto occorre superare dei bias storici e anche organizzativi, per cui appunto la figura del leader forte viene valorizzata maggiormente, e poi vanno aiutati questi nuovi leader ad adottare dei comportamenti anche semplici, ma che favoriscono poi una nuova autorevolezza nel ruolo. Se vuoi possiamo anche fare qualche esempio.
0: Vabbè, assolutamente. Peraltro ne approfitto e ci aggiungo l'ultimissima domanda. Applicabile secondo te anche a livello politico? Piace il leader forte, però non so, da un lato abbiamo un Trump che non è proprio empaticissimo. Sarei curioso, insomma, di sapere se può essere valido.
1: Ma insomma, quando scendi nel campo politico
0: cambia tutto,
1: sì, anche perché non è poi così facile misurare un politico prima e dopo, diciamo, mentre invece nel mondo dell'azienda tu hai una performance anche infrannuale, quindi è molto più efficace, diciamo così, la misurazione delle scelte che fai, dei risultati che porti. Perciò in questa sede cercherei di non entrare nel mondo politico.
0: No, chiudendo insomma su quelli che erano gli esempi appunto che ci volevi portare, secondo te è un cambiamento che comunque è stato già percepito anche in Italia? No, immagino che il modello possa essere quello statunitense, lo studio in questione esaminava soprattutto quel mercato, però insomma anche l'Italia
1: però
0: è permeabile.
1: Ci sono tanti studi, anzi più ce n'è credo meglio possiamo orientarci. Recentemente è uscito uno studio Gallup che è mondiale, quindi c'è dentro l'Europa, c'è dentro l'Italia. Noi presenteremo a ottobre all'Happiness Forum una ricerca sul mercato italiano. I dati sono concordi e quindi dobbiamo trovare la strada anche come sistema paese per sviluppare nelle organizzazioni una capacità di performance e di crescita superiore all'attuale. E quello che bisogna fare lo sappiamo, quindi è facile. Bisogna fare il primo passaggio, il primo gradino, diciamo così, e quindi orientarci in modo diverso rispetto al passato.
0: Insomma, sono tutti spunti intriganti. Questa settimana abbiamo dedicato diversi Zoom a questo tipo di tematiche. Ringrazio molto Tiziano Capelli per essere stato con noi questa sera, averci portato a conoscenza intanto dello studio, poi abbiamo fatto delle riflessioni, credo, utili anche a tutti noi e tutti voi, perché nessuno, come dire, nella vita non si è mai posto la questione: questa figura mi ispira come leader o meno. Ecco, questi sono un po' i trend, tra virgolette, da seguire. Siamo in chiusura, ci sono ovviamente anche tutte le ultime a livello politico, con insomma i contrasti soprattutto intorno alla lettera. Avrete sentito, ne parlavamo nel corso delle altre trasmissioni, di Elie Schlein a Meloni, la risposta della Premier, ma anche le risposte dei compagni di viaggio, diciamo così, di Elie Schlein, con Bonelli che dice la mano tesa di Schlein a Meloni è incomprensibile sul tema dell'energia, e con Conte che dice non ci sono le condizioni per lavorare insieme a Meloni. Quindi insomma qualche dissapore all'interno del campo largo. Noi ci sentiamo domani per andare a concludere questa settimana con il nostro timone delle 20, sempre dalle 20 alle 21 ovviamente, per concludere la giornata. Grazie a Michele Ceci in redazione, grazie a Giorgio Berselli in regia e grazie a tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Da Francesco Massardo per oggi è tutto. Passate una buona serata su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il mondo si è già svegliato, adesso vediamo cosa ha combinato.
1: Sveglia, dormienti!
2: È l'ora dell'attimo fuggente. Comincia il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi, il programma più caustico della radiofonia italiana.
3: Si è svegliato!
2: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
1: Questo è l'attimo fuggente!
4: I stand upon my desk to remind myself that we must constantly look at things in a different way.
5: Sull'alternanza di genere, la prima donna presidente del Consiglio della storia repubblicana aveva l'occasione di compiere un passo avanti e definitivo nella rappresentanza femminile. Ha fatto esattamente il contrario. State cacciando le donne dal Parlamento, e allora bisogna dirlo con chiarezza. Basta celebrare il fatto che una donna abbia raggiunto la carica più alta del governo, se poi da quella carica danneggia in maniera irrimediabile le donne stesse del suo paese.
6: Buongiorno, giovedì 17 settembre 2026, San Roberto Bellarmino. E ricordate, impariamo sempre a darci una seconda possibilità, perché non sempre la prima viene bene. Ciao.
7: Buongiorno Giornale Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Noi tifosi ci mettiamo la nostra solita passione, i nostri soliti nervi, i nostri soliti soldi, il nostro tempo, e questi non ci mettono neanche un po' di voglia. Amorim, fammi rimpiangere Acciughina. Cacchio, ce ne vuole, ma tu ci stai riuscendo, eh? Ma non è neanche colpa tua che ti hanno fatto una squadra di mercenari. E se non hai uno zoccolo di italiani dentro, la differenza tra il Milan e l'Inter è questa. Lì ci sono personaggi che sono interisti, sono italiani, sono interisti, vari Barella e bella gente, e noi abbiamo i soliti mercenari. Va bene, vi voglio bene ragazzi, allegri allegri, e comunque sia sempre forza Milan. Ciao ciao.
8: Buongiorno Telesone. Allora, esenzione bollo che vale solo per il 2027, cioè io che ho un 353 cavalli devo mantenere i più poveri, perché sicuramente alzeranno il bollo, ne sono certa, per i più ricchi. Quindi per l'ennesima volta i più ricchi devono mantenere i più poveri. Molto molto bene. Ci piace questa cosa.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Quello che è successo ieri a Milano è veramente un fatto grave, eh? Due signorini della religione di pace hanno aggredito un rabbino, eh? E io mi ricordo ancora chi ogni giorno ha buttato benzina sul fuoco con questa guerra a Gaza, che voleva far passare i Gazzawi come tutti questi arabi, come tutti innocenti, tutte persone bravissime, specchiatissime, gigliatissime, l'avete visto? È che siamo arrivati, li avete legittimati indirettamente a fare queste cose qui, li avete legittimati. Questo è un fatto veramente grave, e grave è che non c'è un titolo sui giornali delle sinistre, non c'è nessun titolo sui giornali delle sinistre. Pensate se fosse stato qualcuno, con la camicia nera o con il braccio teso, che titoloni avreste fatto, ma non avete detto nulla stavolta, perché ci sono i vostri amici arabi, quelli che andate in piazza con la bandiera, ci avete la loro bandierina. Fatevi un esamino di coscienza. Buona giornata a tutti, flottigliari. Jonathan da Prato.

0: Eccoci! Eccoci nel giorno del bollo! Venghino signori che si smonta il bollo auto! Si smonta per una sola macchina, si smonta solo per un anno quello del voto! Venghino! Signori, venghino 2,3 miliardi di euro e non si capisce neanche dove si prendono. Si dice i fondi per il bollo auto, ma è incredibile come i giornali siano un po' reticenti. Verranno dai risparmi, soldi spesi in meno del PNRR. Ora la domanda da fare ai dormienti stamattina è semplice. Ma se si prendono dai soldi del PNRR, risparmiati dal PNRR, non avrà ragione Tito Boeri quando dice ma scusate, quei soldi servono per investimenti in conto capitale e come possono essere usati per ridurre una tassa? Non si spiega, nessuno spiega. Io dico una cosa molto semplice, in linea di massima, se uno vuol ridurre il bollo auto, bene, ottimo, bravo. Ma se non dici bene da dove vengono presi questi soldi e se davvero fossero presi, come si suggerisce, dai fondi risparmiati per il PNRR, vorrebbe dire che stiamo facendo dei debiti per ridurre il bollo dell'auto. E no, dai, vi prego, no, no, no. Sarebbe come se uno facesse, aprisse un mutuo per poi andare a giocare a flipper, cioè una cosa senza senso. Sentite però il passaggio testuale nel pezzo di Enrico Marro del Corriere della Sera, che diciamo è una cassazione. Per il 2027 l'abolizione costa 2,3 miliardi, cioè tantissimi soldi, verranno dai fondi del PNRR non utilizzati e saranno ripartiti tra le regioni, poiché si tratta di un'entrata di loro competenza. Di più, non si riesce a sapere! E allora leggiamo il retroscena di Simone Canettieri, che spiega una cosa che altri giornali non immaginano al contrario, ma il retroscena è via una tassa fra vi odiate il voto, io voglio arrivare al termine della legislatura. Bene, se leggiamo il pezzo di Simone Canettieri su Corriere della Sera. Prende solo 4 domande che le servono però a indicare la rotta. L'annuncio del taglio e l'odiata tassa sul bollo auto per il 2027. La promessa diventerà strutturale. Dai il gancio a Giorgia Meloni per dire che non vede il voto anticipato all'orizzonte, anche se la misura appena varata farebbe pensare per prassi politica al contrario, cioè che si va al voto. Non solo, dopo il Consiglio dei Ministri si presenta accompagnata in conferenza stampa dai vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre che dal ministro dell'economia Giorgetti. Questa sarà anche l'occasione per annunciare un cambio di strategia non banale. Il governo alla fine metterà la fiducia sulla legge elettorale per fare chiarezza, dice la Meloni. È un modo per avvisare i possibili franchi tiratori del rischio che corrono la caduta del governo. La Meloni si muove da leader della coalizione, difende Salvini dopo l'incontro con l'ambasciatore russo a Milano Alexei Paramonov e sbarra di nuovo la strada a una possibile alleanza con Vannacci. È importante vincere per governare. L'abolizione in bollo, annuncia Meloni, interesserà oltre il 70% delle auto in circolazione aventi diritto, 18 milioni di veicoli oltre ai motoveicoli. Il dato riguarda le persone fisiche, non tiene conto delle auto aziendali o di quelle a noleggio. Il governo si occuperà di trasferire alle regioni il mancato introito. La chiosa è tutta politica, un richiamo a Berlusconi. Lo schema richiama quello che un altro governo di centrodestra, scrive Canettieri, di cui ho fatto parte, ha usato per la casa. Il tutto mentre la sinistra ancora oggi annuncia la patrimoniale. Allora, dicevo che questo è il retroscena del Corriere, e fate quindi attenzione a ciò che si dice: rinuncia al voto anticipato e aumenta la e cancella il bollo rassicurando gli alleati. Ebbene, se uno legge il retroscena di Tommaso Ciriaco e Giuseppe Colombo su Repubblica, c'è quasi il contrario. La mossa, anzi è proprio il contrario, la mossa della Premier spiazza gli alleati e apre il voto anticipato. Era tutto stabilito un po', il bollo elettorale doveva rappresentare la mossa perfetta per la manovra. Giorgia Meloni ci lavorava da tempo, convinta che servisse una scossa per la prossima campagna elettorale. Salvo colpi di scena, resta la finestra preferita alla primavera. Poi la situazione è precipitata, gasolio sempre più su, chiusura dello secondo stretto, insomma, chi si sarebbe ricordato di un bonus benzina da 100 euro? E per giunta a rischio truffe come lo dà di odiato reddito di cittadinanza? E allora meglio una misura effetto, anche se della durata di un anno, quello del voto. E quindi la Presidente del Consiglio chiama Giorgetti e gli fa: so che hai dubbi, ma dobbiamo intervenire ora. C'è un tema di copertura, ha ricordato il titolare del Tesoro. Un'ultima panoramica con la ragioneria, uno scambio di informazioni con i trasporti per censire la platea, quindi consiglia direttissima in Consiglio dei Ministri. Gli alleati, spiega Repubblica, sono presi in contropiede, non conoscevano la tempistica e non gradiscono l'anticipazione, per cui la Meloni spoila la misura mezz'ora prima del Consiglio dei Ministri. Il nervosismo si sfoga attorno al tavolone esecutivo, Salvini fa le pulci a Giorgetti sugli aiuti ai camonisti, i conti non tornano, si accende una discussione sul perimetro dell'esenzione e la Premier davanti ai ministri si lascia sfuggire una battuta: questa misura è come l'abolizione dell'ICI prima casa che fece Berlusconi, strano che non lo ricordi Tajani. In conferenza stampa, non a caso, i due vice premier reagiscono provando a intestarsi un rilancio. Vorremmo allargare la misura, dicono per tre volte, per ben tre volte. La Meloni ride, poi sorride un po' meno, infine li stronca. Beh, non è una gran mossa sporcare l'annuncio sostenendo che sarebbe stato meglio fare di più. I partner restano spiazzati, dice Repubblica, anche per un'altra ragione. Forza Italia e Lega spingono a tempo per cancellare il bollo, ma ovviamente la novità giova soprattutto alla Premier e lei a scendere davanti ai cronisti, non succede così spesso, e a intestarsela. Non è un caso, come non lo è anche il fatto che la misura coincida con una proposta di Vannacci per il suo programma, e la spina nel fianco della maggioranza può far perdere il centrodestra ed è marcato a uomo. Chiedono alla Premier, domanda chiave, sente di poter dire fin d'ora mai con Vannacci? Terreno scivoloso, non sia mai si cambiasse idea, e la replica è netta, ma non definitiva. Parliamo di un partito composto da parlamentari eletti nel centrodestra che oggi vota con l'opposizione. Quando questo accade una volta, può accadere anche una seconda. Per me è sempre molto più importante vincere per governare che vincere per non governare. Avete capito? C'è tutto. È una bella patacchina? Io direi che è una bella patacchina. Un anno, non c'è copertura, i soldi del PNRR raccattati e poi alè, al voto, prima o poi. 334 11 11 622 per le vostre voci.
1: Giornale radio. Ma davvero questi pensano di comprarci con la marchetta del bollo? No, no, neanche un po'. se il disegnino vi va male, perché noi non ci caschiamo, tanto noi non vi votiamo, noi abbiamo bisogno di ben altro, non di queste stupide marchette elettorali. Fatevene una ragione, tornatevene a casa. Buona giornata a tutti, Rubina da Olbia.
2: Buongiorno, Italo da Milano. Ma per la Comunità Europea il bollo auto in Italia non andava già abolito nel 2001? Le norme europee sono queste. Perché continuare a pagare una contravvenzione alla Comunità Europea perché noi facciamo ancora pagare il bollo? È ridicola questa cosa. Buona giornata.
0: Allora vorrei dire, mentre si prepara il nostro Guida Bardi, Lola gets
3: and little man, little Lola, toc toc,
0: sei venuto a pagare il bollo, strunz?
3: Ma sono venuto a gioire per l'abolizione di una tassa odiosa per cui dovreste gioire tutti. Ma basta, ma quanto rosicate? Ma quanto state a rosicare?
0: Ma io per niente, guarda, fra l'altro
3: e
0: ne
3: allora,
0: pago sette,
3: meno male,
0: quindi...
3: ha abolito una tassa odiosa in maniera, come hanno ampiamente dichiarato, strutturale. Viva l'abolizione di una brutta tassa che tra l'altro
0: strutturale
3: non rispettava.
0: No.
3: Sì,
0: perché
3: sì, sì,
0: è finanziato solo per un anno.
3: Ma tutte le tasse, anche il cuneo fiscale viene finanziato
0: no,
3: per un anno,
0: no,
3: e ti annunciano
0: no,
3: che lo vogliono rendere strutturale. Dopodiché godete quando vengono abolite le tasse odiose che peraltro nessuno si ricorda di pagare, salvo poi trovarsi le ganasce fiscali alla macchina o ricevere le cartelle con la mora. Perché si è dimenticato o non ha pagato integralmente. Bene, ben venga l'abolizione di una brutta tassa che non rispetta e non ha mai rispettato i criteri di progressività. No, non
0: ma
3: da
0: io
3: delle regioni,
0: faccio questa
3: regioni,
0: banale domanda. Se non ho l'anello al naso, no, niente per nulla. Sai, quando uno fa delle spese si deve verificare in una famiglia dove vanno, da dove si prendono i soldi. Quindi la domanda è molto, ma veramente molto semplice. E uno deve dire, scusate, ma sono 2,3 miliardi, ma da dove arrivano? E beh sì, e allora intanto se sono i soldi del PNRR avanzati, come ha detto Boeri ieri a 8:30, non si possono usare per abolire un'imposta. E in secondo luogo, questi soldi sono soldi che sono importanti perché poi la ragioneria dello Stato, essendo una tassa che va nelle disponibilità delle regioni, per evitare che ci sia un taglio alle regioni, deve autorizzare il trasferimento dei fondi dallo Stato alle regioni. Quindi sì, è tutto importante sapere dov'è. Se uno mi prende in
3: perfettamente.
0: Giro,
3: si sapranno perfettamente le coperture.
0: No,
3: ma insomma, ma non si può pensare che il Consiglio dei Ministri.
0: Ma
3: il Consiglio
0: sì,
3: dei Ministri adotti una decisione del genere.
0: L'Accademia dei Lincei, ma guardati lo spot di Lollo sul latte, come non si può pensare?
3: Vabbè, a voi piacciono da una parte le tasse, evidente, cioè viene fuori tutta l'anima tassatrice che avete dentro il midollo spinale,
0: no,
3: e poi dall'altra parte viene fuori il rosiconismo
0: uno,
3: perché ne ha azzeccato
0: no,
3: una
0: ma
3: della grande
0: niente,
3: e riconoscetelo, no?
0: No,
3: ti
0: ma
3: sento.
0: Dico la verità, se uno mi dimostra da dove vengono i soldi, mi spiega, come hanno detto due vice premier, come può essere reiterata, visto che questo contributo preso dagli avanzi, diciamo così, del PNRR sarebbe una tantum, e se proprio la presa per culo non è di quelle che c'è scritto sopra, presa per culo, e beh sì, allora sono contento. Se invece è plateale che sia una presa per culo, e io mi consento di essere fra coloro apoti che non se la bevano, come diceva Gian Paolo Panza.
3: consentiti di essere tra i giornalisti che adesso verificheranno da dove arrivano le coperture per 2.293,5 milioni di euro per l'anno 2027 come compensazione della riduzione del gettito, perché adesso
0: senti come sei tu,
3: si vedrà,
0: tu sei come il
3: si vedrà
0: titolo
3: anche
0: di
3: questo.
0: Libro.
3: Io
0: sei
3: sono
0: croccante
3: contento.
0: Come il titolo di libro. Boom!
3: Croccante fuori e morbido
0: bollo.
3: Dentro. Via il bollo, via il bollo. E cioè, solo da essere contenti dell'abolizione di una tassa odiosa e iniqua. Che c'è qui dal 1953
0: poi,
3: come tassa di circolazione.
0: Una cosa, devi dare una domanda,
3: sì, dimmi.
0: Una risposta sincera. Se non fosse stato nel programma di Vannacci, l'avrebbero fatto. Cicciolo, devi dare la risposta sincera.
3: Ma la risposta sincera è una ed una sola, ed è chi se ne,
0: è
3: chi se ne frega. Chi se ne frega, gli orologi fermi ogni due volte al giorno segnano l'ora giusta. Se l'intervento di questo soggetto che abbiamo già, di cui sai perfettamente cosa penso, serve ad abolire una brutta tassa ingiusta, io sono contento. Paghiamo troppe tasse, le paghiamo male, le paghiamo in maniera non progressiva come richiede la Costituzione.
0: Il titolo del
3: sono
0: Fatto
3: Quotidiano,
0: Giorgio la qualunque. Che bello,
3: che capolavoro,
0: come,
3: che idea.
0: Come scelto la qualunque, e Gianni che dice: sono i soldi nostri, fa la demagoga. Questo è vero, con i soldi nostri. Capito?
3: Se glieli ridanno non sono soldi suoi, quindi in ogni caso sono soldi dei cittadini e non soldi loro. E ogni volta questa visione delle regioni contrapposte allo Stato, dello
0: ma
3: Stato contrapposto all'Unione Europea, a me non piacciono, le trovo penose.
0: Lo dico per quelli che non la bevono, cioè che non sono Broccolone Guidabardi. Nel frattempo si riduce lo sconto sul diesel, tu l'hai capito, Ciccio Ponzio? Che con una manina te dà la perlina brilluccicante, che tu sei come quelli gli aborigeni, aborigeno,
3: sì, sì.
0: E con l'altra, ecco la cosa che dovete sapere, ti toglie lo sconto sul diesel.
3: Beh,
0: allora
3: a te
0: ti
3: piacciono come noto. No, no, non farmi, fammi rispondere prima di fare le domande.
0: Ti ha cancellato il bollo auto? O vuoi che ti tolgano lo sconto del diesel per 2 miliardi? Dai, broccolone qui
3: a te, evidentemente. Ma che broccolone, ci sei tu e anche rosicone. A te evidentemente piace e piace molto che ci siano più tasse e che ci siano, oltre a questo, anche non gli sconti sulla benzina e le misure di emergenza per una vicenda che evidentemente è assolutamente diversa. E che a te evidentemente piace e piace molto che ci siano più tasse e che ci siano, oltre a questo, anche non gli sconti sulla benzina e le misure di emergenza per una vicenda che evidentemente è assolutamente diversa e che non può essere appaiata, però a me piace appaiarla.

0: taglia XXXXL e ti metti a venderle, cosa vuoi fare? E questo è il giornalismo portaportese. Noi adesso dobbiamo andare alla pubblicità, ma io dopo ti rispondo, non preoccuparti.
1: Broccolone Guidabardi, vai, bevitela tutta.
0: Ammazza quanto rosichi.
2: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È l'una e 35 minuti. Giornale Radio.
7: Meteo. Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: È l'ora dell'attimo fuggente.
10: Si è svegliato!
9: Questo è il momento, questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
11: Questo è l'attimo fuggente!
12: L'Italia ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
13: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
14: Buongiorno carissimo Luca, buongiorno carissimo Giuliano. Relativamente alla cancellazione del bollo vorrei dire la mia. Io da elettore di centrodestra penso che questa non sia una buona mossa elettorale, ma per un motivo molto semplice. Vi faccio una domanda: come compenseranno le regioni con le mancate entrate? Secondo me compenseranno in questa maniera: recupereranno le quote mancanti aumentando le quote del bollo auto a coloro che sono stati esclusi da questa iniziativa. Molto semplice, io ne faccio parte. Allora che cosa bisognava fare? Una cosa molto semplice: o lo cancellavi per tutti oppure non lo cancellavi per nessuno. Molto semplice, no? Buona giornata, Danilo da Ravenna.
15: Buongiorno Gennaro da Scarea. Allora, che annulla il bollo per un anno va anche bene, ma dovrebbe essere strutturale. Quindi questa è palesemente una mancetta da campagna elettorale, però meglio di niente. Cominciamo a prendere questa, anche perché è una tassa schifosa secondo me, cioè il bollo dell'auto serve soltanto che poi tra l'altro questo serve soltanto per finanziare le regioni, non andavano manco allo Stato. Quindi non vorrei che adesso le regioni aumentano delle tasse per noi cittadini, perché da una parte se escono devono pure entrare. Quindi Salvini tutto contento, è uno che campa sulle spalle della gente da 40 anni e che ha cacciato il bollo, per lui ha vinto la elezione. È come Trump, no? Meloni ha fatto come Trump, 5.000 euro a chi dà del voto, insomma una compravendita che siamo diventati. Ripeto, meglio di niente, va bene così, andiamo avanti e vediamo che succede.
16: Buongiorno, Gaetano da Monza. Anzi, ma vi siete informati bene, perché il bollo viene abolito soltanto per le auto che raggiungono gli 80 kW. Quindi, siccome ormai le macchine raggiungono gli 80 kW, sono più del 50%, diciamo che il bollo è stato abolito al 40%, neanche più. Perché so.
17: Buongiorno, l'attimo fuggente, Angelo da Roma. E siamo arrivati

0: alla televendita. Televendita che cosa ci dice? Aboliamo il bollo auto. Ieri su X era tutto un copia e incolla tra i destri pitechi. Scrivevano tutti lo stesso post e io dovevo andare lì a scrivere: non è un'abolizione, ma è solo una sospensione per l'anno 2027. Guarda un po', solo l'anno delle elezioni politiche. Ma poi mi chiedo, essendo appunto una tassa regionale, questi soldi verranno sicuramente aumentati sulle nostre buste paghe, sugli addizionali regionali. Quindi altro che, io pago 120 euro di bollo, non è che mi cambia la vita 120 euro in meno all'anno. Angelo da Roma, buon lavoro a tutti.
1: Buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Questa volta, raramente, ma questa volta sono d'accordo con Guidavardi, è una tassa stupida, iniqua, inutile da 2000 anni, finalmente l'hanno tolta. Ma sì, ma hanno fatto una cosa buona una volta ogni tanto, ma che vada bene, ma che vada. Hanno tolto una tassa che è davvero una cosa schifosa, va bene. Vero o falso, intanto per il 2027 abbiamo risparmiato 200 euro, poi se ne parla.
2: Allora, voglio dirlo a Credulone Guidabardi e agli altri, sì, che lo spiega molto bene uno non demagogico del centrosinistra, che è Giani, presidente della regione Toscana, che dice banalmente, interrogato dall'arguta Vandamarra: ma guardi che i conti non tornano. E allora la Marra dice: ma in che senso? Sono andato a vedermi l'articolo 3 del decreto, si parla di un rimborso alle regioni per 2 miliardi e 200 milioni, ma in un paese con 20 regioni significa rimborsare al massimo 100 milioni per una regione. Per la Toscana, dunque, la mia regione, da un lato si toglie la possibilità di ottenere risorse per 350 milioni, perché questo è quello che incasso io, dall'altra se ne rimborsano 100. La cosa è scandalosa. E poi esiste l'autonomia tributaria delle regioni, diceva Marra. Esatto. E non passa per le compensazioni, ma per il rispetto del principio. La principale imposta alle regioni è proprio il bollo. Noi attingiamo a quello. La Meloni ha agito con superficialità estrema. Si gioca una misura elettorale in cui il taglio delle tasse, ma lo fa, guarda caso, non con le imposte che lei prende come Stato, ma con quelle delle regioni. Non si era mai arrivato a tanto in 80 anni di Repubblica. E ti do l'ultimo pezzettino, perché questo è importante, va letta tutta questa intervista. Anche il ministro Schillaci ha detto le regioni, cioè noi dovremmo avere 5 miliardi. Ma il governo in questo contesto si mette a levarne ai 3 dicendo che poi compensa? Ma che ragionamento è?
3: Allora, un proprio ragionamento, dai, molto semplice e veloce. No, però dimmi se sei disposto ad ascoltare per due minuti,
2: sì,
3: dopodiché possiamo parlare della tua amica Ursulona von der Leyen.
2: Il mio dissidio intellettuale.
3: Ecco, il tuo dissidio stomacale lo puoi sospendere per questi 180 secondi. La misura diventa strutturale con la legge di bilancio che si presenterà a settembre e si approverà nella fine dell'anno. Dunque, fra qualche settimana, semplice, saprete se questa misura viene resa strutturale. Secondo, il calcolo che fa l'amico Giani del 2 miliardi e 3 diviso per 20 regioni è abbastanza approssimativo, perché se lui pensa di poter avere come quota elettorale la stessa che hanno la Val d'Aosta o il Molise, fa un conto molto mal fatto, perché evidentemente non è quello. Terzo, le compensazioni con le regioni saranno fatte esattamente come dice il decreto, che è un testo di legge, con la refusione completa della somma che le regioni prendevano. Quarto, e rispondo anche all'ascoltatore che si lamenta del fatto che lui sarà tra quelli che invece non godrà del beneficio dell'abolizione della tassa: se hai una macchina molto potente e dunque presumibilmente sei più ricco, paghi una tassa in più, come prevede la legge e la Costituzione, per per chi ha più denaro. Mi sembra una misura che va solo nella direzione di abolire una tassa odiosa per la gran parte delle autovetture circolanti in Italia, e quindi sarà una marchetta, sarà una mancetta, sarà una mossa elettorale, sarà ispirata dal demonio, sarà figlia del peggio del male. È una buona notizia per tutti quelli che non pagheranno 200 euro di una tassa iniqua a partire dal 2027 e poi per il resto degli anni, fino a quando arriverete voi al governo e la reintrodurrete insieme alle altre tasse. La cosa che a me sembra importante, caro Luca, prima che tu faccia la tua comunicazione dal balcone di Palazzo Venezia, è che si noti qual è la reazione culturale, esattamente intellettuale, come tu dicevi, all'abolizione di una tassa. No, no, no, no, no, tassateci, tassateci, tassateci, altrimenti da dove prendiamo i soldi? Questo è il riflesso condizionato.
2: Intanto
3: bene.
2: No, diamo una comunicazione di servizio, perché lo schemino è fatto abbastanza bene sul Corriere. Allora, chi è che non pagherà più la tassa? Quali sono? Perché nessuno poi sa bene questa cosa degli 80 kilowatt sono pari a 109 cavalli. Allora, la Fiat Pandina, non la Panda, la Dacia Sandero, la Peugeot 208,
3: la 500,
2: la Clio, la Kia Picanto, la Hyundai i10, la Lancia Y, quella nuova bruttissima, la Fiat Grande Panda, questo mi stupisce, la Jeep Avenger, la Citroen C3, la Volkswagen Polo, l'Opel Corsa, la Suzuki Swift, la Skoda Fabia e la Seat Ibiza.
3: Ma anche la T-Cross, la Opel Corsa benzina, tutte le macchine medie che utilizziamo quotidianamente, che arrivano alla lettera, la ridiciamo,
2: Corriere.
3: 109 cavalli e tutti i motocicli, quindi mi sembra una straordinaria decisione per tutti quanti noi. Benissimo, perché poi c'è qualcuno, quel signore che ha parlato, ha detto: io sono un elettore del centrodestra ma devo pagarla, d'altronde 120 euro non mi cambiano la vita. Beato te, per la gran parte dei cittadini una tassa di 120 euro in più ogni anno è un fastidio, diciamo così. E allora ben venga,
2: vediamo se le regioni aumenteranno l'aliquota per compensare,
3: sì,
2: perché non gli torna tutto quello che vuole.
3: Certo,
2: sì.
3: Aspettiamo che ci sia la reazione di un'ulteriore tassazione.
2: Senti,
3: perché non va bene abolire le tasse, non va bene abbassarle.
2: Sto cercando uno che sia un po',
3: certo,
2: in sintonia con Broccolone, la russa Geronimo, che come sappiamo è stato collocato all'ACI, presidente dell'Automobile Club d'Italia, Gabedo,
3: sì,
2: presidente.
3: Sì, embe.
2: È uguale a te. Svolta epocale, Massa. L'aspettavamo da anni.
3: Continua a dire, allora.
2: Niente,
3: bene,
2: tu
3: benissimo.
2: Siete tu e Geronimo La Russa, va benissimo.
3: Ma e tu sarai con un esercito forse più ampio di rosiconi, però rosicati in silenzio, e tra l'altro mettetevi la mano sul viso per contenere il rossore che deriva dalla sberlona, come dice oggi Claudio Cerasa giustamente, archievi arrivato da Ursula von der Leyen nel suo secondo discorso sullo Stato dell'Unione. Anche quello immagino ti abbia fatto trasecolare.
2: Cioè? Perché trasecolare? Quale sberlona avrei ricevuto?
3: Beh, intanto
2: c'è
3: sostegno all'Ucraina
2: della von der Leyen.
3: Sostegno all'Ucraina ancora e sempre.
2: Vogliono farci a pezzi. C'è tutto il tantan. Ah, perché i broccoloni vengono
3: ridicolizziamo,
2: broccoloni. Attacco,
3: sì,
2: entro il 2027 all'Europa, possibile attacco. Il governo teme l'escalation di Mosca, i cosacchi. Ma voi andate col bollo auto dai cosacchi quando arriveranno, per voi che ci credete.
3: Eccola qua, è arrivato.
2: Cosacchi, abolito il bollo auto per i carri armati.
3: Certo, mamma, adesso ci manca solo che, sì, che certo, tu abbia l'ultima delle tue. Scusami.
2: I Tiger sono esentati dal bollo.
3: Sì, fate battutine, continuate così a fare questa ironia da salsiccia con friarelli della festa dell'unità nel piatto di plastica.
2: La festa dell'unità, bellissima,
3: certo,
2: bellissima, bacia per terra sulla festa dell'unità.
3: Il piatto di plastica, dei friarelli, ascolta.
2: Disprezzi i friarelli che invece sono una delle verdure
3: più buone.
2: Più equilibrate, quindi sfotti i friarelli di tua nonna.
3: Mi piacciono molto. Mia nonna è morta, ti prego di portarle rispetto e ti prego di ricordare che tu hai mandato in onda in questa trasmissione ogni giorno l'inno del Canada e adesso sii contento che Ursula ti porta il Canada come primo stato associato, no? Se questo fischio doveva rappresentare l'inno del Canada, sembrava più che altro la sigla di Heidi. Adesso Peter ti fa ascoltare quello vero.

0: ed ecco qua. Il Canada sarà il primo stato associato all'Unione Europea e anche questa a me sembra una gran bella notizia, in primo luogo perché ha fatto molto adirare Donald Trump, che adesso promette dazi al 25.000% e poi bamboline voodoo e altre ritorsioni contro gli stati europei, e quindi questo è veramente la bussola che ci indica il nord e come le cose sono fatte bene. Ma ti volevo fare un'altra domanda, scusa, ma le notizie oggi sono veramente tante e io sono colto dalla smania di provocare la tua reazione, e volevo chiederti come va con Benjamin Chimutengo.
1: Chimutengo? Ma che te sei bevuto?
0: Benjamin Chimutengo. Perché? Adesso nella Fer Ranucci La Vitola irrompe l'africano Benjamin Chimutengo, che annuncia che sta preparando querele contro Sigfrido Ranucci, la RAI e Valterino Nostro, e chiede di essere ascoltato dai PM. E questo signor Chimutengo è l'ex socio in affari di Valterino La Vitola, pronto a portare ai magistrati, dice lui, tutte le carte sugli affari in Africa del Nostro. E ancora questa vicenda diventa sempre più interessante e sempre più complessa. E quindi dopo Tavares ci abbiamo Chimutengo. Evidentemente la lobby africana era molto gradita ai nostri amici.
1: Ma quindi tu veramente stamattina stai appeso con una mano al bollo abolito provvisoriamente per un anno e con l'altra a Chimutengo?
0: No, a Chimutengo credo che ci sia appeso tu, devo dire la verità.
1: Siamo noi, fate ridere con Chimutengo.
0: Io mi diverto molto, soprattutto pensando alle connessioni che alcuni nostri affezionati e prestigiosi ascoltatori faranno tra Tavares e Chimutengo.
1: Veramente, ma qual è l'illecito? Vorrei capire qual è l'illecito di Chimutengo.
0: Io non so quale sia l'illecito, certo è che se uno...
1: No! Ma allora pensa di Chimutengo. Qual è il...
0: Ti chiedo, io sono qui a chiedere, io sono solo un piccolo curioso. Ti dico subito quello che vuoi capire. Lo voglio capire anch'io. Certo è che se una persona dalle sue
1: parte. No, cercate anche voi col metodo Guidabardi su Google.
0: No, il metodo Guidabardi è molto... Beh, l'intelligenza artificiale la usiamo ampiamente, a differenza di chi usa la deficienza naturale.
1: Prima sparisce.
0: No, ma Chimutengo è sulla prima pagina. Guarda, la notizia viene dritta dalla prima pagina di Libero, quindi o della Verità, scusami.
1: Ho visto Libero,
0: e la vediamo da lì.
1: C'è tutta una cosa che non finisce più. Sul fatto che la Vitola era un evento del Rotary sull'Africa e quindi una pagina intera. E allora
0: non si capisce vedere più. Per quale motivo
1: a vita quei rapporti fra Walter e la FAO è andato a una serata in favore dell'Uganda. Ebbene,
0: ma stai tavolo, sei molto abile nello spostare
1: al
0: l'obiettivo.
1: Tavolo c'era pure un economista della FAO che avrebbe fatto trade union fra un faccendiere diplomatico.
0: Non ti sto parlando di questo. Non ti sto parlando di questo. Ti sto chiedendo per quale motivo un signore che si chiama Benjamin Chimutengo, che è uno che è stato socio di La Vitola, chiede di essere ricevuto e ascoltato dai PM per rivelare importanti questioni sugli affari in Africa di La Vitola. Scusami. È un fatto, dopodiché che quali siano i reati contestati, se ci siano, se non ci siano, non lo so io, non lo sai tu e non lo sa nessuno, però tu lo cogli come una notizia il fatto che un socio di La Vitola, con tutto quello che La Vitola pare abbia combinato e che gli viene contestato, chiede di essere ascoltato dai PM, pensi che sia una notizia o pensi che sia anche lì una bufala?
1: Ma stai leggendo giornali domani o quale? Perché qua la pagina è sulla foto che smonta la versione di Ranucci all'evento sull'Uganda. Peggio che da noi, solo in Uganda.
0: Oh Gaber, non ti sto parlando di quello, ti sto parlando di uno che ha chiesto di essere ascoltato dai PM perché evidentemente ha da rivelare qualcosa sugli affari non... perfettamente leciti se va dai PM, perché altrimenti uno va dai PM a raccontare cose che ritiene che siano leciti.
1: E vabbè, di, quando di la scopriremo del socio. Che cosa ha infatti, fatto Cimutengo, e allora lo vediamo.
0: E la ma prima certo, pagina, ma infatti sono venuto a chiederti chi dai, sia Cimutengo e che cosa. Io mi sono corretto all'istante, ti ho dato libero, poi mi sono corretto immediatamente. Perdonerai dei lapsus linguae, no, tu che invece vivi nella confusione, nel bivacco mentale.
1: Ma possono starci, per carità, ma è tutta questa cosa. Quindi la notizia per te sarebbe che abbiamo uno che si chiama Cimutengo che dice vado a denunciare Sefrido. Vabbè, e allora aspettiamo, non è che se lo denuncia è condannato, non siamo ancora nella Russia di Stalin e quindi ti tocca aspettare un sistema democratico, voi garantisti doppio pesisti.
0: Sono molto felice di fare così.
1: Dovete io sto aspettando se è verificato che un'accusa è vera e poi prendete la ghigliottina del Tribunale del Popolo e giocate il piccolo Robespierre, chiaro?
0: Ecco. Che bella questa inversione. Inversione di ruoli, e va bene, ma cambiamo argomento per annoiare nessuno e andiamo a vedere che cosa fa lo zio Donald negli Stati Uniti, qual è lo sbocco di follia di questo giovedì 17 settembre. Allora, e Trump, tornando al discorso della von der Leyen, come ti dicevo, afferma che l'adesione del Canada all'Unione Europea come membro associato potrebbe essere letta dagli Stati Uniti come un atto ostile. Questo ti piace?
1: Sì, ma io sai, la von der Leyen è sempre stata una tua beniamina, come sanno tutti gli ascoltatori.
0: Come l'attico. Trump il tuo, sì.
1: E io l'ho ribattezzata Citrulla von der Leyen, quindi una cosa non mi...
0: Se ne molto, non mi si è molto adontata per questo, se ne si è molto dispiaciuta e ogni giorno passa almeno una mezz'ora a pensare che Telese la chiama Citrulla von der Leyen, è un dolore che non
1: bello,
0: riesce a leggere.
1: Questo avrei voluto per voi Tristanzuoli, è quello del giornale Bollo Ciao, oh, Bollo Ciao, Bollo Ciao, Bollo Ciao, Ciao Ciao.
0: Secondo me è bello, ma non è il migliore di
1: no,
0: oggi.
1: E qual è il migliore di oggi?
0: Come sempre, il migliore titolo di oggi è ancora quello del Manifesto, che va a cercare da giornale serio qual è qualcosa, una notizia vera, e cioè guardia medica, e cioè va a occuparsi di quanto avviene all'interno dei CPR in cui i migranti si ammalano, compiono atti di autolesionismo e muoiono, tortura pura, dice il Manifesto. Pochi vengono rimpatriati, molti medici sostengono che quei centri sono incompatibili con la salute e lo fanno a viso aperto. Ecco, allora, per questo motivo una procura l'indaga, li perquisisce e li intimidisce, e questo è un modo di fare giornalismo serio, secondo me, venendo dall'estrema sinistra, ma in maniera, come sempre, informata e seria, come costume del Manifesto.
1: Bene, ma è il pazzo qui, spero che non ti metti perché oggi se n'è aggiornata un po' mandrachiana, il pazzo che ha sparato contro la scrittrice a Roma, l'ha colpita al braccio con un pallino di piombo, Messaggero ma qualunque altro giornato, ha confessato. E hai sentito la motivazione che ha dato? Non volevo giocare a fare un po' di tirassegno, niente di grave, non ha tirato neanche la testa, quindi dice sì, va bene, è così, e volevo fare un po', ho sparato per divertimento. È bello,
0: bene,
1: che
0: allora
1: dica,
0: sarà
1: così,
0: affidato,
1: no?
0: Sarà affidato, penso, prima al Servizio Psichiatrico Nazionale e poi alle patrie galere. Però noi siamo arrivati alle 8:01 e il giornale radio incombe.
2: Ciao. Lo sappiamo che mentre ascolti hai già commentato tutto. In macchina, in cucina, in ufficio. Ora dillo anche a noi. Messaggi e vocali al 334-1111-622. Brevi, incisivi, possibilmente senza predica. L'attimo fuggente continua su giornale radio.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2.
3: Giornale Radio.
4: Meteo. Una bassa pressione si sposterà verso le regioni centrali, mantenendo condizioni di instabilità su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore ancora piogge, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione al meridione. Dal pomeriggio piogge a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Attenzione all'ulteriore calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: È l'ora dell'attimo fuggente.
7: È svegliato!
6: Questo è il momento. Questa è l'informazione. Due voci, molte domande, nessuna verità comoda.
8: Questo è l'attimo fuggente!
9: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
10: Sì, buongiorno, sono Betty D'Adesio. Guida Bardi, meno male che ci sei, perché almeno lo metti un po' in riga, Telese, perché non si può più sentire. E ultimamente, infatti, io li ascolto sempre meno quando tu non ci sei, Guida Bardi, perché lui veramente... Lui non è un giornalista, è un venditore di mutande, anche maleducato, ti parla sopra, non ti fa rispondere, ridicolizza, sberleffa chi non la pensa come lui. No, guarda, veramente non si può più ascoltare, veramente.
11: Ciao, buon giovedì da Paolo. Ma una domanda: ma i soldi del PNRR non sono soldi che ci hanno prestato l'Europa, che ci ha prestato l'Europa e che noi dovremo ridare, giusto? Quindi noi ci levano il bollo con i nostri soldi? Cioè, fatemi capire, ma veramente c'è gente che ci crede a sta puttanata qua? Ma veramente? Allora, siamo un paese fantastico, ma dove vogliamo andare?
12: Allora, Guida Bardi, volevo soltanto farti presente che i fondi che hanno individuato per coprire il 2027 non sono fondi strutturali, sono, da quello che hanno dichiarato, fondi PNRR non spesi, e quindi fondi destinati ad investimenti, quindi fondi che in qualche modo andranno ripagati e che andranno ad alimentare il debito pubblico. Fatti i libri conti ogni tanto.
13: Ciao ragazzi, sono Marco da Milano. Ma tecnicamente come funziona? Io adesso dovrei pagare ad ottobre il bollo, mi sembra, 130 euro. Cioè, pago soltanto la quota in proporzione del 26, poi quest'altro anno pago solo la quota degli ultimi due mesi del 27. Curiosità, tutto qua. Ciao ragazzi, buona giornata e complimenti.
14: Più che zio, Giuliano, il caro Trump, caro si fa per dire, lo definirei nonno. Ciao, un saluto, Gianluca da Riyadh.
15: Buongiorno Luca e Giuliano, sono Mabel da Roma, e diciamo che riguardo la tassa automobilistica che il governo Meloni ha abolito per l'anno 2027, è un po' una specie di pausa di riflessione.